0: Well, who's next?
1: Puoi essere scontato l'offerta di vita.

Save the Date. Il pipistrello. Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9, solo su Kiss Kiss Napoli.

0: sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
1: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre, tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli, via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova. Nuova.com.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Renault.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
6: Salute e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì 23 settembre sulla Campania con pressione atmosferica alta. Il tempo dunque si mantiene asciutto, ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi. Un po' di vento ancora da nord e nord-est è responsabile di un calo delle temperature. Valori diurni un pochino più contenuti, prossimi ai 23-25 gradi in diverse località. Saranno soprattutto i valori minimi ad essere in diminuzione. Nelle zone interne nella notte al mattino saremo anche sotto i 10 gradi. Per il momento è tutto, ma per sapere come andrà nel corso dei prossimi giorni vi rimando alla nostra app sempre aggiornatissima Trebi Meteo.

detto non metto il giubbino, 17-16 gradi quando sono partito da casa, volevo sentire l'ebbrezza di quel freschetto, addirittura l'ebbrezza nell'esclamare mannaggia, ma ci ho scrutato il giubbino a casa. Ma freschette, no, voglio avere freddo, non voglio prendere la bronchite, sia ben chiaro, ma volevo sentire proprio la mia pelle in qualche modo esultare e dire finalmente non c'è più l'afa, non c'è più che il sudore, che l'azzaccamento già dalle 7 del mattino. Buongiorno, a proposito, anche stamattina puntualissimi, non prima delle 7, al 7 in punto, hai visto? Sono giorni che Nellino è diventato svizzero, hai qualche origine svizzera da quelle parti? Elvetica? Assomiglia un po' alla Hunziker, chissà, forse è sorda cugina magari, ce la fai conoscere, ormai il metaverso esiste, abbiamo anche visto ieri Gigione che cantava con Biagio Antonacci, ragazzi, pazzesco, Biagio Antonacci che si ferma nel negozio del mito di Gigione che vende anche strumenti musicali in quel di Bosco Reale e cantano insieme, qualcosa di meraviglioso. Vabbè, detto questo, come state? Primo pensiero del mattino e anche la geolocalizzazione, siamo pronti per voi e con voi fino alle 9.342 00 00 100 anche in TV, sono già qui, canale 70.

0: meglio, interrompiamo la canzone perché abbiamo una notizia dell'ultima ora. In realtà è un WhatsApp dell'ultima ora di Raffaele da Mainz, che è ritornato, ragazzi. Sentiamo, lo sentiamo insieme. Pronto?
1: Buongiorno, pubblicità.
0: È lui.
1: Saluto Mastro Manganiello De Besta, che c'è in regia. Sì. Mi Qualizio, sono a casa.
0: Sì.
1: Anzi, pipistrelle, voglio dire una cosa. Io
0: vai.
1: Con Antonio non ce l'ho, non ce l'ho mai. Non posso interagire per problemi familiari.
0: Addirittura.
1: Vi auguro un buon mercoledì. Saluto Raffaele da Mainz. Ciao a
0: Ah, Raffaele, anche la voce un po' rauca, mannaggia. Speriamo niente di grave, niente di che. L'importante è che ti abbiamo risentito e hai ribadito che tra me e te non c'è astio, assolutamente. Meno male, ogni tanto ci pensavo e questa cosa mi faceva soffrire molto. Buongiorno anche a voi che siete a casa, che ci state guardando. A tal proposito saluto il piccolo Federico, la mamma mi dice che tutte le mattine mi guarda e tutte le mattine si aspetta un saluto. Federico, non posso salutare solo te, se no gli altri bambini poi insorgono, e devo salutare tutti i bambini che mi guardano, e sono tantissimi. All'età mia magari si guardava altro, no, i cartoni animati. All'età vostra adesso nuova generazione guardano il sottoscritto e mi scambiano magari per Doraemon, il cartone animato per eccellenza, il gatto con la testa enorme con la tasca da dove usciva il Chonsky. Eccolo qui. Buongiorno Manganiello. Marco dice: stamattina temperatura a Zurigo 8 gradi. Saluti da Marco. Mamma mia, se qui sono 16-17 Zurigo, immagino già tutti con i cappotti, no? Tra poco nevica, pensate. Roccaraso già c'è la neve? Non credo, altrimenti ci organizziamo già con i pullman, speriamo quelli buoni. A buon intenditor, poche parole. Sentiamo un po' invece dei WhatsApp al 342-00-00-100 in questa giornata di mercoledì.
2: Siete voi? Buongiorno. Sottolineo da me, bomba villarina.
0: Siamo in due. Vai.
2: Direzione Nova.
0: A casa mia.
2: Il pistello di meno 5 gradi mancante, già stanno tutti a feffare.
0: A feffare.
2: Scusate, 4 mesi di calore.
0: Bravo.
2: Poverizzamo spugnato tutti i giorni.
0: Hai ragione, non ci lamentiamo di questo freschetto, no? Perché ieri sera anche a mia moglie, a mia figlia, madonna, fa freschetto, giubbini, felpe, cioè fino all'altro ieri avevamo il climatizzatore. Ma vuoi vedere che devo accendere già la stufa a pellet? Ma stiamo scherzando? Ma un minimo di sopportazione, ma poi è bello sto freschetto qui. Pronto?
3: Mangani.
0: Sì.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno. Vai Totò.
3: Mangani le brezza. Ma stamattina sono arrazzati i pili, moppo bracci, 5 metri.
0: E non sei contento?
3: Viene qua a un certo punto, ma guarda, detto, frate, ma che mi faccio ritirare?
0: Però voglio dire, abbiamo sofferto così tanto il caldo che adesso non dobbiamo dire che stiamo soffrendo il freschetto, perché non è freddo. Dobbiamo godere di questa cosa, se no ci lamentiamo solo. Pronto?
4: Buongiorno Antonio.
0: Buongiorno.
4: Nell'inoio, se oggi non mi vanno i messaggi, oggi mi sono a fallere giù all'uscita della cella.
0: Addirittura.
4: Ci provo a uscire. Mi raccomando.
0: Arrivano le minacce per Nellino. Dovete sapere che Nellino non è che fa simpatia. Ci sono tanti messaggi. Siete tantissimi. Prima o poi arriverà il vostro momento. Ricordo ancora il numero 342-00-00-100. Poi c'è Katia che scrive: buongiorno Modena, ore 6 c'erano 12 gradi, altro che brezza. Vabbè, ho detto l'ebbrezza, non la brezza. La brezza marina, pensi che a Modena non c'è, oh no. Pronto?
5: Buongiorno Mangani.
0: Buongiorno.
5: Erano pochi frischetti in di meno, la gente già stanno con i giubbini.
0: Ma ti rendi conto? Non esiste.
5: Ma chi sto era fanno?
0: No, ragazzi.
5: Pochi frischetti.
0: Questo
5: e è quello. Mi sta una signora stamattina che arrivava pallicci in cuore.
0: No, ma senza scherzare, c'è quello che si allarma immediatamente e già fa il cambio di stagione. Quindi per strada adesso vedi quello con le maniche corte, che sono sempre io, e poi c'è quello col giubbino invernale, camminano a fianco. Quindi chi è chi lo normale? Quello col giubbino o quello con la maglietta? Secondo me una via di mezzo, no? Un giubbinetto, temperature un po' più autunnali, perché siamo in autunno adesso, 23 di settembre. Pronto?
6: Buongiorno
0: Mangani.
6: Buongiorno. Oggi vado a prendermi, vado a prendermi
0: con i piedi coppi e braccia. Ah sì, ok, va bene, battutaccia a quest'ora. Si schifa questo, pronto?
7: Buongiorno Mangani.
0: Buongiorno.
7: Pazzi che sotto, pure la stufa a pellet. Ma sto pellet, no, chi lo sa, sembra
0: mia moglie,
7: moglie,
0: è normale, cosa dici? È normale che lo sali mia moglie, anche perché il sesso forte è femminile, lo vogliamo dire? E allora nel bene e nel male deve fare anche le cose che potrebbe fare un uomo, no? Pronto?
8: Buongiorno Antonio.
0: Buongiorno.
8: Dalla Zurigo di Napoli, Rio Neluzzatti, 20 gradi, direzione Roma, Dario da Napoli, ciao.
0: Ci sta, direzione Roma, fai attenzione che c'è il raccordo anulare che è un po' come Corso Malta qui a Napoli, pronto?
9: Magari buongiorno.
0: Buongiorno.
9: Tutto bene?
0: Tutto a posto.
9: Sì, da Magari, ma non è che si stia cagnando pure macchine, perché se da ci si dà ben pure.
0: No, no, no, no, assolutamente no.
9: Che visto che stai guadagnando un sacco di soldi.
0: Ma che sto guadagnando, ragazzi? Ma è tutta apparenza, è tutto fumo, è niente arrosto. Anzi, è lo Stato, adesso non voglio anch'io lamentarmi, il governo, le tasse, la partita IVA, la benzina, ma in Italia è complicato. In Italia è molto complicato attestare una cosa di soldi. Pronto?
10: Buongiorno Antonio.
0: Buongiorno.
10: Buongiorno a tutti. Mamma mia, bronchite, vieni a me. A mezza manica.
0: Sì.
10: A mezza manica. È camutanda, già camera.
0: Hai visto? Anche tu la pensi come me. Stamattina ho incontrato il garagista che stava con un giubbino, ma un giubbino di quelli pesanti che si indossa a gennaio. Mamma mia, che freddo, ma tu sei così. Perché la bronchite? Sì. Tu sei quello che tre giorni fa si lamentava che nel garage c'era un forno crematorio, adesso col giubbino, ma devi adesso esultare a questo freschetto, pronto?
11: Quando rustu timbo, mamma mia, sta fa bella sarda da castagna, mamma mia.
0: È vero, mamma mia. Quanto mi piace la Sagra della Castagna. L'anno scorso sono stata quella di Montella. C'era un sacco di gente, però bello, bello, bello, bello. Allora, 342-00-00100, qualcuno scrive, comunque si scherza, lo so, anche noi scherziamo, non so adesso a cosa ti riferisca, ma ragazzi, sono due ore di scherzi, ironia, simpatia, speriamo, leggerezza per accompagnarvi al lavoro, senza quella pesantezza, no, delle notizie e del fatto che a quest'ora siamo tutti quanti un po' rincoglioniti. Diciamoci la verità, anche il sottoscritto. Mettiamo un disco, torniamo con la seconda parte della geolocalizzazione e del vostro primo pensiero del mattino.

0: Kate, no, no, Kate. Kate Perry. Ho visto questo videoclip attentamente, sembra la donna di Tarzan, no? Nella foresta, che combatte con i leoni. Bellissimo video, bellissima lei. Cara Kate Perry, voglio essere il tuo Tarzan. Vieni, con la liana ti porto in giro per la foresta. Non ti preoccupare, ti accudisco io. Quanto è bella, no? Beh, quest'ora, se accendete anche la TV, oltre a vedere il sottoscritto, vi guardate, vi ascoltate i videoclip. Devo leggere un messaggio. Dice: buongiorno Antonio, buongiorno Nellino, Az Nellì, Ciro Froio da Ambaradabun. Sì, è un po' il figlioccio di Ciro Froio, quindi sta domandando chi un vame di Ciro Froio quando è in diretta. Vama, tra virgolette, ragazzi, mette ordine, no? E deve essere così un regista. Comunque, ragazzi, sono appena arrivato al lavoro, tra poco timbro il cartellino, parliamo del posto fisso di Sergio. Beh, da te vi dico solo che la prima cosa che ho fatto stamattina è stata prendere il golfino di Kashmir. Ma qua Kashmir, un golfino che ha cattato da due cinesi 3 anni fa, si ha mangiato pure tutto quanto, il cane è tutto tarlato. Ma di la verità, ma perché vuoi atteggiare qua Kashmir, addirittura Kashmir? Già, che libidine, viva l'inverno, finalmente una temperatura degna di essere chiamata temperatura. Su questo ti do perfettamente ragione. Ciao Manga, qui ci sono 6 gradi, da voi 18, la vogliamo finire, da voi 5 gradi forse a Natale. Saluti a te e a tutti i pipistrelli, Antonio Mosca da Zurigo. Anto, ti piace guadagnare i soldi in Svizzera? Ti piace guadagnare parecchi franchi svizzeri? Devi subirti anche un po' di precisione svizzera, oltre al cioccolato, oltre al formaggio e oltre, che ne so, al freddo, hai anche la possibilità e guaragna e paparel. E qui invece niente. A proposito, ma la benzina lì in Svizzera costa tanto, un po' come in Italia? Fammi sapere. Un po' di messaggi, pronto?
1: Buongiorno Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Stamattina troppo bello. La sensazione di fischietto.
0: Bravo.
1: E poi quando aggiunta un'altra, sono 40 euro, 7 litri, ancora più freddo.
0: Molto più freddo. Guarda, io quando vado a mettere, ciao, quando vado a fare benzina ormai non vedo più il prezzo, cioè mi giro proprio dall'altra parte, metto 20 euro, che ne so, 30 euro, ma non vedo niente, cioè proprio non accetto. Messaggio da leggere velocemente, Antonio, per piacere, lo leggi prima che andiamo a scuola, ti stiamo guardando come al solito prima in TV e poi ti sentiamo in macchina. Amalia, ciao Amalia, un abbraccio, che emozione vedermi in TV nella tua casa, immagino in altre case mentre fate colazione, che bello, un bacio, ciao, ancora messaggi.
2: Magari non so un frescone, magari fidi una bella maglielana sotto e stai a posto.
0: Una maglielana.
2: Ragazzi, 50 anni.
0: 50 una volta, a parte che ho tanti di quei peli sotto, nel senso, ecco, sul torace, noi cominciamo, ok? Che non ho bisogno della maglietta di lana. Io la maglietta, quella della salute, non la indosserò mai, neanche sotto tortura. Piuttosto mi puzza i frid, ma non la indosso. Pronto?
3: Buongiorno pipistre, ormai vai. Buongiorno pipistrello, si dice pure dall'ufficio mio quando trasiamo a mattina.
0: Buongiorno, ah sì, pipistrello, bellissimo, grande,
3: pipistre, grande. Oh, che bello, mi stufrisco, ma per 6-7 mesi
0: sì,
3: ce lo dobbiamo godere.
0: Poi verrà proprio quel freddo, freddo. Ciao, aspetta, perché poi ho letto un messaggio a metà, cioè quello della nostra amica che mi ha inviato la foto. Continuava la cosa più importante: sono Amalia, oggi è il compleanno della mia piccola Adele. Ok, compie 7 anni ed è una tua grande fan. Non c'è mattina che non ti ascolta in radio. Per favore, potresti farle gli auguri? La faresti veramente felice. Se puoi dirle che io, il papà e le sorelle, Sara, Sofia ed Aurora, la amiamo immensamente. Grazie e buona giornata. Cioè, avevo letto praticamente niente, avevo visto la mia foto, mi ero fermato lì. Quindi tanti tanti auguri ad Adele, 7 anni, a quanto ho capito praticamente siete tutte donne, cioè povero uomo, tuo marito immerso tra le donne, non beato tra le donne. Pronto?
4: Buongiorno.
0: Buongiorno. Una volta
4: policlinico lavoro.
0: Sì, non si capisce, cioè, che è
4: come diceva chi era, Edoardo De Filippo,
0: vedi tu,
4: Lucari fa freddo.
0: Ah, è vero, è vero. Edoardo, cioè, beh, lo diceva, diciamo, quella che faceva la moglie di Edoardo De Filippo, Lucari fa freddo, fa freddo, fa freddo. Pronto?
5: Buongiorno.
0: L'ultimo? Mangani,
5: buongiorno a tutti i pipistrelli. Buongiorno. Mangani, allora ti chiamano pipistrello peluso.
0: Sì, sì, ormai il pipistrello, raga, ma lo sapete, il pipistrello taglia anche, se fate attenzione, perché se vi becca nelle mie zone si chiamava tagliafaccia il pipistrello, perché comunque sì, ha una veluria strana che comunque taglia, o comunque è abbastanza ruvida, no? O tagliafaccia o spurtigliona, sempre il pipistrello. No, lo conosce già Vigliotti, lo abbiamo già educato, caro Nellino. Mettiamo un disco e poi lanciamo l'argomento di stamattina, molto particolare. Si parla di una scuola che manda a zappare letteralmente gli studenti.

0: siamo negli Stati Uniti, esiste una scuola molto particolare dove i ragazzi passano un intero semestre tra libri, lezioni e lavori agricoli. Una cosa che farei fare anche qui in Italia, ma attenzione, si chiama Mountain School e si trova all'interno di una vera fattoria. Gli studenti coltivano i campi, raccolgono il mais, si prendono cura di mucche, pecore, galline, tagliano la legna, lavano i piatti e puliscono anche i bagni. La cosa curiosa è che non stiamo parlando di una scuola economica, la retta è di circa $40,000 a semestre. Lo so che adesso tu stai esclamando, può pulizzare poco ucess, e passano poco sotto i pacchi a pulizzata, c'era pure $40,000 ogni semi, sì, perché lì impara qualcosa lo studente, hai capito? L'obiettivo della scuola è far imparare ai ragazzi l'autonomia, il valore del lavoro manuale e la responsabilità. C'è anche una particolarità: durante il semestre gli studenti non hanno accesso ai cellulari, ma tu hai capito? Quindi viva questa scuola. Certo, €40,000 ogni sei mesi, un po' troppi, però secondo me una roba del genere in Italia potrebbe solo far bene ai nostri giovani. La domanda è la seguente: ma voi, quando eravate ragazzi, avete mai fatto un lavoro oltre ad andare a scuola? Che lavoro facevate? Vi ha insegnato qualcosa? E oggi, se siete genitori, avete fatto fare ai vostri figli qualche lavoro, qualche faccenda per, diciamo, responsabilizzarli, no? Che cosa gli avete fatto fare e come hanno reagito? Raccontatemi la vostra esperienza. Per farla breve, questi in America non sono costretti, è una scuola che ti permette, oltre a studiare, anche ad occuparti di cose agricole, come raccogliere il mais, lo abbiamo già detto, a tagliare la legna, pulire i bagni, occuparsi degli animali. E per voi potrebbe essere veramente un toccasana, cioè quello di inserire situazioni del genere anche in Italia. Ma voglio sapere in particolar modo se voi da ragazzini, quando andavate a scuola, avete fatto un lavoro per mantenervi, cosa vi ha insegnato, e se siete genitori siete d'accordo, no, a dare dei compiti del genere ai vostri figli o già li avete dati. Oh, mamma mia, un argomento scolastico stamattina di un livello molto alto, quindi abbiamo anche bisogno delle opinioni di professori, bidelli, perché no, personale ATA, amministratori, o preside se ci sta, tutti quanti. 342 000 100, torniamo tra poco.
1: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Già alle 7.30, ancora buongiorno con Antonio Manganiello in questa giornata di mercoledì. E cosa avevi capito? 23 di settembre, autunno ormai benvenuto al 100%. Stiamo parlando di questa scuola americana che costa $40,000 a semestre. E sapete qual è la materia principale? Zappare! Avete capito bene? I figli delle famiglie benestanti vengono mandati in fattoria, raccolgono il mais, curano gli animali, tagliano la legna, puliscono i bagni, insomma, pagano una fortuna per fare quello che una volta si imparava gratis dai nonni, possiamo dire semplicemente così. E io vi sto chiedendo qual è quel lavoro che avete fatto quando andavate a scuola, o magari quel lavoro che facevate, e se siete genitori avete mai fatto lavorare i vostri figli per responsabilizzarli, o li state facendo lavorare ancora. Per esempio, mio figlio lavora, va anche a scuola, all'università, e ho detto: devi capire anche il senso del lavoro, e si occupa dello scarico e carico di casse acustiche, del cablaggio, quindi nell'ambito dei service audio e video. Mia figlia babysitter oltre ad andare all'università, e poi si occupa anche di ginnastica artistica, e io sono felicissimo di questo perché devono imparare anche cose al di là dell'ambiente scolastico. E volevo leggere qualche messaggio prima di ascoltare i vocali. 342 00 00 100. Antonio, avevo 11 anni, ho iniziato a lavorare, portavo il caffè, vedi, adesso ne ho 49 e non mi sono mai fermato. Cioè, porti ancora il caffè? No, voglio capire. A 11 anni il caffè, c'è tanto un caffè che hai portato, e addirittura un caffè l'ho portato a Norimberga. Che ci scrivi da Norimberga? Fammi sapere. Poi a 15 anni ho fatto il bagnino a Posillipo, bello, al bagno Elena, scuola di vita, fantastico, e si acchiappava anche tanto, secondo me, perché il fascino del bagnino, hai voglia, andavi a salvare qualche fanciulla, anche se sguazzava in 20 centimetri di acqua. Sentiamo qualche vocale, va, pronto.
1: Mangani,
0: sì.
1: Una volta per andare a lavorare, quando eri ragazzino, ragazzo,
0: sì,
1: tuo padre pagava al datore di lavoro.
0: Hai visto?
1: Ci regalavo vini, ci regalavo cose, per fare un barum stile.
0: Sì, sì, ci stava, sì, sì.
1: Mo prima di mettere mano, già voglio sapere.
0: Vogliono i soldi.
1: Semmano, quando mi era due giorni.
0: Lo sai che è vero? È così, ragazzi. Da piccolo mio nonno dava dei soldi ad un benzinaio, che io adoravo fare il benzinaio, non so per quale motivo. Quando andavo a fare benzina, cacciavano un malloppo di soldi, io convinto che fossero tutti quanti suoi, poi non era così. E gli dava mio nonno dei soldi al benzinaio per farmi stare lì, sai, per farmi osservare un po' quando io pulivo il vetro, sai, queste cose qui, perché a mettere la benzina era troppo complicato secondo il benzinaio dell'epoca. Pronto?
2: Scusa Tonino, ma questo non è un'offesa. Io sono del sud, e già 35 anni fa il nostro professore di agronomia,
0: sì,
2: avevamo un giardino fuori dalla scuola, e molte volte ci portava a zappare, ci faceva mettere le piantine.
0: Certo, mica l'offesa, anzi.
2: Italia. Quindi è una stronzata di notizie, questi social stanno distruggendo la privacy, la libertà di ognuno di noi.
0: No, aspetta, però, qui si parla di una scuola di un certo livello, si paga $40,000 ogni sei mesi, non so se mi spiego, e questi ricchi hanno fatto una cosa buona, perché dicono: no, mio figlio è troppo viziato, non riesco ad educarlo, quindi manna zappà in questa scuola. Sicuramente fa onore a ognuno di noi andare a zappare, ma nel vero senso della parola, non nel dire: ma va a zappare, non sai fa niente. No, no, zappare, perché noi alla fine proveniamo un po' tutti quanti da un'origine contadina che si è persa. Pronto?
3: Una volta che io mando un messaggio vocale, sono tanti anni,
4: per la prima volta.
0: Prima volta.
4: Pasquale da Pozzuoli.
0: Vai Pasquale.
4: Dagli 13 ai 21 anni, fino a quando non mi sono laureato,
0: sì,
4: ho sempre fatto il cameriere sabato, domenica, Natale, Capodanno, Pasqua, Epifania.
0: Ti fa onore, sempre. Ti fa onore. Bravo, solo quello, e ti dico, ti faccio i complimenti, perché non è semplice, pure il cameriere, no? Devi lavorare nei festivi, ne trovano sempre meno. Poi c'è anche da dire un'altra cosa: trovi dei ristoratori, dei datori di lavoro che non ti danno quello che ti devono dare, poi si lamentano che non hanno la manovalanza, no? Pronto?
5: Qua mangani €40,000 ogni sei mesi.
0: Sì.
5: Non gioco a quattro piezze di arrivo, tutto l'anno.
0: Sai che sta battuta? L'ho fatta io ieri quando ho trovato la notizia. Poi giustamente, siccome la devo pompare un po'. Ma sai cos'è? Tu ci accattuviezze te, già sono ricchi. Kill che va a fare in quella terra? Niente. Invece deve essere costretto a fare delle cose. Pronto?
6: Radio, buongiorno. È come se la soluzione bene in casa, bello e buono, si fa come sempre 1.000 euro mensi. E poi ti fai a due master a fare cacuista, a mettere la fra cicumo un bacio in mu. E a pigliare il padrone, mi sa, te ricassi il botto.
0: Ma guarda...
6: Io sì,
0: ragazzi. Allora, guarda che è una cultura quella di sacrificarti per fare altro, oltre a studiare un lavoro manuale. Poi ha a che fare con la terra, hai capito? Pronto?
7: Tanto, buongiorno.
0: Buongiorno.
7: Si dice l'amico di prima. Le persone non sapevano quando vivono, quando fanno, prima di affaticare. E... Io già sapevo quando però. Perché io, già portando anzi magari una famiglia, una cosa, io già sapevo i soldi che però.
0: Allora.
7: Ma che è questa mentalità che io prima vado a fare che posso vedere?
0: No, aspetta. Secondo me.
7: Che le persone da questa guarda, soprattutto sud, perché stanno gente come chi si sono trovati nel fucking brezzo e poi la gente 600-700 euro.
0: Sì. Allora, aspetta un attimo, qui si parla di ragazzini, di studenti, quando eravamo piccolini, 10 anni, 11 anni, 12 anni, e lì non è che devi sapere poi dopo il pagamento, perché non è il tuo lavoro principale, almeno la mia umile idea, è normale che quando sei grande devi portare avanti una famiglia, devi sapere assolutamente quanto guadagni, ma stiamo parlando di 12-13 anni, quei lavoretti che servono per responsabilizzare un pochettino, pensa che addirittura la scuola di cui stiamo parlando vuole 40.000 euro per farti zappare, cioè il contrario, non so se ci siamo spiegati. Tra poco ancora i vostri messaggi al 342 00 00 100. Arriva una delle mie canzoni preferite in assoluto, il Petagnone stamattina si è non superato di più.

0: Francesco scrive: Antonio, sarà anche la tua canzone preferita, ma hai capito una parola? Non mi interessa la parola, Francesco, mi interessa l'energia che mi dà questa canzone. Sì, tutto scemo, cioè, sì, tutto scemo, no, più o meno è quello. Talk Talk, pezzo straordinario. Marco scrive: Antonio, io a 15 anni andavo con mio padre al mercato alle 4 del mattino, d'estate lavoravo con lui e poi andavo al mare. All'epoca mi scocciava, oggi ringrazio mio padre. Vedi, quello è fondamentale, perché oggi la maggior parte dei ragazzi nel tempo libero, vabbè, è giusto giocare, è giusto star lì sui social, per l'amor di Dio, però imparare un mestiere potrebbe essere veramente molto molto importante per il futuro, anche per se stessi. Ancora, io ho iniziato a lavorare a 14 anni dal meccanico, la scuola la facevo regolarmente, ma il pomeriggio ero in officina, mi ha insegnato più quella gavetta di tante prediche. E ancora, mamma mia, quanti bei messaggi, perché si ritorna un po' indietro. Manu: buongiorno Antonio, da piccolo il venerdì pomeriggio ed il sabato facevo le consegne per il fruttivendolo sotto casa, il sabato mattina consegnavo 10 cassette tra frutta e verdura alla signora Rago, che abitava al quinto piano di quei palazzoni vecchi del centro storico, e mi dava 30.000 lire senza ascensore. Devi salire perché ci sono dei gradoni che sembrano quelli delle piramidi per arrivare su, e poi ti dava anche la mazzetta, e chissà, trovi anche qualche ragazza, capisci, a me particolare, qualche signora che oltre alla frutta, insomma, non mi fare entrare nei dettagli. Pronto?
1: Buongiorno Manganiello. Domenico da Pisa.
0: Vai Domenico.
1: Io a 14 anni ho già cominciato a fumare. L'ha già fatto per 43 anni.
0: Mamma mia.
1: E dopo 43 anni ho deciso di cambiare. E mo sai che io faccio il salumiere.
0: Sì, sì. Lui è Tarvisio adesso, ragazzi, dopo tanti anni. È da ammirare il nostro Domenico. Dal pescivendolo a Torre del Greco, trasferito a Tarvisio. Cioè mare, monti, lì però ha la famiglia, ha i figli, i nipoti. Una scelta importante. Pronto?
2: Manganiello, voglio rispondere all'amico di prima. Io non ho nessuna impresa, non c'ho niente. Lavoro, sono sempre un operaio.
0: Sì.
2: Per 30 anni e sempre sfruttato, diciamo sfruttato e pagato per quello che facevo, è tutto. Però io parliamo di ragazzi.
0: Esatto.
2: Prime esperienze, alle prime armi, non di un operaio. Attenzione,
0: l'abbiamo detto anche noi, quindi ragazzi, dobbiamo un attimo capire bene l'argomento prima di rispondere. Pronto?
3: Sì, Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Che la scusura di guaglioncillo, se pigliano solo guaglioncillo, per tenere una bella manovalanza a basso costo. Cacciate
0: poi...
3: i soldi, se no facete per le bulle in breve.
0: Questa è un'altra cosa ancora. Ragazzi, stiamo parlando di studenti di 10, 11, 12 anni, quindi spero non sfruttati. Parliamo di lavori stagionali, quando finisce la scuola, ecco, mettiamola lì a giugno, i ragazzi al posto di andare al mare per 3 mesi, se hanno la possibilità, bene per loro, ma se al posto di stare su Netflix, i tablet, possono imparare un mestiere guadagnando qualcosina, quello stiamo dicendo. Non entriamo adesso nei dettagli dello sfruttamento minorile sul lavoro, è un altro mood quello. Pronto?
4: Mangani, buongiorno.
0: Giorno.
4: Vincenzo da Secondigliano, io ne bello in cielo.
0: Vai.
4: Ma è uguale. Pure un guaglione che va a scuola.
0: Sì.
4: Un guaglione che inizia a lavorare. È normale che da sapere quando vince. Perché tu l'hai invogliato. Ma se dono Cristiano ora 50 euro, scende a fine settimana. Anche quando scende a fatica.
0: Bah, non so ragazzi, ci siamo capiti. Io allora andavo gratis i primi mesi, poi pian pianino mi ha dato qualcosina, ma non lo pretendevo neanche. Probabilmente i tempi sono cambiati, probabilmente sto sbagliando io. Stiamo qui per un dibattito tutti insieme, e potete dire la vostra al 342 00 00 100. Pensa un po', dai Talk Talk, adesso voliamo sulla costiera amalfitana.
5: Vedi Milano, poi muori, ovvero muori di caldo in un deserto totale.
0: E potete dire la vostra al 342 00 00 100. Pensa un po', dai Talk Talk, adesso voliamo sulla costiera amalfitana. Vedi

0: stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
1: Ma dove vai vestito così?
0: A pescare la spesa.
1: Sempre il solito esagerato.
0: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
2: Il supermercato del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
3: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
4: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
5: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
4: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
5: Aperti la domenica mattina.
6: Da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
7: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
8: Sì, lo voglio!
7: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi. Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: l'argomento lo permette, leggo il messaggio di Daniele, dice: buongiorno Antonio, io ho fatto 1000 lavori da ragazzino, aiutavo mio zio pescatore che aveva una barca e uscivamo alle 4 del mattino a buttare le reti. Che bello, mi è sempre piaciuta la situazione, no, marittima. E un altro mio zio faceva il marmolaro e lo aiutavo al cimitero, i miei figli li faccio lavorare con me, con il giardinaggio, montaggio di mobili e la femminuccia con le faccende domestiche. Penso che sia giusto che imparino queste cose, servirà come è servito a me. Io sono completamente d'accordo con te, ma sentiamo un po' di messaggi, un po' si fa per dire, siete letteralmente scatenati. Pronto?
1: Qua c'è sta una tarandella in discussione stamattina, ma veramente dovrei convincere mio figlio sì. a farsi pagare a 10-12 anni, cioè che ben venga, però deve imparare, ragazzi,
0: certo,
1: deve incominciare a capire dove inizia il limite del pretendere e dove inizia il limite a lasciamma cap e imbaram.
0: Esatto, sono d'accordo anche qui.
1: Se ritorniamo indietro di 50 anni, di 100 anni,
0: 150 ma non costringere,
1: anni,
0: per
1: 200
0: di Dio.
1: Anni, sì. non c'era nessuna pretesa, quello che sapevi fare con le tue mani ti portava avanti la vita, se no morivi. Se no era fallimento totale della tua esistenza.
0: Non esageriamo, insomma, se no sti guaglioni di oggi che stanno ascoltando li facciamo sentire veramente una merda, no? Sicuramente hanno una marcia in più rispetto a noi, però vedi, poi le origini ritornano, perché stiamo parlando di questa scuola americana che in qualche modo vuole insegnare anche a lavorare la terra, nel vero senso della parola. Pronto?
2: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: È normale che devi far sapere a sti ragazzi quando gli dà, anche perché parliamoci chiaro.
0: Sì.
2: È vero che devono imparare il lavoro, ma alle 7 di mattina loro si svegliano e scendono per andare a lavorare, e quindi sì. la giornata di lavoro la fanno.
0: Sì.
2: È normale che se tu ci appresenti con 50 ora semana, scusami, ma perché dovrebbero scendere?
0: Ma aspetta, noi parliamo di ragazzi che vanno a scuola, che non è il lavoro principale, o meglio la professione che poi devono fare un domani, poi dipende da loro, no? Vabbè, poi ne parliamo tra poco, dobbiamo ascoltare ancora qualche vocale. Pronto, sentiamo.
3: Daniele, buongiorno, Gennaro da Torre del Greco. Allora, ascolta un attimo, sì. io vorrei dire la mia, poi ognuno mi darà pure torto.
0: Sì.
3: Oggi la colpa che sti ragazzi purtroppo non vanno a lavorare è pure dei genitori. Perché in primis sono i genitori che si mettono a fare, oggi io mando figli per l'ocura, i tanto, i quanti, che si grati, allora. Cioè praticamente già crescono viziati, è inutile che poi ci lamentiamo.
0: Vabbè, anche questo è vero. Diciamo che se vogliono poi acquistare qualcosa che va al di là, no? Delle spese che noi già garantiamo, e allora dico vado a lavorare, mi compro il nuovo iPhone, faccio un esempio, senza gravare sul patrimonio del sottoscritto. Questa è proprio una postilla per mio figlio. Detto ciò, tra poco le news, ma nel frattempo vi ricordo l'appuntamento con i Telegram, un momento veramente attesissimo, perché vi garantiamo la dedica 2.0. Volete inviare un messaggio d'amore, ironico, di sfottò? È il momento giusto per farlo al 342-00-00100. Torniamo tra poco con la seconda ora del Pipistrello.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
9: Buongiorno da Gianluca Miranda, un 53enne di Giuliano, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per atti persecutori e violazioni di domicilio aggravata, è stato arrestato dai carabinieri dopo 10 giorni di ricerche. L'uomo è stato rintracciato nella notte all'interno di un hotel di Casoria, dove avrebbe fornito false generalità. La misura cautelare era stata emessa dal Tribunale di Napoli Nord su richiesta della Procura per fatti che sarebbero avvenuti tra luglio e settembre, ai danni dell'ex compagna. I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Giuliano si erano presentati nella sua abitazione lo scorso 12 settembre per eseguire il provvedimento, ma il 53enne si era reso irreperibile. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo avrebbe più volte pedinato l'ex compagna e l'avrebbe minacciata di morte. Durante le ricerche, i militari hanno quindi predisposto anche un monitoraggio costante e discreto della donna con l'obiettivo di proteggerla. Le ricerche si sono concluse nella notte a Casoria. I carabinieri hanno individuato il 53enne in un albergo e sono intervenuti nella struttura. L'uomo avrebbe tentato di nascondere la propria identità fornendo generalità false. Dopo l'arresto è stato trasferito in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ancora la cronaca: nella serata di ieri si è reso necessario l'intervento dei carabinieri in via Andrea Doria, fuori Grotta, nei pressi di viale Augusto. L'allarme lanciato al numero emergenza delle forze dell'ordine segnalava una rissa. Sul posto sono giunti i militari della compagnia di Bagnoli. Da una prima sommaria ricostruzione sembrerebbe che tutto sia scaturito da una discussione poi degenerata tra vicini di casa. I militari dell'arma stanno indagando sull'episodio e non hanno ancora ricostruito con esattezza il motivo del litigio, che si è trascinato in strada divampando in una vera e propria rissa. 4 sono le persone ferite, trasportate all'ospedale San Paolo. Nessuno, da quanto risulta, sarebbe in gravi condizioni. I militari hanno rinvenuto e sequestrato un bastone in legno e uno in ferro. Abbiamo argomento: Napoli si prepara ad accogliere le attese prelegate della Louis Vuitton Cup. Ieri a Piazza Vittoria è stata svelata la torre Countdown a forma di vela, che scandirà l'avvicinamento al via delle gare della fine settimana. Tra gli interventi sul lungomare, la villa comunale e i cantieri di Bagnoli, la città lavora a pieno ritmo per farsi trovare pronta all'appuntamento del 2027. Alla cerimonia di avvio del conto alla rovescia hanno partecipato il ministro dello sport Abodi, vertici di sport e salute e le istituzioni locali guidate dal sindaco Manfredi. La chiusura con lo sport e il calcio: ripresa degli allenamenti per il Napoli di Massimiliano Allegri al centro sportivo di Castel Volturno. Gli azzurri, non convocati dalle rispettive nazionali, si troveranno nel pomeriggio al campo di allenamento per riprendere in vista di questa lunga sosta per le nazionali. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Grazie per l'ascolto.

0: con il pipistrello. Già la seconda ora in questa giornata di mercoledì 23 di settembre 2026 con Antonio Manganiello anche in TV, canale 76 del digitale terrestre. Salutiamo tutti quelli che ci guardano e lo dico spesso, sugli autogrill ci sono tanti TV color sintonizzati, eventualmente su altre radio televisioni. Voi andate gentilmente lì, chiedete il telecomando, mettete il 76 e gentilmente togliete le batterie, ok? Oppure prendetevi il telecomando direttamente, lo buttate e lasciate il 76. Detto ciò, caro Nellino, siamo pronti per sorprendere un po' di amici, un po' si fa per dire perché siete tantissimi stamattina con i Telegram. Partiamo con il primo e vediamo se siamo già fortunati nell'avere una risposta. Antonio Ernesto da Napoli, vuoi fare un Telegram alla mia compagna Lorena? Oggi sta a Praga. Lorena?
1: Sì.
0: Ciao, buongiorno, sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, come stai?
1: Buongiorno, bene.
0: Ciao, Praga, com'è il tempo a Praga stamattina?
1: Praga, bene, 18 sì. gradi, si sta benissimo.
0: Meno male, ma tu sei lì per lavoro, per piacere?
1: No, io sono qui perché la mia migliore amica si sposa e abbiamo fatto l'addio al celibato.
0: Ah, ok, ma sai quante ne becco io di donne, di uomini in giro per l'Europa, no? Soprattutto in Nord Europa, l'Europa dell'Est.
1: Che
0: vanno a festeggiare. Io ti devo a leggere voi. Un messaggio, dice, sì. Sono Ernesto da Napoli, lo conosci? Sì.
1: Sì, sì.
0: Ok, dice, vuoi inviare un telegram alla mia compagna Lorena? Oggi a Praga, nonostante malgrado tutto, ti straamo, amore mio immenso. Oh, già gli manchi.
1: È reciproca.
0: Ma è il tuo fidanzato.
1: Amo, amore mio immenso.
0: Hai visto? Amo il mio amore immenso, ma è un po' geloso che tu sia lì a Praga.
1: Diciamo che
0: oi, hai visto?
1: Non è molto digeribile questo,
0: anche perché,
1: questo viaggio.
0: Brava, anche perché poi l'addio al celibato, nubilato. Si fa anche qualcosa,
1: sì,
0: che va oltre, no?
1: Esatto, a Praga poi 15 giorni,
0: e tu già l'hai fatto?
1: Dire.
0: Ma tu l'hai fatto già, sì?
1: Sì, sì.
0: Ma com'è? Sì, sì. Tipo ieri sera cosa avete fatto? Come avete festeggiato, per esempio?
1: No, nella norma, è un top secret.
0: E allora io mi preoccuperei tanto, caro Ernesto, fai attenzione. Quando torni qui in Italia?
1: Stasera,
0: va bene, insomma.
1: Da 11 mi pare in aeroporto.
0: Ok, però hai già dato tutto quello che dovevi dare, l'hai dato, perfetto. Oh, esatto. L'hai dato, ok, va bene.
1: Ti
0: abbraccio forte, ti aspettiamo qui a Napoli, ok?
1: Ok, grazie.
0: Ciao, un bacio, salutaci tutti. Ciao, no. ciao. L'ha detto direttamente lei, è a Praga, si è divertita, addio al nubilato, sai, si festeggia, si va in qualche locale particolare, uno striptease, una copa, non lo so, ha detto che ha già dato, ok, quindi maschile, non lo so. Andiamo avanti, vediamo. Buongiorno Antonio, mi chiamo Pasquale. Vogliamo riprovare? Andiamo avanti, riproviamo. Abbiamo una marea di Telegram stamattina, veramente siete centinaia. Dovrei fare veramente un programma da mattina a sera per poter accontentare tutti. Niente da fare, Pasquale, andiamo avanti con Giovanni da Napoli. Telegram a mia moglie Annabella, che oggi compie 38 anni. Benissimo, vediamo se Annabella ci risponde. Vi ricordo che poi potete riascoltare i Telegram che abbiamo fatto, ma anche l'intera trasmissione nei podcast. Aspettate qualche ora, il tempo che i tecnici poi possano caricare la puntata. Non solo questa, attenzione. Qualsiasi puntata del nostro palinsesto. Pronto, buongiorno. Parlo con
2: buongiorno.
0: Annabella.
2: Sì.
0: Ciao,
2: buongiorno.
0: Sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli. Sono Antonio Manganiello, come stai?
2: Ciao, buongiorno.
0: Ciao.
2: Bene, grazie.
0: Ogni tanto ci ascolti?
2: Sì, assolutamente.
0: Sono proprio contento. C'è un messaggio di Giovanni da Napoli che dice: puoi inviare un telegram a mia moglie Annabella, oggi compie 38 anni, le voglio dire che è il motore delle nostre vite e che l'amiamo da morire, io, Lulu e Benny, le nostre splendide bimbe. Messaggio
2: grazie.
0: Bellissimo, tanti auguri da parte mia. Cosa vuoi dire ai tuoi amori che hanno pensato a te stamattina?
2: Che sono loro il motore della mia vita.
0: Vedi? Quindi è reciproco.
2: È reciproco, sì.
0: Senti, ma Lulu, però non c'è l'accento sulla U, è Lulu o Lulu?
2: È Ludovica, Lulu per
0: noi.
2: Lulu,
0: ok, va bene. Festeggerete stasera oppure basta questa dedica alla radio?
2: Basta. Torta a casa, cosa tranquilla.
0: Ci sta, dai.
2: Diciamo l'essenziale.
0: Ed è quella la cosa più importante, l'essenziale. Sì. Perché quando poi vai a invitare persone che non vedi da un anno solo per una torta oppure per un festeggiamento, due palle, te lo dico io, eh. Cioè, dall'altra parte dicono: ma chi te sapa? Cioè, ma io non ti vedo mai, quindi fammi stare tranquillo. E hai fatto la cosa giusta. Annabella, ti abbraccio forte e tanti auguri.
2: Grazie.
0: Ciao, ciao, un bacio. Anche a te, ciao. Andiamo avanti. Vorrei fare un telegram al mio collega Vincenzo. Bene, vediamo se riusciamo a beccare Vincenzo da parte di Christian. Voglio dirgli che gli voglio un mondo di bene. Vedi, c'è anche un messaggio d'amore tra due uomini, un messaggio d'amicizia. A volte io apprezzo più questo che il classico messaggio d'amore tra due fidanzati. Segreteria? Tavarino. Vabbè, andiamo avanti. Tra poco vi faccio una cazziata, ragazzi, perché io voglio... voglio che controlliate quando noi dobbiamo chiamare, altrimenti perdiamo tempo. È una vostra responsabilità. Manganì, un telegramma a mamma. Quando si parla la mamma, ragazzi, alziamo le mani. Vorrei dire a mia mamma che ha più belle tutto il mondo. Sembra quasi una poesia, ma è proprio così. Si chiama Grazia, da suo figlio Mano.
3: Pronto?
0: Pronto, Grazia.
3: Che?
0: Ciao, è Radio Kiss Kiss Napoli, sei in diretta con Antonio Manganiello. Ho un messaggio da parte di tuo figlio Manu, te lo posso leggere?
3: Buongiorno.
0: Buongiorno, eccoti qua. Meno male che adesso ti sei un po' calmato, perché chi è a quest'ora, giusto? ci sta. Il messaggio dice: un telegram a mamma. Voglio dire a mamma che ha più belle tutto moon, che ha vita mia e la amo da morire, è speciale, ti voglio troppo bene, mamma. Hai un figlio d'oro, Manu, che ha capito il sacrificio di una mamma e l'amore di una mamma.
3: Ed avere un messaggio da questa di mattina, guarda che è qualcosa, eh.
0: Sì, perché Manu è un po' avido nel dimostrare i sentimenti.
3: Vero? No, è mammone, molto mammone.
0: Ah, è molto. Ah, e allora, ma quanti anni ha Manu?
3: 28.
0: Quando?
3: 28.
0: 28. Mamma mia, io volim staccà sto cordone ombelicale o no? Che mi fa?
3: No.
0: Come si suol dire, o figlio maschio, c'è niente da fare.
3: Figlio maschio, brava.
0: Per la mamma. Cosa vogliamo dire a Manu che ti sta ascoltando?
3: Niente, che pure io lo amo. Manu, a mamma ti amo.
0: Manu, mamma ti ama. Ma lui vive con te ancora?
3: No, lui vive in Germania.
0: Ah, in Germania, non l'avevo capito.
3: No.
0: Ok, da quanto tempo non lo vedi?
3: No, io lo vedo sempre.
0: Ah, perché sei anche te in Germania?
3: No, io sto a Napoli.
0: E lui viene ogni tanto?
3: Ogni paio d'anni?
0: Meno male però che ci sono le videochiamate.
3: No, scusa, un paio di volte all'anno.
0: Ah, ok, ci do ogni paio d'anni.
3: È l'emozione della dedica.
0: No, ci credo. Allora è ancora più bella questa dedica, perché non avevo
3: moltissimo,
0: capito che moltissimo. Lui fosse lì in Germania. Va bene, ti abbraccio forte.
3: Vi abbraccio pure io.
0: Ciao, un bacio. Ciao. Ok, facciamo l'ultimo, dai, vediamo se siamo fortunati. Poi per una mamma avere un figlio lontano non è così semplice da accettare, ma per il suo bene va bene così. Buongiorno Antonio, vorrei mandare un telegram a mia sorella Mary. Ok, e dirle che il mio amore per lei è immenso. Lello da Manchester, addirittura. Stamattina abbiamo tutti i telegram internazionali. Vediamo un po' se riusciamo a beccare anche la sorellina di Lello, Mary. Mi piacciono questi qui, perché in qualche modo poi uniscono due nazioni. È segreteria anche qua, mannaggia, ci tenevo particolarmente. Ci spostiamo all'ultimo per davvero. Buongiorno Antonio, volevo salutare ed augurare un buon inizio di anno scolastico al mio amico El Profe Peppe Carrotta. Ok. Ah no, ma questa, aspetta, scusami, l'abbiamo già fatto diverse volte e non rispondeva mai. Andiamo ancora avanti. Che sia la volta buona. Sono Francesca, vorrei mandare per favore un telegram al mio fidanzato Emanuele. Ok. Ci fermiamo con questo. Saluto anche un po' di amici che vanno a scuola e mi dice la mamma di tre gemelli. Basta, non ce la faccio più. Uno è occupato, uno non risponde e un altro c'è la segreteria. Basta, mettiamo un disco, torniamo tra poco. Va, non ce la faccio più. Non è possibile. Siamo partiti col botto e poi ci siamo fermati. Fatto fatecchio. Vabbè, torniamo tra poco, va.

0: Che è successo?
1: Ah, l'argomento del giorno. Abbiamo la sigla. Non ci credo. Grande Lillino. Ci sta tutta questa, Tutta. Già, mi ha. Voglio andare.

0: che in America c'è una scuola particolare, questa scuola dove la retta costa $40,000 a semestre. I figli dei ricchi, in particolar modo, vanno a zappare la terra, a coltivare, ad accudire gli animali, tagliare la legna e pulire la scuola, una specie di corso accelerato per imparare che oltre al papà col conto in banca esiste anche la zappa. Ecco, lo abbiamo detto in modo abbastanza maccheronico per farvi capire l'argomento principe di stamattina, e io vi sto chiedendo semplicemente: quando eravate ragazzi vi è mai capitato di lavorare per guadagnarvi qualche soldino, e oggi fareste fare la stessa esperienza ai vostri figli? O se siete degli studenti, magari universitari, riuscite a fare un lavoretto extra per garantirvi qualcosina, ma anche per fare una nuova esperienza? Fatemelo sapere al 342 00 00 100, come ha fatto Ale, che dice: e io se faccio l'università come sto facendo e faccio qualche lavoretto per avere già un'indipendenza economica, devo sapere o non devo sapere quanto prendo per togliere del tempo alla mia vita, allo studio, ai miei impegni? Ma certo che lo devi sapere, Ale, ma tu hai già una certa età per fare l'università. Io ti sto dicendo che alla mia epoca, e con questo mi sento un po' giurassico, quando avevo 10 anni, 9 anni, per esempio, aiutavo mio nonno nella coltivazione del tabacco, quindi facevo il contadino nel vero senso della parola, aiutavo nella raccolta delle nocciole, ma era mio nonno, non sapevo, non chiedevo, per me era tutto normale, addirittura mi divertivo, no, in quei terreni, e non ero costretto a lavorare 10 ore 11 ore. Quando volevo lavorare lavoravo, e poi alla fine mi dava una paghetta. Poi andavo da uno zio e neanche lì chiedevo quanto mi dà lo zio, io andavo perché mi faceva piacere andare a lavorare, più che lavorare capire il mestiere, che è diverso rispetto a lavorare magari già a 15-16 anni, dove poi se non ti pagano si parla di sfruttamento, hai capito? E poi dipende anche dalle vostre opinioni, che vogliamo sentire subito, quelle che arrivano copiose al 342 00 00 100. Prima di ascoltarne qualcuna, leggo il messaggio di Antonio. Dice: io da ragazzo andavo a raccogliere pomodori d'estate, tornavo distrutto, però quando prendevo la paga ero orgogliosissimo, con quei soldi mi comprai le prime scarpe da ginnastica. Vedi, quello è il senso. Mio figlio studia, nel weekend lavora in pizzeria, all'inizio non era contentissimo, adesso invece dice che ha capito quanto è difficile guadagnare anche solo €50. Pronto?
1: Magari va bene la zappa, non ci sono dubbi.
0: Sì.
1: Però sta zappa costa €80,000 all'anno, frate. Già mia.
0: Ah, tu dici la scuola che ti permette in America di fare ciò, ma è per ricchi, attenzione. Quindi il ricco in qualche modo ha capito che il figlio magari è troppo viziato, che non riesce ad educarlo per bene, e lo manda a zappare con €40,000 ogni 6 mesi, quindi €80,000 all'anno. Pronto?
1: Manganiello, buongiorno Giuseppe.
0: Buongiorno.
1: Io mi sono tolto dei sfizi già a 14 anni, ho iniziato a lavorare, piccoli lavoretti,
0: sì,
1: e mi guadagnavo quel poco che conservavo per comprarmi qualsiasi cosa che desideravo.
0: I sfizi tuoi?
1: Già ero quasi indipendente, si può dire.
0: Certo, certo.
1: Era un'altra cosa.
0: Ma si può
1: ad
0: fare ancora?
1: A mio figlio farei fare, no, quello che ho fatto io, ma di più.
0: Ah,
1: perché
0: bene.
1: I ragazzi di oggi non sanno fare nulla.
0: Adesso non vogliamo colpirli proprio così nel cuore, nell'anima, anche nell'orgoglio. Se c'è qualche ragazzo di 20 anni, 21, che vuole intervenire in diretta, può farlo tranquillamente, ma anche qualche papà che vuole dire la sua allo 081 546 6873.
2: Mangani, buongiorno.
0: Sì, buongiorno
2: a te, buongiorno a tutti i pipistrelli, trasportatore da quarto,
0: eccolo lì,
2: direzione Pozzuoli.
0: Sì,
2: allora sì, io ho il mio primo giorno di lavoro, l'ho già fatto da 14 anni, non perché i genitori mi facevano magari qualcosa, ma proprio una questione mia,
0: sì,
2: che volevo guadagnarmi una cosa delle soldi,
0: qualcosina
2: come
0: extra, come no?
2: Oggi tengo 50 anni, fatto i conti.
0: Quindi ci
2: e
0: sta.
2: Fare ai ragazzi di oggi.
0: Sì, sì.
2: Perché hanno capito sacrifici e valore reso.
0: No, ma sono d'accordissimo.
2: State buono,
0: aiuto. Io quando sono un paio di anni che mio figlio aiuta questo mio amico, no, a scaricare casse, eccetera, eccetera, poi gli feci un paragone e gli dissi: Pietro, adesso io ti faccio un gioco. O meglio, ti chiedo: €100 che io ti regalo in questo momento vale più del €50 che hai guadagnato stasera? E lui mi disse sì. E ma dice no. Nel senso che tu hai guadagnato €50, lavorando c'è il sacrificio, il 100 euro che ti do io, sai, non è sacrificato almeno da parte tua. E c'è te, cavoli, però sul 100 euro, paramo 100 euro. Allora, capite lì? L'ultimo, vai, l'ultimo.
3: Magari, sì. Ma ti ricordi quando lavoravamo a quel bar io e te e bar. Tu prendevi 2 euro al giorno?
0: 2 euro al giorno?
3: Wow, che cosa fai?
0: Non mi ricordo onestamente, ma che ti devo dire? Poi 2 euro, da quando c'è l'euro che non faccio più lavoretti extra, no? Che sono cresciuto, poi. Ci fermiamo, tra poco ritorniamo, se volete dire la vostra anche in diretta, scrivete chiamami con il vostro nome, vi chiameremo e così chiacchieriamo del fattariello nel pipistrello. 342 00 0100.
4: Autoscala, guida il tuo futuro.
5: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
6: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
8: Salida del vuelo con destino

0: tante telefonate, tanti chiamami, tra poco apriamo il filo diretto. Leggo un messaggio di Ciro, dice: ho lavorato in campagna 15 anni, raccolta delle albicocche, ma poi si chiamano immennala, lo sapete? E crisommala, sono sempre le albicocche. Non conoscevi Mennala? Ti ho insegnato le Mennala, però e Crisommala sì, perfetto, no? Con Nellino Iorio in regia e Crisommala, dice poi 17 anni in radio e quando rendevo la paga 2,50 euro all'ora in radio da Enzo Gioia era una soddisfazione. Ma chi sei? Ti conosco allora, fammi vedere. Ah, ho capito chi è, mio grande amico Ciro. Ciao Ciro, un bacio a te, abbiamo condiviso tanti anni su una radio privata tantissimi anni fa, ti ricordo benissimo. Sentiamo adesso invece un po' di amici che vogliono intervenire in diretta. Abbiamo Giovanni. Giovanni, buongiorno. Ah, Francesco, ci sei?
1: Ciao.
0: Eccoti buongiorno, qua, Antonio, Francesco, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Vai, raccontaci un po' il fattariello, vai, le cose che vuoi dire.
1: Allora, ti racconto, cerco di essere quanto più rapido possibile. A 11 anni,
0: sì.
1: Dopo la scuola vado a fare il garzone del bar, quindi sì. O giovane barista.
0: Sì.
1: Ok, allora a 11 anni io mi invento che, visto che mi dava 20.000 lire la settimana,
0: uh-huh,
1: il signor Biagio titolare del bar, mi invento come fare soldi. Oltre alle mance,
0: ah,
1: mi
0: ecco,
1: compro una tinta di bicchierini di plastica.
0: Okay.
1: Quando le persone mi chiamavano il caffè, che io passavo per vedere chi voleva il caffè, mi dicevano: sì, sì, giovane, portami due caffè, anzi tre caffè. Vabbè, vedi tu, siamo 3-4 di noi. Io andavo dal barista e dicevo: Dombia, ha detto quello del negozio a fianco, mi deve fare due caffè lunghi. Non piace, mi facevo i due caffè belli lunghi, io andavo là, mettevo i 3-4 bicchierini sul tavolo, li versavo, quindi li disponevo su 4 bicchierini, due caffè, e mi facevo pagare 4 caffè.
0: Cioè, praticamente gli consegnavi Obrori Purpo,
1: insomma.
0: Sei un grande, però, geniale, perché guadagnavi il tutto su due caffè.
1: Sì, ho comprato una mountain bike a 11 anni.
0: No.
1: Sono passati 37 anni, oggi è il mio compleanno.
0: Sì.
1: Approfitto,
0: auguri, tanti auguri.
1: E quindi ho guadagnato bene. Il primo lavoro ho guadagnato bene.
0: Genialata, sei un grande. Solo a Napoli, solo in Campania, al sud, abbiamo queste genialate per guadagnare qualcosina extra, e ci sta tutto. E nessuno ti diceva: questo caffè è un po' anacquato oppure un po' strano?
1: Evidentemente il caffè che faceva al bar già faceva schifo.
0: Ah. Ok,
1: si
0: nascondeva dietro il caffè ciofeca che già prendeva.
1: Si pelava.
0: Va bene. Grazie mille. Ciao.
1: Bello. Buona giornata.
0: Ciao. Mi piace questo, perché comunque vedi, c'è l'arte napoletana dell'arrangiarsi. Ancora un po' di messaggio. Messaggi scritti. Antonio, buongiorno. Io sin da quando avevo 14 anni ho sempre voluto essere autonomo. D'estate, finita la scuola, andavo a lavorare come fioraio fuori al cimitero sulla Doganella. Ho fatto persino l'ussar. Cos'è l'ussar? E negli anni ho fatto tanti lavori umili, riuscendo comunque a studiare e a prendere diversi titoli. Ho sempre voluto costruirmi qualcosa con le mie mani e distinguermi del contesto da cui provenivo, dal contesto. Per questo oggi non me la prendo tanto con i ragazzi che hanno tutto, quanto con i genitori che spesso non insegnano più il valore del sacrificio e del lavoro. E su questo sono perfettamente d'accordo, però mi devi dire che cos'è l'ussar, perché poi ci sono dei punti sospensivi. Abbiamo Mariano. Mariano, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno Antonio, buongiorno.
0: Eccoti
2: a tutti
0: qua. Mariano, buongiorno a te, raccontaci un po' la tua storia, vai.
2: Antonio, io condivido quello che dici, però con un accorgimento.
0: Sì.
2: Io ho sempre lavorato da ragazzo piccolo.
0: Sì.
2: Penso che mio padre pagava un meccanico 25.000 lire una cassa di cassose,
0: uh-huh,
2: per tenermi al lavoro, un mestiere, diciamo.
0: Sì, ma si faceva all'epoca di pagare addirittura chi ti faceva, insomma, un po' la cortesia di far imparare un mestiere, vai.
2: Giusto, ed è giusto. Però ci vuole un accorgimento, ci vuole una legge che anche da 15 anni,
0: sì,
2: i ragazzi già devono essere inquadrati.
0: Ottimo.
2: Devono essere pagati, distribuiti e tutto, perché altrimenti. Un ragazzo che c'è mio, ho sempre lavorato.
0: Sì.
2: Ho 4 anni di marchette.
0: Ok.
2: Sempre nero. Sempre. Sai, no, come funziona?
0: Sì, e come no? Purtroppo è
2: e
0: così.
2: Dice, se un ragazzo da 15 anni già viene inquadrato, ha la possibilità che almeno la pensione sarà poco di.
0: Sì, con gli aiuti anche statali, no? Lo Stato che deve in qualche modo aiutare i privati a inquadrare. Ecco, e quindi senza aggravare.
2: Finisce gli studi. 24-25 anni, va a lavorare, viene inquadrato a 28-29 anni.
0: È vero, hai ragione.
2: Quando arriva la pensione?
0: Figurati. Però
2: ci arriva.
0: Tu dici anche un ragazzetto a 12 anni, 13 anni che va ad aiutare lo zio che è barbiere, faccio un esempio, che va a fare lo shampoo, anche lì tu dici deve essere inquadrato, oppure lì è un discorso diverso?
2: Sì.
0: Ok. Quindi dall'inizio.
2: 13 anni no, ma da 15 anni in su, 14-15 anni in su, io proporrei questo.
0: Ci sta anche questo, va bene,
2: si
0: grazie.
2: Anche più responsabilità,
0: certo.
2: Il ragazzo cresce più mangiato.
0: Ti dà l'incentivo per andare a lavorare, giusto. Quindi dici poi me li trovo questi anni che sto a fare qui.
2: Giusto.
0: Va bene.
2: Che cosa significa il lavoro per una pensione, per un futuro?
0: Bravissimo, ci sta. Mariano, va bene, grazie.
2: Un abbraccio.
0: Un bacio. Attenzione perché arriva anche cosa significa lussare, io non ne avevo la minima idea. Non c'ero arrivato neanche da lontano. Antonio, lussare è quello che praticamente pulisce i morti e le ossa che restano dopo 2 anni, adesso dopo 5 anni se non sbaglio. Addirittura, porca, una roba che io non farei neanche sotto tortura, neanche con 300 euro all'ora. Vi dico la verità, cioè mi fa proprio impressione una cosa del genere, mamma mia. Abbiamo ancora qualcuno? Dopo? Ok, allora dopo aver scoperto lussare, mamma mia. Freedom Wall. Tra poco ancora i vostri messaggi, questo lo sapete.

0: antenati, e questo ci fa tanto piacere. A volte parliamo di argomenti, no, quasi sempre molto frivoli, molto easy. Stamattina siamo partiti con l'argomento che sembrava easy, poi sta diventando abbastanza impegnativo, e questo ci fa capire che lo state apprezzando, no? Sentiamo ancora qualcuno in diretta con noi. Abbiamo Domenico, no, è caduto Domenico, tra poco ci colleghiamo ancora con un altro pipistrello che vuole dire la sua. Nel frattempo c'è Roberto che scrive: buongiorno, ho iniziato da piccolissimo e non mi sono fatto mancare nulla, ho fatto il pasticcere, il bagnino, l'operaio in ceramica, le consegne per un salumiere, e l'ultima estate prima della maturità 3 mesi imbarcato su una nave. Saluti da Roberto. Beh, devo dire che veramente hai fatto una grandissima esperienza e credo che ti possa servire assolutamente nella vita. Abbiamo invece Antonello. Buongiorno Antonello. Ciao. Da Manganiello, vedi? Ciao.
1: Ciao Antonio, buongiorno, forza Napoli sempre.
0: Sempre forza allora. Napoli, vai.
1: No, io invece vado controcorrente. Per me i ragazzi, anche quando cominciano a lavorare, sì, devono essere ben pagati e retribuiti il giusto. Allora, io sono uno di quelli che come te ha fatto la gavetta, sì, ma parliamo di 40 anni fa. Adesso il mondo è cambiato totalmente. Smettiamola di dire questa cosa perché roviniamo i nostri ragazzi. Io quindi, sono mio figlio, sì, lo mando a lavorare perché è contento, ma per 800 euro al mese, dalla mattina alla sera, sinceramente, tanto sì, è sottopagato. Lui vuole andare perché me l'hanno rovinato. Perché non va più all'università. Si vede qualcosa di soldi in tasca e crede che è arrivato, ma non è così.
0: No, ragazzi, questo no,
1: la dobbiamo smettere di pensare così, che i ragazzi devono fare una dovetta. Il mondo è cambiato, se vogliamo rimanere al passo con i tempi dobbiamo cominciare a ragionare diversamente. Io vedo tantissimi annunci, 600, 800 euro al mese, ragazzi, ma ci rendiamo conto? Cioè oggi con 600 euro, con 800 euro al mese, ma dove vai?
0: Dove vai?
1: Che
0: sì,
1: puoi fare?
0: Sì, ma anche questo è vero.
1: Non ti puoi mai creare un futuro. Io su questa cosa sono veramente non arrabbiato, però è mortificante sentire padri della mia età che hanno figli della mia età che sì, dicono i ragazzi devono fare la gavetta. Ma stiamo facendo vero? Cioè io non
0: perché una cosa, aspetta, però è a 11 anni, 12 anni dove vai ad aiutare che ne so, lo zio, la zia che ha un'attività, che ha una salumeria, è una cosa. Poi a 15-16 anni dove impegni tanto del tuo tempo, lì tu dici è sfruttamento, poi dopo se non dai una paga
1: certo
0: giusta.
1: Assolutamente. Andare a aiutare il weekend,
0: esatto,
1: assolutamente.
0: Io quello dico.
1: Questa è una cosa, fare il bagnino per l'estate, 2-3 mesi,
0: esatto,
1: è un'altra cosa,
0: esatto,
1: è questo, però cercare ragazzi pure che portano il semplice caffè la mattina nel bar, ma per 300-400 euro al mese, ragazzi, ma non
0: quello è sfruttamento, cioè, assolutamente,
1: non esiste proprio,
0: assolutamente
1: non
0: sì,
1: esiste oggi attualmente come cammina il mondo e come siamo diretti, perché il passo della tecnologia avanza sempre e sì, noi dobbiamo rimanere al passo con i tempi, cioè non
0: certo,
1: possiamo pensare a 40 anni fa. Io lavoro per i supermercati, okay?
0: Sì,
1: non voglio dire la catena perché non è pubblicità,
0: okay,
1: ma ce ne sono tanti ragazzi che vengono sfruttati,
0: certo,
1: cioè è mortificante,
0: no, ma anche perché il ragazzo che si vuole mantenere anche che ne so gli studi universitari per non gravare troppo sulla famiglia, ci sta tutto, però non deve neanche poi dopo abbandonare gli studi perché il lavoro è troppo e viene sfruttato, no? Poi in quel caso lì non deve mai togliere dalla sua metrica l'attività scolastica.
1: Assolutamente deve avere un obiettivo un ragazzo, però così facendo gli roviniamo i sogni.
0: Bravo,
1: cioè,
0: bravo. Sono d'accordo.
1: Poi non so se altri, perché sento tutti che nessuno ha detto questa cosa, sento tutti i messaggi che hai letto, persone che sono intervenute, no, hanno fatto la gavetta, hanno fatto la gavetta, ma quella gavetta hanno fatto
0: no, compreso il sottoscritto, però grazie a te abbiamo capito che i tempi sono cambiati, noi siamo qui per un dibattito al mattino e quindi non puoi più pretendere come 40 anni fa che il papà diceva a Fagabet fino a 18 anni e veniva sfruttato, ma non si capiva neanche, no, lo sfruttamento dell'epoca. Va bene, va bene, ti saluto perché ho Marco che ha 22 anni e vuole intervenire in diretta. Ciao Mariano. Marco, ciao Mariano, buongiorno Marco.
2: Buongiorno,
0: ciao.
2: Buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Oh, allora, finalmente un giovane.
2: Sono un ragazzo, ho 22 anni, sono diplomato.
0: Sì.
2: Io ho iniziato a lavorare a 14 anni, andavo al primo superiore e facevo una volta mezza
0: sì,
2: giornata in settimana e mezza giornata il sabato in un bar a portare a portare il caffè.
0: Il caffè, ok.
2: Poi andando avanti ho preso la patente per il motorino, facevo il rider il fine settimana, ma non perché mi mancava qualcosa a casa, perché fortunatamente non mi è mai mancato nulla, però mio padre mi ha sempre indirizzato a dire e cos'è il sacrificio. Cioè vai al lavoro perché il sacrificio quando ti guadagni una cosa tua. Poi c'ho 22 anni, c'ho un contratto metalmeccanico, lavoro e non mi posso lamentare.
0: Senti, ti faccio la domanda, ma tu ti sentivi sfruttato quando lavoravi come rider a portare i caffè?
2: Assolutamente no, perché io lavoravo mezza giornata, nel bar mi davano 50 euro due mezze giornate più le mance, mentre il rider prendevo tre giorni 80-90.
0: Quindi ti è servito a fare esperienza e guadagnare qualcosina. Beh, ci sta, dai. La verità sta sempre nel mezzo, poi.
2: Esatto.
0: Ok.
2: Questo è. Vabbè. E voglio dire ai ragazzi di oggi che, se mi posso permettere,
0: vai,
2: che qua nessuno mi regala niente, non mi esce dalla mattina già da fatica.
0: E allora standing ovation per lui. Bravo, sono contento che tu abbia detto questo. Alla tua giovane età sei già maturo. Ti abbraccio e ti ringrazio.
2: Ciao
0: anche a te. Bello, bello, bella puntata stamattina, per davvero. Mettiamo un disco, poi torniamo con il rush finale e con l'avvocato Vigliotti.

0: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
1: Scaramuzza! A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta! Box doccia in vetro 6 mm 70x90 a €89,90.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
1: Aperti la domenica mattina.
2: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
3: Da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno €399. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a €49. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a €99. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: interazioni in assoluto, volete intervenire in diretta quando si parla di lavoro, i nuovi arrivati non sanno di che parliamo, la prossima volta svegliatevi un po' prima. Comunque, per farla breve, in America c'è una scuola, tu paghi 40.000 euro ogni 6 mesi e gli studenti, oltre ovviamente alle materie didattiche, vanno a zappare la terra, nel vero senso della parola, a raccogliere i frutti, ad allevare il bestiame per capire anche il senso e il sacrificio del lavoro. Abbiamo Michele in diretta con noi. Michele, buongiorno.
1: Ciao Antonio, ciao. Buongiorno, ciao a tutti.
0: Ciao, vai, ciao. Di la tua, ciao.
1: Allora, Antonio, io ho iniziato a lavorare praticamente alla scuola elementare. Mia mamma, per non tenermi a casa o comunque per strada, mi invogliava a trovare un lavoro. Quindi ho iniziato con il fruttivendolo. Quindi proprio
0: il fruttivendolo, bello.
1: Si va a vendere fruttivendolo. E poi dopo scuole superiori, ricordo, tipo, ho fatto il macellaio per pagarmi la patente.
0: Ok, e ti fa onore.
1: Io, esatto, e poi io, diciamo, sempre con i soldi guadagnati, ovviamente, qualcosa lo davo a mia mamma. E poi anche durante le superiori, dopo, diciamo, la scuola, facevo il tappezziere.
0: Ok, quindi, cose, diciamo, che volevi fare tu? Oppure in qualche modo ti invogliavano loro?
1: Mi sono trovato, ho fatto anche il barista. Okay. Perché d'estate mia mamma diceva: no, ti piace trovare qualcosa, faccia, perché non voglio tenere a casa.
0: sì, come me.
1: Però, io non volevo, però con il passare degli anni capisci che comunque è, diciamo, importante. Sì. È veramente. Cioè,
0: sì, e ti sentivi sfruttato? Perché alcuni dicono. Però questo è sfruttamento, no, perché... del ragazzino che voglio rubarlo, il furtivetto. No.
1: Quello non lo pensi proprio, cioè, nel senso, per me l'importante era impegnare la giornata, lavorare.
0: E quindi non stare sempre in mezzo alla
1: quindi
0: strada.
1: Quindi non ci pensavo nemmeno a dire, vabbè, però, diciamo, sono sottopagato, sfruttato. No, perché comunque in quel momento era quello che, cioè, che mi impegnava la giornata,
0: certo.
1: E basta, cioè, non ci pensi.
0: Ok, ti ringrazio.
1: E comunque non era quello il tuo lavoro. Del
0: certo, altro, però guadagnavi qualcosa per te.
2: Parla.
0: Ciao, un bacio anche a te.
2: Parla.
0: Devo leggere questo messaggio. Buongiorno avvocato, ma questo è bello perché stamattina mi sto un po' superando. Sì, ho detto, ma come parla Forbito Manganiello stamattina?
2: Veramente?
0: Vabbè,
2: sei caduto ieri sera.
0: No, vabbè,
2: caduto dal letto.
0: Sto cercando già da, insomma, mi sto allenando per quando poi mi chiameranno a Roma. Allora già fa un attimo.
2: Stai facendo un po' di basi.
0: Avvocato, siccome parliamo del lavoro di una volta, no? Sì. Quello che si faceva, per dire, o forse sta mezza via, almeno in provincia si utilizzava, no? Questa cosa, vai a fare un lavoro stagionale.
2: Cos'è questo argomento così impegnato stamattina?
0: No, non era impegnato, in realtà era molto free. Poi dopo, sai, il pipistrello l'hanno presa abbastanza.
2: Sembra che non ti appartenga questa.
0: Un po', però mi è piaciuto lo stesso. Tu hai mai fatto un lavoro al di là della tua professione? Cioè, per aiutare.
2: Quando ero un ragazzo.
0: Sì. Che ha fatto? Vogliono rubare? No,
2: facevo il palleggiatore di tennis.
0: Io palleggiatore di tennis. Cioè, c'è uno che ha fatto l'Ussar.
2: Che cos'è l'Ussar?
0: Giuro, se è vero.
2: Ma che mestiere è?
0: Neanche io lo sapevo, adesso lo so, mo che te lo dico. L'Ussar, sai cos'è?
2: Ma in Sardegna si fa questo.
0: No, a Napoli e dintorni.
2: Sì?
0: L'Ussar puliva le ossa dei morti.
2: Va bene.
0: Non sto scherzando, eh.
2: Amici.
0: Veramente, è l'Ussar, io non lo conoscevo.
2: Si puliscono le ossa dei morti.
0: Si puliscono le ossa, sì, quando poi dopo vengono, vabbè, scavati.
2: E che cosa si fa? Cioè,
0: si puliscono le ossa,
2: e
0: dai.
2: E dove vanno poi?
0: E da Casciolillo,
2: a Casciolillo.
0: Dopo tanti anni vanno lì.
2: Pulite.
0: Pulite.
2: Le ossa dei morti.
0: Le ossa dei morti. E c'era qualcuno che puliva le ossa, cioè, tu hai capito?
2: Un argomento davvero interessante.
0: Mamma mia. Fatto freddo in gola quando mi ha detto.
2: Volante, voglio dire.
0: Quando mi ha dato la spiegazione. Abbiamo una telefonata, abbiamo un Ussar in diretta.
2: Ussar.
0: Hai visto?
3: Buongiorno.
0: Buongiorno, vai.
2: Buongiorno.
3: Io l'Ussar non lo facevo e non lo faccio.
0: Sì.
3: Però a oggi sono mestieri ben pagati. Niente, volevo solo mettere la ciliegia sulla torta.
0: Vai.
3: Dicendo che se devono fare un po' di gavetta, è bello che imparino un mestiere che domani gli può servire.
0: Certo.
3: E poi domani scelgono. tipo l'elettricista, tipo il falegname, tipo il piastrellista, che oggi sono vestiti d'oro.
0: E invece lui faceva il palleggiatore.
2: Come il palleggiatore?
0: E
3: io giocavo a tennis,
0: bravo. Allora, io solo questa cosa voglio far notare, no? Io da ragazzino, ok, ho fatto coltivazione lussara, perché
2: ma cioè, come è fatto lussara?
0: Lussara è una persona normale che ha lo stomaco forte.
2: Come lavora questo? Cioè, che si mette seduto sopra una sedia e si mette a
0: pulire? E si mette a pulire le ossa.
2: E come le pulisce queste
0: ossa? Pensa con l'alcol, non lo so. Cioè,
2: l'alcol con coppa alle ossa.
0: No, deve togliere. Lui, l'ossa no, non è pulita,
2: ma è schifo,
0: ma è quello, cioè l'ussare fa quello, penso, no?
2: Incuriosisce questa cosa,
0: ma non lo sapevo neanche io, mi hanno dato un po' di informazioni. Sì,
2: in quale luogo opera?
0: Nei cimiteri,
2: giustamente.
0: Nei cimiteri puliscono le ossa,
2: cioè non è che c'è un negozio di,
0: oppure sì, poi portano, che ne so, il defunto a casa una volta, dopo 20 anni, che
2: ha tagliato a pezzi, che c'è il defunto a casa,
0: ti porta la fatica a casa, scusami,
2: e come si porta,
0: si porta a casa e lo pulisce e poi lo riporta al cimitero,
2: ma porta a casa,
0: ma si può portare, non lo so, cioè scusa, uno si porta la fatica a casa, in genere
2: la fughi la salma, cioè
0: perché magari l'insegnante si porta i temi a casa per, diciamo,
2: e quello si porta le ossa,
0: e chi si porta le ossa per quello, ah, che ti devo
2: stai dicendo,
0: ma non lo sapevo. Lussara, guardi, uscita a morta, Lussara calzatura storica, ma se vuol sapere, ma è una calzatura.
2: Ma non lo so, ma ti stanno chiamando, sei tu che hai messo questo argomento in mezzo, io che ne so io,
0: cioè noi non lo sapevo cosa fosse Lussara, vabbè, l'abbiamo scoperto,
2: la calzatura,
0: sta scritto qua, Lussara può essere anche una calzatura. E ti devo dire, vabbè. Ci fermiamo, quante cose scopriamo al mattino anche in questi 5 minuti finali con l'avvocato, che lui tra l'altro faceva un palleggiatore di tennis e io va a fuoco, io non rubare, guarda la differenza,
2: c'è una differenza
0: ma anche sotto pagato, anzi non pagato tra l'altro,
2: che lui va a fare,
0: mio nonno pagava al barista per tenermi impegnato, sì. Vabbè. Saluto Nellino Iorio, salutiamo gli Ussar all'ascolto, voglio state bu.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
8: Buongiorno da Gianluca Miranda, apertura con la cronaca. Oltre 2 tonnellate di sigarette di contrabbando nascoste in un box condominiale, quanto scoperto dalla Guardia di Finanza. Giuliano, un 52enne napoletano già aggravato da precedenti specifici, è stato arrestato in flagranza. L'operazione è stata condotta dai finanzieri del gruppo Pronto Impiego Napoli durante un'attività di controllo del territorio. I militari hanno notato un furgone che percorreva ad alta velocità le strade di Giuliano e che improvvisamente ha imboccato la rampa di accesso ai box seminterrati di un condominio insospettiti. Dalla manovra i finanzieri sono entrati nell'area condominiale, avrebbero sorpreso il conducente mentre prelevava da uno dei box alcune casse di sigarette per caricarle sul furgone. La successiva perquisizione del deposito ha portato al ritrovamento di 150 casse per un peso complessivo superiore ai 1600 kg. Sigarette con marchi Winston e Marlboro, secondo quanto accertato dalla Guardia di Finanza, erano state introdotte nel territorio nazionale senza il pagamento dell'accise. I tabacchi sono stati sequestrati insieme al box auto nel quale erano custoditi. Il 52enne è stato arrestato per detenzione di tabacco in regime di contrabbando doganale, sottrazione al pagamento dell'accisa, ed è stato messo a disposizione della Procura di Napoli Nord. Ancora la cronaca, un 53enne di Giuliano, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per atti persecutori e violazione di domicilio aggravata, è stato arrestato dai carabinieri dopo 10 giorni di ricerche. L'uomo è stato rintracciato nella notte all'interno di un hotel di Casore dove avrebbe fornito false generalità. La misura cautelare era stata emessa dal Tribunale di Napoli Nord su richiesta della Procura per fatti che sarebbero avvenuti tra luglio e settembre, danni dell'ex compagna. I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Giuliano si erano presentati nella sua abitazione lo scorso 12 12 settembre per eseguire il provvedimento, ma il 53enne si era reso irreperibile. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo avrebbe più volte pedinato l'ex compagna e l'avrebbe minacciata di morte. Durante le ricerche i militari hanno quindi predisposto anche un monitoraggio costante e discreto della donna con l'obiettivo di proteggerla. Le ricerche si sono concluse nella notte a Casoria. I carabinieri hanno individuato il 53enne in un albergo e sono intervenuti nella struttura. L'uomo avrebbe tentato di nascondere la propria identità fornendo generalità false. Dopo l'arresto è stato trasferito in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Cambiamo argomento. Napoli si prepara ad accogliere le attese pre-regate della Louis Vuitton Cup. Ieri a Piazza Vittoria è stata svelata la Torre Candau, a forma di vela che scandirà l'avvicinamento al via delle gare del fine settimana. Tra gli interventi sul lungomare, la Villa Comunale e i cantieri di Bagnoli, la città lavora a pieno ritmo per farsi trovare pronta all'appuntamento del 2027. La cerimonia di avvio del conto alla rovescia hanno partecipato il ministro dello sport Abodi, vertici di sport e salute e le istituzioni locali guidate dal sindaco Manfredi. La chiusura con lo sport. Il calcio riprenderà questo pomeriggio al centro sportivo di Castelvolturno la preparazione del Napoli di Allegri. Gli azzurri rimasti a Castelvolturno, ovvero i giocatori non convocati dalle rispettive nazionali, si ritroveranno nel pomeriggio sul campo di allenamento per iniziare a lavorare in vista della lunga sosta del campionato. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Grazie per l'ascolto.

0: Eccoci qua, buongiorno amici del Bar dello Sport, benvenuti qui a Kiss Kiss Napoli, un grande abbraccio da parte di Gianluca Vegliotti. Ci avviamo a metà di questa settimana, una settimana che porta da un punto di vista calcistico all'appuntamento, all'esordio della nazionale con il nuovo CT Mancini, con l'Italia che giocherà a Roma con il Belgio venerdì. È la prima di quattro partite che l'Italia dovrà fare per la Nations League, si giocherà poi anche con la Francia e con la Turchia. E questo da un punto di vista calcistico, tra poco poi approfondiamo questo discorso perché c'è la intrigante ipotesi che ovviamente oltre ad affrontare il Belgio di De Bruyne, il Belgio di Lukaku, l'Italia possa schierare, oltre che a Di Lorenzo, l'Italia di Mancini, un clamoroso esordio in nazionale dal primo minuto anche di Vergara. Ne parleremo perché questo poi suscita una serie di discussioni, sarebbe davvero entusiasmante per i tifosi del Napoli poter vedere Vergara titolare in nazionale alla prima convocazione, ma poi capire come Vergara va in nazionale, gioca titolare e nel Napoli non entra neanche un minuto a Firenze. Insomma, vedremo lo sviluppo di questa situazione, ma questo da un punto di vista calcistico. Da un punto di vista invece della nostra città, il grande appuntamento del fine settimana con la Coppa America, che Radio Kiss Kiss Napoli racconterà in ogni dettaglio con degli speciali davvero interessantissimi, con tre giorni di regata, venerdì, sabato e domenica. Domani c'è il primo appuntamento, insomma la grande Coppa America con uno stadio. A proposito di stadi, avete sentito ieri Abodi che ha detto che lo stadio Maradona è eleggibile per il campionato europeo 2032, quindi procede l'iter per la ristrutturazione del Maradona. E a proposito di stadi, Napoli è lo stadio più bello del mondo, lo stadio naturale per poter assistere alla Coppa America. Si parla di Via Caracciolo, del lungomare, per carità bellissimo, ma voi potete affacciarvi da qualsiasi parte della città sul mare per poter assistere alle gare. Caro Nellino Iori, ti è piaciuta questa intro che ho fatto? Così. Era per raccontare ovviamente quello che sta per accadere. Nellino Iori in cabina di regia, che è pronto ad accogliere i vostri interventi, 081 546 6873, e intanto arrivano già tanti messaggi al 342 00 00 100. Ieri abbiamo avuto anche la notizia che Anghissa si è fatto male, stiramento, lesione non gravissima, un paio di settimane di riposo, vedremo se sarà in tempo per poter rientrare con il Frosinone, anche se su Anghissa c'è tutta una discussione particolare anche per il rinnovo del contratto, richieste cifre davvero molto molto importanti per il rinnovo. Il Napoli riflette, così come io rifletto sul fatto che Anghissa, se non stava bene tutta la settimana nella pre-partita con la Fiorentina, differenziato, personalizzato, in campo, in palestra, eccetera, si è aggregato l'ultimo giorno, entra in campo e si fa male. Ma questa cosa mi ha lasciato abbastanza perplesso. Allora, cominciamo a salutare un po' di amici. Comincio a salutare la nostra amica Franci da Mater Dei. Buon mercoledì a tutti, anche a te. E poi c'è Ivan da Madrid che ormai ci regala sempre queste chicche che sentiremo poi nel Festival Bar dello Sport, 342 00 00 100, e quindi ascolteremo. Ah, c'è anche Mauro Perfetto che ci ha mandato con la sua fronda di limone. Insomma, tantissimi amici che ci danno i contributi per il Festival Bar dello Sport. Il nostro amico Simone, il ragazzo speciale, che ha fatto una bella canzone, l'hai vista? Nellino, alle 9.04 il nostro amico Simone, il ragazzo speciale, lo voglio sentire assolutamente con questa canzone, l'ha sentito anche lui. Che dici? Dopo la sosta vedremo un Napoli diverso, Michele da Casore? Non lo so ragazzi, non lo so. Innanzitutto vediamo chi recuperiamo, caro Michele, vediamo chi recuperiamo, e credo che in funzione di quello che potrà succedere nei recuperi, Allegri potrà probabilmente forse cambiare qualcosa. Becchema, a proposito, il Napoli sta cercando di organizzare un amichevole con l'Avellino, si dovrebbe giocare a Castelvolturno proprio per dare minutaggi a coloro i quali non hanno trovato spazio. Il nostro amico Saverio da Como: più vedo il Napoli più penso che le scelte di Allegri siano dettate dalla richiesta della società di dare minutaggio ad alcuni giocatori rispetto ad altri. Buongiorno Gaetano da Pomezia, lo salutiamo. Salvatore Piccolo Snyder, un bacione al nostro Domenico, e buongiorno a tutti il bar. tanti saluti a Ciro Alleanza di Baldarno, Gianni Scotti Curva B15, buon caffè anche da Massimo Pazza, sempre presente, ti ringrazio, così come sono sempre presenti gli amici della falegnameria di Casoria. Il Napoli è proprio sfortunato sugli infortuni, si è fermata anch'essa. Sì, ma questa volta, ragazzi, noi le cose le pensiamo e qualche volta dobbiamo anche ovviamente sottolinearle, e io ribadisco, su questa gestione ho qualche perplessità. Saluto Carmine da Pompei, mi puoi salutare Riccardo, Roberto, Vincenzo che vogliono il tuo saluto. Forza Napoli! Enzo, vengo da te, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno avvocato, la prima cosa un saluto a Giorgio, Sofia.
0: Grazie, grazie.
1: Nonno domani, nonno domenica, a domenica, a tutti quanti. Avvocato, io volevo dire solo tre cose.
0: Vai, caro.
1: La prima cosa, a gennaio deve fare un'epurazione, allora, via Lang. Lucca,
0: sì, aspetta,
1: Anghissà,
0: sì, ok,
1: e
0: ma
1: pure Neres.
0: Tutto a posto. Aspetta, aspetta, Enzo, aspetta, no, ti seguo, ti voglio seguire. Allora, via Lang, Lucca, Neres, Anghissà, dove? Via dove? Dove li vuoi mandare?
1: Via, però allora, Neres ha visto più l'infermeria che il campo.
0: Ho capito, ma come li fai a mandare via? Dove vanno? Ci sono dei contratti in essere, ragazzi. Facciamo però le cose che dobbiamo fare, parliamo, diciamo così, in maniera compita. Cioè, via dove? Cioè, dove li mandi? Dove? Dove devono andare? A fare la Coppa America?
1: Nessuno si è piglia, hai ragione. Eppure hai ragione. Però purtroppo non possiamo avere quattro di loro. Anghissà, in mezzo al campo. Proprio svogliato, non so che gli passa per la testa. Lucca, non te lo dico perché non te lo dico che lo offendo.
0: non si devono offendere.
1: Io in infermeria che in mezzo al campo.
0: Ma sta recuperando, però Neres sta recuperando un po' di condizione, dai.
1: No, Alang fa solo processi su. Non ci impegniamo, ma pure tu manca di impegno in mezzo campo. Una bella volta stava a fare un'azione, poi scompando al campo. E non esiste.
0: Ok.
1: Nemmeno come siamo situati adesso. Neanche la Pianovese riusciamo a battere.
0: Allora, io traduco questa tua lamentela. Il Napoli a gennaio deve intervenire sul mercato. Ecco,
1: questo è quello che
0: tu pensi. Vediamo che quello che riusciamo a recuperare, ovviamente nel mese di ottobre, dove ci saranno non so quante gare in un mese, sarà veramente un impegno quotidiano. Enzo, grazie, ti abbraccio.
1: Allora, scusa un attimo, io seguo il Napoli da 68. Io ho 68 anni.
0: Sei un bambino.
1: 60 anni che seguo un Napoli.
0: Sei un bambino.
1: Sono nato a ieri, 68 anni.
0: Sei un virgulto. Ciao Enzo, ti abbraccio.
1: Grazie, buona giornata.
0: Ciao.
1: Forza Napoli.
0: Sempre, buongiorno al bar più azzurro dell'universo. Oggi presente, vi voglio bene anche noi. Nando da Novi, Modena. Il problema è la prima punta. Ne abbiamo viste tante. Olund non credo sia all'altezza della nostra squadra. Ci serve qualcuno che la butta dentro. Destra, sinistra, testa. Secondo me quello è il problema. Roberto Danola. Stiamo parlando però di Holland, di una punta di 50 milioni di euro. Sono convinto che il Napoli si riprenderà alla grande. Un saluto a tutto il gruppo Malati del Napoli. Lina e Marcello che da Lodi ci scrivono. Poi c'è anche Ciro da Napoli. Posso dire che insieme a Manganiello potreste fare una bella trasmissione di intrattenimento. Non lo so, devo chiedere a Manganiello se mi vuole. Sai, Manganiello è così, un po' prima donna. Quindi, sai, Nellino, non so se Manganiello accetta questa collaborazione. Buongiorno al bar più azzurro dell'universo, grazie anche a te. Buongiorno anche da una assolata Firenze, col cielo sempre azzurro. Un abbraccio da Anna. Anna da Firenze. E poi Forza Napoli, invece di dire vediamo chi recupera, sarebbe meglio dire vediamo chi non si infortuna, tutto il contrario, dice Pasquale. Chicco, io aspetto Allegri a dicembre, è inutile prendersela con Lucca, questo è l'unica soluzione, quella di utilizzarlo di meno a gennaio, venderlo e puntare magari su Giovane. Peppe, anche lui dovrebbe recuperare. Siete tantissimi, vi ringrazio. Fatemi salutare Domenico che non l'ho sentito da un paio di giorni. Domenico, come stai?
2: Non ho gli occhi.
0: Come stai, amico mio? Come stai?
2: Bene, gli occhi.
0: Mamma, che fai questa settimana senza il Napoli? Ti vedi l'Italia?
2: Sì.
0: Ah, ecco, va bene, quindi segui l'Italia.
2: E tu gli occhi?
0: Anche io faccio la trasmissione fino a venerdì e poi venerdì sera vediamo Italia-Belgio sperando che giochi Vergara.
2: Ok, forse a domani.
0: A domani, Domenico, sei un grande, ti vogliamo bene. Capirai la nazionale, ma poi con un allenatore come Mancini ci vuole coraggio a perdere 2 ore circa per vedere la nazionale, per carità, è una tua scelta, questo pensiero, vediamo chi l'ha scritto perché non si firma, ma è troppo lungo il messaggio, non vedo l'ora di vedere Zeus con la nostra casacca al palazzetto, quanto altro da vicino, parliamo di Caleb Paraceschi, che ieri è stato presentato insieme agli altri giocatori del Napoli Basketball. Domenica, ragazzi, c'è l'esordio in campionato a Roma contro la Maxima Roma con coach Repesa, domenica tutti a vedere la partita, ore 18:15. Ho risolto il problema, ecco, questa non la leggo perché le offese di Lucca non mi piacciono. Buongiorno bar da Raffaele della Torretta, mi aspetto Napoli Frosinone 1-3, mamma mia, semplici nuovo allenatore. No, ma ragazzi, ma stai scherzando, Raffaele. Anghissa che entra e si fa male, Vergara non gioca un minuto e potrebbe esordire da titolare, ma Allegri ha capito cosa sta facendo Nicola. Ecco, questa è una valutazione, io ripeto, sto aspettando di capire Mancini cosa faccia, ma è una valutazione da poter eventualmente fare. Affacciati qua, chi è? Città, il traffico, ci hanno parlato del traffico, ho parlato dello stadio naturale della nostra città e tu parli del traffico, che purtroppo, voglio dire, frate, ma Gianluca, buongiorno, mi sa tanto che il press si è reso conto che a Napoli è impossibile fare le strutture. Un abbraccio anche da Antonio. E poi Francesco da Castellammare, in bocca al lupo ai fratelli Esposito in ambito nazionale, e ieri hanno parlato sia Pio che Sebastiano. Francesco, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Vabbè, io ho una proposta, considerando che se continuiamo a parlare troppo di Napoli, qua vedo un super pessimismo, insomma, non qua a ottobre. Secondo me è il momento, insomma, di, al netto di fare tutte le nostre critiche che ci stanno, magari anche tattiche, i numeri.
0: Che suggerisci, Francesco? Che suggerisci?
3: No, suggerisco, visto che abbiamo 3 settimane, se continuiamo così arriviamo che facciamo finire il campionato in maniera negativa, già quando c'è Napoli prossimo. Parliamo anche, visto che il bar dello sport, parliamo, come ho sentito un primo messaggio riguardo il basket, da vicinissimo. Quindi c'è una domanda anche scomoda. Sapete l'ansi che ha?
0: Dobbiamo valutare, amico mio, vediamo in settimana gli allenamenti e capiremo ovviamente le condizioni, no. anche di Totè, vediamo, è mercoledì fino a domenica 18:15.
3: Comunque, cioè, ma al di là di questa domanda, secondo me è una buona cosa distrarci un po'.
0: Sì, guarda, domenica al di là delle gare della Coppa America, alle 18:15 nel pomeriggio c'è questa bellissima partita che si può seguire anche su Sky, la fanno anche su Sky, Maxima Roma, Napoli Basketball, ma poi c'è l'invito da parte di tutti, il 30 settembre l'esordio in Eurocup all'Alcolt Arena Palabarbuto.
3: Cosa fare in queste 3 settimane?
0: Ragazzi, no. Veniamo.
3: Seguiamo il basket. E lei magari ci dà qualche notizia, visto che comunque fa parte praticamente
0: sempre con grande onore e piacere da anni, mio
3: caro. Infatti sì. Okay.
0: Grazie Franci, bella questa parentesi basket che vedo che sta interessando tutti, ovviamente, perché c'è grande attesa per l'inizio della stagione. Allora, hanno pensato in tanti, anch'io, perché è entrato Anghissa, sì, anche lui l'ha pensato, il presidente doveva vendere McTominay, Anghissa, Lobotka, De Bruyne, ringiovanire la rosa con elementi giovani e forti come Favasuli. Sono stati spesi tanti soldi in un modo sbagliato. Allegri non ha colpe, Rosario. Ecco, vedi, un po' di amici. Ho visto la partita femminile under 20, l'attaccante è meglio di Lucca. Ecco, questa cosa. Poi, avvocato, una canzoncina. Mister X, è tornato anche Mister X. Ragazzi, ma siete tantissimi. Nellino, quante canzoni sono arrivate stamattina? Siamo in overbooking, non le mandate più, perché bella però questa cosa, assolutamente. Allora, Antonio da Caserta, che ci manda una foto, vediamo un po', chi è questa foto? Non la posso aprire, anzi un filmato. Giovanni da Baiano, troppe critiche, il Napoli è fortissimo, Anghissa segna a Milano, l'Inter avrebbe 10 punti come il Napoli. Sì, è vero, purtroppo non è andata bene. Invece di parlare, di pensare al film sul centenario, perché non pensa a fare il centro sportivo, ci scrive Vincenzo, si riferisce al presidente. Guardando la classifica noto un certo disfattismo non giustificato, perché siamo solo a 6 punti. Calma, ci scrive Marco d'Ancona. Vado da Pasquale. Pasquale, eccoci qua.
4: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno Pasquale, buongiorno.
4: Io sono di Saviano,
0: sì?
4: E volevo parlare del fatto dei morti del cimitero.
0: Manganello è andato via, purtroppo. Come si chiama quello che pulisce le ossa? L'ossatura?
4: Allora, come si chiama? Si chiama il necrofaro.
0: Ah, ecco, aspetta un attimo.
4: Perché io l'ho fatto, avevo qua la qualifica,
0: sì?
4: Necrofaro.
0: Con la N di Napoli, necrofaro.
4: Sì, necrofaro. E quindi io l'ho fatto quel lavoro là nel, sì, cimitero, sì. Ho pulito le ossa, le ho fatto asciugare,
0: sì.
4: Poi quando suonavano,
0: che le ossa
4: erano belle asciutte.
0: Ma che suonavano le ossa?
4: Ecco.
0: No, scusami, ma che
4: poi
0: suonavano?
4: No, ricordi di una cosa,
0: sì.
4: A Napoli, Saviano, sai come si dice?
0: Sì.
4: Dice, sì. Murt, l'hanno accampai viva.
0: Murt, allora, un attimo, perché io devo condividere questa cosa che tu, questo arricchimento culturale che tu ci hai dato,
4: sì,
0: lo devo condividere.
4: Ogni defunto che io scavavo, sì, all'epoca ci stavano le lire,
0: sì,
4: si guadagnava 100.000 lire, 150.000 lire, 100.000 lire.
0: Murt fanno com'è il detto, scusami, un attimo.
4: Murt l'hanno accampai viva.
0: Murt, allora, faccio intervenire un esperto della materia che è Manganiello, che è in linea, mi sembra. Antonio, ci sei?
5: Sì, ma sto sentendo ancora che si parla dei morti.
0: Sì, allora, scusami.
5: Ho capito bene.
0: Abbiamo fatto abbiamo fatto un approfondimento. Il nostro amico da Saviano ci ha scritto, sì, chiedo scusa un attimo agli amici del bar dello sport, ma devo approfondire questo discorso e chiudere la vicenda. Tu hai parlato dell'ossatura, no? Quello che faceva.
5: Sì,
0: Lussaro. Invece il nostro amico ha detto che c'è un termine tecnico, come si chiama?
4: Il necrofaro. Io c'avevo proprio la qualifica come necrofaro.
0: Vedi, il necrofaro.
5: Ma tu sei di Saviano, scusa.
0: Saviano, sì, è di Saviano.
4: Saviano,
5: quindi lavori nel cimitero di Saviano?
0: Esatto, potresti sì, prendere il numero, Manganello, del signore, nel caso, voglio dire.
5: Nel caso di che cosa?
0: No, eventualmente qualche. Non lo so. E lui è un esperto della materia. Ha detto che le ossa suonano, cantano.
4: Poi ci sta anche un particolare. Quando si scavano i defunti, no?
0: Sì.
4: Prima cosa di fare, sì, di prendere la testa.
0: Sì, bella questa cosa, sì, vai. Com'è?
4: Ecco, nella testa, sì, noi ci abbiamo un osso che è appuntito,
0: sì,
4: come una spina.
0: Sì, la spina della cervicale.
5: La spina dorsale.
0: La cervicale.
4: Sta all'interno della testa.
0: Sì,
4: tu la prima cosa che devi fare la devi aspettare.
0: Ah, bella questa cosa. Beh, complimenti.
5: Ma Luca,
0: ma ragazzi,
4: ti pungi.
5: No, ma anche
4: di malattia.
0: Ah, ecco, ti pungere con l'osso della spina dorsale, il necrofilo.
5: Necrofaro.
0: Sì.
5: Tutte le teste, giusto?
0: Tutte le teste si spezzano le ossa.
5: Uno che ha una testa grande, un domani può essere.
0: Sì, anche quella, vedi che può essere una cosa che ti può interessare. Prendi il numero di questo necrofilo.
5: Tra poco sono a Saviano, eventualmente.
0: Sì,
5: andatevi a pigliare un caffè tutte e due.
4: Qual è il problema? Bastare che mi chiami e ci vediamo a qualsiasi parte che vuoi.
0: Perfetto, andate a pulire le ossa insieme.
5: Vai bene al caffè fresco?
0: Sì, va bene, grazie, arrivederci a tutte e due. Andatevi a pigliare le ossa tutte e due. Spettacolo, ragazzi, spettacolo. Sto morendo, giustamente, il necrofilo, eccolo qua. Perché si parla di Lucca? No, Mauri, questa non la leggo. Questa non la leggo, Mauri. Ma il nostro dialetto è una lingua con tantissime sfumature, dovresti conoscerlo bene, ci scrive Carmine. Buongiorno da Master Daniele, se vi serve un cappotto di legno sono a disposizione. Buongiorno a tutti il Barrazzurro, questa sosta capita a Favasulli per mettere a punto la squadra al netto dei nazionali e recuperare gli infortunati, l'amico Giovanni Ciardiello. Necrofilo, sì, l'abbiamo detto. Poi buongiorno avvocato Carlo D'Angri. Per me Favasulli dovrebbe partire dall'inizio già contro Frosinone e Venezia. Ed il problema in attacco è vero, ce l'abbiamo. Lucca ancora una volta non riesce a capire dove deve stare. Questi calciatori dobbiamo giocare. Io non sono disfattista, ma sempre ottimista. Speriamo bene. Queste 3 settimane serviranno ad Allegri per sistemare mentalità e spogliatoio. Perché quello che non ha funzionato con l'Inter, Conte se sarebbe mangiato in un spogliatoio. Ma anche Allegri, dopo Firenze, insomma, ha alzato un po' la voce, caro Junior. Allora, vorrei fare tanti auguri a mio fratello Pio, te lo scrive Tony. Dopo questa telefonata, posso pure morire. Un abbraccio forte a tutti il bar dello sport. Daniele da Marotta, città del mare di inverno. Penso che ci stiamo facendo del male su tutti i fronti, anche sul mercato futuro si sta facendo una campagna di rafforzamento della rosa, prepariamoci ai futuri, Vincenzo. Allora vado da Luigi prima della pubblicità. Luigi, buongiorno.
6: Buongiorno a voi avvocato.
0: Buongiorno caro Luigi.
6: Mi complimento con lei, con la trasmissione la conduce proprio il calcio in forma familiare, come un buon padre di famiglia.
0: Noi siamo una community molto allargata, insomma, vedi che poi parliamo anche di
6: familiare. Sì, ma non tanto gli spettatori, i radioascoltatori e quant'altro, è proprio il modo della conduzione della trasmissione che dà proprio il senso della familiarità,
0: entra
6: proprio nelle case in modo veramente da persona di famiglia.
0: Ecco, mi fa piacere che vengo considerato tale, perché questo è l'intento. Caro Luigi, dici tutto. No.
6: Allora, io volevo fare alcune domande.
0: Sì.
6: La prima.
0: Metto la cuffia.
6: No, sono veloci, poi dopo ti lascio e mi rispondi.
0: Sì.
6: Allora, Noah Lang è stato preso su indicazioni di Conte, poi successivamente a fine anno è stato bocciato l'anno scorso da Conte e fu mandato in prestito. Or dunque, quello che voglio chiedere è se è stato bocciato e ancora tutt'oggi come vede non è che dà i risultati sperati, perché la società non, certamente non parlando con i sé con i ma, ma parlando nel mercato estivo, perché la società se l'ha ripreso
0: perché non è riuscito a venderlo. Nessuno ha comprato Noah Lang, non è riuscito a venderlo.
6: Vabbè, volontà e potere. Insomma,
0: no, in questo caso no. Se io compro Noah Lang a 25 milioni di euro e trovo il signor Luigi che lo vuole comprare a 100 euro, secondo te lo vendo?
6: No, questo no.
0: E allora?
6: Però, voglio dire, però, perdonami, noi conosciamo anche un pochettino il Napoli. Il Napoli, quando la società, quando deve acquistare, fa un continuo tira e molla. Come è successo con Dila e poi sfuma perché pagare per qualche milioncino in più qualche centinaia di migliaia di euro di ingaggio in più lo perde. Quindi voglio dire, Noah Lang va bene questo, però se non credo che non ci sia stata nessuna società, nessun club che si sia avvicinato
0: i risultati però raccontano questo, perché Noah Lang è tornato al Napoli. Vabbè, quindi voglio dire,
6: accetto quello che ma quello che però voglio continuare le domande su
0: ancora.
6: Scusami, è napoletano. Allora, su Anchissà voglio dire, è un centrocampista un pochettino già anzianotto, datato.
0: Cerca di andare a chiudere, Luigi, che c'ho la pubblicità. Allora, su Anghissa purtroppo
6: lo può anche tenere, però perché non prendere un giovane in sostituzione a lui? È napolitano, che oramai è lui datato.
0: Ma forse
6: perché
0: è politano, è politano, non è napolitano.
6: Scusami, politano.
0: Napolitano era un altro che giocava.
6: No, mi sono sbagliato, scusa. Politano, perché non lo utilizzi come riserva e non gli dai spazio?
0: Giriamo queste domande ad Allegri. Caro Luigi, speriamo che Allegri ti possa dare delle risposte a te satisfattorie.
6: Attendo qualche tua risposta. Aspetta. E qualche commento. Ti saluto. Ciao.
0: Non posso leggere questo messaggio sul napoletano. Allora, caro Nellino, Anghissa in scadenza di contratto, ha fatto una richiesta del leggiamo nel giornale incredibile. Non so se il Napoli andrà in scadenza, non lo so. Questo Politano invece è quello che quando viene utilizzato cerca di dare sempre il massimo. Sono gestioni ovviamente tecniche. Nellino, andiamo in pubblicità, chiedo a Michele di avere un attimo di pazienza, sono in ritardo, a tra poco.

0: senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504, numero verde 800 549 300, socomnuova.com.
1: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
2: Ma dove vai vestito così?
1: A pescare la spesa.
2: Sempre il solito esagerato.
1: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
3: Il supermercato del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
4: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
5: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
4: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
5: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
4: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
6: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
7: Tornati in diretta, amici del Bar dello Sport, Kiss Kiss Napoli con Gianluca Vigliotti ai microfoni, con Nellino Iorio che è letteralmente impazzito in cabina di regia per questa valanga di composizione di canzoni al Festival Bar dello Sport. Allora abbiamo fatto una decisione in pubblicità. Avevamo oltre 10 minuti che è impossibile mandarli in onda e quindi abbiamo mandato in onda una parte, un'altra ce la conserviamo anche per domani per non ovviamente deludere chi ha composto. Tra le canzoni è arrivata anche una del nostro amico Biagio Rascafati, che però ovviamente chiede anche scusa per diciamo così quel piccolo incidente, infortunio non voluto ieri in una canzone nei confronti di Lucca. Voleva essere una cosa ironica, ma insomma è andato un pochettino oltre, ha chiesto scusa da grande sensibile nostro amico, e la canzone di Biagio poi la sentiremo domani. Buongiorno, Anghissa si è infortunato nell'ultima partita agli adduttori, con l'Inter in problemi invece era ai flessori, questo accade sistematicamente negli ultimi anni, come si può pensare di rinnovare Anghissa? Comprerò la maglia del Napoli con numero 21 e la scritta Napolitano, ecco. Bravo Enzo, questa è la nuova maglia. E poi Napolitano è anche un amministratore di condominio, vabbè, ma ha sbagliato l'amico Luigi, voleva dire Politano, ha detto Napolitano, ha sbagliato. Poi buongiorno, sono Ludovico dal furgone. Se noi tutti abbiamo un osso appuntito in testa, non lo so. Poi ma con Lang, Lucca e qualche altro giocatore che non servono alla causa, non si poteva fare una rescissione contrattuale per liberare spazio in una rosa? Tangenziale Checco, tutto bloccato, ecco, c'è anche questa, ecco la partita, dove è direzione, fammi capire che direzione è Checco. Metto la cuffia, mi fai ribaltare col muletto. Luca da Hockenheim, sei un grande, grazie anche all'amico Giuseppe da Secondigliano per i complimenti. Scusate, ma questo è il Bar dello Sport, il cimitero, ho sbagliato radio, Tony da Scampia. No ragazzi, noi abbiamo fatto un approfondimento su quella che era un argomento dell'amico Antonio. Possiamo proporre il mestiere di necrofilo ad alcuni nostri calciatori? Armando, no ragazzi. Michele, vengo da te, buongiorno.
8: Buongiorno avvocato carissimo. Ma avvocato, come hai fatto se chi si pungeva?
7: Non lo so, è una spiegazione tecnica su un osso della cervicale.
8: Poi di malattia, no.
7: Sì, è una spiegazione tecnica e non sono specialista della materia, però
8: allora,
7: abbiamo
8: avvocato, cercato. Ha detto questo, volevo sì. Dire, ma gli obiettivi del Napoli, no?
7: Sì.
8: Quest'anno quali sarebbero? Cioè, allora, qualificazioni in Champions
7: minimo
8: e praticamente minimo,
7: passare un
8: pagare
7: turno,
8: un paio di turni diciamo e come mai tutto questo pessimismo alla quinta giornata?
7: Non lo so, Michele. Io vorrei capire. Sai perché? No, te lo spiego. Almeno sì. Quello che leggo io, da avendo la gioia di poter sentire tutti quanti voi ogni mattina.
8: Sì.
7: Il pessimismo nasce da una preoccupazione rispetto alle prestazioni che Napoli ha fatto fino adesso. Cioè, proiettato nella stagione, nasce un po' di pessimismo perché preoccupati da quello che hanno visto. Ecco, questa è la mia lettura.
8: E poi un'altra cosa, per quanto riguarda Lucca, bisogna un po' lasciarlo in base perché sinceramente
7: hai ragione.
8: Allora, anche se io penso che secondo me c'è stato proprio diciamo tra virgolette un accordo col mister per farlo un po' rivalutare, perché sinceramente se noi parliamo di vendere questo giocatore e non perderci troppi soldi di quelli che abbiamo speso, questo comunque deve giocare. Se poi gioca e si incomincia a criticarlo, cioè infinitamente, tutta la settimana, allora a questo punto, io penso che gli obiettivi del Napoli sono questi qua. Poi noi tifosi dobbiamo fare i tifosi, allora fa l'allenatore e il presidente fa il presidente. Quindi è inutile parlare già alla quinta giornata, qua, là, ma cambiamo l'allenatore, ma dove vogliamo arrivare? Cioè, cambiamo allenatore, ma dove andiamo?
7: No, questa è un'ipotesi da escludere. Grazie Michele,
8: grazie
7: di cuore. Grazie. Saluto l'amico Nando d'Ercolano che dice: con i rientri battiamo il Frosinone 3-0, ricordatelo, come no. Avvocato, se la prendono sempre, mi dispiace, ma Napoli dimostra tutti i suoi 100 anni. Ciro il venditore. Negromante colui che può, però stiamo parlando delle ossa, un'altra cosa. E poi dicono che non entra in Champions l'anno prossimo, quest'anno, è una foto che non posso vedere, un filmato che non posso vedere. Poi c'è anche Michele da Ottaviano che mi ha mandato una bolletta e non la riesco a vedere. Venezia l'ha preso una bolletta, beato te. Buondì Bar, anch'essa ha subito un infortunio diverso da quello precedente che era risolto. Sicuramente l'età fa sua, considerando questo, come fa a chiedere un rinnovo così esoso? Che la mia amica Serena sia lei. Ciao Serena, buongiorno anche a te. Attenzione, attenzione, perché era un po' in pensiero nel non sentire quello che pensa Felice. Felice, buongiorno.
9: Ah, Gianluca, che finalmente mi sono ricaricato.
7: In che senso, Felice?
9: È perché il pareggio ci sono rimasto male.
7: Vabbè,
9: detto questo, il necrofaro non esiste più, quella figura, perché adesso ci sono le ditte specializzate e per riesumare un defunto caro.
7: Ma non stiamo resumando, stava parlando di pulire le ossa, non riesumare un defunto, scusa, un'altra cosa.
9: Costa la bellezza di 600 euro per riesumare un defunto, ci sono ditte specializzate.
7: Ho capito, ma vogliamo aprire una trasmissione su questa cosa qua?
9: No, detto questo.
7: Domani vi lascio a Manganiello con le ossa dei morti, cioè voglio dire.
9: Si vive e si nasce per morire, Gianluca, è una cosa certa.
7: Come sei un poeta proprio, Felice.
9: No, ci mancherebbe, è la vita.
7: Sì, la vita.
9: Io non ho paura della morte,
7: no.
9: Ma come si muore?
7: Ma che tenete stamattina? Ma fatemi capire stamattina che cosa avete bevuto, perché avete questo pensiero che possiamo parlare d'altro. Possiamo parlare d'altro?
9: Allora, sì. Io adesso del Napoli voglio assicurare tutti i nostri cari.
7: Assicurali.
9: Mio nipote
7: Oscagnato
9: mi ha fatto un discorso serio in questo senso, che il Napoli non ha 7 punti, ne avrebbe 11, perché i 2 punti rubati con l'Inter, con il bestemmiatore seriale che deve essere espulso, e i 2 punti con il rigore non concesso a Firenze. Quindi, caro Ossato, il VAR prima era eccessivo, adesso l'hai fatto sparire. Torniamo prima del 2018, quando è entrato in funzione il VAR.
7: Vabbè, insomma, la tua telefonata è sul VAR. Sul VAR
9: non
7: di,
9: solo. Di allora, gli arbitri sono presuntuosi e continuano ad esserlo, perché il VAR è nato per aiutarli, per dargli una mano. Adesso ho sentito ieri Spalletti che è contento di questi arbitraggi. No, caro Spalletti.
7: No, diglielo Spalletti.
9: Quando c'è un fallo,
7: rischia. Ah, bravo, così glielo devi dire.
9: Altro che un rigore non dato alla Atalanta, che non solo Mattesino Volta era rigore, ma era anche espulsione come ultimo uomo.
7: Vabbè, Felice, ma insomma, questa è la situazione. Tu stamattina hai puntato il tuo faro su Orsato e sul VAR, sul ritorno del VAR. Ne parleremo.
9: Non c'è più. Ecco perché dico, amici cari tifosi,
7: siamo tranquilli.
9: Il Napoli dopo la sosta si risorgerà come Lazzaro.
7: Va bene.
9: E cammina. Così farà il Napoli.
7: Un abbraccio, buona giornata, Felice.
9: Sempre un bacione ai
7: anche
9: nostri cari.
7: Sì.
9: Giorgia, Domenico,
7: tutto
9: Sofia,
7: quanto.
9: Guido.
7: Mamma mia.
9: E forza Napoli.
7: Sempre. Un abbraccio, ti abbraccio. Buongiorno, Bar Caffè, scusate, adesso mi sono collegato, volevo fare una domanda, ma è morto qualcuno? No, Angelo. È morto. È che stamattina stiamo prendendo un po' i residui, lo strascico di quella che è stata la trasmissione di Manganiello. onoranze funebri da Vigliotti per un riposo celestiale. Ecco, siamo unici. Gianni, amico mio dal profondo nord, sono veramente addolorato, scusami per il termine, per la solita multa di 10.000 euro, quello che è successo a Torino. Perché 10.000 euro è la tassa fissa. Cori beceri, comportamenti sbagliati dei tifosi, eccetera, sapete come funziona. 10.000, tassa fissa. A me manca tanto McFrata, ma sono sicura che se torna lui sarà un altro Napoli. Senza di lui non ha il suo faro, e sono assolutamente d'accordo con te. Per piacere, parliamo di calcio, Marcello da Berto. Sì, Marcello, ma stiamo parlando di calcio e ogni tanto arriva qualche situazione. Buongiorno, vediamo questo messaggio molto lungo se ci arrivo, però bisogna mettere fuori Rosa Lucca, eccolo qua, Giuseppe da Ottaviano scrive poi delle cose, ripeto, che non fin quando dici non vince un contrasto, fate giocare Kalajovic e Højlund, insomma un po' offensivo, poco tecnico, ecco, diciamo che Giuseppe Ottaviano a te non piace, Lucca. Allora facciamo così, sentiamo Angelo velocemente, così dopo ci dedichiamo al Festival Bar dello Sport. Angelo, vai.
10: Avvocato, buongiorno.
7: Buongiorno caro,
10: che piacere parlare con uno che sa di calcio, che bello.
7: Ci proviamo.
10: Io vi chiamo solo per una cosa. Vai. Che io sono, spiegatario del Napoli, no? Cioè, come sta da fare? Pensi già di capire quello che voglio dire.
7: Dimmi.
10: E lui, il problema è sempre lui. Cioè, noi siamo il Napoli, non possiamo sperimentare ancora. Basta. Cioè, Lucca deve uscire fuori, basta. Noi giochiamo in 10, avvocato. Noi giochiamo in 10.
7: Ho capito, ma Lucca entra, non è che lo mette titolare, voglio dire, poi entra da un po' di fiato ad Højlund.
10: 58esimo è entrato, avvocato. 58esimo, ma riporto tra 65, 69. E giochiamo in 10. Noi giochiamo in 10, quello va a marcare. Ecco, va a marcare noi, avvocato, può piacere.
7: A te non piace Lucca.
10: Qualcosa, il film, cioè, tutto quanto.
7: Giovane infortunato poteva essere un'alternativa. Alisson Santos è un fortunato.
10: Non deve essere solo Lucca, avvocato.
7: Lo so.
10: Allegri oramai si è visto che Allegri va impazzito con Lucca.
7: Ho capito.
10: Ora fiducia, però si incazza sempre a fine partita. Se fuma l'anima a fine partita, sempre. Okay. E lo mette sempre.
7: Ok, vediamo se cambierà idea.
10: E poi l'ultima cosa, me ne vado, avvocato. Siamo proprio dipendente da McTominay. Basta.
7: Lo so, McFrata.
10: Grazie ancora.
7: Abbraccio Angelo, pronti per questa prima infornata del Festival Bar dello Sport.
6: Festival Bar dello Sport.
11: Io che non seguo il mio cuore.
7: Oh, bella questa, mi piace.
11: Perché so già dove mi porterà.
7: Che è il criticone, mitico.

Antonio, che bella, bravo. Sei un grande, bravo Antonio.

0: Bravo Nannino, ho fatto carriera.
1: Questo gioco che gioia mi dà.
0: Avrà compatto delle nuove tecnologie.
1: Che te venga a vedere.
0: Attenzione, vai Federico, vai.

0: Forza Napoli sempre, Federico 49
1: e Antonio da Pozzuoli.
2: Non ci posso credere, hanno fatto il duetto come Sanremo, il duetto Antonio da Pozzuoli e Federico 49. Vabbè, abbiamo raggiunto l'apice, il massimo. Ma quando si sono visti? Si conoscono, si sono incontrati, hanno fatto un pezzo insieme. Spettacolare, conservamelo, troppo bello. Allora devo andare in pubblicità, sto in ritardo. Salvatore, Rosario, aspettate in linea, arrivo subito. Saluto Maria da Fuorigrotta che dice oggi giornata di cultura cimiteriale. A tra poco.
3: Il futuro non si aspetta, si costruisce con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it. La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
4: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
3: Grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.

0: non prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
1: Signora, prende anche le olive?
2: Sì, ma olive granata.
3: Olive granata, metti in tavola la

0: www.olive.com.
1: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
2: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
3: Allora, la parte finale del nostro bar dello sport, amici di Kiss Kiss Napoli, Gianluca Vigliotti ai microfoni con Nellino Iorio che in cabina di regia mi ricorda che ci sono Salvatore Rosario allo 081 546 6873, tantissimi messaggi che arrivano e continuano ad arrivare, vi ringrazio davvero di cuore, siete tantissimi, al 342 00 00 100. Il nostro amico Riccardo dice: non sono d'accordo Gianluca con te sulle prestazioni del Napoli, la leggo in maniera diversa. Con il Genoa abbiamo fatto quello che si doveva fare, con il Como perdiamo ma nel secondo tempo il Como si tira indietro e nessuno dice niente, con il Bologna si vince, poi con Inter e Fiorentina che ha giocato meglio siamo stati noi. Ma è vero, le prestazioni non sono state tutte quante assolutamente da buttare insufficienti, sono d'accordo con te Riccardo. Sono Micco, figlio di Federico 49, un saluto ad Antonio che ogni tanto incontro per i cantieri, essendo lui collaboratore esterno della ditta dove lavoro, grandissimi lui e papà, mi sono emozionato davvero anche noi. Allora, il problema degli ingaggi esiste, vedi McTominay, Anghissa che prendono la metà di De Bruyne, di Politano, di Lorenzo, Lello da quarto. E poi buongiorno, un abbraccio forte a tutti, sempre Albero dalla Germania che ci saluta, siete tantissimi, grande Antonio da Pozzuoli e Federico 49, Martina da Napoli, poi complimenti al Festival Bar, Federico, Antonio, mitici, Antonio da Gerola, insomma ci hanno fatto veramente una sorpresa meravigliosa, spettacolo il duetto, Sanremo ci fa un baffo. E poi l'intelligenza artificiale non è di Federico 49, la mia era la seconda canzone, sì, il nostro amico Simone, grazie Simone, sei stato anche tu molto molto bravo, il criticone ha la stessa voce di Steve Wonder, wow. Salvatore, buongiorno.
4: Ciao Gianluca. Salvatore,
3: caro, ti ho sentito ieri, dimmi tutto.
4: Diciamo sempre.
3: Vuoi parlare del cimitero?
4: Da number one, da number two, sì? Sono alle 34, immagino.
3: Sì. Senti,
4: devo dire, che cosa hai detto? Che dovevo parlare?
3: Ho detto no, volevi dare un tuo contributo sulla questione del cimitero.
4: Sicuramente il mio contributo. È una gogna mediatica con questo ragazzo.
3: È vero, povero Luca.
4: Si deve finire. E anche verso il Napoli. Si dà da lì, ma già tu lo sai come la penso io. A volte tu giustamente deve mantenere un equilibrio, io li capisco, però la devono finire. Io sono d'accordo con quello che ha detto l'amico di sangue azzurro Michele. Ragazzi, noi ci facciamo karakiri, lo sapete che cos'è karakiri?
3: Karakiri, sì, lo
4: si dice. Karakiri.
3: Karakiri si dice.
4: Karakiri. E poi un'altra cosa, è così difficile fare i tifosi, stare vicino alla squadra, avvicinare questo ragazzo quanto tempo in campo, è così difficile. Sono andato voi a Castelbottura e di dare al dottor De Laurenti cosa deve fare. Ma finiamolo una volta per sempre, ma facciamo i tifosi seri.
3: Grazie Salvatore. Il criticone sembrava Giorgia al maschile, è vero, accanimento con Lucca non lo capisco, diciamo che nelle ultime partite Olindo non è che abbia segnato questa raffica di gol, ma prendere

0: sarà sempre con Luca che sprinta mi sembra eccessivo. Bravo Luigi da Zurigo. Grande canzone di Pino Daniele. Era necessario un mercato minimo basato sui giovani under. Inutile aspettare Luca e Noah Lang, ci scrive Bruno. Perché tutti contro Luca? Lasciamolo stare almeno fino a dicembre. Antonio, onestamente, guardando le partite del Antonio Faro, guardando le partite a Napoli manca solo un punto contro il Como. A Milano, così come a Firenze, ci sono una sconfitta e pareggio. La vera pecca è il punto contro il Como. Ce lo scrive il nostro amico Antonio. Buongiorno a tutti. Io credo che stiamo attraversando un momento negativo. Ci può stare. I giocatori sono validi. Basta con questo piagnisteo. Luigi da Albenga. Poi felice il Napoli, già adesso cammina, peccato dovrebbe correre. Enzo da Sarno, vado da Rosario che è in linea. Rosario, buongiorno.
1: Buongiorno a te Gianluca, Rosario da Firmo.
0: Grande Rosario, come stai?
1: Bene, si lavora. E specialmente oggi ho beccato la linea.
0: Bene, sono contento. Allora,
1: un attimo a dire le cose, se è possibile.
0: Sì, ti sento un po' male. Se levi viva voce, perché ti sento un po' male, se è possibile.
1: Un attimo.
0: Grazie. Dove sei?
1: Otto.
0: Ecco, bravo.
1: Sì. Senti?
0: Un po' molto meglio. Vai.
1: Al signor Luigi di prima, il fatto che il Napoli non spende, risparmia, no?
0: Sì.
1: Con quella politica, il Napoli è dove oggi è oggi. Una volta è andato appresso a Conte e ci eravamo in questo casino, diciamo, che non riusciva nemmeno a piazzare i calciatori strapagati per far pagare a Conte, per avere tutti i calciatori in rosa prima del ritiro. Per me. Poi, lui si Luca, vero che non è un grande attaccante, però in da 10 minuti, 4 ore, che posto al guaio? Niente per me.
0: Sì, ho capito.
1: Non è un fenomeno.
0: Nel senso che non è che...
1: Però, tutto l'indicato del Napoli, da Conte a oggi, che Napoli non riesce a fare gol, tanti gol in tutta la stagione.
0: È vero, pochi gol, è vero, questo è un problema,
1: e
0: sicuramente.
1: Dobbiamo, sì. Su quello dobbiamo, per me, lavorare, mettere in condizioni i calciatori, attaccanti, di metterli in rete. Perché ho visto la partita con Bologna, nel primo tempo, tante palle alte, che non c'era Luca.
0: Okay.
1: Per me c'è un pensa che uno azzeccava.
0: Azzeccava nel senso che la indovinava, cioè avrebbe fatto gol.
1: Appunto.
0: Ok. Certo. No, è chiaro il pensiero. Io presumo, non ho parlato.
1: Ognuno pensa come vuole.
0: Sì, è certo, il suo pensiero.
1: Però il Napoli si sostiene sempre, né bene né male.
0: Bravo Rosario da Fermo. Ma sei andato a vedere tanti anni fa, quando ci fu Fermana Napoli, andasti a vederla, eri già lì?
1: Sì. Il Napoli prima lo facevo
0: dappertutto.
1: Speriamo
0: che ma non dobbiamo venire a volta a Fermo. Comunque la Fermana, lo stadio Civituolo della Fermana, me lo ricordo come se fosse ieri. Grazie, sì. Rosario, ti abbraccio. Fatemi salutare Giorgione da Scampia. Io sto con Allegri e con Luca, anche perché poi secondo me Holund qualche volta quando lo sostituisce Allegri, perché Holund forse ha speso veramente tutto, perché si fa un lavoro massacrante. Luca Normando, fiducia ad Allegri che è un grande allenatore, ci scrive. Poi c'è Pasquale che ci scrive da Verona. Ho acceso la radio alle 9.15, alle 9.30, dopo 3 anni ho rispolverato il mio famoso kit sgabello, saponette e corde. Che è successo stamattina? Di tutto. Buongiorno Fabio da Barra che ci scrive. Per me Allegri è un valore aggiunto, come diceva ieri il direttore De Maggio, chiunque non dà il 101% in campo e per la maglia che rimanga in panchina, forza Napoli. È giusto il countdown nell'ino, quindi dobbiamo salutare, mi dispiace. Saluto soltanto Enzo da Quarto, gli altri amici che ci sta, Tommaso, insomma tutti quanti voi, ma io non posso leggere tutti i messaggi. Abbraccio Nello Iorio in cabina di regia, grazie Nellino per il tuo supporto e abbraccio a tutti quanti voi augurandovi la migliore delle giornate. L'appuntamento nostro è per domani, ore 9, sempre puntuali. Continuiamo a parlare di tutto e di più qui alla Bar dello Sport. Un grande abbraccio da Gianluca Pigliotti. Ciao.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche, amici, buongiorno, buongiorno, bentrovati e bentrovate su Kiss Kiss Napoli. Oggi mercoledì 23 settembre, salutiamo come sempre, chiudiamo il bar dello sport, il bar più fortunato di Europa, europeo, mondiale, cioè lavora un'ora al giorno e fattura milioni. Come fattura milioni lui, Cateno Ciocioro, Sare Verde, eccolo qua.
1: Grazie, ho il fisico palestrato, sono classico Omni palestra, ecco, su 7-6 digitale terrestre, accanto a lui uno smilzo, un magro, un deperito.
0: No, la deperita.
1: A sarcopenite, una sarcopenia, ecco, si chiama. Siamo Marco Pisacane.
0: Eccoci qua, siamo prontissimi con Nello Iorio in regia. Buongiorno Nellino, ben trovato. Allora, iniziamo
1: subito.
0: Posto,
1: Nello, a posto. A ieri sera, dai, ci fate divertire, stai preziando.
0: Ancora.
1: Ah, il Simo porta prissimo forte.
0: L'uomo che ha riscritto il fisico da palestra, Rosario Verde, eccolo qua.
1: Adesso non voglio senza steroidi,
0: no.
1: Senza creatine, si fatica.
0: La letteratura
1: creatini
0: si inchina dinanzi al suo nuovo re, ecco, mettiamola così. Iniziamo con un po' di musica che poi
1: però
0: ragazzi.
1: Ne faccio un singolo per bicipite.
0: No, che c'è sia. Vuoi vedere il mio?

0: scusi, pensavo, come si chiamava quell'attore che ha fatto American Gigolo? Come si chiamava?
1: Richard Gere.
0: Ecco, tengo fisica Richard Gere in American Gigolo. Ti ricordi quando facevi flessione? Ma non da fa sotto?
1: Cuore attualmente?
0: Attualmente, perché non posso togliermi la camicia per un fatto di.
1: Due settimane di palestra dove ha trovato chiuso, evidentemente. Perché.
0: No, ci sono stato vicino a un bar che sono cominciato a guardare. Prima di immergermi.
1: Ma il bar è interno o esterno alla palestra?
0: Tu ti ne avvi fuori quando vai alla palestra?
1: Non ci sta proprio il bar nella mia palestra, perché non dovrebbe esserci un bar in una palestra.
0: Ci sono bar.
1: Non ci dovrebbe essere.
0: Tieni liquido, no? Tieni cose.
1: Bevande.
0: Allora, care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, vi saluta Marco Pesacane. Stamattina facciamo un po' di rassegna stampa, Pesacane.
1: Si accomodi.
0: Iniziamo con perché voi sapete che noi soprattutto ci occupiamo di economia, di scienza, soprattutto di scienza.
1: Non è mai successo questa
0: cosa. Siamo scienziati, siamo due, soprattutto anche di sanità, infatti siamo due sanitari, ci dicono sempre, lei è un sanitario.
1: Ci trovate in fondo a destra, non potete sbagliare.
0: Infatti, se entrate in radio, a Rustam, no?
1: In fondo a destra.
0: Se andate in radio. C'è un corridoio in fondo a destra.
1: L'unico caso in cui il bagno è dritto per dritto.
0: Dritto dritto.
1: Siamo. È stranissima questa cosa, se ci pensi.
0: Allora, una notizia, perché diciamo sempre che noi parliamo spesso di UFO qui, di vita extraterrestre.
1: Questo è vero.
0: È arrivata una notizia che praticamente è stato captato. I nostri scienziati hanno captato questo messaggio radio. Hanno captato questo messaggio.
1: Non significa più niente questa parola se la dice un'altra volta.
0: Hanno captato questo messaggio radio che però mi fa fare, sai,
1: non ho detto niente.
0: C'è difficile. Sto facendo un discorso tecnico, capisci? Capire al
1: fondo a destra il discorso tecnico.
0: Scendere terra a terra è una cosa scientifica, per farla capire.
1: Cosa dallo spazio e terra a terra.
0: Sono divulgatore, va, sono divulgatore, va. Sono tipo che ci piace divulgare. È arrivato questo messaggio radio.
1: Bene, bello. Da dove?
0: Un messaggio da questo pianeta che è un esopianeta.
1: Sarebbe?
0: Saforo.
1: È fuori dal sistema solare.
0: Un esopianeta molto simile alla Terra, sta a 12 anni luce da qui. Cioè, tu viaggiando alla velocità della luce ci metti 12 anni per arrivare.
1: Esatto. E se accendo una lampadina.
0: Ancora hanno fallasse mediante tangenziale roba.
1: Su disagi
0: per arrivarci. E
1: 12 se accendi anni, una lampadina adesso si vede fra 12 anni.
0: E là praticamente è arrivato questo messaggio radio da questo pianeta.
1: Sì.
0: È un sistema solare molto simile al nostro. Pianeti gassosi e roba varia, ci sta pure su pianeta. È arrivato questo passaggio. I nostri scienziati hanno cercato di tradurlo, però ci siamo riusciti noi di.
1: Ma davvero?
0: Sì.
1: Wow!
0: Siamo messi tutti i giornalisti di là, ma con Boricero, insomma, e l'abbiamo.
1: Hai tradotto quei giornalisti?
0: No, tradotto, l'abbiamo
1: interpretato.
0: Decriptato, ecco. Decriptato. E signori. Non potete crederci, ma guardate che ci dicono gli extraterrestri.
2: Putin! Vabbè. Minola!
0: È un consiglio che fa, ecco. Stava per perdere, lo sai, Putin alle elezioni?
1: Infatti è andato vicino così.
0: Il partito ha preso il 35%. Stranamente, ha pigliato solo
1: 35%.
0: Pigliavo 90, pigliavo 98, ha pigliato 35%, l'ha fatto quasi per il rotto della cuffia. Meno male che siamo soli. Ma se non avesse la difficoltà. Allora.
1: Cioè, gli altri voti li hanno presi i partiti gemellati, praticamente. Cioè, non è che.
0: Ecco, non lo so, noi abbiamo interpretato così un Putin minor, ma c'erano anche altre interpretazioni, vero Nello?
1: Diciamo che il messaggio era frammentato.
0: Ce n'è uno controverso. Questa voce da bambino che.
1: Non si capisce.
0: Non si capisce pure. Perché era un messaggio. Cioè,
1: vediamo se lo recuperiamo.
0: Questa voce da bambino. Non la tiene che la che abbiamo decriptato. Vabbè,
1: forse l'ha cancellata per errore. È stata cancellata.
0: C'era ancora perché avevo questa cosa e poi. Insomma, 7-8 non è mai possibile. Non è fatto chissà.
1: Ma sempre con i giornalisti.
0: No, sempre con i giornalisti. Sì, che non c'era Walter. Ragazzi,
1: hai abusato dei giornalisti.
0: Abusato per una parola così. Vorrei abusare di te, ma non mi fai.
1: Assolutamente.
0: Non mi fai abusare.
1: Attenzione, forse ce l'abbiamo.
0: Non mi fai abusare. È arrivata questa voce. Questa voce. Cioè, se la tenimi, non fa niente. Insomma, faccio Marocco.
1: È perché stanno. Tante traduzioni, ci sono tante interpretazioni.
0: La cartella di Sinopoli, che sei. C'è Castello Rabbonano.
1: Ragazzi, che capolavoro. Va bene, va bene, va bene. Tanti messaggi che stanno arrivando al 342 0000 100. Buongiorno, Wagyu. Ma avete visto Bruno Vespa ieri come stava? Si è fatto male Bruno Vespa.
0: È professionista, affaticato in sagna. Allora, signore, abbiamo trovato. È arrivato questo messaggio dallo spazio che dice sta cosa strana.
3: Stamattina lo tengo tu.
0: Esatto. Extraterrestre.
1: Vorrei far notare.
0: Lo sa cosa vuole intendere.
1: Che questo qui. Ha una qualità leggermente maggiore, migliore.
3: Stamattina.
1: Senti come suona proprio nitido. Secondo me è più attendibile questo che l'altro.
0: Tu dici?
1: Ma non so, non sono proprio un esperto. Però se dovessi scegliere tra i due.
0: Putin, no. Mina, più da. Sa, arriva da lontano, dal profondo spazio.
1: Però
0: Putin,
1: scusami,
0: se arriva se... cioè più proprio. Vabbè. Sara.
1: Pensa casi, contenta, ti piace? Non è male.
0: Diciamo, non voglio tu questi messaggi. Poteva andare peggio.
1: Decisamente peggio. Allora, andiamo a vedere qualche altro messaggino. Wow, il bar in palestra. Tieni proprio show. La palestra mia non tiene nemmeno le imbottiture sulle panche, cioè ti astruppia praticamente quando ti metti là sopra.
0: No, yeah, il bancone bar ce l'ha. Cioè, vendono tutti gli integratori, fanno il caffè, vendono vendono la creatina. Tu la piglia creatina?
1: No.
0: Tu piglia creatina?
1: No.
0: Va bene la creatina.
1: No, non prendi
0: va bene la creatina. All'età tu la creatina ti fa bene.
1: No, infatti sono i cretini da evitare.
0: La creatina, c'è manca la creatina.
1: Ma sono tutta una serie di integratori.
0: Ma quando è un integratore, sì.
1: Allora, io sono
0: tu te la mangi ogni giorno la creatina?
1: Perfettamente, ma mangiando quello che la contiene, non ma assumendo.
0: Ma vuoi la
1: creatina? Ma lascia stare le creatine.
0: Ti gonfia il muscolo, capito? Ti gonfia il muscolo.
1: Poi smetti di prendere la creatina e il muscolo che fa?
0: Vabbè, ho tempo che si cresce.
1: Capito?
0: Saranno pure morti. Ma terra in palestrato.
1: Vabbè. Però
4: Putin. Gettala!
0: Putin getta le.
1: No, io sono per un'integrazione solamente con gli alimenti naturali. Evito di prendere anche le proteine.
0: Ah,
1: le cose
0: sei naturalista.
1: Sono naturalista sotto questo punto di vista. Ciao ragazzi, siete grandi. Un saluto, Ciro da Trieste. Ciao Ciro, a te e a tutto
0: ciao,
1: Trieste.
0: Ciao Ciro, ciao bello.
1: Ciao, sappiamo che ci ascoltano in tanti a Trieste. Non è vero per niente.
0: Infatti, ci vogliono invadere.
1: Io mi alleno a casa e risparmio. Voi tenete i cash.
0: E qua che esci? Vai a cucinare tutto l'anno. Cioè, no.
1: Praticamente.
0: Cioè, 100 euro l'anno ci sta, non vi fate fare il nome, si va. Cioè,
1: io ormai sono tante le palestre.
0: Un certificato medico li fa, 40 euro, quando si pigliano? 30 euro.
1: Non mi ricordo.
0: Se tenete una conoscenza a due dottore, la velocità a due dottore. Ritardo me, voi faccio un certificato.
1: Come fai a fare il certificato?
0: Voi che faccio? Dico buono, vai. Dico buono.
1: Ma sei dottore?
5: Messaggio spaziale al comandante della Terra. Amma perso l'uovo, là ci nostro pone. Ripeto, amma perso l'uovo, là ci nostro pone.
1: Hai notato? Come? Hai notato come stranamente, incredibilmente, tutti questi messaggi decriptati hanno una strana inflessione napoletana.
0: Questo razzismo.
1: No, mica razzismo. Dico, probabilmente.
0: Sanno
1: nostra...
0: tutto va.
1: No.
0: Sono tutto una. Tu qualsiasi cosa sente il napoletano. I Simpson, quando hanno fallo l'italiano, come fanno?
1: Scusami, questo.
0: Napoletano, cioè.
1: Quest'ultima interpretazione com'era? Scusami. Era, vedi, uno stampo tipico. Cioè, secondo me, noi siamo.
0: Sì, ma funziona. Minala, buttala, come vuoi dire?
1: L'ha detto.
0: Minala, lanciala. Cioè, funziona. No, minala sì. Cosa. Minala.
1: Rosario, a palestra mi sì tu quando facim zoom zoom. Grazie ragazzi per la vostra simpatia.
0: Vincenzo.
1: Ora
0: è una Vincenza.
1: Ora ci vorrebbe qualche telecamera nascosta per capire cosa va realmente. Rosario in palestra.
0: Vorrei video, vorrei.
1: Tu la fai la doccia in palestra?
0: Sporco.
1: La fai la doccia in palestra?
0: No, non la posso fare.
1: Perché?
0: Se hai 17 kg della palestra, una cortesia, non ti fa doccia in palestra.
1: Come mai?
0: E si mortificano chi di là tu.
1: Ah, yeah.
0: io a finire bene di ciù, mi stai mortificando.
1: Ora tu dirai, ma perché? Ma io ti ho pensato l'altra volta che sono andato in palestra, avevo finito, mi stavo cambiando e tutto.
0: Pensa a me.
1: No,
0: e ti tocchi, pensa a me, ti tocchi.
1: Non dire certe cose.
0: Pensa a me, ti tocchi. Nel senso che ti gratti.
1: Però c'era questo signore bello grande d'età, credo forse tuo coetaneo.
0: Con micropene.
1: No, che micropene. Micropene. Ragazzi, era una
0: visto che bava i pollici che sono chi?
1: Ma di un palestrato, di un muscoloso.
0: E tu arriva a guardare.
1: Era. Non ti muovo.
0: Guardava braccio, il pettorale! Era... No!
4: Sì, certo, voi è arrivata pesata.
1: Anche là. No, dai. Pure là non sono accettato praticamente. Ma dove devo andare?
0: Dopo ci fermiamo e facciamo l'argomento della giornata.
1: Meglio, vai.

0: Ragazzi, io non ce la
1: faccio. L'addominale basso, tu faccio. L'alto, voglio dire.
0: A te si chiama
1: la fascia panza. Laterale.
0: Si chiama panza da quelle parti.
1: E la panza, russo, è sta panza.
0: Senti, io non so te, ma io non lo riesco proprio ad accettare Damiano che canta così. Cioè, non, cioè, ogni volta che lo sento cantare queste cose, dico, Damiano, ma fammi un po' di rock.
1: E ci facciamo una ragione.
0: Ma dammi un po' di rock.
1: Ma quando mi hanno fatto rock? Quando mi hanno fatto rock?
0: Cioè, ma i Maneskin non hanno mai fatto rock.
1: Infatti, lui che stava facendo? Gioco io a Fred Mercury che canta Viene Manzuno. Cioè, si è mai visto, si è mai visto. Chi è Bono degli U2 che canta Innamorarsi. Cioè, non si è mai visto.
2: Stamattino.
1: Chiamo capito. Allora, a proposito. È una cosa, ma Marco, non mi. Capì? Non
0: ma
1: mi,
0: posso almeno non, respirare no, no, no, in questo studio?
1: Fammi fare notizie, già sai come la pensi. Va bene?
0: Dire, che cosa
1: io vi voglio dire che sono contro a questa cosa, ma non contro, ma contro. Cioè, proprio non ce ne posso. Ora 2026.
0: Grazie che sei tu. Grazie che sei tu.
1: Non ce ne posso perché nel 2020 lo so che molti di voi saranno pure d'accordo con Besacane, ma io non mi interessa su contro. Sozzo. Allora, stop ai pantaloni a vita bassa e gli hot pants sarebbero
0: gli hot pants
1: sarebbero i leggings che
0: sono. No, sono i pantaloncini molto corti.
1: I pantaloncini molto corti, per esempio, no? Stop ai pantaloni a vita bassa, questi pantaloncini corti, un istituto di Treviso stila l'elenco
0: stila
1: di
0: non stira attenzione
1: stila cioè che ha scritto l'elenco di cosa può essere indossato a scuola. Ma vi dico pure perché non sono d'accordo la dirigente scolastica, una donna, meno male, la dirigente scolastica del Besta si chiama, non siamo in spiaggia né in discoteca, l'obiettivo è stabilire dei limiti precisi legati al contesto scolastico, dice la preside. Stop a pantaloni a vita bassa, hot pants, estremamente succinti. Sentite il caldo, 2026, allora gli studenti dell'istituto Beta di Treviso da quest'anno avranno un freno all'abbigliamento per andare a scuola. Nell'ultimo regolamento scolastico approvato dal consiglio docenti infatti non appare più il semplice invito a presentarsi con un abbigliamento idoneo, perché prima erano più
0: un po' interpretabile, se
1: no
0: vogliamo.
1: Vabbè, prima erano un po' più democratici, usate un abbigliamento idoneo, no? Come ci dicono a noi, no, non venite che i soccoli, tu vieni che i soccoli, no, ti presenti in televisione,
0: ma non li ho mai messi,
1: è stato invece stilato una vera e propria lista di cosa si può indossare e cosa no. Il caso è riportato in queste ore dal quotidiano online Gazzettino Treviso. La scuola trevigiana ha deciso dunque di entrare nel merito dell'abbigliamento scelto dagli studenti per andare a scuola. Ci sembra necessario, spiega il Gazzettino Nerata Moretti, la preside, che dice, per esemplificare in modo concreto e oggettivo cosa significa abbigliamento idoneo. Cioè la signora Moretti, la dottoressa Moretti, stabilisce lei qual è l'abbigliamento idoneo
0: per la scuola,
1: cioè in quello nel suo istituto. Lei decide qual è l'abbigliamento idoneo. Beh, perché uno direbbe qual è l'abbigliamento idoneo, c'è un libro che dice qual è l'abbigliamento, no, lo dice la dottoressa Renata Moretti. Secondo la preside la formulazione precedente sarebbe stata troppo generica e quindi soggetta all'interpretazione dei ragazzi. Dici, quindi tu di chi che te la mettere e che non te la mettere. Ma prima di lasciarti la parola.
0: Ma che vuoi parlare?
1: Prima di lasciarti la parola, se fosse così che voi volete un abbigliamento più consono, si fa come si fa all'estero. Ci stanno alcuni istituti che non ce ne pongono, no? Allora dicono, va bene, allora mettiamo le divise. Questa è la divisa per il maschio e questa è la divisa per la femmina. Dice, vabbè, ma se l'hanno accatta il genitore, sta vicino. No, ve la diamo noi. Voi andate là oppure vi diamo uno sgravio, una cosa, e voi vi mettete la divisa. E in scuola da noi si viene giacca e cravatta per i ragazzi, gonna al ginocchio. Oppure,
0: come si fa in Giappone, oppure, mi pare, no? Ci sono le divise scolastiche.
1: Macatù.
0: Cos'è? Il segnale radio dallo spazio, Macatù, è una parola aliena. Macatù.
1: Macatù. Dico Macatù. Marisce.
0: Ma è alborigeno, che lingua è?
1: E come no? Come dire, ma viene qualcuno qua e dice no, la maglietta deve essere fine qua, non deve essere qua, questo. Ma chi lo stabilisce tu? Ma che sei una tua fascia, frato?
0: Ma che sì? A parte frato, ma stai parlando con una preside. Chi?
1: A Soso,
0: chi è?
1: A Soso.
0: Un'altra parola aborigena probabilmente. Ma che tu?
1: Ma che, so. Che si fa?
0: Voi stiamo potete... imparando una lingua.
1: Ma poi, obiettivamente, io sono padre di una ragazza di 20 anni, vi ripeto, quando io la sfrutto, quando dobbiamo uscire, dico, lei dice ok papà, usciamo, e dico va, ok vai, sono pronto, vatta a sia scendere. Per dire oggi le ragazze come, come si vestono. Certo, una cinquantenne non può capire una ventenne, una sedicenne, una diciassettenne, no?
0: Vabbè, però scusami.
1: Hai fatto vecchio, sì.
0: Posso dire una cosa?
1: Tiri pelle a peso.
0: No, ma che significa questo? Scusami. Ma non è una questione di invidia. Ma non si sente se parli. Scusami. Non si sente niente, Macatù.
1: Macatù.
0: Non si sente.
1: Ecco. Allora, questo è il mio pensiero. Secondo me non si può sindacare. Lei lo dice alla fine: dice va bene che i ragazzi non bisogna limitarli nella loro fantasia, nel modo di esprimersi e di essere. Perché ricordiamo anche gli
0: però
1: adolescenti.
0: Però almeno copritevi, magari il messaggio è quello della presa.
1: Copritevi.
0: Ma tu l'hai visto gli hot pants come sono?
1: Ma
0: per
1: fa
0: esempio?
1: Paura a ciuccio. Ma
0: che significa?
1: Io sono un bel ragazzo, per esempio, io dammi un bel uomo, no? Obiettivamente un bel uomo che si mette a torso nudo vicino a Dallava.
0: Che schifo.
1: Ma credo. Allora voglio fare un po' che bicipiti, un po' che non posso fare, non ci capito.
0: Ma non a scuola.
1: Perché no?
0: Perché non è quello.
1: Sa, ma chi? Cioè, Dio. Non c'è
0: niente.
1: A chi? Oddì, tu dici no, io voglio un ordine. Vabbè, mettici le divise. Caccia due soldi, quando sta la divisa? Un scendere. Mettai due, un scendere. E mette la divisa, me ne sono arrivate tre perché io sono quello pulito.
0: Ma dove vai? Scusami, tre, la bidet, che c'entra il bidet?
1: No, sono uno pulito, la mattina sì. Mi piace cambiarmi, hai capito?
0: Beh, spero
1: la camisa
0: un po'
1: fresca, ma la voglio mettere. Quindi, insomma, tu mi dai tre camise.
0: E va bene.
1: Perché mamma fa lavatrici spizzi, quindi mi dai tre camise. Quindi finché tu si tiene sti paturni, cari presidi, insomma fate
0: ma
1: le divise e non rompete più.
0: Ma non è una paturnia. Scusami, tra
1: tu come la vedete voi radioascoltatori? Pensa che non so come pensa che ci mettesse offesa a tutti quanti.
0: Ma quale fezza? C'entra il fezza.
1: Camicia nera e via, alea, alea.
0: Scemo
1: si entra
0: cuore.
1: Con il braccio alzato in onore della
0: cosa. Allora,
1: che
0: scusami, ma se vai così lontano dall'altro lato e là magari
1: scusami.
0: Permettimi una riflessione.
1: Ma cosa ha fatto sta ciuccia?
0: Permettimi una riflessione. Se vai dall'altro lato e là attendi magari verso quella destra che dici tu mettendo le divise, invece di arrivare a tanto, semplicemente dire un pantaloncino che ti arriva sotto l'inguine proprio, evitiamo la scuola.
1: Perché?
0: Metti un pantaloncino normale. Perché può essere margine
1: studiando
0: di
1: Dante si piglia collare, non ci capito? Studiando Manzoni sei scandalizzato. Ad Abellino Roro sta già niente.
0: Allora,
1: che cazzo?
0: Bello, preparati a
1: che vuol dire? Perché mi faccio mettere?
0: Un attimo solo.
1: Perché non mi faccio mettere?
0: Te lo spiego.
1: Sto dando la mia voce.
0: Bello, preparati a far partire qualcosa perché adesso si arrabbierà quando dico questa cosa e tagli immediatamente, ok?
1: C'è tu teoricamente.
0: E capi? Allora.
1: Sei un bastardo, non chiudermi il microfono.
0: Quando entri in una scuola, comunque teoricamente stai entrando in un'istituzione, stai avendo a che fare con lo Stato, sei in un luogo dove non è che proprio c'hai gli obblighi. Magari avere un abbigliamento. Ma infatti sì.
1: Chi lo stabilisce? La signora la mandiamo pure in Parlamento per far entrare i deputati, le deputate
0: ma
1: come devono entrare? Lo chiediamo alla dottoressa.
0: Ma infatti lì
1: dottoressa, come ci dobbiamo
0: entra.
1: Vestire? La sua morale, che è la morale
0: basta
1: di tutti.
3: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2+2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova.
4: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
5: Ma dove vai vestito così?
4: A pescare la spesa.
5: Sempre il solito esagerato.
4: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
6: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
7: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ragazzi, buongiorno. Vabbè, mo si va giù, non si fanno manco più arrattusi a scuola.
1: Ecco. Ma posso dire che non state a tenere giù i guagliuni, cioè non ci sta proprio più pericolo, ne abbiamo parlato l'altro giorno, forse la nostra generazione, sì, ma chi si chiama guardano manco, dice ma che l'hai a camminare, ma ci sta, non ne guardano manco, cioè ma è rosso su scandalo, è rosso
2: una volta
1: cosa.
2: Si diceva faccio occhio chine in mano vacanza,
1: ma manca che quello, manca che quello, quindi è rosso a sta cosa, signora presida, rosso a sta, può essere che si scendano, può essere che si scendano,
2: però magari puoi tentare,
1: ci estinguiamo educati, ci estinguiamo casti proprio, dice perché sono vergini, morono vergini, prima vergini. Andremo in paradiso.
2: Sicuramente.
1: E San Pietro dice, ma frate, potevo leggiam. Venga per questa canna, leggi. Sa uno che si chiama ignorante.
2: Ma perché al plurale? Io sono d'accordo.
1: È ignorante pure questa canna.
2: Le ragazze con la gonna fino al ginocchio trovano marito, secondo il vicepresidente. questo pure c'è.
1: Qua è stata cazziata pure all'ONU. L'hanno telefonato. Mi sa ci chiede l'ONU la telefonata, ma che è? Ma che cazzo, va? Marina Berlusconi l'ha chiamata, ma che cazzo è? Ma che? Vabbè, comunque pure io, lei ha pure passato brutto quarto d'ora, appena ci metta coppo palco.
2: Ma tu dici che io dico cose sballate, io che cosa ho detto? Quando tu sei.
1: Inizia, arrivate, è logico, come
2: se sei.
1: Se ne accorto manchissimo.
2: Un vicepresidente.
1: Vabbè, andiamo avanti, è un altro argomento.
2: No, invece è proprio quello. Buongiorno bellissimi, sono assolutamente d'accordo sul fatto che i ragazzi debbano essere liberi di esprimere la propria fantasia e la propria personalità. Così come credo che ognuno sia libero di vestirsi o svestirsi come preferisce, quando vuole, dove vuole. Detto questo, però, oggettivamente, da donna di 34 anni e mamma di una bambina, penso che esistano contesti in cui semplicemente sia necessario avere un abbigliamento adeguato. La scuola, così come un ufficio, qualsiasi altro ambiente lavorativo, secondo me rientra tra questi. Quando andavo a scuola io, non sono passati poi così tanti anni, eppure era proprio vietato indossare i pantaloncini corti anche in estate. Oggi invece abito di fronte a una scuola media e vedo quotidianamente l'abbigliamento dei ragazzi. Sinceramente, senza voler puntare il dito contro nessuno, credo che in molti casi si sia perso completamente il concetto di adeguatezza rispetto al luogo in cui ci si trova. Aspetta, concludo, finito quasi. Io personalmente sarei assolutamente favorevole all'introduzione di una divisa scolastica, non necessariamente qualcosa di rigido o formale, anche semplicemente un jeans e una t-shirt bianca, io direi più un pantalone di cotone a questo punto, che il jeans è un po' pesante, potrebbero essere sufficienti. Sarebbe anche un modo per evitare, almeno in parte, che a scuola si evidenzino troppo le differenze economiche e i diversi livelli sociali tra i ragazzi. Caro Rosario, sai che ti amo e che spesso concordo con tutto quello che dici, ma questa volta mi spiace, non riesco ad appoggiare il tuo pensiero. Un abbraccio, Giuseppina da Roma.
1: Ecco, Giuseppina, il discorso che faccio io è: chi stabilisce cos'è consono? Cioè, tu quando vai in banca, io una volta ho letto una circolare di banca che, la quale invitava i suoi impiegati di dire: abbiamo un. Allora consigliamo, non puoi fare altro, agli uomini giacca e cravatta e alle donne tailleur. E ci stiamo. Va bene, le donne in tailleur, gli uomini in giacca e cravatta. Certo, non venite con il jeans o in casual perché siamo in un ambiente. Ci può stare quello che dici tu, ci può stare. O mi metti i grembiuli. Allora tu dici, ok, a scuola non volete fare le divise, mettiamo i grembiuli, ma chi è che stabilisce cosa è consono e cosa è no? Cioè la preside concetto che scende la mattina e passa in rassegna, ma tu, lei se lo immagina, cara Giuseppina, la mattina i ragazzi che entrano a scuola e il bidello con il vademecum che c'ha rato preside e va a vedere come sta vestito e nato, oppure manda qualcuno a casa perché mi tingo i capelli di blu. E dice alla come è capitato nella 167 da noi, il ragazzo non entrò in classe perché si era dipinti i capelli blu e la preside aveva deciso che quello non era consono, i capelli blu. Capisce che qui stiamo travaricando una certa cosa. Io le do ragione, ma chi è che stabilisce cosa è consono o no? Pesacan?
2: Esistono.
1: È Pesacan che decido, o jeans no perché è pesante, di cotone, che l'altro dice no, mettiamo il jeans perché il jeans è più così, che l'altro dice la maglietta bianca, ma bianca poi si fa vrea sotto, mettiamo la blu, chi stabilisce cosa è consono? Cara Giuseppina.
2: Mamma mia, com'è pesante.
1: Cosa insegniamo ai ragazzi? Cioè, insegniamo, cosa stiamo insegnando ai ragazzi? Capito? Pensate, guarda che bello discorso, guarda che stava tenendo in capo.
2: Palle,
1: guarda
2: che
1: tengo in capo.
2: Sì, la guerra di
1: perché io tengo in capo, tengo in capo.
2: Ma cosa c'hai? Cosa?
1: Lo dici pure mia moglie.
2: La preside. Non è che a me.
1: Tutti, ma pure mia mamma. Tutti me lo dice, tutti.
2: Guarda, che sarebbe molto più grave.
1: Sei l'unico che dice che non tengo in capo.
2: Ma capilla.
1: Chi stabilisce per Sagano cosa è consono?
2: Uffa.
1: Pigliata a uno che ha mentalità per Sagano. Ti ti raccomandò per Sagano.
2: Sarebbe fantastico. Sarebbe un mondo meraviglioso.
1: Tutti in burca e via.
2: Quale burca? Ma sei scemo? Ma che burca?
1: Va bene, andiamo avanti.
2: Il discorso è un altro. Tu fai, ma dici delle cose importanti.
1: Non tieni in capo tu.
2: Scusami. È molto peggio il concetto della divisa. Se semplicemente la presi ha detto alcune tipologie di indumenti, ha citato alcune cose che sono effettivamente molto succinte o ai limiti.
1: Perché? Chi si pigli collo? Solo tu ti pigli collo, pensavano quando. Uno che sa che l'ascensore con una bella ragazza con cane e dice: ah, lo sai, sono salito con una bella ragazza in cosa, che bello cane teneva. Ma va a fare.
2: Allora vedi perché tu ora poi magari se uno ti voleva seguire nella tua battaglia con questa affermazione che sei caduto nel tragico
1: bella
2: nella
1: sì, signore, per mi raccomando per le scale cercate di avere un atteggiamento consono
2: ma non lo fa un amministratore di condominio, siamo in un istituto scolastico
1: c'era mai, basta, via,
2: basta, vai.

0: siccome negli anni 50, 60 c'erano questi tipi di o divise o grembiuli anche alle superiori, ho chiesto all'intelligenza artificiale perché furono tolti i grembiuli a scuola e alla scuola superiore e anche le divise. Mi risponde l'intelligenza artificiale, dice: il superamento dei grembiuli e delle divise scolastiche, specialmente alle superiori, è avvenuto gradualmente, soprattutto per favorire l'espressione individuale degli studenti. Va bene. Con i cambiamenti culturali e sociali si è preferito portare su un ambiente più libero, puntare su un ambiente più libero. Cioè erano più liberi negli anni 60 con il 2026. Cioè noi siamo imbigottiti. Cioè, ma dove lo sta dicendo?
1: Il senso della
0: proporzione. All'epoca il ministro dell'istruzione, i vari presidi, tutte le istituzioni scolastiche decisero di dare più espressione ai ragazzi, a renderli più liberi e togliere questi grembiuli. Che secondo oggi siamo arrivati a un punto, ti dico io come ti avessero.
2: Ma non è che dice come.
0: Pensa cane, siete tornati indietro!
2: Ma chi siete tornati?
0: Tutti voi come chi la pensano come te!
2: Ma non pensavamo.
0: Come chi la pensano come me, vedi, negli anni 60, 70 erano più liberi.
1: Ma sai, gli anni 60! Quando tu negli anni 60 hai tolto una divisa, la cosa più corta che mettevano, dovevi farci la piega! Dovevi farci la piega!
0: Ignorante, iniziò la pesina a minigonna, negli anni 68 te l'hai sciutato.
1: Sì, ma magari non ci andavano a scuola con la minigonna.
0: Li avevano tutto truccato.
1: Ci andavano a scuola con la
0: minigonna?
1: Sì,
0: ma tu non conosci il 68? Almeno informati. Si andava con i capelloni, pure Totò fece il film i capelloni. Nell'epoca che sfruttavano questi ragazzi con i capelli lunghi, cose per dare espressione ai ragazzi. Ma com'è possibile?
2: Oh,
0: voi siete tornati
2: lì,
0: vi state imbigottendo, vi state imbigottendo, Pesacan. E quando dico imbigottendo, spiega cosa significa.
1: Ma che ne so che cosa significa.
0: Ma non è mai possibile, nel 68 erano i giuli Brenui.
2: Ma nel 68 era completamente
0: grazie a Dio, se non stessimo ancora facendo come te, il tuo 68 non l'avessi mai ammesso, no? Tu sei ancora il creatore di 14 anni, già che cavata, pensa
2: che
0: i bambini portavano.
2: Ma perché vedete
0: i pantaloncini?
2: Allora, ci sta una bella differenza tra il consigliare o vietare alcune cose. Al dire ti devi mettere solo questo e quest'altro, c'è una bella differenza, ci torniamo tra pochissimo.

Stufano, non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17. Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro.

0: Protetto. 3 anni di assicurazione furto incendio e rapina. Antifurto satellitare. Block Shaft. 3 anni di garanzia e perfino 3 tagliandi manutenzione. A solo 250 euro al mese. Corri da Gruppo Autoscala. Nelle sedi di Agnano, Casamarciano e Salerno.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Genova-Napoli, vai.
1: Andiamo al telefono, che c'è qualcuno. Pronto?
2: Pronto, ragazzi, buongiorno, Francesco.
1: Ciao, allora, Francesco, ciao. Come sei vestito? Perché a seconda di cosa indossi, no, capiamo, no, se puoi parlare o
0: come
1: meno.
0: Voi, come voi, come voi.
2: Allora, ragazzi, se mi potete concedere un minuto.
0: Prego.
2: Sulla domanda di Marco, stamattina proprio ho sbagliato, perché sono sceso di oppo con il pantaloncino. Però sento un poco fritto.
1: Sì, oggi fa freschetto, sì.
2: Oggi è un po' freschetto. Allora, volevo fare prima una battuta. Prima Rosario stava immaginando un pesacane al comando del mondo,
0: sì.
2: Prima, diciamo, quelli che comandavano in Italia soprattutto facevano alzare solo il braccio destro, invece pesacane faceva sulle mani,
0: bravo, bravo.
1: Ma infatti, poi, perché alzare solo un braccio sinistro o un destro? Alziamole, esatto. Entrambi, no?
2: Esatto.
1: Porta il tempo con la vita.
2: Comunque, allora, per quanto riguarda il discorso di oggi, pure a me quando andavo a scuola dava fastidio quando vedevo i ragazzi con quei pantaloni stracciati che all'epoca si portavano, ne ho finito le superiori 10 anni fa.
1: E quanti anni hai?
2: Su quei cosi stracciati. 28, vi farò a dicembre 28.
1: Okay.
2: Ho fatto proprio le superiori di Marco.
0: Scusa, ma se tu camminavi per strada ti davano comunque fastidio questi qua con i pantaloni stracciati? No. È proprio in da scuola che a te ti avevano fastidio. Cioè, quando eri in da scuola a te tra fastidio. Cago, vedi, mi piace pure. In da scuola tra fastidio. Si compagna chi si, si compagna. Tu si compagna chi si, in da scuola.

0: calzone rotto tra falsiti, fuori no.
1: Ma fallo parlare, povero ragazzo.
2: Sì, ci hanno formato nella stessa maniera. Vabbè, comunque ognuno è della.
0: Quanti anni c'hai? Quanti anni c'hai?
1: Ha detto 28.
0: 28, chi l'ha insegnata? 80-90, no, era in terra, era proprio in terra.
1: Allora, io ricordo una cosa. Lui forte non c'era. Allora, negli anni 90, negli anni 90, quando io tipo andavo alle medie, i primi anni di.
0: Sei nato negli 80. Sì.
1: Infatti negli anni 90
0: doveva cadere una bomba nell'80
1: comunque quando andavo a scuola ci fu il periodo dei pantaloni quelli larghissimi, quelli da hip hop. No, si portava.
0: Che vergogna.
1: Allora, non è che era una vergogna, per carità, però una sensazione leggerissima di sciattezza quando tu vedevi i ragazzi che stavano a scuola.
0: E chi lo con la sciattezza? Quando era lo sciatto, non si va bene.
1: Perché tu vedevi.
0: Non si va bene, non
1: tu vedevi. Comunque, ripeto, se.
0: Dobbiamo rifarmarci tutto al pensiero di questo e di pesare.
1: Ma lo vedete
0: non
1: quanto è complicato parlare non con quest'uomo. Non lascia raccontare un'immagine.
0: E un nonno mi ha fatto 68 anni.
3: Rosa, posso riuscire una cosa? Scisa salute, questo 68. Ogni volta che avete un problema, il 36 o 68, basta, siamo nel 2026.
4: Andata a rete, però. 68 preferiscono un bel
0: bello 68.
1: Andiamo avanti.
0: Trenino.
1: Buongiorno ragazzi.
0: Manca lei sa dice si cosa. Cioè, come regola, infatti a lui pure dà un po' fastidio, su fatti come faccio radio e roba varia, cioè sarei da censurare un poco, no? Cioè, sto fatto che.
1: Non lo far dire a me.
0: Dovrebbe essere censurato, per l'amor di Dio. Bisognerebbe dare.
1: Per fortuna
0: una...
1: non succede.
0: Grazie a Nati. Se tu come editore,
1: sicuro.
0: A telefonare. Senti, però quel trenino, dai, evitiamo.
1: Il trenino proprio mi piace.
0: Evitiamo il trenino.
1: Trenino proprio
0: evitiamo
1: mi piace.
0: Ogni tanto sta ciuccia, dai. Insomma.
1: Allora, buongiorno ragazzi. Rosario, se entri in politica, mi sa che vinci a mani basse. Beh, con le situazioni che abbiamo oggi, sì. Io concordo con la signora Giuseppina, ma tu sei troppo persuasivo. E lo dice Francesca, che salutiamo.
0: Ma Francesca, ti ripeto, per questo furono tolti, perché anticamente si mettevano i grembiuli anche alle, alle superiori, anticamente. Poi ci furono proprio i ministri, le cose che decisero, ma i ragazzi devono essere liberi.
1: Ma non andavano
0: i ragazzi
1: a,
0: devono
1: a
0: essere liberi di parlare. Poi siamo arrivati nel 2026 a Rovenci Vannacci e Vence Pesacan, che capito come.
1: No, non
0: chi
1: è
0: che dice che è femmina bella pezzo né corna, chi si dice che si a mettere no. Una cosa e gli ha
1: indietro
0: tutta. Hanno fatto tante per emanciparci, roba, e poi a un certo punto
1: si torna a letto. Dice,
0: ma
1: viene
0: a tua moglie. Ma tua moglie è sempre una bella
1: ma
0: donna, cioè quando corno
1: ti. Mica è stato fatto un decreto ministeriale. Mica è stata fatta una legge. Mica è
0: ti piace la mia ragazza, è un cessa, non può essere tradito.
1: Che significa? È un istituto che ha la libertà, perché gli istituti sono autonomi, di mettere delle regole anche di buon senso.
4: Buongiorno, Enzo dalla Germania. Sentiva gente che riceve. Pesacca, adesso che fedici? Pesacca, adesso che fedici?
1: Sono internazionale ormai, ragazzi. Fermi lì, sentiamo le ultime notizie e torniamo subito.
5: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Buongiorno da Gianluca Miranda. Un 53enne di Giuliano, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per atti persecutori e violazioni di domicilio aggravata, è stato arrestato dai carabinieri. Dopo 10 giorni di ricerche, l'uomo è stato rintracciato nella notte all'interno di un hotel di Casoria, dove avrebbe fornito false generalità. La misura cautelare era stata emessa dal Tribunale di Napoli Nord su richiesta della Procura per fatti che sarebbero avvenuti tra luglio e settembre ai danni della ex compagna. I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Giuliano si erano presentati nella sua abitazione lo scorso 12 settembre per eseguire il provvedimento, ma il 53enne si era reso irreperibile. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo avrebbe più volte pedinato l'ex compagna e l'avrebbe minacciata di morte. Durante le ricerche, i militari hanno quindi predisposto anche un monitoraggio costante e discreto della donna con l'obiettivo di proteggerla. Le ricerche si sono concluse nella notte a Casoria. I carabinieri hanno individuato il 53enne in un albergo e sono intervenuti nella struttura. L'uomo avrebbe tentato di nascondere la propria identità fornendo generalità false. Dopo l'arresto è stato trasferito in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ancora la cronaca. Nella serata di ieri si è reso necessario l'intervento dei carabinieri in via Andrea Doria fuori grotta nei pressi di Viale Augusto. L'allarme è lanciato al numero di emergenza. Le forze dell'ordine segnalava una rissa. Sul posto sono giunti i militari della compagnia di Bagnoli. Da una prima sommaria ricostruzione sembrerebbe che tutto sia scaturito da una discussione poi degenerata tra vicini di casa e militari dell'arma. Stanno indagando sull'episodio, non hanno ancora ricostruito con esattezza il motivo del litigio che si è trascinato in strada divampando in una vera e propria rissa. 4 sono le persone ferite trasportate all'ospedale San Paolo, nessuno da quanto risulta sarebbe in gravi condizioni. I militari hanno rinvenuto e sequestrato un bastone in legno e uno in ferro. Cambiamo argomento, Napoli si prepara ad accogliere l'attesa pre-regata della Louis Vuitton Cup. Ieri a Piazza Vittoria è stata svelata la torre Countdown a forma di vela che scandirà l'avvicinamento alla via delle gare del fine settimana. Tra gli interventi sul lungomare, la villa comunale e i cantieri di Bagnoli, la città lavora a pieno ritmo per farsi trovare pronta all'appuntamento del 2027 e alla cerimonia di avvio del conto alla rovescia. Hanno partecipato il ministro dello sport Abodi, i vertici dello sport e salute e le istituzioni locali guidate dal sindaco Manfredi. La chiusura con lo sport, il calcio riprenderà questo pomeriggio al centro sportivo di Castelvolturno la preparazione del Napoli di Massimiliano Allegri. Gli azzurri rimasti a Castelvolturno, ovvero i giocatori non convocati dalle rispettive nazionali, si ritroveranno nel pomeriggio sul campo di allenamento per iniziare a lavorare in vista della lunga sosta del campionato. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Ora linea ai colleghi di Trebimeteo.
5: Kiss Kiss Napoli Meteo.
7: Le regioni meridionali sono raggiunte da aria più fresca da nord, che però non porta grandi conseguenze in Campania, dove nelle prossime ore prevarranno condizioni di cieli sereni e poco nuvolosi, o al più parzialmente nuvolosi, sulle aree montuose appenniniche, ma senza precipitazioni. Un po' di vento da nord porta un calo delle temperature, valori comunque che sui settori tirrenici riescono ancora a superare i 25-26 gradi, quindi un clima ancora tutto sommato mite al pomeriggio. Poi anche giovedì, condizioni inizialmente soleggiate su tutta la campagna, nuvolosità in aumento verso sera. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebimeteo.

0: Fabri Fibra con i pinguini tattici nucleari. Ragazzi, lasciatemi dire, in seconda ora, in apertura di seconda ora, sono veramente contento di tutto il consenso che raccolgo con insomma, i nostri messaggi.
1: Insomma.
0: Intanto parlano, che se ne parli bene o se ne parli male, l'importante è che
1: sei contento. Sei contento. Lo trovo buono,
0: bellissimo. E non mi sposto.
1: Importante essere contento.
0: Ma non, mi sposto,
1: non ti sposare, non cambiare mai, non no, cambiare mai. Così, così devi morire.
2: Come sei, Pesaca?
1: Non sai tu, pensa. Allora,
0: non sia mai divento come voi, mai, rimani
1: così coerente. Allora, signori, cambiamo argomento. Ora parliamo di calcio. La radio del Napoli, quindi parliamo di calcio. Sì. C'è una crisi del calcio.
0: Tu sei diventato esperto.
1: Adesso c'è la pausa. Mi sembra, voglio sbagliare che in questa pausa.
0: Ritiro l'esperto.
1: In questa pausa
0: è facile, se ti chiamano a lavorare lì devi ci gioca, se no no.
1: Sì, e capi, in questa pausa gioca la nazionale, noi siamo un po' scarsetti nella nazionale, non riusciamo a trovare giocatori.
0: Un pochino.
1: Non riusciamo a trovare giocatori nostrani, perché nella nazionale non è come nei club, che mi pare, nella nazionale hanno giocato forse gli italiani. Forse italiano, poi mi chiamavano la Francia, la Spagna, la cosa.
0: A meno che non c'è la doppia nazionalità.
1: Infatti, in Italia l'unica parte dove non c'è una quota a stranieri è solo per il calcio. Si vai a Lega, Lega, no, là dice no, non fa niente. O Milan a Dalli stranieri.
0: Il club di
1: Là si ascoltano. Però che succede? Perché Fanpage fa un'indagine un po' in tutta Italia dei vari club che sono in Italia. Portare un bambino a scuola calcio in Italia sta diventando un lusso sempre più costoso. Un'inchiesta per realizzare i costi del calcio giovanile in Italia. Pensate che ci vogliono in media circa 500 euro l'anno per portare un bambino a scuola calcio, quindi chi ha due bambini o tre bambini viene a fare 500, 1000, 1500, ma non ci fermiamo qua, perché oltre i 500 euro bisogna comprare il kit, bisogna però mi sa che non mi fa fare.
0: Provavo a darci una mano.
1: Mi devi lasciare lavorare.
0: Sentivo un po' bloccato.
1: Allora c'è il kit, oltre 500 euro vogliono la tutina, le scarpette, che là, la trasferta, a me a giocare là. Chi ti porto? A scuola calcio, cazzo, vai tu. Devi arrivarci tu. Chi ha delle segnalazioni può farle anche a segnalazioni@fanpage.it, che stanno continuando a fare questa cosa. Facciamo un rapporto con l'Europa. Quasi 500 euro l'anno per una scuola calcio in Italia. In Francia poco più di 100. In Francia con 100 euro l'anno tu mandi tuo figlio a fare calcio tutto l'anno. E ci chiediamo perché la Francia, vabbè. In Germania circa 170, in Inghilterra tenono pound e saliamo a 245. In Inghilterra si va pigliato in un caffè pagate 7-8 euro,
0: quindi costa poco in proporzione.
1: In proporzione costa nulla. In Spagna 290, però non so se vi danno anche il kit per giocare. Allora ci sono le varie
0: tariffe. Se anche lo dovessi comprare, comunque sei al di sotto dei 500 euro base italiani, no? Tu devi fare
1: non ci arriva mai, sì.
0: Devi fare il risultato, kit, quindi
1: È un numero che racconta molto più di una semplice tariffa: 292 euro in media, con una mediana di 443 insomma per tutta Italia, ma soprattutto racconta una forbice impressionante. Nel campione si passa dai 140 della realtà che vi abbiamo detto a realtà molto più, perché ci sono anche scuole che si pagano 955, 1000 euro e roba varia. Per non parlare poi quando voi vedete vostro figlio, perché chiunque manda la scuola calcio il figlio te ne ha maratona, no?
0: Te ne
1: fuori classe, in mezzo là ci va sempre qualcuno vicino che sfrutta questa cosa e dice: mi fa giocare da quella squadra, sì, e dammi 10.000 euro, tu presenta, tu faccio orecchi, là di 5.000 euro arrivano tutti schiappette là, insomma, perché
0: però non si arriva mangia, per merito, ma per altro.
1: Guardate, com'è possibile in Italia?
0: Ho fatto una sintesi.
1: In Italia non è possibile, in Italia c'è la merito.
0: Hai appena detto che succede.
1: Appunto, allora chi ha i bambini piccoli li manda a scuola calcio, fateci sapere al 342 00 00 100, oppure 081 546 6873. Pronto?
3: Pronto?
1: Sissi, ciao.
0: Ciao Sissi.
3: Buongiorno. Sono venuto con Mario, siamo a Comigliate Nata, a Napoli.
1: Sempre faccia Napoli.
3: Voglio dire una cosa. a riguardo della scuola, una volta ci avevamo i grembiuli tutti quanti, per bene che i grembiuli addosso si andava a scuola. Mo certamente non ce la faccio, però era una bella cosa avere una divisa andando a scuola.
1: Vabbè, siamo pure sabato fascisti, ci pensiamo tutti quanti tale e quale, boh, sì, certo.
3: Lo so. E poi voglio dire un'altra cosa riguardo dei ragazzi che vanno alla palestra, poi mi dovete far parlare però,
1: Sì, sì.
3: Allora,
1: sì,
3: esatto. Una volta si stavano i pulcini della, i bambini che andavano a scuola, calcio del Napoli e compagnia bella, no?
1: Ma
3: perché mo non c'è sta chiusa, stavamo forte.
1: Come no? Ci sta. Ma mica gli erano tutti i bambini a scuola calcio, andavano i migliori, quelli là più selezionati.
3: Certamente,
1: la crema.
3: Magari avevamo i calciatori italiani nelle nostre squadre.
1: Mo no? non c'è più.
3: Come va, c'è una poca cara vita, è diventata.
1: Grazie Sissi, grazie, diamo un po' di spazio anche a
0: cara.
1: Ciao bella.
0: Ragazzi, buongiorno. A me due bimbi in tutto, penso spese incluse, eccetera eccetera, 1760 euro.
1: Ma
0: all'anno.
1: Ma stiamo scherzando.
0: Un saluto da Gianluca.
1: Ma stiamo scherzando. Pronto?
2: Ragazzi, buongiorno.
1: Qui,
0: ciao Stregon.
2: Oggi vi faccio una domanda.
1: Sì.
2: Dite, negli ultimi 70 anni, escluso questi ultimi 10, un calciatore che è nato da famiglie ricche?
1: Non saprei rispondere.
0: Magari ci sono, però non lo sappiamo.
1: Non lo so.
0: Sì, però ho capito che cosa intendi, Antò. Ho capito che cosa fa riferimento.
2: Ecco, penso che mai capito.
1: Io mi ricordo che quando ero piccolo, io avevamo questo ragazzo nel quartiere nostro che giocava a pallone, veramente era un mostro. Cioè giocavano per strada, che giocava pure io. Però mi ricordo che questo poi fece carriera. Insomma, se lo presero. Il padre non era manco tutto questo tipo che seguiva e robava. Poi non so chi lo vide giocare su Pigliani. Non penso che oggi si ripete una cosa del genere, che vanno solo nelle scuole calcio.
2: Ho fatto questa domanda perché fino a pochi anni fa, gli ultimi decenni, le scuole calcio non esistevano e oggi non eravamo abituati a giocare a mezza vita.
1: Esatto, questo ho detto, sì.
2: Ok, i Maradona, i Pelé, vi faccio dei nomi così a caso, no? Sono da famiglie povere. Oggi mi dovete dire, un ragazzo povero di famiglia povera, insomma, oppure di un monoreddito che non si può permettere la scuola calcio, dove vai giù? Che fine fa poi giocare pallone?
1: No, ma io penso che ne risenta anche la nazionale, perché non riesce ad avere calciatori così.
2: Questo volevo arrivare,
1: questo volevo arrivare.
2: Allora bisogna cambiare proprio il mondo del calcio, perché un pallone sta finendo, vai giù.
1: Sempre uno come te che si sapeva qua a pallone, ci aveva perché ognuno come andava a scuola calcio, nato nudo in ognuno e non ci va.
2: Ti dico una cosa, non mi grido, lo sa?
1: Sì.
2: Faceva l'allenatore.
1: Ciao, è bello. Ma vedi un po'.
0: Ragazzi, buongiorno, mio figlio 15 anni. Gioca nelle giovanili di una squadra di Serie C, paga 800 euro al mese più 270 kit. 800 al mese?
1: Ma lo dice perché in media è questa qua. Poi ci sono delle scuole che si pigliano perché gioca in serie cose. No, allora sai, è prestigioso, ma 800 euro al mese. Perché poi ci sta Speranza, lo fa carriere, capi? Guarda come sfruttano sta cosa per. E ci fanno un commercio.
0: Buongiorno ragazzi, ma la signora Sissi ha la stessa voce di Concetta Barra, io l'adoro, un abbraccio, Anna da Firenze. Beh,
1: ciao,
0: sì,
1: Anna.
0: Ci ricorda, no, la Napoli di una volta sicuramente, la mitica signora Sissi.
4: Io so, fosse solo problema la scuola calcio 500 euro, e tu come andare alla scuola Giovanni Sordi, e poi Ramagna Giovanni Sordi, Sordi dappertutto, oggi per mantenere un figlio, un stipendio, una pasta e chiù, ma come sa da fare?
0: Stava scassando qualcosa.
1: Sta giamba proprio.
0: Ragazzi, buongiorno. Non ho seguito tutta la trasmissione, ma facevo parte di un'associazione di calcio. Il problema forte è che non ci sono controlli per i presidenti di queste ultime, è diventato solo un business. Se volete, ne parliamo, ma le scuole calcio di oggi servono solo esclusivamente ad arricchire coloro che le fondano, anche considerando che dovrebbero essere delle associazioni senza scopo di lucro.
1: Sì, però anche le università, no? Fanno le università prestigiose, Harvard, fanno delle borse di studio, cioè per chi è povero ed è meritevole gli danno, sai, la cosa gratis. Non dico che si può stare pure che si paga 800 euro al mese, però chi è meritevole, se me lo vedo giocare me lo tiro dentro, no?
0: Però c'è questo amico che ci dà un'informazione che magari forse alcuni genitori non hanno. Ragazzi, io ho due figli, se non era per il voucher sportivo Regione Campania di 400 euro per bambino, non penso che potevo mandarli a scuola a calcio o a fare un qualsiasi altro sport, quindi almeno sembra esiste un
1: voucher.
0: Dalle
1: sei, che sei, c'hai, vediamo uno come me, uno come me te lo c'ho.
0: Vabbè, ma tu.
1: Tieno 1000 euro che giro, va, insomma.
0: Scusami.
1: Che siamo 1000 euro, amica.
0: Ma io non li riesco proprio a immaginare i tuoi figli in una banalissima scuola calcio. Li vedo in un golf club.
1: No.
0: Li vedo iscritti a cricket.
1: Li manda a golf.
0: Capito. Li
1: manda a golf.
0: A golf.
1: Perché si stanno fuori? Il country mi cambi da cuffia. Ci ho costretto a me a mandare il mio figlio.
0: Vedete, vedete perché.
5: Ragazzi, buonasera e complimenti. Voi parlate di calcio. Io porto mio figlio al teatro, che vanno entrambi, e pago più di 60 euro al mese. Saluti Francesco da Reggio Emilia.
1: Vabbè, che lei è nata con noi in sport. Vabbè, lo sport serve proprio ai bambini,
0: paghi
1: ragazzi.
0: Anche poco, se paghi vogliamo. Anche poco. Paghi sì. Anche poco per quelle che sono le rette che girano.
1: Se studiamo, pesa cane minimo giorno, si sente.
0: Ma non esagerazione.

0: Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
0: Salve, chi è?
2: Io sono Enzo da Casola.
1: Ciao, bello.
0: Da Casola?
1: Casola, sì.
2: Casola di Napoli, sì. Sì.
0: Benvenuto, ciao, ciao.
2: Ciao. E volevo parlare del...
1: Già sei in diretta, vai.
2: Sì, sì, allora, per il fatto delle scuole calcio.
1: Sì, io, prego.
2: Innanzitutto prendo tre bonus, perché ho tre figli. Due li mando a piscina e mi costa 9,70 meno 400 euro.
1: 9,60 per mandarli in
0: meno 400, cioè 960 euro all'anno ti costa la piscina, però hai 400 euro che ti dà la regione.
2: Esatto, sì.
1: Ok.
2: E però la nota dolente è più la scuola calcio, che ce l'ho nel comune dove abito.
1: Sì.
2: E si prendono 75 euro al mese, meretta, 250 euro di iscrizione e 250 euro di kit.
1: Ma faccio, quando si pigliano all'anno che si calcio?
0: 500 di base, se fa 10 mesi sono 750 euro di scuola.
1: Cioè, c'hai 1000 di scuola?
0: Poi hai voglia, sei su 1003.
1: Vabbè, oh, pallone, vai giù.
0: 1002.
1: O pallone.
0: O pallone è più bella cosa, vi ricordate una volta? Questa era la canzone che...
1: Cioè, è diventata una cosa di elite, una cosa di ricchi.
2: È
1: schirma proprio, è tennis. Una volta si vuole...
0: E non è meglio far fare le piscine pure all'altro?
1: Cioè,
0: amico
1: a me che si cascina le caere una musci in mezzo campo. Va bene, cavolo.
2: Sì, sì, per non parlare di tutte le trasferte che si fanno fare.
1: È più le trasferte, quindi deve fare 2-3 mila euro all'anno.
2: Qua, non vale nemmeno la Serie A. Io
1: mamma
2: ho preso
1: mia
2: a livello amatoriale per mio figlio. L'importante è che si diverti, perché poi fanno pure, per non parlare pure delle differenze tra la prima squadra, la seconda squadra.
1: Certo.
0: Senti, ma dimmi una cosa, non mi sembri, almeno sulla carta, me ne vado per un'idea, però non mi sembri quel genitore, tra virgolette, un po' stereotipato e accanito sul talento del figlio, sul gioco del figlio. Ma tu quando vai a vedere queste partite e queste trasferte, ti sei mai imbattuto in qualche situazione un po' tesa? Insomma,
1: ma mo capisco perché se ne hanno ammazzato, gli spendo tutti i soldi.
0: Pure c'ha ragione.
1: Gli spendo tutti i soldi, ma fai più con figli, mi dà l'arte. Cioè, capito? Mi spenga 3.000 euro all'anno, tu me lo fai qua.
0: Ma
1: cioè,
0: te mette in mano cuore.
1: Ma te mette in mano cuore. Grazie, fratello. Ciao, ciao. 081-546-6873. Mamma mia, Lucardo. Pronto?
3: Sì, pronto?
1: Sì, salve. Dica.
3: Salve, buongiorno. Buongiorno, ragazzi. Sono in fretta.
1: Cioè,
3: buongiorno.
1: Sì,
0: sì.
3: Buongiorno. No, allora, il fatto di queste scuole calcio, io volevo raccontare un attimino il fanatismo di che c'è dietro a tutto questo.
1: Okay.
3: Perché a un certo punto si parla di spese eccessive, credetemi ragazzi, è l'ultimo dei problemi, perché entra in gioco quello che si chiama la strunzità dei genitori in queste dinamiche, credetemi, dietro il mondo della scuola calcio c'è qualcosa di pazzesco, un fanatismo che talvolta si va anche oltre la Rosaria, capisci a me?
1: Sì, ma ti capisco. Ma uno per spendere un padre, per spendere tutti questi soldi, perché dire la verità, uno sta a fare tennis, uno sta a fare, cioè spendere questi soldi.
0: Allora, ma se a lui piace quello, che fai, capito? Cioè, no, al di là della cosa economica, tu cerchi di assecondare ciò che piace al ragazzo, ovviamente.
3: No, ragazzi, mi dovete credere, si vedono delle cose. Ho due miei amici, ma una di questi che la figlia l'hanno acchiappata in due, non spogliatoio assieme, mister, pur di far giocare il figlio. Guardate, c'è un
1: si pratica
3: questo mondo, c'è dietro qualcosa di pazzesco.
1: Sì,
3: quindi
1: sì, sì.
3: Tu vedi la struntità di genitori.
0: Cosa non si fa per i figli,
3: Cosa non si fa per i figli?
1: Ma per l'amor di Dio,
3: aiuto!
1: Ma per l'amor di Dio. Vabbè, Marco dice: quello ci piace, non lo mandi a fare. Ieri abbiamo parlato con gente che guadagna da solo 1800-1900 euro a mese. Mi metto a spendere 1000 euro per mio figlio. Voglio, no. Ma viratelo per televisione, noi un pezzotto te l'avevo parlato. Ma io sono bravo, sei mai stato buono a papà, vai! Dice, mai sono bravo, se ci può palleggio, c'è pazzi a Bascio Palazzo, papà, vai!
0: Ma l'amministratore di condominio l'ha vietato?
1: Pronto?
4: Ciao ragazzi, buongiorno, vi voglio bene sempre.
1: Ehi Gianni, ciao.
0: Ciao Gianni, ciao.
4: Volevo dire, io sono nato nel 68, quando io andavo alle scuole elementari, io mi ricordo c'era l'oratorio, no?
1: Certo, sì.
4: Addirittura veniva l'allenatore che lo faceva per beneficenza.
1: Certo. Ma penso che ci sarà ancora qualche parrocchio che lo fa.
4: E poi alle scuole superiori c'erano i giochi della gioventù, ragazzi.
0: Belli, sì, sì. Ci ho partecipato.
4: Ma uscivano un sacco di cacciatori da dai giochi della
1: Beh, qualcosa c'è che noi non vinciamo, qualcosa c'è che andremo giù a squadra.
4: Tu sei là, no? Ci sono dei campetti di calcetto, tu si dirò sabato a domenica le migliaia di persone che vengono a accompagnare i figli a squadra, e io l'altra volta lo pensavo, no? Dicevo, guarda che giri soldi attorno a sti creature.
1: Sì, sì. Sì, però non produce niente perché sono soldi.
4: Non produce niente. Produce solo un giro di soldi e basta, perché non è fatto più.
1: La saga di chi marava una scuola calcio, ma che me la fa.
0: Quindi scusatemi, potremmo sintetizzare. Potremmo sintetizzare questi
1: diventa
0: primi.
1: Diventa il supereroe del calcio.
0: Vabbè.
1: Era solo 4.000 euro mese.
0: Elite. Elite che?
1: Faccio qua, non preoccupare.
0: Vabbè, comunque possiamo.
1: Siete tutti attaccanti.
0: Abbiamo capito.
1: Tiene il ponte ed è secco, viene da Sasa.
0: Ma che c'è?
1: È secco in mezzo al campo, un signorante pensava a livello di punte, però.
0: Ma la punta è l'attaccante e il centrale.
1: Grazie a certo.
0: E che vuoi o pallone per una creatura, non può fa?
1: Se dice a secco e ponte. Va buona, lascia Sanello, vai, esci, Nello, esci.
5: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it. Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
6: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
7: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
6: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
7: Aperti la domenica mattina.
8: Autoscala guida il tuo futuro.
9: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
8: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: E allora torniamo in diretta. A quanto pare ovviamente è una tematica, questa ce lo aspettavamo in un certo qual modo, che riguarda tantissimi di voi, perché poi sappiamo anche un'altra cosa, in Italia ma anche e soprattutto dalle nostre parti il calcio sappiamo bene come lo viviamo, con quale passione, ed è ovvio e naturale che dei ragazzini, dei bambini, anche delle ragazze si avvicinano.
1: Venite
0: molto
1: pelati,
0: a
1: bene
0: mondo.
1: Bene, insomma,
0: c'è molta richiesta.
1: Abbiamo capito la vostra passione, venite pelati. Come
0: vedi, per esempio, c'è Vincenzo, dice: io ho due figlie femmine, una fa calcio, l'altra fa danza, mi costano più di 2000 euro annui,
1: escluse
0: con le trasferte, per partite o gare. Enzo da Fragola, sì, la danza,
1: caro amico, se voi di solito per il passo da Dio si cacciano sempre di 700-800 euro per avere il ballerino, vengo io,
0: cioè, sai, vorresti andare, non ho capito,
1: c'hanno 3000 euro, già faccio ballerine, capito? Che te un atteggiamento di danza, va pure lei sui 3000 euro.
0: Scusami, tu che.
1: Cioè, noi che buono a chi? Noi un atteggiamento di danza.
0: Mi hai criticato per anni, io li ho fatti passi da Dio, eccetera. Mi hai criticato per anni, moto vuoi, ma non è mezzo business.
1: Va bene, ma mi sa che tu si parte tutta la danza, ma vai a fare sulle mani.
0: Veramente, ho sempre fatto le due cose con te.
1: Pigli 3000 euro, aspetta.
0: No.
1: Io se ne fa pure due in danza e sei un'altra l'ombra, ok? Ma andano te, poi alla fine dell'andata fa 6000 euro a nero!
0: No, magari non è così che lo fai.
1: Però fa di 2 mesi all'anno, dici.
0: Esatto.
1: Vedi ancora.
0: Due saggi nello stesso giorno.
1: Sinulido, sì.
0: Apri le linee, Nello.
1: Sinulido, sì. Pronto?
2: Pronto?
1: Pronto, ciao. Buongiorno.
2: Ciao, buongiorno, sono Mario da Camaldoli.
1: Ciao Mario da Camaldoli.
0: Ciao Mario, c'è qua vicino, benvenuto.
2: Allora, volevo dirti la situazione, no? Qui per un figlio a calcetto da 700 euro all'anno e 700 ulteriori euro per il torneo di fine anno, più una piccolina ginnastica per 800 euro all'anno, più body eccetera per fare poi l'esame di fine anno, vanno via quasi 2000 euro.
1: Madonna mia, non l'hai tu il contributo regionale?
2: No, perché purtroppo l'ISE è
1: super il 15.000
2: euro, e quello è il limite.
1: Costa, far fare un po' di sport ai ragazzi, però devo dire la verità, pesistica non costa assai.
2: Sì, vorrei chiedere alla Meloni di parlare con Putin per farla.
0: Però in realtà è parzialmente vero quello che hai detto, cioè tipo la pesistica e la palestra è molto più accessibile, per carità, però se la vuoi fare a un certo livello per raggiungere certi risultati, anche lì c'è un costo, ma ci vuole
1: c'è un costo
0: di personal trainer.
1: Devo personal trainer, la palestra lo paghi, ce ne stanno tre a disposizione.
0: No, aspetta, quelli ti fanno
1: dici, come si fa questo? Chi lo vai vicino, fa avere cose, vicino. Quando vedi che fai buono, se ne va.
0: Sì, quello
1: ecco,
0: quello
1: che palestra vai tu, che cose 100 euro.
0: Scusami, così ti spiegano.
1: Allora chi si piglia 150 euro? 150 euro all'anno, però tiene una assassamena che cammina là dietro. Dice, guarda quello, che assassamena. Sai, il suo bar.
0: Dove troverai Sasamen?
1: Poi ci stanno i bambini che vanno a fare karate, ci stanno le mammine.
0: Saga? Cosa vorresti insinuare? Cosa stai insinuando? Mi hai afferrato il braccio come a dire e stavani pure tu, cioè che...
1: stavani pure tu.
0: Perché tu se ti vuoi...
1: Queste ragazze che hanno tenuto si leggi in su creature, bene pure con chi l'ho fatto, ma che è quella che è? È una ciuccia.
0: Ma che è questo?
1: Tu guaglione, capito? Cammina, mi sa, calci, sono tutti maschi. La palestra è meglio, vai là, guaglione si adatta. Ragazzi, adatta, dici, ma come sta succedendo? Vedi il mio corpo cambiare.
0: È lo stesso che nella prima ora faceva la morale sulle divise, ragazzi.
1: Tu la facevi la morale. Chiavo, sa di cazzo, che ha divise. Tu hai detto
0: tanto vale allora mettere le divise, mettete le divise.
1: Torniamo al fascio. Viva l'annaccia,
0: chi l'inde fascio l'avevano fermate. Pronto?
3: Pronto, buongiorno ragazzi, Francesco.
0: Ciao,
1: buongiorno,
0: ciao
1: a lei Francesco, si dica.
3: Allora, pure io per il calcetto, mio figlio ci salva tra virgolette il voucher regionale di 400 euro, però sono 9,50 all'anno.
1: Ma più le altre
3: Napoli centro lo porta in provincia. vado un po' più spostato.
1: Vabbè, amico mio, però facciamo 500 perché 400 ti dà cose, quindi su 550, poi accattici le scarpette, accattici la trasferta, accattici... Esatto.
3: Questo stavo continuando a dire, le scarpette, poi capita che il calzino si rompe, hanno un'età tra i 10-11 anni, sappiamo bene, i piedi crescono a vista d'occhio, un paio di scarpe all'anno, poi capita ogni anno, dobbiamo cambiare i completini e dobbiamo cambiare un giubbino, e fu sempre sordo.
1: Vabbè, ma manca che se tra la scuola caccia, se 900 euro che tra la scuola caccia?
3: Niente proprio, anzi...
1: E purtroppo non si c'era acqua la casa per fare la doccia, no? Indossa, bottiglia d'acqua, c'è ma fare la doccia.
3: I genitori, ragazzi, io mi reputo un genitore tranquillo, io guardo mio figlio, io ogni volta che mio figlio esce dal campo dico, ti sei divertito a papi? Sì, questo è l'importante, io non cerco il calciatore, la prima cosa fa bene allo sport. Vedo persone sul campo, mamme,
1: sì.
3: Un figlio che sta tranquillo, che si tocca un po' la caviglia, sai, ma per grattarsi, mamma, vogliamo l'allenatore, esci fuori, ti faccio... No, oggi stiamo inguaiati.
1: Stiamo inguaiati. E accompagnai un paio di volte a mio cognato che era piccolino, portava a scuola, cacci, ma bello, si poteva fare un libro, si poteva fare.
3: Sì.
1: Tu potevi fare un libro,
0: ragazzi,
1: chi ci mi dà? Ciao,
0: arriva
1: amico
0: il nostro amico Gelson da Norimberga che come sempre poi ci umilia. Mio figlio fa calcio, pago 120 euro all'anno, qui lo Stato sovvenziona lo sport e permette a chiunque di poterlo praticare.
1: E vattene a Norimbergo, fra.
0: Hai capito?
1: Napoli è bello, golfo, mare, che tengono un golfo loro.
0: No, però
1: cambiamo il ritmo.
0: Vabbè,
1: ah,
0: allora fermi lì, torniamo subito.

0: Seguendo questa logica, quello che sto sentendo, Rocky Balboa fosse mai asciutto. Cioè, Rocky Balboa, quando cosa ha fatto?
1: Rocky Balboa.
0: Balboa.
1: Balla.
0: Non ballava.
1: Ma balla.
0: Ma che cacchio dici? Ma mica ballava. Perché saranno famosi. Vi ricordate quella scuola?
1: Come no?
0: Che si entrava gratis in quelle scuole. Ecco che non escono i talenti.
1: Vabbè, all'epoca si cercava il talento, poi ci si guadagnava dopo. Cioè, nel senso, vedi, per esempio, Rocky, una volta esploso, poi diventa una macchina.
0: Oggi va Quintana Palessi, questo investe su di me, secondo te?
1: Non credo proprio.
0: Ma non penso. Non penso. La macchina mi investe, senta chi.
1: Bravo. State attento alla leg press.
0: Ti porti giù a press, va bene.
1: Al massimo possono investire per fare un po' di pubblicità con te.
0: Pronto?
1: Massimo, che si può fare?
2: Pronto?
0: Buongiorno, salve.
2: Ciao Mariano da Giugliano. Senti, io volevo parlare della mia esperienza, perché io ho mia figlia che fa danza quando aveva 7 anni e ora ne ha 18.
1: Ok.
2: Io pago mensilmente dai 200 ai 250
0: sì, costa assai a danza.
2: Eccesso, scarpe, tutine,
0: saggi,
2: maglie, poi da free stage. Poi ogni volta che viene saggio dai 2.000 ai 3.000 euro.
0: Sì, però posso dire una cosa, se la scuola che stai facendo, scusa,
2: che siamo scordi tutte cose.
0: Sì.
2: Poi, mo tra poco si deve diplomare e va dai 7.000 ai 10.000 euro il diploma.
0: Mamma mia. Sì, però hai dato una professione a tua figlia, perché quel diploma
2: Aspetta, la professione, mia figlia 2 anni fa si è fatta maladanza, si è spazzata TV e Ferone mentre ballava le prove del saggio. Senti che è successo. Per una placca che ha 13 vite nella gamba.
0: Aia.
2: È stato un anno a ferma, c'è stata la terapia, ortopedici, ci sono per tutte parti, ti rischiava di non camminare neanche più.
0: Wow.
2: A tutto questo, io oggi ancora la maestra ricerca ancora i soldi di quel saggio che mia figlia non ha fatto.
0: Wow, pure i soldi, signora, mamma mia.
2: E a dire l'assicurazione quando malato?
0: 100 euro.
2: 1.200 euro.
0: Senti, no, che volevo.
2: Rimariate finito.
0: No, vabbè, ma lasciando stare la cosa che stai dicendo tu, purtroppo la ragazza si è fatta male, però fare danza alla fine comunque ti lascia un attestato che puoi insegnare, puoi fare una professione, comunque è molto qualificante. Esce la scuola calcio,
1: ma credo sia anche in una scuola.
0: Chi te sa quando esce la scuola calcio?
1: No, nessuno, penso sia anche in una scuola abbastanza blasonata la ragazza, credo, da quello che mi dici.
2: No, sono tutte le SD che sono così, ragazzi. Poi vanno a Piprina, a Maria De Filippo e ne startano subito. Dici, ma con chi è?
0: No, vabbè, però puoi insegnare, puoi entrare in un'altra scuola danza.
2: Una scuola, sì, e poi se vai a stile pazzi,
0: tu con la danza è più qualificante, non scherziamo. Vabbè.
2: Però ci vogliono un sacco di soldi.
0: Ci vogliono dei soldi, è uno sport da ricco, cioè uno sport, è una.
1: Quella è un'arte.
0: È un'arte da ricco.
1: Vabbè,
0: ciao.
1: L'importante è che lei è felice, almeno dà un senso allo sforzo.
0: E meno
1: fai.
0: Male che non facciamo fare musica pure ai nostri ragazzi, che come regola i nostri ragazzi dovrebbero fare spot e poi dovrebbero fare pure. Dovrebbero fare anche musica, suonare il violino, per il conservatorio dovrebbero fare.
1: Che è successo alla tua voce? Dovrebbe
0: avere il maestro di musica che viene a casa e ti fa vedere la sigaglia.
1: Le lezioni private.
0: Eccetto, mi sa. Secondo te perché so suonare la chitarra? Perché io quando ero ricco.
1: Sì.
0: Non ero piccolo, basciuri uno spinello nato ci impara mai su una chitarra.
1: Spinello nato.
0: Cioè, si usava pure all'armonica.
1: La sua scuola di vita, la camera.
0: Ma una volta la strada li insegnava, mo si pigliano i soldi per farsi cose, va bene.
1: Pure per strada.
0: Per imparare i pezzi di Pino Danilo e cose, allora non imparava mai su una chitarra.
1: Pronto?
0: Pronto.
2: Fratelli ragazzi. Voglio un attimo dare la comunicazione e servizio. Agli amici nostri ascoltatori, perché noi siamo sentiti da un
0: miliardo di persone. Amici, avete un'altra amica, vedo? Andato con bagno.
2: Chi
1: sei tra su dei sic? Chi sei tra su dei sic?
2: È importante, allora, la ragione chiusa, Galleria Vittoria chiusa.
0: E c'è, American Scap, è logico.
2: No, perché sta brava nelle stazioni, via Chiatamone chiusa. Quindi da via Caracciolo, se dovete andare a Porto, al lato del centro, andate a fare il corso Vittorio Emanuele, però è bloccato. Questa prima cosa.
0: Vabbè, si vada a pigliare un caffè fuori via Caracciolo, quindi un bar Umberto sta solo.
1: È uguale.
0: È libero.
2: Ma Rosari, quando al sondaggio di fanpage, non ha parlato anche di una categoria importante che è aumentata. Mi ascoltate?
0: Sì. Qual è?
2: Vai giù. Calle scotto anni di
0: ma che stai?
1: Allora, Carmine, è controproducente che tu ti autoelogi su queste cose. Dici il fatto.
0: Lei scorto vicino, lei. Non ho capito,
1: no, ho capito, gli ascolti, con me gli ascolti vanno in cielo.
0: Lei ascolto le parole. Allora, vabbè, ciao, ciao.
1: Ma che mente pura, ciao, che animo gentile.
0: È proprio
1: guarda.
0: Gentile, capi che lei ascolta. Noi è la macchina,
1: ho capito, ho capito. Purtroppo ho capito. Ma cosa mi dovevo aspettare da, da uno?
0: Vabbè.
1: C'è Irama con Cabana. Poi, ragazzi, l'ultima parte di Yes No Kiss Kiss. Se volete continuare a raccontarci la vostra esperienza nel mondo dello sport, dei vostri ragazzi. 342 00 00100.

0: se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Euronic, un mondo più avanti.
2: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova.com.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Napoli via Argine 504, numero verde 800 549 300, socomnuova.com.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Sammattà ragazzi cubo su 7-6 del digitale RS, ci manca il perizoma.
1: Per fortuna non c'è.
0: Hai un fantasy che te,
1: no? Che ha festeggiato 40 anni e sta continuando a celebrare. Sì, settimana scorsa ha fatto 40 anni, ragazzi.
0: Ci hai fatto 40 anni.
1: Il nostro Diego Armando Maradona Junior, approfittiamo per rifargli ancora gli auguri. Sì, ora inizieranno a uscire i capelli bianchi, Diego, tranquillo.
0: Mamma, tutto su scena
1: tutto. Ora puoi solo peggiorare.
0: Guarda chi si capelli ha fatto a 44 anni.
1: Poi c'ho il mio.
0: Fagli vedere il cinto, facci vedere il cinto.
1: Poi io ciò chi mi proietta verso il baratro, capito? Che ci vuoi fare? Allora, ragazzi, dai, l'ultima parte. Assolutamente sì. Andiamo ancora al telefono 081-546-6873. Pronto?
2: Ciao ragazzi, mi chiamo Francesco.
0: Ciao. Checco.
2: Allora, ragazzi, io vi sto ascoltando in merito a quello che state dicendo dello sport, è tutto giustissimo. Io parlo da presidente.
0: Da presidente di una scuola calcio? Peccato, no, me l'hai detto tu a chi? No, richiamalo.
1: Richiamiamolo subito. Buongiorno Rosario, buongiorno Marco, sono Diego da Rione Gescal. Stamattina però devo dire che sono d'accordo con Rosario, perché l'ambiente come la palestra dove ti giri è un po' una goduria, e poi si tenta di mantenere la nostra razza etero ancora attiva e valida, ma infatti è imparagonabile tipo la palestra.
0: Infatti poi sta andando pure per
1: discorso della scuola,
0: sta andando pure lui per combattere.
1: Io mi alleno, faccio i fatti meno, rompo le balle a nessuno, non critico nessuno, però se parli della scuola, ripetiamo, la scuola forse ce lo siamo un po' dimenticati, è un'istituzione e in quanto tale magari
0: e nel 70 hanno liberato e mo vuol rispondere. Ho fatto una data da scuola del prima del 70.
1: Il vero nostalgico è lui, capisci?
0: Il vero 70 l'hanno liberato e loro vogliono una data dagli anni 60. Parliamo da pronto.
1: Perché non
0: pronto
1: si può riequilibrare?
0: Sei bigotto, pronto?
1: Sei bigotto, tu sei Ratuso, però pronto?
3: Eccomi, no, ascoltandovi un poco il calcetto, il tennis, la palestra, però la soddisfazione che vedere il balletto non ve lo dà nessuno.
0: Certo.
1: Ma stavi dicendo sei presidente di qualcosa? Abbiamo capito male?
0: È un altro.
1: È un altro? No, ok, scusa.
3: No, io ne sono un altro. Non so.
1: Scusa.
3: Non comanda niente. E dicevo, perché poi.

0: effettivamente comunque poi è un qualche cosa che poi indipendentemente oggi in Italia è difficile fare la professione, perché ci sta alla base ci stanno circa più di 2 milioni di allieve e allievi che sono iscritti nelle scuole di danza,
1: sì.
0: E però poi alla fine sono costretti quelli che vogliono intraprendere e hanno la possibilità.
1: Senti, se nella danza sono 2 milioni non voglio neanche immaginare quelli là che fanno calcio. Non ci voglio proprio immaginare, immagina un po'. E non riusciamo a far cacciare un giocatore, immagina un po'.
0: No.
1: Non riusciamo a fare un giocatore che vada in nazionale, che sia italiano, che figurati con quanti milioni e milioni di ragazzi.
0: Vabbè. Il problema dei calciatori tu non mi sai, perché uno, i ragazzi, cioè in ogni famiglia, cioè diciamoci la verità, cioè io comunque sono del 73 e quindi voglio dire, una famiglia media erano 4, 5, 6 figli. Oggi un figlio e due figli, e poi per fare calcio, cioè tu comunque devi avere una fame interiore che ti porta a fare determinati sacrifici e avere appunto il fuoco negli occhi per fare il calciatore.
1: No, ma la fame interiore è solo mondo... che sa mattia tu frate, non si può.
2: Mondo...
1: La
2: chetogenica.
0: Da che mondo è mondo i calciatori non sono usciti mai nelle scuole calcio. Noi quando eravamo
1: piccoli, ma solo scuole calcio.
0: Il calcio non si pagava. Andava nelle scuole calcio erano i...
2: Ma infatti se si ripensa all'origine di questa notizia, come citava Rosario prima, poi ci lamentiamo oppure ci domandiamo come mai i talenti che giocano in Italia sono stranieri e fanno sfaville nelle loro nazionali, e noi i nostri calciatori, la nostra nazionale lo sappiamo, la crisi nella quale è, che sono anni che non fa un mondiale, e allora inizi a mettere insieme i puntini e forse qualche risposta.
1: Che non abbiamo meritocrazia, amico mio. Ciao amico mio, ciao. Ultimo messaggio.
2: Ciao ragazzi, 10.000 euro di bici per capire che non era la bici il problema. Direi che questo messaggio sintetizza in maniera eccellente un po' tutto quello che abbiamo raccontato oggi.
1: Da può vendere. Allora, signore e signori, ci vediamo e ci sentiamo domani, giovedì, sempre tra le 10 e le 12, con lui, Marco Pesacane.
2: Ovviamente ci sarà lui e domani verrà in rigorosa minigonna Rosario Verde. Saluta Annellino.
1: Eppure se fosse che la mia espressione sessuale ti direbbe questo, ma che capisci, una volta pensi in una manena, una volta pensi in una,
2: se vai a scuola, cioè, ti dico che non ci devi andare, se vieni in radio
1: quindi uno che si sente donna non deve andare vestito da donna a scuola.
2: No, soprattutto
1: vabbè ragazzi, a domani. Ciao
2: Annellino, sei un mago. Ci sentiamo domani, vi lasciamo come avete sentito a Diego Armando Maradona Junior e a Gianluca Miranda. Diego c'è anche oggi. A domani, che la felicità sia con voi.
1: Ciao.

0: sono le 12 in punto, è mercoledì 23 settembre del 2026. Buongiorno da Gianluca Miranda.
1: Da Diego Armando Maradona Junior.
0: Buongiorno a Nino Iorio in regia, tutta la squadra sport di Kiss Kiss Napoli. Caro Diego, allora siamo pronti
1: Diego.
0: A partire. Diego, siamo pronti a partire. 081-546-6873, i vostri messaggi al 342-00-00100. Si vocifera di una possibile, di una probabile titolarità di Vergara con la nazionale nella sfida
1: prima di tutto.
0: Belgio di venerdì.
1: Prima di tutto, con chi gioca l'Italia?
0: Col Belgio.
1: Gioca?
0: Col Belgio venerdì
1: sera
0: a Roma.
1: Perdonami l'ignoranza.
0: Nations League. Belgio venerdì sera a Roma.
1: Ok, io spero che Vergara sia titolare. Spero che possa avere la possibilità di iniziare la partita. Poi in che ruolo si vocifera della sua titolarità? Nei tre di centrocampo?
0: Sì.
1: Perché secondo me può essere un ruolo da mezzala suo e a supporto della punta, sai, magari in fase di non possesso fai il centrocampista come devi fare, però sai, si è parlato spesso, no, del ruolo di Vergara, può giocare da interno, può giocare da esterno alto. Io spero di vederlo prima di tutto perché spero che la nazionale possa essere un trampolino di lancio per lui, per prendere fiducia, visto che comunque non sta giocando con il Napoli, sta giocando poco. E poi perché voglio dire, a me i giocatori del Napoli quando sono titolari nelle nazionali è sempre bello e positivo. Tra l'altro ti chiedevo anche se altri giocatori fossero stati convocati dalle proprie nazionali. Chi è stato convocato?
0: No, è stato convocato Noah Lang.
1: Lang l'Olanda?
0: Dall'Olanda, poi è stato ora ti do la lista precisa.
1: Oliveira
0: dall'Uruguay
1: dal Belgio, sicuramente.
0: Infatti giocherà contro l'Italia. Giocherà contro l'Italia venerdì. Kevin De Bruyne. Che
1: Ma l'Italia
0: dice...
1: poi con chi gioca? Solo con il Belgio? No, c'ha varie
0: Belgio,
1: partite.
0: C'è la Francia, insomma.
1: C'è anche la Francia.
0: Una partita molto delicata.
1: Una partita facile.
0: Con la Francia. Sono
1: in Francia.
0: È stato convocato anche Favasulli dalla nazionale.
1: Dall'Under 21.
0: Under 21,
1: dall'altro. Tra l'altro non so se hai letto l'intervista ieri di Baldini, molto interessante.
0: Sì, sul fatto del Frosinone che lui...
1: Frosinone,
0: ha, nel senso, come dargli torto, nel senso il Frosinone ha una gran parte, una gran percentuale di giovani molto interessanti. Si è fatto notare anche Palmisani, portiere, tra l'altro portiere titolare dell'Under 21, dove, come ti dicevo poco fa, militerà Favasulli, che già insomma è un veterano dell'Under 21.
1: Domenica hanno giocato. Domenica era diventato Superman.
0: Sì, ha preso tutto. Preso di tutto e di più. Una partita veramente incredibile di Palmisano. Però devo dire la verità: l'Italia, per quanto riguarda i portieri, non ha mai avuto problemi. Diciamo, nella sua storia ha sempre prodotto tanti portieri forti.
1: Diciamo, il portierino che ci abbiamo in porta non è proprio
0: esatto,
1: malissimo. Anche
0: esatto.
1: Se lo sai, ho visto la partita di domenica del City col Sunderland.
0: City ha preso 3 gol. Se non è
1: qualche indecisione, qualche uscita un po' strana.
0: Però poi dopo sempre quei miracoli che ti salvano la partita, perché nel momento del bisogno lui c'è.
1: Ma nella storia, dopo Buffon è il portiere più forte che abbiamo avuto.
0: Sì.
1: Secondo me, senza alcun dubbio.
0: Tranquillo. Oggi si può dire che ai livelli di Courtois, no?
1: Assolutamente sì. Anche, vabbè, ovviamente è inutile scomodare grandi portieri tipo Dino Zoff.
0: No, certo.
1: Però sto parlando, diciamo, un po' più di portieri attuali, anche perché poi, come abbiamo visto, lui è l'unico portiere, perché io ricordo anche che si parlava di una titolarità di Vicario, di una titolarità di Meret, di una titolarità, e stiamo parlando di un portiere di un altro livello,
0: Da quando ci sarà lui, nessuno può aspirare ovviamente a diventare portiere della nazionale italiana.
1: Ma giustamente,
0: perché c'è Gigio, giustamente.
1: Giustamente.
0: È stato convocato anche Milinkovic, oltre che ovviamente a Oliveira. Sì, con la Serbia. Poi Noah Lang, Højlund, Lobo, Gilmour, De Bruyne, Favasulli, Di Lorenzo e Vergara. Questi sono i
1: Giocatori. Quindi Di Lorenzo, perché io avevo letto quelli dell'Italia che erano rimasti fuori, Meret per problemi fisici,
0: Politano e Spinazzola esclusi,
1: e Politano e Spinazzola per scelta tecnica. Capiremo a che punto siamo di questo
0: ringiovanimento
1: della rosa. Sono contento che è stato convocato Romano, perché sentivo che poteva essere anche una convocazione.
0: Lui ha giocato nelle giovanili della Svizzera.
1: Sì.
0: Infatti c'è stato un contenzioso, diciamo, tra l'Italia e la Svizzera. Poi lui ha scelto l'Italia anche per grande merito di Mancini, che lo ha chiamato, se lo è coccolato e alla fine è riuscito a convocarlo. Diciamo che secondo me potremmo, diciamo, avere delle indicazioni importanti. Sono curioso anche molto di vedere la partita di Fava Suli in Under 21. E quindi poi.
1: In che ruolo giocherà?
0: Esatto. Però insomma, vedremo. Ragazzi, noi ovviamente ci auguriamo che possano avere tutti degli ottimi risultati. Napoli, che tra l'altro, per chi non è stato convocato alle rispettive nazionali, tornerà in campo, ragazzi, oggi pomeriggio al centro sportivo di Castel Volturno agli ordini di mister Massimiliano Allegri. Noi siamo pronti a partire con le telefonate, ci sono Fabio e Diego, partiamo da Fabio. Ciao Fabio, buongiorno.
2: Ciao ragazzi, buongiorno a voi.
1: Ciao Fabio, buongiorno.
2: Fare un'osservazione con voi per quanto riguarda le 5 giornate, visto che approfittando di questa lunga pausa stavo ragionando un po' fra me e me e volevo condividerla con voi per sapere anche il vostro parere. 5 partite, ad inizio quando sono usciti i calendari, ovviamente le 5 partite noi le avevamo ipotizzato fra punti persi, punti fatti, eccetera, eccetera, no? Vedendo proprio le prime 5 giornate, credo che sulla tabella di marcia rapporto qualità, scusami, risultato punti, quindi prestazioni, valutando un po' tutto quelle che potevano essere, perché ovviamente ci immaginavamo un Napoli diverso rispetto a quelli che in pratica potevamo vedere, però comunque ci immaginavamo un tot di punti fatti e un tot di punti persi. Io credo che nelle prime 5 giornate di campionato, affrontando queste 5 squadre, credo che il Napoli sia, andando proprio a vedere pelo proprio, credo 2 punti in meno, perché facendo questo giochetto credo Napoli a Genova tutti quanti noi avremmo puntato sulla vittoria del Napoli, lascia stare come è arrivata, ma comunque di base il Napoli aveva quasi il vantaggio di vincere la partita a occhi chiusi e l'abbiamo fatta. Poi abbiamo incontrato Como e Inter. Io credo che il più tifoso del Napoli avrebbe messo 0 punti col Como e 0 punti con l'Inter. Poi finisco e volevo sapere la vostra. Vedendo ovviamente come è andata e col Como, lascia stare quello, io dico a prescindere, facendo fantacalcio, diciamo così, di base, prima che il campionato iniziasse, sulla tabella di marcia, 3 punti col Genova, 0 con Inter e Como, perché erano già superiori ad inizio stagione, ad inizio campionato, già superiore al Napoli per quello che hanno fatto e per potenziale. Poi abbiamo incontrato Bologna e Fiorentina, 3 punti e forse 3 punti con la Fiorentina, però la Fiorentina, come il Como, come l'Inter, era giornalisticamente parlando una di quelle squadre che si era rafforzata di più, grosso allenatore, grande novità, grande squadra, quindi era una squadra da battere, giocando a Firenze, ambiente difficile, eccetera, eccetera. Quindi, vedendo i punti fatti e i punti ipoteticamente da fare, io credo che il Napoli sia una differenza di meno 2. Sì. Non so se siete d'accordo o meno, però credo che tutta questa catastrofe, a prescindere che io non amo Allegri come gioco perché non ha mai entusiasmato, a prescindere da come abbiamo fatto i punti persi, guadagnati, eccetera, eccetera, io credo che ad inizio stagione, con i punti fatti realmente, credo che non siamo talmente lontano da quelli che erano i punti che ipoteticamente questa squadra potesse fare, con tutte le difficoltà che abbiamo incontrato, infortuni, eccetera, eccetera, che già ci riportiamo da anni dietro. Però dico, non so, voi effettivamente, facendo una valutazione fra quelle che era il calendario nelle prime 5 giornate e i punti fatti, non so il vostro parere su questa cosa.
0: Allora, ti salutiamo Fabio, ti rispondiamo in diretta.
1: Mancano sicuramente i 2 punti di Firenze, guardando la Fiorentina in che stato, in che situazione c'era. C'è, è normale che a Milano con l'Inter puoi perdere, perché a Milano puoi perdere, ci sta.
0: Però il Napoli, però per come è andata, io faccio così la proporzione, tra Como e Inter una squadra come il Napoli deve fare almeno un punto, eh.
1: Sì, sì, no, ma infatti questo stavo dicendo. Non sono d'accordo sugli 0 punti del Como, perché doveva pesare. È vero che il Como è più forte in questo momento. È più, no, qualcuno si offende. È più avanti.
0: Più avanti.
1: in questo momento
0: più
1: del Napoli,
0: nel progetto, sì.
1: Più avanti nel progetto, tecnico, tattico, e anche viene da un progetto dove c'è un allenatore che sta lavorando da 4 anni, da quanti anni sta Fabregas? 4? Da 4 anni. E secondo me al Napoli mancano almeno 3 punti, perché col Como almeno un pareggio in casa lo devi fare, secondo me. Però poi il resto è una disamina giusta. Siamo responsabili
0: di ciò che diciamo, non di ciò che non diciamo.
1: Ma come è arrivato un messaggio e l'ho scritto: mo metti in discussione pure Donnarumma, ma abbiamo detto che è stato il portiere più forte della storia.
0: Comunque,
1: dopo Buffon, non mi fate impazzire.
0: Per leggere quello, per tradurre diciamo quello che stava dicendo Diego in parole povere, come diceva Conte, sono più forti di noi oggi, ma domani non si sa. Io ricordo un Atalanta che ha battuto il Napoli di Conte 0-3 al Maradona, finì veramente tra, ci alzammo penso tutti ad applaudire l'Atalanta perché ci aveva sovrastato in quella domenica, però è chiaro che poi dopo il Napoli ha vinto lo scudetto quell'anno, quindi con i giocatori forti poi dopo ti puoi affermare nel corso della stagione, quindi non buttiamo giù tutto quello che c'è da buttare. Come ha detto Fabio, siamo un po' di ottimismo.
1: Sì, andiamo da Luca che ci scrive: ciao ragazzi, ho letto Vergara alto a destra e non a centrocampo, è vero? Ho visto che c'è un ballottaggio con Zaniolo, dovrebbe giocare Vergara, anche se tu lo sai che a me Zaniolo mi piace molto,
0: sì,
1: un giocatore che mi piace.
0: Sì, però alto a destra, io non ti dico la verità, secondo me perdi un po' quello che è Vergara.
1: Anche secondo me, io lo proporrei più da interno di centrocampo, anche perché lui da interno di centrocampo poi ha iniziato a giocare da professionista. Da sottopunta mi piace, però facendo l'interno di centrocampo, nello sviluppo delle azioni offensive, lui può giocare molto sottopunta. Ti faccio un esempio: Amsic giocava da interno di centrocampo, McTominay gioca da interno da centrocampo.
0: Alla fine era un...
1: alla fine Zielinski faceva, però poi alla fine facevano gli attaccanti.
0: Certo.
1: In fase di possesso. Va bene. Buongiorno ragazzi, forza Napoli. Il Como viene a Napoli e ci batte e va a Frosinone a Busca. Che cosa significa? Significa che in questo campionato ogni partita è difficile. È venuto qua, ha vinto. Gli abbiamo fatto gli applausi perché quando venne a Napoli fece una partita, e soprattutto nel primo tempo, molto buona. Al secondo tempo il Napoli secondo me meritava di pareggiare. Però ogni partita nasconde delle insidie. Il Frosinone in questo momento è una squadra che sta benissimo, gioca a calcio bene, fisicamente sta bene. Mi aspetto comunque un calo. Speriamo che inizi a calare già dalla prima partita della sosta, perché viene a Napoli.
0: Andiamo da Diego? Diego, ciao.
1: Andiamo,
0: buongiorno.
1: Diego, buongiorno.
0: Ci sei? È caduta la linea con Diego, e allora andiamo da Giulio. Ciao Giulio.
3: Buongiorno ragazzi, buongiorno Gianluca, buongiorno Diego.
1: Ciao Giulio, buongiorno.
3: Allora, io mi rivolgo a Diego in quanto allenatore.
0: Sì.
3: Ci sono tutti questi ragazzi promettenti nel Napoli, per esempio ha giocato molto bene da quando è entrato Favasuli, anche Vergara, e parlano molto bene. Io non l'ho mai visto giocare, di Wilton Pereira. Non pensi che magari c'è un pochino di mancanza di coraggio nel nostro calcio di lanciare questi giovani? E poi faccio un'altra domanda e vi ringrazio, vi ascolto per radio. Dico sempre a Diego, Gianluca, consentimi, perché lui è un allenatore, quindi magari...
1: Ascolto.
3: Più da dentro. No, dico, non credi che forse si potrebbe anche cambiare modulo? Ragazzi, vi ringrazio, vi ascolto per radio.
0: Ciao,
3: grazie
0: un abbraccio
3: mille.
0: Giulio, ciao.
1: Si può cambiare sistema di gioco sicuramente, perché è giusto che magari se c'è qualcosa che non sta andando proprio al 100%, è giusto pensare a cambiare sistema. Però sai, a me io sono curioso, no? Cioè, noi siamo dei tifosi molto curiosi, nel senso, non parlo in generale, non del singolo. Siamo stati 2 anni interi a dire a Conte: ma questa è una squadra costruita per giocare 4-3-3, ma perché giochiamo a 3 e dobbiamo giocare a 4, e Di Lorenzo non può fare il quarto, e quell'altro non può fare il quinto, e quell'altro a 3 non può giocare. Mo giochiamo a 4, dobbiamo tornare a 3, E non lo so, mi sembra allucinante. E non... cioè, è vero o non è vero?
0: È vero,
1: che siamo stati anni.
0: È così, è vero.
1: No, Alfonso ci manda un messaggio su una questione che io ho promesso di non toccare più. No, Alfonso,
0: io sfrugule alla mazzarella.
1: Rido perché hai ragione e mi sembra una follia. Ecco, questo rispondo.
0: Bravo a non nominare, diciamo, l'argomento, perché sennò poi facciamo una puntata tutta su quell'argomento.
1: No, infatti non
0: e va
1: non...
0: bene, sta andando così bene questa puntata, sta scorrendo proprio liscia, quindi non ci...
1: Però per esempio, questa è una domanda che volevo farti anche a te. Scusate, ma se Allegri, che vede Vergara in allenamento tutti i giorni, non lo fa giocare, perché in nazionale dovrebbe essere titolare? E diciamo, e apriamo l'ennesimo vaso di Pandora, che perché i giocatori nelle società di appartenenza non parlo solo di Vergara, parlo di tutti, perché non giocano Pavani nazionale, giocano viceversa? Non lo so, io non sono Mancini in questo momento,
0: stiamo parlando di supposizioni, di idee. Poi da qua alla venerdì per un allenatore possono cambiare tante cose, ci sono 3-4 allenamenti da qua alla partita con il Belgio, quindi diciamo che le cose possono cambiare. Aspettiamo prima di vedere le scelte che faranno. In ogni caso avrà le sue buone ragioni, perché è un giocatore di qualità, e noi lo abbiamo detto e ridetto, per me è assurdo, io non so come la pensa Diego, che nella partita contro la Fiorentina non sia entrato, e sia entrato un calciatore che, parliamo di Zambo Anghissà, stava così e così, e infatti si è infortunato. Ieri è uscita la notizia dell'ennesimo infortunio di Anghissà, una lesione di basso grado. È chiaro che è un'altra rogna questa per il Napoli e Massimiliano Allegri. Vincenzo, ciao, buongiorno.
4: Sì, buongiorno amici, buongiorno.
1: Vincenzo, buongiorno.
4: Innanzitutto volevo farvi complimenti per una serie veloce di motivi. Siete molto competenti, siete molto educati e lasciate il tempo a noi tifosi di dire la nostra opinione.
1: Grazie.
4: Piccole cose semplici che però fanno la differenza, quindi vi faccio un enorme complimento.
0: Grazie.
4: Detto questo, volevo dirvi il mio pensiero, sono parecchi giorni che cerco di parlare con voi. Allora, io ho sperato fino all'ultimo, a maggio scorso, che Antonio Conte non lasciasse il Napoli, perché ero convinto e sono convinto che grazie a lui abbiamo vinto lo scudetto e grazie a lui abbiamo vinto la Supercoppa con tutti gli infortuni enormi, il numero enorme dell'anno scorso. Purtroppo non è andata così. Quando è venuto il mister Allegri, io sono stato ugualmente contento, però partivo da un presupposto. Sono convinto, diceva il mio gruppo di amici al bar dove vediamo la partita, che Allegri porterà 2-3 calciatori. Avevo ipotizzato e sperato che portasse Rabiot e Selemakers, tanto per fare due nomi.
1: L'abbiamo sperato tutti, in realtà più Rabiot che Selemakers, che non è che mi fa impazzire Selemakers, però è un buon giocatore. Però Rabiot l'ho sperato anch'io, devo dire la verità.
4: Io ci ho sperato perché avevo letto degli articoli che era in rotta di collisione con Amorin, avevo sperato in il portiere del Milan, Magnan. Ma a prescindere dai nomi, ero straconvinto che avrebbe portato un centrocampista, un difensore e un attaccante, perché mi sono detto, se Conte ha avuto una campagna acquisti da 350 milioni in 2 anni e non è possibile che Allegri non abbia almeno 3 calciatori. Purtroppo non è stato così, in ragione della mia previsione, avevo detto sempre al famoso gruppo di amici, quest'anno lotteremo per lo scudetto, con la condizione di non avere gli stessi infortuni. Le mie speranze sono state dissolte dalla realtà dei fatti, non è arrivato praticamente nessuno, tranne l'ottimo Favasulli, che è stato bravissimo, che è stato...
1: Favasulli, Badiashile, e sono stati riscattati i giocatori che già erano qui.
4: Io parlavo dei nuovi
0: che appartengono al mercato
1: dell'anno scorso.
4: Del mercato nuovo. Favasulli, che è stato corteggiato da Napoli per 3 mesi, lo ricordo benissimo, e poco ci mancava che a fine agosto c'ero sul fiasco. Cosa voglio dire?
1: Meno male che lo abbiamo preso.
4: Io stravedo per De Laurentiis, io lo ringrazierò, ho 60 anni, ho vinto con Maradona, col grandissimo Papatù, grandissimo, lo adoro perché ho 60 anni e ho vissuto la sua epopea, ho vinto con De Laurentiis e lo ringrazio, ma quest'anno ha fatto una sciocchezza enorme, cioè grazie a, per colpa di questa sciocchezza di non ringiovanire un po' la rosa, di non comprare nei ruoli chiave, perché è chiaro che il difensore centrale, il centrocampista, l'attaccante si servivano, mi dirà i soldi, ma io ricordo che a gennaio 26 il buon De Laurentiis ha fatto un reclamo alla Lega e alla Federazione dicendo: perché non mi fate fare il mercato se io ho 200 milioni? Questo non l'ha detto Vincenzo, l'ha detto De Laurentiis. Allora dico io: tu hai comprato questi due calciatori che non è che, non voglio offenderli, perché per carità ci offendono da soli quando mettono piede in campo, e mi riferisco a Luca e Noah Lang, si mortificano da soli, appena scendono in campo si devono mortificare da soli, e Diego pensa che è d'accordo con me con tutti e due, però dico io: non li puoi rivendere a 38 milioni, 35 milioni, li devi regalare all'Avellino. Io l'avrei, tu mi dirai: Nicchia, ma tu sei pazzo, io ci perdo 30 minuti, ma perché se non tu qualifica la Champions League, che cosa è successo? Ne hai perso 60 di milioni, non so se avete...
0: Ho capito bene, cioè, la tua chiosa mi ha fatto molto ridere, sì. però no.
1: Meno male che l'ha fatta lui,
0: esatto, però Vince non funziona così nel calcio,
4: Scusami se ti...
1: No, è Gianluca che sta parlando, Gianluca.
0: Sì, lo sottolinea, vai, no. Sì.
4: Sono molto felice di parlare con voi. Come
1: grazie.
4: Faccio pure il giornalista, tra l'altro.
0: Poi con te, Vince.
4: Delle testate locali. Ma detto questo, volevo dire: è inutile che ti vieni due giocatori inutili, perché se no Conte a gennaio li mandava via. Vendili, regalali, dalli, e ti piglia a Gabriel Jesus e ti piglia un centrocampista forte.
0: Vediamo che succede a gennaio, Vince.
4: Però quando è a gennaio? Ma penso,
0: speriamo,
1: Vincenzo.
4: Grazie.
0: Un abbraccio.
1: Ma la banda dall'Udinese.
0: Ah sì, te lo stavo per dire, farà le visite mediche oggi, svincolato, ultima esperienza Real Madrid e Bayern Monaco.
1: Il nostro ascolto, io lo sapevo. Ragazzi, io vivo in un altro mondo probabilmente.
0: Sì, notizia di qualche ora fa.
1: Non so il nome dell'amico che ci ha scritto Alaba all'Udinese esotico.
0: Vero? No, è vero, un bel colpo per l'Udinese. Lui l'anno scorso ha fatto poche partite, mi sembra 6 se non sbaglio, perché ha avuto un problema al polpaccio abbastanza serio, diciamo, dal punto di vista sportivo.
1: E poi voglio rispondere: non c'è posto nelle liste. No, non lo può prendere, esatto. Alaba, Alaba, Icardi, a tutte le domande. Raffaele ce l'ha scritto, fa la storia dell'esotico, bellissimo. Il Napoli non ha posto nella lista. Cioè, non è che non. Io, secondo me, pur col posto nella lista non l'avrebbe preso, però comunque non può, perché non ha posto nelle liste. Scusami, già lo stavi dicendo?
0: No, è questo il fatto. Vedremo come affronterà questa nuova esperienza esotica, come ci diceva l'amico Raffaele, in Serie A con la maglia dell'Udinese. È un gran colpo per l'Udinese.
1: Esotico, veramente mi è piaciuto.
0: È bello, è vero. Prima della pubblicità andiamo un attimo da Enzo. Ciao Enzo.
5: Ragazzi, buongiorno.
0: Ciao. Buongiorno a te.
1: Buongiorno, ciao. Enzo.
5: Complimenti a tutti e due per
0: Grazie.
5: La competenza che mettete sempre in tavola. E nello specifico volevo confrontarmi un attimo con Diego, che è, diciamo, il tecnico fra i due. Allora, io ho notato che dall'inizio del campionato, cioè dalla partita contro il Genoa, se guardiamo i primi tempi del Napoli, sono stati fatti tutti quanti, almeno le prime tre partite, sono stati fatti i primi tempi tutti al risparmio energetico. Quasi consapevoli delle condizioni atletiche ancora non ottimali.
0: Sì.
5: Non so se siete d'accordo su questa cosa.
0: In base, sul risparmio energetico io non ci credo tanto, ti spiego perché, Enzo, perché io penso che un calciatore quando entra in campo e deve giocare una partita sicuramente non si risparmia, cioè nel senso...
5: Secondo i tempi poi sono stati più a livello, diciamo.
1: Sì, Enzo, quello che dici tu, probabilmente il risparmio energetico, tu sai benissimo, no, che i calciatori, avendo... giocando da tantissimi anni, conoscono il proprio fisico e sanno quando possono spingere, quando non possono. Secondo me è stato anche, come hai detto tu, una questione di preparazione, perché è normale che il 23 settembre è normale che non sei al top della tua condizione.
5: A proposito di questa mancanza di condizione atletica, secondo me anche
1: forse
5: di,
1: è stata colpa di Conte mentale. Questa cosa che non stanno bene fisicamente.
5: Probabilmente sì.
0: No, di Stellini.
5: Ho notato anche
0: di Stellini.
5: L'aspetto mentale, diciamo, di poca lucidità, e mi soffermo su tre episodi. Magari se fossero andati in maniera diversa, magari oggi avremmo 3-4 punti in più, tipo Napoli Como, vabbè, mettiamoci pure il caldo, l'afa, l'umidità, tutte queste cose qua, però allora Olivera va a chiudere su un lancio di un centrocampista del Como, va proprio fuori tempo, quello prende
1: bruttissimo caldo, errore quello lì,
5: mette la palla in mezzo, gol, e subiamo il gol. Anghissà, guarda caso Anghissà, che magari già entra in campo con un atteggiamento di, sai, compassato, perché magari non ha recuperato bene, ha rimportato, fa il passaggio dietro e quello vanno a fare il secondo gol, 2-0 e tutto a posto. A Milano, sempre per la solita mancanza di lucidità mentale, tutto porta sulla linea di porta, il pallone di sale su, cioè va in alto su, sulla traversa, per cui si ha De Bruyne a Firenze, una palla che ti rimbalza due volte nell'area, no? E c'hai la squadra avversaria tutta quanta nella tua metà campo, no? Ti rimbalza due volte, tu invece di fare il rimio con il piede per lanciarlo lontano, che sei restato, cioè fai il rimio con la testa. Allora qua dobbiamo mettere in discussione non solo Lucca, secondo me, ma qua dobbiamo mettere in discussione gente come Anghissà, come De Bruyne, come Olivera. E questa è la mia, diciamo, analisi. Qua invece vogliono tutto dal, addirittura gente che dice De Laurentiis nelle ultime tre partite non va allo stadio perché sa di avere sbagliato a non comprare.
1: Enzo, ma c'è, Enzo, guarda che io in queste settimane sto leggendo cose incredibili, eh. Cioè io ho letto anche che De Laurentiis fa la formazione e che li fa entrare lui a Lucca e a Lang. Io ne ho lette di belle in queste settimane. Gianluca, ti ricordi di vari messaggi?
0: No.
1: Vabbè, ragazzi, ma perché non dite la verità? Lang e Lucca giocano perché vuole De Laurentiis, ma non è così. Ma io che stavo dicendo?
0: Riceviamo dei messaggi che veramente potremmo farne la collezione. Allora salutiamo l'amico Enzo perché veramente siamo in ritardissimo con la pubblicità. Alla prossima, Enzo, ti auguriamo ovviamente una buona giornata. C'è già Biagio in attesa, però facciamo così, 100 secondi e torniamo.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
2: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova. Nuova.com.
3: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
4: Eccoci, eccoci, breaking news. No, andiamo da Biagio. Ciao, ciao Biagio. Mi ha guardato, dico.
5: Ciao, ciao Biagio, Biagio, buongiorno.
6: Buongiorno e complimenti per la trasmissione.
4: Grazie Biagio, grazie mille.
6: Che noi riusciamo a prendere la linea. Volevo dire un pensiero sulla situazione Napoli, no? Un mio pensiero.
5: Vai, ti ascoltiamo. Presidente.
4: Sì ragazzi, l'unico problema, vi prego, perché se no non vi sentiamo bene, è anche per voi, il viva voce per favore, perché altrimenti non riusciamo a sentirvi. Levate il viva voce e le cuffiette se avete.
6: Vediamo se
4: è migliorato, sentiamo Biagio. Va bene, vai Biagio, ti ascoltiamo velocemente perché non riusciamo ad ascoltarti bene. Vai.
6: Adesso mi ascoltate?
4: Meglio, vai.
6: No, no, devo ripensare questo pensiero, il presidente, no? Noi che ci abbiamo il senso di appartenenza.
4: Sì.
6: Sarebbe ora che ci venderebbe un riccone, il mio desiderio sarebbe diventare come Parigi. Perché non è normale che non riusciamo a trattenere mai i giocatori. Quindi è stato bello, grazie per i due campionati, coppe e tutto. Però sarebbe ora il mio pensiero che si sposta, perché il popolo napoletano.
4: Ho capito, abbiamo capito, purtroppo non riusciamo
5: malissimo
4: a sentirti bene caro Biagio, ti salutiamo e ti ringraziamo, però abbiamo capito il tuo messaggio.
5: C'ho due bei messaggi da rivolgere a te. Buonanotte dalla California, 3:30 a.m. Non fate disinformazione per favore, sono io che faccio la formazione via internet dall'America, non De Laurentiis. Marco da San Diego, quindi Marco fa la formazione, non De Laurenti.
4: Con 9 ore di fuso.
5: Con 9 ore di fuso, ovviamente, però è attento che comunque è tifoso del Napoli.
4: Sì.
5: Diego, buongiorno, domanda tecnica e anche Gianluca, ovviamente. Logicamente non pretendo che voi sappiate la risposta. Ultimamente sto sempre senza sord. Secondo voi potrebbe essere colpa di Conte?
4: Deve essere.
5: Secondo me è proprio colpa di Conte. Quindi sì. Sì, assolutamente sì.
4: Due domande, chiamalo. Raffaele, ciao, buongiorno.
7: Ciao ragazzi, complimenti e sempre Forza Napoli.
5: Sempre, sempre.
7: Io ho chiamato perché volevo fare una disamina su quello che ha detto prima il nostro radioascoltatore, che diceva regaliamo Lucca, Lang, ma oggi se regaliamo i giocatori, anche se noi abbiamo fatto degli errori magari nel mercato, non si sa ancora, ma da quello che si è visto fino adesso, diciamo, i calciatori comperati nell'era del biennio di Conte non sono stati contributivi, va bene? Ora dico io, svendiamo Anghissà, svendiamo Lucca, svendiamo Lang, ma un giocatore discreto oggi costa 25-30 milioni di euro, gli devi dare 3-4 milioni di ingaggio all'anno. È una strada da percorrere, la possiamo percorrere noi questa strada? Io penso di no. Io penso che dobbiamo puntare più sui giovani, cercare di fare qualcosa nei vivai, avere uno scouting positivo, valido, che possa intercettare questi calciatori giovani che hanno delle grandi potenzialità. Non vedo altra strada io, ragazzi. Poi, correggetemi se sbaglio.
5: No, no, noi non dobbiamo correggere nessuno, Raffaele, per carità. Sicuramente la storia dello scouting, io posso entrare in questo, lo scouting è molto importante. Diciamo che lo scouting nel Napoli ha sempre funzionato. Cioè, non è che non ha funzionato. Poi, sai che cos'è? Purtroppo la società negli anni passati ha sempre fatto grandi acquisti, anche ha sempre azzeccato i giovani, però poi ovviamente può succedere che qualche volta sbagli, e questa volta è stato sbagliato e stiamo pagando le conseguenze. Gianlu, siamo un'altra volta al messaggio degli infortuni pregressi.
4: Ah sì, vabbè, no, vabbè, basta, dai, veramente, sono cose che veramente io sento.
5: No,
4: che...
5: no,
4: ma veramente così, siamo così bene, stiamo così divertendo.
5: Parliamone.
4: Cioè, ma come si fa?
5: Praticamente uno che si stira adesso è colpa dell'anno scorso.
4: Ah, dai, ragazzi, ma per cortesia, ma ringraziate che chi c'era l'anno scorso ci ha fatto vincere qualcosa, ma per grazie. Ma ringraziate con la faccia per terra, veramente. Raffaele, cioè, ti salutiamo, Raffaele, andiamo da Carmine, mi fa sempre arrabbiare. Carmine, ciao, buongiorno.
8: Allora, io prima una domanda e poi una domanda dove aspetto una vostra considerazione.
5: Vai.
8: Ma attualmente la condizione del Napoli, oltre a essere colpa di Conte, può essere ancora colpa di Ancelotti che aveva da Napoli per mettere il figlio
5: sì,
8: al mare?
5: Sì, assolutamente sì.
8: Ok.
5: Sì. Questa... potrebbe essere anche colpa di Ottavio Bianchi, tra che l'altro... litigò con mio padre nell'87.
4: A proposito.
8: Arrivo anche un'altra cosa, ragazzi.
4: Vai.
8: Allora, io voglio essere un poco cattivo e anche pretestuoso.
5: Sì.
8: Ma a parte Lucca che sta giocando male da sempre, ma l'immunità di Højlund quando finisce?
5: Ragazzi, Højlund, posso essere anche io cattivo.
8: Højlund è un gattino bagnato.
5: No, posso
8: da un anno e mezzo.
5: Ma posso dire anche io, posso essere anche io cattivo.
4: Vai,
5: tu sei stato cattivo e io posso risponderti da cattivo. E vai. Quando ci avrà dietro uno che poi giù qua.
4: Effettivamente.
5: Lì finirà l'immunità di Højlund.
8: Però questo, cioè, qua parliamo di la tifoseria del Napoli che criticava Lukaku. Cioè, vaggiù, Lukaku manteneva parcella all'estero, Solis, Van Hans, Højlund è un anno e mezzo che non la vede quasi mai nel becca, una partita forse, ma quando si chiama l'attaccante a giocare pallone Van Hans? Questo Højlund secondo me è una buona seconda punta, ma l'attaccante da solo non lo può mai fare, ma non ha nessuna squadra, con Di Maio la porta non aveva proprio, non la tende.
5: Carmine, ho capito, ti può non piacere Højlund, va bene? Può non piacere, ci sono tanti tifosi a cui non piace Højlund, ma se non gioca Højlund, chi gioca?
8: No, questo è sicuro. Però capito, secondo me, come si parla di Lucca, che almeno io a Udine la Givistetti, Portender destra, sinistra, tutto in nero, e Lucca sta giocando male, è un dato di fatto, però sto Højlund, sit, zero. Proprio zero.
5: Poco. Molto poco.
8: Io ho sperato che non lo riscattassero, ragazzi.
5: No, ma c'era l'obbligo.
8: Non lo riscattassero.
5: C'era l'obbligo in caso di Champions.
4: Vabbè, comunque, secondo me, Carmine, stai esagerando un po'. Io ho capito quello che Pepa.
8: Sto esagerando, però
4: ma non si dice zero. Ma non si dice
5: no,
4: zero.
5: No,
4: un attaccante fa bene anche se la squadra fa bene. Cioè, nel senso, sei un po' troppo severo, secondo me, nei confronti di.
8: Ragazzi, ma vogliamo parlare di una cosa? Malen fa 14 tiri a partita.
4: Malen all'Aston Villa si guardava la partita, Carmine. All'Aston Villa Malen se la guardava la partita. È arrivato alla Roma in un sistema di gioco di Gasperini fatto per l'attaccante e ha segnato, perché è anche fortissimo, ovviamente. Però le qualità le devi anche cacciare dall'attaccante, secondo me.
8: Non l'ho mai visto girarsi pure a 30 metri alla porta. Mai visto girarsi e calciare in porta, ragazzi. L'ha fatto una volta in
4: Roma. Quello ha fatto un gol.
5: Ha fatto gol
4: da attaccante vero.
5: Ma ha fatto gol pure a Milano, mi ricordo, da Furia.
8: A me non mi piace, a Højlund.
5: Ah, ok. Allora, se iniziamo a parlare così, allora a te non piace e rispetto la tua opinione ed è giusto che sia così, perché ognuno deve essere libero di poter pensare.
8: Cioè, secondo me, rapporto minuti giocati, azioni da gol e cose create. Ma secondo me, Lucca e Højlund stanno un po' sullo stesso livello,
5: No, per me no.
8: Lo so, però
5: no, per me no.
8: Ha tanti minuti, ragazzi, tanti minuti. Ha fatto poco.
4: Vabbè, Carmine. Ok, no, ci sta.
5: No, ma figurati, io infatti ho detto, non sono d'accordo.
4: Parere
5: non ho
4: tuo,
5: detto...
4: però, io lo sai, ti voglio un mondo di bene, ma. Luca e Højlund sullo stesso livello è una frase che io non posso proprio sentire, perché ho veramente, vabbè, non voglio continuare, perché sennò poi dopo ritorniamo sempre
5: no,
4: su
5: no, basta, basta.
4: Però no, però ti prego,
5: basta.
4: Ti salutiamo, Carmine, un abbraccio.
5: Basta.
4: Un abbraccio. Ciao Carmine, andate a vedere il gol che fa Højlund contro il Como, suola e tirò alla sinistra del portiere. Quello è un gol di un giocatore che ce l'ha. Non è un gol che si fa così, poi deve fare di più, deve fare di più. Io dico, siamo sempre stati molto chiari sull'argomento. L'attaccante del Napoli deve fare di più di quello che ha fatto fino a questo momento. Io sono sicuro che lo farà. Poi magari mi sbaglio, ma da qua a dire sono sullo stesso livello, lui è. Vi prego, ragazzi.
5: No, io non sono assolutamente d'accordo. Su questo,
4: potresti esserlo.
5: Io che considero Højlund un giocatore che deve fare obbligatoriamente di più. Può fare di più, è un giocatore che, sul quale si può costruire qualcosa, perché voglio dire è un giocatore che dimostra
4: grandi potenzialità,
5: seppur in questo momento sicuramente insufficiente. Però non posso sentire che Højlund e Luke stanno sullo stesso livello, no, perché non mi trovo.
4: C'è qualcosa che non il filo.
5: No, c'è qualcosa. No, li taglio proprio, non lo sta.
4: Clemente, ciao, buongiorno.
9: Allora, buongiorno, io ciao. Volevo fare innanzitutto una cosa. A me non mi piace essere ironizzato su Conte, perché Conte è un allenatore che ha delle caratteristiche che ha messo in evidenza in tutte le squadre in cui ha allenato. E una di queste sue caratteristiche è che il giocatore risponda, perché da un punto di vista atletica vuole la cifra massima. Ora ci sono giocatori che recuperano e ci sono giocatori che non recuperano. Non tutti i giocatori, vedi anche sa, che ha sempre fatto un anno sì e uno no, hanno la stessa cifra atletica, altrimenti giocava in Premier. Il discorso qual è? Che tanti giocatori italiani, bravi, tecnicamente, tatticamente, hanno difficoltà in calcio più fisico, perché non hanno la cifra atletica per sostenere quei ritmi. Dopodiché Conte è sempre stato così, dopo due anni lascia qualche vittoria in Champions, ha sempre fatto figure di merda, però da un punto
4: vabbè,
9: di
4: lascia qualche vittoria poco importante.
5: È vero.
9: È bravo negli scudetti, però.
4: Ah, vabbè, bravo negli scudetti.
5: Però poca roba. Poca roba.
9: No, non è poca roba, però comunque piglia 7-8 milioni euro.
4: Vabbè, no, però bravo negli scudetti.
5: No, ma
9: fascia 2, però lasciatemi concludere.
4: Sì, va, figurati.
9: A me non è che non piace Conte, però ha comunque le sue corde, quello di voler sempre il massimo, e non tutti i calciatori hanno quella cifra atletica. Per cui il carico di due anni a battagliare, perché ha battagliato, su questo non ci piove, se i risultati non li faceva. Può avere anche, non sugli infortuni, ma proprio sul calo fisico, mentale. E vengo ad Højlund. Noi, è bello parlare alla radio, io sono stato uno che 30 anni fa faceva questo mestiere, però poi mi sono reso conto che la deriva degli ultimi anni ha fatto sì che c'è una presunzione in giro, per cui uno chiama e dice, no, per me Højlund è scarso, per me chissà che sa. No, bisogna andare a vedere i contesti. Luca all'Udinese era un calciatore di fascia media in Serie A, sta dimostrando a Napoli di non essere un calciatore di fascia 1 in Serie A, punto.
4: Esatto.
9: Højlund con Gasperini ha fatto il gol ed è stato acquistato da una squadra in Premier dove non ha dato quello che poteva dare, prima al discorso di prima, ma non è un calciatore da buttare via. Mentre voi, non mi ricordo chi di voi due ha detto, gli allenatori devono essere capaci di far uscire fuori i calciatori secondo le proprie caratteristiche.
5: Forse l'avrò detto io.
4: L'ho detto anche io, forse, perché lo credo fortemente.
9: Gioca in modo snaturato, non è quello il suo modo di giocare.
4: Chi?
9: Højlund.
4: Ma forse l'anno scorso, quest'anno non più. No, ma io su Højlund sono d'accordo, nel senso, Højlund ha dimostrato, e io te l'ho detto anche poco fa, Clemente, che Højlund, no, vorrei ritornare un attimo sul, prima di salutarti, Clemente, se posso un attimo, vorrei ritornare un attimo sul discorso di prima, perché tu hai detto, Conte, quello che fa è spompa i calciatori sicuramente, perché vuole e pretende tanto a lui, perché altrimenti non sarebbe un vincente, perché vincere i campionati non significa è bravo sugli scudetti e basta, significa essere un vincente, perché il campionato è una cosa importante, un trofeo importantissimo, e tra l'altro il Napoli nella sua storia ha vinto solamente 4 volte. Ma tornando sul discorso Conte, io dico che secondo me il calo mentale i calciatori ce l'hanno non solo perché l'allenatore li fa lavorare tanto, ma ti assicuro che tutti gli allenatori che vincono fanno lavorare tanto i propri calciatori, perché sennò lo scudetto non lo vinci per opera e virtù dello Spirito Santo. Il calo mentale si ha anche perché quando vinci poi dopo la cosa difficile, questa era un'altra cosa che diceva Conte e diceva anche Allegri, devi essere bravo a rivincere. Cioè non è una cosa scontata, perché tu devi mantenere un fattore mentale alto nei giocatori che hanno vinto, che non è una cosa facile, perché i veri vincenti si vedono quando vincono più volte, non quando vincono solamente una volta. Ed è là che è la cosa difficile da fare, che un allenatore deve saper e poter fare.
9: Ecco perché Conte dopo 2 anni va via, perché sa che non è
4: possibile. Ma pregi e difetti, ma di Conte, nessuno
5: Clemente, pregi e difetti, assolutamente. Poi a un certo punto
9: io però volevo dire una cosa, vi ricordate voi, vabbè, vi ricordate Sacchi? Sacchi ha fatto un gioco molto dispendioso. Io mi ricordo che giocatori come Vanni, Colombo, come appena sono andati via da Milano, sono falliti, perché atleticamente 4 anni di Sacchi si sono distrutti. La stessa cosa con Zeman, che li faceva, io mi ricordo, ho visto gli allenamenti di Zeman, faceva salire i calciatori
5: io poi però dopo Totti non l'ho visto molto distrutto dopo,
9: guarda, impressionante dopo Zeman. Quindi voglio dire, per cui, per dire questo, ma ci sta, perché per vincere devi fare così. Mi dispiace per sto ragazzo, che secondo me in un modulo di gioco diverso, ma con Scott McTominay vicino o con un altro giocatore vicino, può tranquillamente fare di più. Mi dispiace
5: ma
9: che venga paragonato a
5: Højlund.
4: No, ma noi su Højlund con noi sfondi una porta aperta.
5: Sfondi una porta aperta con noi.
4: Ti salutiamo, amico nostro, un abbraccione, così diamo spazio a tutti. Alla prossima, grazie per aver telefonato e aver introdotto questa, devo dire, molto interessante discussione. Poi, Diego, ti posso dire una cosa, no? Certo. Te lo chiedo questo da giornalista, da allenatore. È chiaro che quello che dicevo prima, devi saper vincere con continuità. Ci sono gli allenatori che magari fino a questo momento non ci sono riusciti, beh, insomma Conte ha vinto 3 volte di fila lo scudetto con quella squadra lì, e poi dopo ha vinto al Chelsea, eccetera eccetera. Poi è vero, ha spompato un po' i calciatori, però insomma chi non ci riesce è perché comunque poi dopo non ha quei calciatori di livello. Per esempio Guardiola, che ha creato lui sicuramente il Manchester City, ma aveva dei calciatori forti, ha speso tanto sul mercato per prendere i migliori calciatori al mondo. Cioè secondo me, se metti Conte al Real Madrid o al Manchester City, vedi come ti fa l'Inter arriva in fondo in Champions. Io questo penso.
5: Allora
4: devi sempre vedere,
5: già,
4: però
5: siamo finiti, avevamo promesso di non parlare di 2 giocatori tesserati del Napoli e siamo tornati a parlare di un non tesserato del Napoli.
4: Però è interessante la discussione.
5: Però è sicuramente interessante la risposta mia a Clemente quando dice: vabbè, ma quello guadagna 7-8 milioni. Se glieli danno, significa che li vale. Cioè, perché non è stato solo De Laurentiis, ce la rate.
4: Sì.
5: Sono andato parecchie squadre.
4: Nelle squadre di Serie A ci sta chi guadagna 3-4 milioni e non fa un gol, manco se lo metti a porta vuota, ragazzi.
5: Esatto. Quindi voglio dire, non cioè. È che. Parliamo, vedi, stavo pensando che Miranda mi era antipatico veramente, invece da quando fa questo programma l'ho apprezzato, bravi ragazzi, vedi?
4: Grazie Raffaele, un abbraccio, ti saluto. Allora ci dobbiamo fermare per 100 secondi e torniamo.
10: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
11: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
10: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
11: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
10: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
12: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
13: Sì, lo voglio!
12: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti...

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
2: Come un'ossessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Autoscala, guida il tuo futuro.
5: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
6: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
7: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
8: Eccoci, eccoci qua.
9: Gianluca, per favore, a Marco Greco gli devi mandare il tuo IBAN e gli mando anche il mio, perché ha detto che manderà anche il suo, in modo che gli dobbiamo accreditare qualcosa per santificare Conte. Sì. Vabbè, io faccio una cosa, quello che mi passa il mister, lo passo direttamente a lui.
8: Ok, perfetto.
9: Tu anche tu fai così?
8: Va bene, ok, insieme.
9: Va bene. Insieme. Quindi andiamo a fare un bonifico che non c'è niente da dire.
8: Vediamo,
9: sì, ragazzi, io sento svendiamo, ma siamo al supermercato 3x2 e stanno i saldi, vogliamo capire che non possiamo permetterci di svendere giocatori, e la SSC Napoli, no, un famoso supermercato, non possiamo fare gli imprenditori con la tasca degli altri. Jailson.
8: Applausi per Jailson da Norimberga, che salutiamo. Andiamo da Michele. Ciao Michele.
10: Ciao ragazzi, buongiorno e complimenti sempre.
9: Grazie.
10: Allora, voglio dire una cosa. Noi a Napoli siamo bravissimi a mettere l'etichetta addosso a qualsiasi calciatore che viene a Napoli, a metterci l'etichetta.
8: Che salutiamo. Andiamo da Michele. Ciao Michele.
10: Ciao ragazzi, buongiorno e complimenti sempre.
9: Grazie.
10: Allora, voglio dire una cosa, noi a Napoli siamo bravissimi a mettere l'etichetta addosso a qualsiasi calciatore che viene a Napoli, a metterci l'etichetta subito nel modo negativo.

0: dalla Triestina.
1: Dalla Triestina, romano, vero?
0: Esatto, romano. E allora, e lì poi iniziò a girare tutto il meccanismo. Allora, avevamo Maradona in campo, attenzione, avevamo Diego Armando Maradona. Però quello che voglio dire è che un solo calciatore non può essere così fissato se poi non gira tutta la squadra. Quest'anno in Napoli non gira tutta la squadra e non abbiamo messo più di una volta in condizione Højlund di andare in porta, non abbiamo messo in condizione Lucca quando è entrato di andare in porta, l'abbiamo messo poche volte, però voglio dire, noi su 10 azioni, 20 azioni, qualcuna la devono buttare dentro, no? Ma se noi ne costruiamo così poche, ma come fanno a buttare dentro? E poi perché li crocifissiamo se non vediamo realmente questo gioco? E questo io capisco, okay, lo possiamo crocifissare quando io vedo metà campionato e vedo che in metà campionato si sono mangiati un botto di gol, allora posso dire questo non è buono, quell'altro non è buono, ma lo posso dire a metà campionato, siamo appena alla quinta giornata, siamo appena all'inizio preparazione, siamo appena all'inizio di un ciclo di un allenatore che purtroppo deve ereditare questa squadra, per tante situazioni, dobbiamo essere calmi, dobbiamo stare calmi, come diceva, non mi ricordo Ancelotti se non mi sbaglio, diceva che dobbiamo camminare a braccetto tutti quanti, noi dobbiamo essere tutti, dobbiamo fare i
1: tifosi,
0: proprio. Professori, perché noi dobbiamo fare i tifosi, noi dobbiamo andare in campo e dobbiamo tifare, comunque oggi abbiamo questi calciatori e dobbiamo tifare per questi.
2: È vero, Michele, ti salutiamo e ti ringraziamo. Bello questa telefonata, devo dire la verità, piena di ottimismo e di incoraggiamento per la piazza. Diego.
1: Ciao Diego, ciao Gianluca, al di là delle idee di Allegri, non vedete un'involuzione nei calciatori? Parecchi impresentabili e sopravvalutati, ci metto pure Kevin De Bruyne su tutti, purtroppo. Allora, io userei dei termini un po' meno fastidiosi, nel senso vediamo. Non lo trovo più perché Gianluca me l'ha tolto. Impresentabili, non credo proprio, sopravvalutati nemmeno. Io credo che in questo momento ci sono dei giocatori che non stanno performando come potrebbero. Questo sicuramente, c'è Kevin De Bruyne sicuramente tra questi,
2: sarebbe nono, Diego.
1: Kevin De Bruyne tra questi.
2: Ragazzi, Napoli ha un'assenza molto importante quest'anno, che si ricorda poche volte, è McTominay, perché McTominay veramente non l'ha mai avuto quest'anno, perché ha giocato con il freno a mano tirato, sappiamo perché, quindi quando recupereremo, speriamo il prima possibile, padre, figlio e Spirito Santo, il vero McTominay.
1: Manca anche Stellini.
2: Esatto, è vero. Tra l'altro manca anche però mister. Limitava i dribbling lui, quindi alla fine...
1: Sì.
2: Limitando i dribbling poi puoi perdere la qualità immensa che hai su alcuni giocatori.
1: Quando dribbli generalmente punti la porta, tu ti giri dietro a vedere se l'allenatore è contento della giocata, giusto?
2: Vabbè. Sì, della giocata per il quale il tifoso paga il prezzo di un biglietto caro proprio per quella giocata lì. Umberto, ciao, buongiorno.
3: Ciao ragazzi, Umberto da Quarto, ragazzi,
2: ciao.
3: Tutto bene?
1: Ciao. Tutto bene.
3: Ragazzi, ma il problema qua Allegri, non Allegri, qua se stava anche Guardiola, sarebbe stata la stessa cosa, perché comunque purtroppo noi tifosi, mi metto anche io, siamo pronti subito a giudicare, a fare, perché Lucca secondo me non è quel brocco, che a me non mi piace dire Lucca non è buono, però secondo me è un momento, è quel momento che il Napoli deve trovare il suo equilibrio di gioco, perché comunque Højlund secondo me è lasciato un poco solo, ma quando comincerà ad ingranare un De Bruyne che gli dà i palloni, è la stessa cosa Malen nella Roma, ma quando si fa male Dybala, se si fa male Dybala, Malen sicuramente non farà quello che sta facendo adesso.
1: Questo è poco ma sicuro,
3: perché? Perché c'ha quel Dybala che gli dà il passaggino, il
2: bravo, i calciatori che sicuramente sono forti come Malen, come Højlund, devono essere messi nelle condizioni di fare bene, poi certo ci vuole l'istinto del gol, ci vogliono una serie di caratteristiche, ma io non penso che Højlund non le abbia.
3: I primi gol che ha fatto Højlund a Firenze lo scorso anno con Conte erano tutti passaggi, prima di tutto che stava faccia porta e non stava alle spalle della porta. Passaggio di De Bruyne, ragazzi, l'ultimo passaggio era De Bruyne, cioè critichiamo poi Allegri non ha messo Vergara, quello purtroppo, allora siccome De Bruyne secondo

0: secondo me quel fantasista si aspettava l'ultimo passaggio da De Bruyne. Io sono comunque fiducioso che Napoli si riprenderà a tutti gli effetti. Secondo me il Napoli si riprenderà a tutti gli effetti.
1: Questo lo speriamo tutti.
0: Deve cercare l'equilibrio, secondo me è soltanto una questione mentale di equilibrio, perché un Luca che ti fa 15-16 gol con l'Udinese in serie B con l'Udinese, è stato capocannoniere, ha giocato nella nazionale under 21. Non credo che sia tanto brocco lui, ma cioè ragazzi, ci ricordiamo che abbiamo giocato con Michu e Offer.
1: Ma erano altri tempi.
0: Sì, lo so, ragazzi, un abbraccione a tutti.
2: Ciao, un bel abbraccio
0: sempre, ragazzi.
2: Grazie, sempre.
1: Gianluca, intanto Carmine ci dà un buon consiglio. Andate a giocare voi due. Risultati probabilmente sarebbero gli stessi. E poi io ricordo un Gianluca Miranda un Alfredo Aietti. Ti paragonano ad Alfredo Aietti, tra l'altro, magari Udinese, ma oggi dai numeri che ha fatto con il Napoli,
2: quanti ne fece?
1: Cioè, ma è una 10. Decina di gol li ha fatti 10. Quell'anno tra
2: a 10 magari. Ok. Sì, no, Marcello Galvano ci dice, era un Napoli che costruiva 3-4 azioni da gioco per segnare a partita, immagino l'XG di una volta del Napoli, e Aietti comunque fece 10 gol, magari.
1: No, Gianluca, non iniziamo con l'XG, no, per no, favore, no. Non ricominciamo.
2: Per parlare e dirla in termini moderni, diciamo così. Allora ragazzi, siamo in chiusura, Diego,
1: Napoli,
2: vai, leggere
1: con... Scusami, no, ma con un Napoli quanto faceva di XG Napoli
2: non
1: quegli
2: lo so,
1: anni?
2: Non so, penso esisteva ancora.
1: 0,01.
2: Esatto, esattamente. Bene, dobbiamo chiudere, noi torniamo domani, grazie a Lelino Iorio in regia, a tutta la squadra sport di Kiss Napoli, tra pochissimo Marcello Calvano con
1: allenati che devi scendere in campo.
2: Esatto, una nuova puntata, sì, possiamo proporre Manu Calaiò, una nuova puntata di Radio Gol.
1: È meglio sicuro.
2: Una nuova puntata di Radio Gol tra pochissimo con il direttore Walter De Maggio, da Gianluca Miranda,
1: da Diego Armando Maradona Junior.
2: Veramente tutto, noi torniamo domani, rimanete su Kiss Napoli perché anche domani
1: Diego c'è.
3: Kiss Napoli, ultime notizie.
4: Buon pomeriggio da Marcello Calvano, apriamo con la cronaca. È durato circa un'ora ed ha paralizzato una parte della città il blocco della Galleria Vittoria attuato dagli sfollati dei Campi Flegrei. Circa 150 persone assegnatarie di abitazioni dei rioni Acer di Pozzuoli hanno protestato in via Chiatamone davanti alla sede della società regionale di edilizia popolare. Il rione Artiaco è stato tra i più colpiti dal terremoto del 31 luglio. Ci sono stati anche momenti di tensione con le forze dell'ordine, il blocco è stato sciolto dopo la rassicurazione di un incontro con la regione Campania che dovrebbe avvenire lunedì 28 settembre. Ancora la cronaca, un'automobile con due persone a bordo di 18 e 17 anni è precipitata da una scarpata di via Giovanni Mazzella a Forio d'Ischia, finendo la sua corsa sugli scogli nella notte tra martedì e mercoledì. Le due persone che erano a bordo si sono prima allontanate dal luogo dell'incidente lasciando le chiavi all'interno della vettura, ma hanno successivamente chiesto aiuto ai sanitari. Sono state dunque trasportate all'ospedale del Mare, mentre l'altro suo coetaneo al Cardarelli. Entrambi sono in prognosi riservata, accertamenti in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Ischia sulla vicenda. Cambiamo argomento. Dopo il caso del 14enne che nei giorni scorsi era stato sorpreso con un coltello nello zaino di scuola a seguito di un litigio avvenuto il giorno prima con un compagno di classe, il sindaco di Terzigno in provincia di Napoli, Salvatore Carillo, ha promosso un incontro tra i due ragazzi per dare loro modo di parlarsi e lasciarsi alle spalle quanto accaduto. L'incontro si è tenuto nell'ufficio del sindaco nella casa comunale di via Gionti, dove i due ragazzi hanno avuto modo di parlarsi a lungo. Anche i rispettivi genitori hanno avuto modo di confrontarsi chiarendo le tensioni nate nei giorni precedenti. La chiusura con lo sport, il calcio riprenderà questo pomeriggio al centro sportivo di Castelvolturno la preparazione del Napoli di Massimiliano Allegri. Gli azzurri rimasti a Castelvolturno, ovvero i giocatori non convocati dalle rispettive nazionali, si ritroveranno nel pomeriggio sul campo di allenamento per iniziare a lavorare in vista della lunga sosta di campionato. L'informazione di Kiss Napoli termina qui, a più tardi.
3: Kiss Napoli. Sal di riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Presenta
5: Radio Gol.

0: benvenuti all'informazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli. E allora vi giunga caloroso il mio cordiale buon pomeriggio da Walter De Maggio. Buon mercoledì 23 settembre 2026, mettetevi comodi perché abbiamo una puntata molto ricca, ricca di temi, di spunti. Parleremo molto di Napoli, che come ci ricordava il nostro Marcello Calvano nel corso del giornale radio, il Napoli oggi pomeriggio tornerà al lavoro. E dopo la sfuriata di Allegri nel post Fiorentina-Napoli, insomma, bisogna ripartire. E naturalmente la squadra si ritroverà agli ordini di Massimiliano Allegri, fatto salvo che mancheranno i 10 nazionali, e tra questi, siccome la puntata di oggi sarà colorata d'azzurro, azzurro Napoli, azzurro nazionale, con Mancini, Vergara e Di Lorenzo. Allora possiamo cominciare nel dare il benvenuto e buon pomeriggio a Nello Iorio e buon lavoro. Ovviamente tutte le notizie riguardanti il Napoli, a cominciare da Anghissà, si ferma nuovamente, lesione per lui di basso grado, però la sosta, visto che il Napoli tornerà in campo sabato 10 ottobre, consentirà a Massimiliano Allegri man mano di recuperare un po' di calciatori. Tornerà ad allenarsi McTominay, ritroverà in gruppo Meretta, Marianucci e Giovane. Bisognerà attendere ancora qualche giorno invece per avere nuovamente a disposizione Alisson Santos. Sono molto contento perché apriamo la puntata di oggi per parlare di Napoli, di Nazionale, di Serie A, di campionato, dell'Inter, della Roma, di Gasperini, della Juve di Spalletti, del Como di Fabregas, Walter Sabatini. Buon pomeriggio, direttore.
1: A tutti voi, buon pomeriggio.
0: Walter, tu me lo insegni alla luce della tua grande esperienza, no? I tifosi sono esigenti, ambiziosi, però magari, mi riferisco al Napoli, i progetti nuovi hanno bisogno di tempo, perché comunque Allegri arriva in una piazza nuova, calciatori nuovi, e deve assemblare la nuova squadra.
1: Vabbè, questo mi pare la pallisiano, voglio dire, inutile che lo confermo io alla radio. È evidente che i progetti ci hanno bisogno di decollare, di messa a punto, ci hanno bisogno di tempo e soprattutto ci hanno bisogno di poter perdere qualche partita senza tragedie.
0: Detto questo però, Walter, perché io sto battendo sul tasto? Perché è evidente che Chivu all'Inter e Gasperini alla Roma sono al secondo anno, è un progetto addirittura più lungo, quello di Fabregas al Como, e ovviamente c'è la continuità di Spalletti, che però è entrato in corsa l'altro anno alla Juve. I progetti nuovi sono per esempio quelli del Napoli, ci aggiungo l'Atalanta, ci aggiungo il Milan di Amorim. Ed è evidente che bisogna dare tempo. Poi però il contraltare qual è? È che i tifosi vorrebbero tutto e subito.
1: Beh, questa è una questione culturale proprio, che non si risolve con una chiacchierata. È una questione culturale dell'importanza che questa folla, intendo dire, di tifosi di qualsiasi squadra, italiani sono stravolti dalla sconfitta e non la sopportano. E ci vorrebbe proprio un nuovo modo di pensare alle partite. Le partite si possono perdere, questo non significa che si fallisce una stagione o un progetto. A parte il fatto che tutti parlano di progetto, e mi pare una come dire, una definizione ridondante. Si gioca a calcio con le stesse regole tutti gli anni, con lo stesso numero di giocatori. Cambiano alcuni giocatori, ma questo non significa che ci sia un progetto. Il progetto è una cosa articolata che parte da lontano, magari dai settori giovanili. Si fa il campionato, si fa la stagione. Quindi parlare di progetto mi sembra, in tutti i casi, mi sembra un po' esagerato.
0: Allora parliamo della programmazione fatta in casa Napoli, perché Walter, qual è stata? Vi ricordo che c'è Walter Sabatini con noi. L'equazione, il ragionamento molto approfondito della società quando ha colto che Conte sarebbe andato via, sono partiti da un assunto che ti voglio diciamo raccontare. Cioè, siamo arrivati al secondo posto e abbiamo vinto la Supercoppa, non abbiamo fatto bene in Champions, tutto questo è stato possibile grazie a Conte, ma in una stagione con molti infortuni. Alla luce di questo, senza infortuni, ci possiamo confermare, come confermando tutto il blocco squadra, aggiungendo Badiashvili in difesa e Favasuli e affidando la guida tecnica a uno bravo e navigato come Massimiliano Allegri. A me arriva una strategia corretta, Walter. Che potenziale ha questo Napoli?
1: C'è un potenziale alto, può fare qualsiasi cosa. D'altronde Allegri è garante di un certo tipo di risultato della squadra, ma nel calcio serve anche molta fortuna. Lo vedete che le squadre sono decimate dagli infortuni e cambiano gli equilibri del campionato stesso, perché quando una squadra perde i calciatori che ha perso il Napoli, per esempio, perde la squadra. Non si può pensare che i sostituti, pur bravi che siano, e certamente lo sono, ma possano come dire, supplire alle assenze. Se al Napoli manca McTominay, manca tanto, non è che manca solo un centrocampista.
0: E se mancano McTominay e Anguissa contemporaneamente, ancora peggio, Walter.
1: Allora, se io fossi il direttore sportivo del Napoli, non gli dico di non farlo perché lui è giovane e bello. Se fossi il direttore sportivo del Napoli, io mi sparerei il fianco. Se mi mancano McTominay e Anguissa.
0: E se a questi ci aggiungi che ti mancano Meret e Alisson Santos, il portiere titolare e l'attaccante esterno, e per giunta hai perso Buongiorno che si è operato, e proprio in quelle settimane si ferma anche Marianucci, ma poi, ironia della sorte, si opera anche Giovane, è chiaro che qualche minimo di difficoltà può incontrarla, no?
1: Ma non un minimo di difficoltà, enormi difficoltà. Perdi assetto, perdi forza, perdi capacità di affrontare le partite in un sistema coordinato e preparato a tavolino, perché saltano tutte le combinazioni e tutte le comunicazioni interne, voglio dire, e la comunicazione nel calcio è rappresentata dalla trasmissione della palla, non è rappresentata dalle parole. Cioè, quando si trasmette palla si sa che arriva un compagno in sovrapposizione, uno in affiancamento e un altro viene a muro. Palla avanti, palla dietro e tutte le combinazioni, e saltano tutte, perché se saltano i giocatori ovviamente saltano anche le soluzioni, quindi l'allenatore è nei guai. Ma questo vale per il Napoli e per tantissime altre squadre.
0: Però Walter, ti racconto anche quello che è accaduto, e tu da uomo di calcio che sa bene dal di dentro, perché noi lo viviamo dal di fuori, ma tu conosci le dinamiche dal di dentro. A fine partita di Firenze Allegri era molto arrabbiato, addirittura una furia nello spogliatoio, perché non gli è piaciuto l'atteggiamento e non ha riscontrato quella cattiveria agonistica che ci vuole per vincere una partita, Fiorentina-Napoli, che lui aveva detto è la partita più importante dell'anno, perché ben conscio di quello che poi sarebbe successo, cioè la sosta, 3 settimane, un calendario diverso, il recupero degli infortunati. Secondo te perché si arrabbia Allegri?
1: Lui si arrabbia certamente per questi aspetti che hai già sottolineato tu, ma si arrabbia soprattutto perché il contesto tattico sarà fatto particolarmente favorevole per il Napoli, che era andato in vantaggio con Gilmour su uno schema da calcio d'angolo, un vantaggio precoce perché è venuto molto presto. Chiaro che un allenatore che come Allegri, che allena una squadra di grandi giocatori, pretende che i grandi giocatori gestiscano la partita e la portino a casa. Su questo, mettendoci la cattiveria, tutto quello che è l'intelligenza e la scaltrezza, tutto quello che l'allenatore pretende che la squadra dia, e posso capirlo. Poi Allegri è avvisato da vincere, quindi quando non lo fa si innervosisce, assolutamente comprensibile.
0: Insomma, lui chiede che la squadra in campo abbia il veleno. Negli ultimi 20 minuti il Napoli si era preso la partita, Allegri voleva vincerla e chiedeva anche più cattiveria sotto porta, ha detto ci manca il veleno, se non hai veleno le partite non le vinci. Un nostro ascoltatore mi dice, si riferisce a me, visto che portiamo lo stesso nome, direttore. No Walter, però non è come dici tu, perché negli ultimi 2 anni in Italia hanno vinto Conte al primo anno e Chivu al primo anno. Però Walter Sabatini, non tutte le annate sono uguali, e comunque un progetto di calcio ha bisogno comunque del suo tempo.
1: Ma Conte ha vinto il primo anno perché c'era una squadra molto forte, che è stata veramente costruita con intelligenza e capacità di analisi di tutto quello che serve a una squadra per poter essere competitiva. Chivu ha vinto anche lui il primo anno perché c'era una squadra, un roster, una rosa assolutamente competitivi, quando si girava a guardare in panchina c'era un'altra squadra in panchina, e con le cinque sostituzioni sono cose che contano, contano molto. Però ragazzi, il Napoli è una buonissima squadra che va incoraggiata, capita e aspettata. Adesso non sono qui a passare messaggi ecumenici, però perché la rabbia di Allegri la capisco, in qualche misura la condivido pure, ma le partite hanno tre risultati possibili, quindi non sempre si può vincere, tenete presente c'è anche un avversario. Certo, se tu vai in vantaggio presto, sei in Napoli e giochi una partita, diciamo, tutto sommato abbordabile, anche se la Fiorentina di quest'anno non è quella dell'anno scorso, e la devi portare a casa. Se hai pensieri importanti per te stesso, per la tua squadra, la partita la devi portare a casa.
0: Insomma, la ricerca di obiettivi importa, esatto.
1: Guarda, io dico sempre, lo dico a chi fa ancora calcio in questo momento, e lo dico anche alla mia squadra, anche se io sono alla Pro Patria che non disputa il campionato di Serie A, però neanche quello di Serie D, perché la Pro Patria fa calcio, e fare calcio è uguale a tutte le latitudini e in qualsiasi categoria. Quello che dico è che una squadra deve averci degli stati d'animo per poter condurre il gioco, o è euforica e galvanizzata da se stessa, dalle proprie imprese, dalle proprie qualità, e quindi gioca, diciamo, fuori giri per l'euforia, no? Per l'euforia e l'autoconvinzione, oppure disperata. Allora uno di questi stati d'animo si tira fuori la prestazione. Se sei disperato ti comporti da disperato e fai il fiacco scivolato, salvi il gol sulla linea, fai dei contropiedi cattivi, eccetera, e se sei euforico ottieni lo stesso risultato con un altro stato d'animo. Quindi è una questione di stati d'animo che bisogna costruire velocemente in campo, e quello lo devono fare i calciatori. Ci sono
0: non c'è dubbio, gli attori principali sono loro. Io lo voglio ringraziare, Walter Sabatini, direttore, grazie di cuore per aver aperto insieme a noi questa puntata, buona giornata.
1: Grazie a voi.
0: Allora, io sto raccontando di un Allegri furioso, però poi insomma non bisogna ingigantire. Posso dirvi che Allegri nello spogliatoio del Franchi non è stato molto tenero con i suoi calciatori, non gli è piaciuto l'atteggiamento, non gli è piaciuta quella voglia forte di andare a vincere la partita in termini di cazzimma e cattiveria, determinazione che per Allegri è mancata. Però Allegri ha riscontrato le stesse cose che riscontrò un anno fa Conte dopo Bologna-Napoli, e quindi è stata una furia al netto di tutte le cose che sono successe. C'è stato un momento di frizione molto forte. Allora io lo voglio chiedere a chi Allegri l'ha avuto come allenatore, come Allegri nella gestione di un momento non facile. Nicola Legrottaglie, buon pomeriggio Nicola.
2: Buon pomeriggio a voi.
0: No, perché a volte si dice, ah, ma Allegri qua, Allegri aziendalista, Allegri così, Allegri colì, lo vediamo in campo, la giacca. Insomma, io so che è stato molto duro al termine della partita di Firenze, voleva un altro atteggiamento dalla sua squadra. Quando si incazza nello spogliatoio, com'è?
2: Ma come tutti, ci detto, ognuno di noi ha un temperamento. Il temperamento di differente non è una cosa negativa, ma è una caratteristica di ognuno di noi. Quindi penso che lui abbia notato delle cose che non si aspettava ed è spunto per poter capire, secondo me, dove lavorare, più che arrabbiarsi più di tanto e perdere il fegato. Lui, penso che sia stata una sfogliata di 5 minuti, poi con l'esperienza che ha Allegri penso che sia rientrato subito dopo poco tempo, perché sa che non risolvi le cose arrabbiandoti, ma risolvi le cose lavorandoci.
0: E a proposito di lavoro, il Napoli torna oggi pomeriggio a lavoro, no Nicola? Quindi poi, tra l'altro, c'è questa sosta extra large, il Napoli tornerà in campo il 10 ottobre. Gli mancheranno, a proposito di 10 calciatori assenti per le nazionali. Recupererà un po' di infortuni e, a mio avviso, il suo staff e soprattutto i preparatori avranno una mission mirata: portare nella migliore condizione 3 calciatori. Uno, Badiashile, appena arrivato, Beukema e Neres. Secondo te che lavoro farà, al di là che gli mancano i 10, no? Che lavoro farà su quelli che restano invece al lavoro a Castel Volturno?
2: Ma sicuramente prenderà, occuperà il tempo per allenarli in maniera personalizzata. Questo è l'unico modo per poter avere un'efficacia nel lavoro, cioè lavorare su di loro singolarmente, perché non puoi lavorare di squadra, non puoi lavorare di collettivo. Quindi se hai pochi giocatori, 10-12 giocatori, lavori singolarmente nelle loro lacune, dove vedono che devono un pochettino crescere. Quindi lavori personalizzati e singoli. In più faranno ovviamente quelle partitine per tenere un pochettino il ritmo gara, quindi faranno delle amichevoli e faranno giocare loro. Ma penso che non puoi fare altro lavoro. L'altro aspetto importante, come dicevamo prima, come diceva il direttore prima, l'aspetto dello stato d'animo. Cioè, oggi purtroppo il mondo del calcio si continua a focalizzarsi sull'aspetto tecnico, fisico, ma non
0: poi, e poi la testa è tutto, però la testa è
2: l'aspetto
0: tutto.
2: Emotivo che va allenato, ma la domanda è tutti sanno allenare questo aspetto, perché oggi l'evoluzione è proprio nel proporre fare delle proposte ai giocatori che allenino anche l'emozione. Ma come si allenano le emozioni? Io penso che per emozionarmi tu mi devi mettere sempre in condizione di poter scegliere, di essere un giocatore pensante, di essere un giocatore che in campo mi stimoli a livello cognitivo la scelta, ogni volta mi chiedi di fare qualcosa. Quindi quello, perché noi in una partita ci sono milioni di decisioni che le persone fanno, che i giocatori fanno. Quindi l'aspetto più importante è in quanto tempo e quante più decisioni prende un giocatore durante l'allenamento.
0: Se le scelte sono corrette o scelte sbagliate. Senti Nicola, io credo che Allegri viva in taluni un pregiudizio, e che qualcuno, non so se ad arte o meno, gli abbia voluto appiccicare addosso un'etichetta che trovo un po' fastidiosa e devo dire anche forse ingenerosa, quella che Allegri è un difensivista. Secondo me Allegri, ma non lo dico io, lo dicono i numeri, perché io vi posso raccontare che il ciuccio vola, però se poi voi vedete che non vola mi dite hai detto una cazzata, e invece io non vi racconto cazzate. Degli allenatori attualmente impegnati, quello che ha vinto più di tutti è il signor Massimiliano Allegri, per partite vinte in Serie A dopo Trapattoni, che però non sta allenando. Il primo allenatore per Vittorina è Massimiliano Allegri. Secondo me lui non è difensivista, ma è uno che vede il calcio proponendo un calcio che abbia equilibrio tra la fase offensiva e quella difensiva.
2: Viviamo in un mondo di stereotipi e basta, di persone che seguono altri, che dicono a volte danno delle riflessioni personali che poi diventano, come si dice, quando dici 3 volte la bugia diventa verità,
0: diventa una mezza verità.
2: Anche su Allegri hanno detto questo, ma potrei raccontarti tante cose anche su di me, cioè quando giocavo, quando ho esternato una mia passione, ho esternato un mio credo, la mia fede, cioè poi è nato lo stereotipo che io parlavo di Dio invece di allenare o invece di giocare. Allora siamo veramente...
0: Questo è mortificante, questo è mortificante.
2: È una cultura ignorante, una cultura che non vuole evolversi, una cultura che non vuole andare a un livello più alto, e quindi sono Allegri e hanno fatto lo stesso gioco. Che poi Allegri abbia un modo di giocare diverso da quello che oggi magari propongono in tutta Europa. Un modo diverso...
0: Aspetta Nicola, ti fermo perché è stato tema di discussione nella puntata di ieri. Ti ho ascoltato perfettamente. Che poi Allegri abbia un modo diverso di giocare da come giocano in tutta Europa. La domanda è: ma l'organico del Napoli può supportare, così come è stato costruito, quel tipo di calcio? Quella è la domanda. Cioè, questo organico lo può allenare uno che non sia Allegri?
2: Beh, allora, uno che non è Allegri viene lì e ti fa fare delle cose che pensa lui, in cui crede. E quindi faccio l'esempio, uomo su uomo a tutto campo, vai a prendere i giocatori avversari
0: lo può fare De Bruyne?
2: È quello che uno si deve chiedere, perché qualcuno è arrivato, l'ha fatto, è cominciato a perdere 4 partite e l'hanno mandato a casa. Allora, qui è una questione proprio di concetto, una questione di fiducia, di stima verso un progetto e verso una persona che scegli per allenare la tua squadra. Quindi se ci credi devi portarla avanti.
0: Ma il Napoli ci crede, Nicola. Sereno che De Laurentiis e Manna sono straconvinti di quella, allora, di quella scelta, e la preservano perché sono sicuri che alla fine avranno ragione loro.
2: Allora parliamo alla fine.
0: Partiamo alla fine.
2: A volte si parla all'inizio perché si deve parlare, però lasciamo lavorare.
0: Naturalmente noi poi analizziamo anche le partite, le scelte, però insomma è chiaro che c'è stata una partenza a handicap, ma riteniamo che Allegri poi abbia tutta l'esperienza.
2: Però il Napoli viene anche, bisogna vedere il background da dove arriva, viene da 2 annate molto particolari, con un altro tipo di mentalità, con un altro allenatore, quindi arrivare un attimo oggi a cambiare l'identità di una squadra, non è che ci metti 2 o 3 mesi, devi capire cosa c'è dentro la testa di De Bruyne, cosa c'è dentro la testa di Højlund, di McTominay, perché oggi magari non farà più gol che farà con
0: Conte, perché gioca in un altro modo, hai ragione.
2: Esatto, è tutta una questione di, no? Devi riorganizzare, riordinare la mente di tutti, e ci vuole tempo, e secondo me quelli che devono spingere devono essere quelli che lavorano per il bene del Napoli, che non focalizzarsi su Allegri, ma focalizzarsi sulla squadra, sulle vittorie, sul prestigio di questa città, quindi del blasone che hanno.
0: Il blasone del club che 2 anni fa ha vinto lo scudetto. Va bene, Nicola, io ti voglio ringraziare molto, una chiacchierata molto interessante. Grazie di cuore, Nicola Legrottaglie. Ciao Nicola. La collega del Corriere della Sera, Monica Colombo, buon pomeriggio Monica.
3: Buon pomeriggio a voi.
0: E tu Massimiliano Allegri lo conosci molto bene sin dai tempi in cui Berlusconi presidente vince lo scudetto, tutti gli scudetti alla Juventus, 5, è l'allenatore più titolato d'Italia, ritorna al Milan in una stagione complicata, viene a Napoli, progetto nuovo, lui ha bisogno di dare la sua identità a questo Napoli, non parte bene, e però a Firenze si è incazzato di brutto. Fine partita, era letteralmente furioso. Lo riconosci un Allegri furioso? E se sì, secondo te perché si è arrabbiato così tanto?
3: Ma io credo che si è sentito tradito, nel senso che da un lato lui è consapevole che la squadra l'ha trovata svuotata psicologicamente, oltre che fisicamente, dall'esperienza Conte. D'altro canto sperava di concludere questo mini ciclo di partite con un risultato positivo per affrontare al meglio la sosta. Invece un atteggiamento così arrendevole probabilmente, o poco combattivo, non se l'aspettava, e forse anche proprio dagli elementi di maggior carisma del gruppo.
0: Allora, siccome un nostro ascoltatore, perché io sto ripetendo quello che è successo nello spogliatoio e lo sto ripetendo in modo molto corretto senza ingigantire come qualcuno ha fatto, sappiate che Allegri si è incazzato, ma brutto. Un ascoltatore mi scrive: ma scusa, come fai a dirlo? Eri nello spogliatoio? No, non c'ero, però nella vita faccio il giornalista, e se lo dico ovviamente perché, e ve lo conferma Monica Colombo, ma d'altronde l'avete visto Allegri in conferenza stampa, dobbiamo essere arrabbiatissimi, se usciamo contenti di questo pareggio non abbiamo capito, e in panchina ha detto ci manca il veleno. Ecco, lui quello vuole, vuole un altro atteggiamento dalla squadra, soprattutto dai big. Monica, mi è piaciuto quello che si è sentito tradito.
3: Sì, anche perché io credo che la differenza rispetto alla sua avventura al Milan, anche lì aveva dei senatori o comunque dei giocatori di grande esperienza, come poteva essere Modric, che ha compiuto 41 anni ed era, come dire, il papà di tutti i ragazzini. Ma Modric era un valore aggiunto, invece in questo caso forse c'è qualcuno che avrà anche un curriculum vitae strepitoso, ma che è un po' ego riferito e pensa più a se stesso che non a
0: genere. Però squadra. Quindi c'è qualcuno che pensa all'io e non al noi, perché come già disse Conte, al Napoli esiste il noi. Se qualcuno pensa all'io, a gennaio va a casa. Monica Colombo, grazie.
3: A voi, buon pomeriggio.
0: D'altronde, ragazzi, guardate che Allegri comunque guida un gruppo di 25 calciatori. E quindi la gestione di un gruppo di tanti calciatori, nazionalità diverse, interessi diversi, chi pensa al contratto, chi magari vuole andar via, chi non riesce a esprimersi. Io in piccolissimo qui in azienda, per fortuna, ho il privilegio di guidare un gruppo di lavoro. E quindi io lo capisco Allegri, perché ognuno dei giornalisti ha un'esigenza. E il mio ruolo qual è? È quello di far combaciare le esigenze di tutti, la soddisfazione di tutti. Però se io la faccio combaciare e poi non mi date quello che merita l'azienda, e io vi sbrano, perché se Conte si lavorava troppo e poi gli orari non andavano bene, e poi se io faccio un accordo con Perda e Calvano perché hanno un'esigenza, e io l'accordo lo faccio. Avete un'esigenza, la capisco, la rispetto, vi agevolo, ma quando venite in radio vi mangiate il microfono. Se tu il microfono non te lo mangi, io faccio le mie valutazioni. Tra poco faremo un esperimento. Entreremo a sfidare ufficialmente l'intelligenza artificiale e coinvolgeremo tutti voi nel sapere cosa ne pensate. Pubblicità.

0: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
1: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
0: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
1: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
0: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
2: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su Zurich.it.
3: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
4: Buon pomeriggio, scrive Vittorio. Come si chiama Vittorio? Il pacifista. Vedendo il tuo sguardo non vorrei mai lavorare con te. Vittorio, problemi tuoi, perché ti assicuro che c'è la fila fino e fuori, i giornalisti che vorrebbero venire, a me farebbe anche piacere, ma insomma ovviamente noi dobbiamo tenere tutto in ordine, perché deve essere una macchina perfetta quella di Kiss Kiss Napoli. Detto questo, chi segue questa trasmissione, io avevo indicato una data dicendo: portate pazienza, è un progetto nuovo, guardate che Allegri non è quello che qualcuno vi vuole raccontare, anche nel modo di proporre calcio, per giunta con questo organico e il valore aggiunto del Napoli. Per me questa squadra dopo Conte la poteva allenare solo Allegri, o comunque la scelta migliore era Allegri, e ritengo che la nouvelle vogue degli allenatori, che hanno dei concetti molto belli, che in Europa funzionano, credo non siano applicabili a questa squadra. Se poi il Napoli fra 2 anni, fra 3 anni vorrà fare un progetto nuovo, abbassando l'età media, ringiovanendo, galleggiando in una serie di posizioni e guardando al futuro da un altro punto di vista, e allora io me lo aspetto. Sapete che c'è quando si va al ristorante, no? La nouvelle cuisine, questi chef nuovi, bravissimi, stupendi, che io amo, stellati, e però poi quando hai fame devi andare in trattoria, devi mangiare la genovese, il ragù a purpetto, la salsiccia, il friariello, il baccalà fritto. Se vuoi la sostanza, la nouvelle cuisine oggi nel calcio italiano secondo me non ripaga. E poi a Napoli, Napoli è la patria della cucina. Ovviamente sto facendo un paragone con la cucina, ma torniamo al calcio. Con noi c'è Carlo Alvino. Buon pomeriggio, Carlo.
5: Buon pomeriggio, grande Walter, mi hai messo appetito.
4: Buon appetito allora. Senti Carlo, raccontavo a chi segue questa trasmissione, ancor prima che Allegri dicesse tra 1 mese e mezzo, massimo 2, risistemeremo la classifica, lo dice alla vigilia di Napoli-Arsenal, si riferisce al campionato e dice: al di là di questa partita che affronteremo, vedrete che faremo anche i punti in Champions. Io mi ero permesso di dire: io non parlo, io parlerò il 22 novembre. Poi mi sono reso conto che quella giornata, la 12ª, si chiuderà il 23 novembre. Allora stamattina abbiamo fatto un esperimento, ho detto un doppio esperimento. Abbiamo chiesto, siccome io mi sono fissato che la proiezione che si avrà e la visione del Napoli di Allegri il 23 novembre sarà diversa da oggi, e quella del finale di stagione ancor di più, abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale: dove sarà il Napoli il 23 novembre? Ascoltate prima questa risposta, perché poi abbiamo anche chiesto dove sarà il Napoli a fine stagione. Cominciamo da quella data che ho indicato io, 23 novembre.
6: Al 23 novembre, secondo me, il Napoli sarà quinto in classifica. Quindi una risalita rispetto ad adesso, ma non ancora stabilmente tra le primissime.
4: Questo è quello che ci dice ChatGPT. Che cosa succede, campionato, da qui al 23 di novembre? Calendario, grazie alla ripresa 10 di ottobre, Frosinone-Napoli subito dopo il 17, Napoli gioca sempre i sabato, il 17 Venezia-Napoli, al Maradona con la Roma, turno infrasettimanale col Monza, mi fermo, nelle prossime quattro il Napoli affronta tre neopromosse e la Roma al Maradona. Va a Torino per affrontare la Juve di Spalletti, poi due volte in casa, Napoli-Lazio e Napoli-Torino. Carlo, secondo te l'intelligenza artificiale può aver ragione che il Napoli sarà quinto al 23 novembre o tu auspichi magari dentro di te qualcosina in più?
5: No, a me questa storia dell'intelligenza artificiale fa molto piacere, perché è diventato argomento nazionale, anzi mondiale.
4: Io tra poco la sfido, ve lo dico, io sfido l'intelligenza artificiale tra poco.
5: Sarai nemico di Trump, perché Trump invece la difende.
4: No, questo no, aspetta, mi preoccupo. No, tu che pensi? No, cosa potrebbe accadere al 23?
5: No, ti dico la verità. L'intelligenza artificiale non tiene conto di una cosa, perché funziona per algoritmo, quindi si basa su queste prime cinque partite del Napoli, ma non tiene conto di quello che può succedere, l'imprevedibilità del calcio, che rende il calcio lo sport più bello e più seguito al mondo. Non può essere calcolata da ChatGPT, con tutto rispetto dell'intelligenza artificiale. Qua il calcio non perderà mai il suo appeal, proprio perché è imprevedibile, perché nessuna intelligenza artificiale o deficienza naturale come la mia potrà mettere in conto un palo, una traversa, un rigore negato, una parata miracolosa, un gol fallito da un centimetro. Quindi, con tutto rispetto per l'IA, io mi tengo quelli che sono i miei convincimenti. Il Napoli dopo la sosta sarà un altro Napoli, e quindi questo quinto posto, secondo me,
4: parla del 23 novembre. Parla del 23 novembre. Noi abbiamo fatto di più.
5: Io credo e spero meglio.
4: No, io mi sta ancora bene al 23 novembre al quinto posto, e poi capiremo a quanti punti è dal quarto, dal terzo, dal secondo, dal primo. Se dovesse aver ragione l'IA, io non la voglio sfidare in questa fase, ChatGPT, ho una convinzione diversa. Poi gli abbiamo chiesto: ci fai la proiezione a fine stagione? In che posizione arriva il Napoli? E qui vi sfido, cioè ci direte se concordate ciò che dice l'intelligenza artificiale o no. Prego, dalla regia.
6: Oggi il Napoli è nono con 7 punti in 5 gare, un avvio sotto le attese. Però il calendario era insidioso, se trova continuità lo vedo da quarto posto. Forbice realistica tra quinto e sesto, c'è margine per la Champions, ma serve continuità vera. La base c'è, ma deve crescere soprattutto in stabilità difensiva e gestione delle partite.
4: Gestione delle partite e fase difensiva, bisogna che abbia continuità, la stabilità, le basi ci sono, lo vede da quarto posto, la realistica proiezione quinto-sesto. Io sfido l'intelligenza artificiale, lo faccio oggi, 23 di settembre. Il Napoli arriverà tra le prime tre e smentirà l'intelligenza artificiale. Carlo?
5: Cioè, allora, premesso che c'è già un precedente clamoroso, perché questo giochino molto simpatico, ti faccio i complimenti perché grazie, è divertente, stuzzica molto.
4: Un nostro amico mi chiede: ma sei sicuro che arriva entro le prime sei? Ragazzi, sicuro, sapete l'unica cosa sicura qual è? Ritengo che l'organico del Napoli e Allegri allenatore abbiano tutto per centrare la Champions. Scusami.
5: C'è stato un particolare, un precedente molto divertente a favore del Napoli, quando il Napoli presenta Antonio Conte. Tutti sono scatenati il primo anno, cosa fare il Napoli, Conte di solito il primo anno vince lo scudetto, e l'intelligenza artificiale disse: nonostante Antonio Conte sia famoso perché al primo anno è sempre stato bravo a vincere lo scudetto, quest'anno non andrà così.
4: E non è andata come diceva l'intelligenza artificiale.
5: Prendiamo tutto con le molle, però mi fa piacere la tua sfida all'intelligenza artificiale.
4: L'ho lanciata, per me il Napoli arriva terzo nelle prime tre per l'intelligenza artificiale, o quarto, quinto, sesto, proiezione realistica. E insomma, l'intelligenza di un uomo porta a dirmi nelle prime tre, per loro tra quarto e sesto. Poi il tempo è galantuomo e lo vedremo. Senti Carlo, io con te voglio aprire un tema.
5: Sì.
4: Noi abbiamo preparato, per chi segue in televisione, agli altri gliela racconto, Io tra poco farò un appello anche a Massimiliano Allegri e la slide che abbiamo preparato è: salvate il soldato Lucca, perché quello che si sta creando intorno a Lucca sinceramente non mi piace. Lucca è uno che ha sempre fatto gol, non a caso il Napoli lo va a prendere da Udine, dove di gol ne fa 14, lo prende come vice Lukaku, che abbia un carattere tosto, non c'è dubbio, ma sulle qualità, con i piedi, con la testa, di sponda, la presenza in aria. E a Napoli sono sempre mugugni e non va bene, quanta ne sento, il palo della luce, addirittura Vianiello Falcone hanno messo sui semafori la bandierina 20 Lucca. Ragazzi, ma Lucca è un giocatore del Napoli, è un patrimonio del Napoli e del calcio italiano, e secondo me sta anche entrando bene, può fare meglio sicuramente, però Carlo, sta passando qualcosa di sbagliato secondo me.
5: Ma io ti dico la verità, sono settimane che ho notato che il confine tra la critica al calciatore, che è legittima perché è una critica oggettiva, e l'offesa è stato superato. Il confine è stato superato di gran lunga, addirittura qualcuno spaccia per ironia quello che tu hai raccontato, quello che gira sui social, il palo della
4: luce. Non è bello.
5: Perché, ma non appartiene, allora non appartiene storicamente alla tifoseria napoletana questo accanimento, che ripeto non è solo più di carattere tecnico ma è sfociato nell'offesa personale e anche oltre l'offesa, non va bene perché non aiuta il ragazzo.
4: Ti fermo un attimo, Carlo, ti fermo un attimo. Un ragazzo che conosce molto bene il nostro prossimo ospite, che l'ha avuto, lui è il presidente del Pisa, lo voglio salutare, Giuseppe Corrado. Buon pomeriggio, presidente.
7: Buongiorno. Come sta?
4: Che bello sentire.
7: Bene.
4: Sa che tutte le volte che interviene sono molto, molto contento. Tra l'altro, le devo fare un complimento, perché lei ha fatto una scelta. Io ho visto la partita del Pisa l'altro giorno, ha fatto una scelta in panchina bianco, e veder giocare il Pisa è veramente bello. Senta, presidente, parliamo di Lucca. Ora a Napoli, diciamo, tra il popolo azzurro e Lucca non è mai scattato il feeling, e i tifosi forse non hanno grande considerazione. Secondo me è un errore, perché Lucca i gol li ha sempre fatti, entra bene, gli vengono date chance, però magari l'ambiente, io parlo di ambiente interno e esterno, lo dovrebbe aiutare. Lei l'ha avuto a Lucca, l'ha avuto a Pisa, no, è Lucca, Pisa, ma è un secondo me è un attaccante forte Lorenzo Lucca.
7: Ma io penso che di averglielo già confermato in più di una circostanza. Io credo che sia un attaccante davvero forte, perché ha una grandissima fisicità, si muove come un giocatore invece alto 1,80, quindi anche agile, sa far salire la squadra e sa dare profondità, perché anzi forse era la sua caratteristica più importante quando è venuto da noi. Poi col tempo ha imparato invece anche a difendere palla, a fare reparto, è migliorato di testa, nonostante l'altezza che avrebbe dovuto, quando è arrivato era forse il suo punto debole, proprio perché saltava poco, approfittando del fatto che era già alto. Poi è un ragazzo un po' particolare, per cui questa fisicità a volte lo può far apparire anche arrogante, ma non è così, e quindi magari il pubblico a volte lo vede un po' dinoccolato, lo vede un po' e quindi magari si fa delle idee che non corrispondono a quello che lui come carattere. Da noi a Pisa si è inserito facilmente anche col pubblico, per un semplice motivo, che ha fatto 5 partite, le prime 5 ha fatto 5 gol, e si sa che il pubblico tende
4: a sei in fiducia, chiaramente anche
7: non perdonarti mai gli errori, a giudicare più il risultato, più il gol che non la prestazione. Lo vedo anch'io che a Napoli c'è del brusio,
4: esatto, il brusio, bravo.
7: Secondo me alla fine i tifosi, che vogliono tutti molto bene al Napoli, dovrebbero avere un briciolino più di comprensione, di pazienza col giocatore, che poi alla fine è veramente un bravo ragazzo, io l'ho conosciuto bene, quindi
4: sono molto contento, presidente, che lei stia dicendo questo, perché se è un ragazzo
7: tra l'altro lui è di Torino, io sono di Torino, per cui non l'ho conosciuto quando io ero già a Pisa, però conosco bene i genitori e gli amici dei suoi genitori, per cui so che è un ragazzo, però naturalmente a volte questa sua arroganza fisica viene trasformata in un'arroganza comportamentale. Molto probabilmente lui si sente forte e quindi vuole far capire la sua forza, e a volte lui stesso sbaglia, dovrebbe essere più disponibile, più umile, però sa, a quell'età lì i ragazzi, ma io credo che Allegri è l'allenatore giusto per gestire.
4: Io credo che gli darà grande fiducia e lo aiuterà molto. C'è Carlo Alvino che su Lucca le voleva fare una domanda. Carlo, prego.
8: Sì, innanzitutto saluto il presidente. Presidente, domanda proprio semplice e risposta schietta come suo costume. Da quello che ho capito, allora le faccio questa domanda. Lucca è una testa calda o, come diciamo noi dalle nostre parti, è un bravo guaglione? Sei da che parte si pone?
7: Per me è un bravo guaglione, non è una testa calda. A volte con certi atteggiamenti arriverei più a giudicarlo uno stupidone che una testa calda, perché molto probabilmente è un ragazzo che forse ha fatto non la gavetta che avrebbe dovuto fare, perché quando è arrivato a Pisa arrivava da un campionato fatto bene, ma in Serie C è immediatamente esploso, è andato in Under 21, ha fatto 4 partite, 4 gol, e poi chiaramente noi l'anno successivo siamo restati in B, quindi lui dice no, io ormai ho tante società che mi cercano in A, ed era vero, e poi tra tutte queste società abbiamo scelto l'Ajax, perché è una società che fa crescere i giovani, e lui è andato ad Amsterdam, e un po' il suo carattere in quell'anno lì l'ha frenato un po'.
4: Poi però a Udine è esploso, è arrivato in nazionale. Tanto che il Napoli ci ha puntato e investito. Io credo che il ragazzo vada aiutato dall'ambiente e soprattutto dall'interno, dai compagni, dall'allenatore, perché lo ribadirò fino alla noia: secondo me Lucca è un attaccante molto forte. Presidente, un abbraccio grande,
7: arrivederci a voi
4: e in bocca al lupo. Carlo, prima di salutarti, ricordando l'appuntamento a un nostro amico, dice Walter, hai detto al 23 novembre sfidi l'IA, ma il 23 novembre ci sarà Carlo Alvino in radio a Radio Kiss Napoli? Chiedi all'intelligenza artificiale, non ne ho bisogno, non lo chiedo neanche a lui, rispondo direttamente, ci sarà, state sereni, anche perché lui sa qual è l'eventuale dazio da pagare con le mie forbici. No, scherzo. Io però, Carlo, ricordando che sarai protagonista dalle 16 alle 18 qui Casa Calcio Napoli, lancio un appello a Massimiliano Allegri, e lo lancia uno che ha una stima di Højlund enorme, che come Conte pensa che Højlund abbia tutto per diventare un crack. Addirittura penso che nei prossimi 3 anni Højlund possa diventare tra i 3 attaccanti più forti al mondo, ma non le può giocare tutte. E allora mi permetto di lanciare un appello ad Allegri. Lucca, tutte le volte che sta entrando bene. Lucca in carriera e gol li ha sempre fatti. 9 partite consecutive in 27 giorni tra Champions e Coppa Italia. Mi piacerebbe, visto anche lo scarso rendimento di Højlund nelle ultime 2, non ha segnato, ha segnato Lobotka e ha segnato Gilmour, in 5 partite di campionato Højlund ha fatto 2 gol, mi piacerebbe vedere, appena possibile, Lucca titolare dal primo minuto, nell'arco di queste 9, 4 volte, per capire se in 4 partite Lucca A risponde, B fa gli stessi gol di Højlund, o ne fa addirittura in più. Però la chance gli va data, e se Allegri coglierà, non certo perché glielo chiedo io, questo appello, e poi però Lucca dovrà cogliere la chance. Carlo, a me piacerebbe vederlo partire dal primo minuto.
8: Ci sta, nella logica di dare la possibilità, la chance, così come la chance a Firenze c'è stata maggiore rispetto a quelle precedenti, che ci ha giocato contro la Fiorentina quasi per una quarantina di minuti, visto anche il calendario che aspetta il Napoli, i prossimi impegni sono veramente uno ogni tre giorni. L'ipotesi di qualche partita per Lucca da titolare al primo minuto servirebbe anche magari una iniezione di fiducia da parte dell'allenatore e la speranza che poi il calciatore possa rispondere a questa fiducia a suon di gol, a suon di prestazioni.
4: Considerando che ci sarà anche la Champions, capisco Højlund col Frosinone, capisco Højlund col Villarreal, auspico e faccio un appello ad Allegri, diamo la chance mister. A Venezia, a Monza, faccia giocare Lucca dal primo minuto. Per me la ripaga con tanti gol. Carlo Alvino, alle 16, un abbraccio.
8: Un abbraccio, a dopo, ciao Valtellone.
4: Ciao, ciao, ciao, ciao. Allora, tra poco dall'azzurro Napoli, azzurro nazionale, arriva Marcello Calvano. Le ultime sulla nazionale con Vergara che potrebbe partire titolare. Pubblicità.
9: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
10: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: box doccia in vetro 6 mm 70x90 a 89,90 €.
9: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
10: Aperti la domenica mattina.
11: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
12: Da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Euronic, un mondo più avanti.
13: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
14: Ma dove vai vestito così?
13: A pescare la spesa.
14: Sempre il solito esagerato.
13: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
15: Il supermercato del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
16: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
17: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
18: Siamo tornati in diretta, buon pomeriggio da parte di Marcello Calvano. Come annunciato dal nostro direttore Walter De Maggio, parliamo di...
17: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
18: Siamo tornati in diretta, buon pomeriggio da parte di Marcello Calvano. Come annunciato dal nostro direttore Walter De Maggio, parliamo di nazionale italiana e del primo impegno...

0: gli anziani che ancora hanno qualcosa da dare a questa nazionale e i giovani che fondamentalmente rappresentano il futuro e su cui Mancini anche in conferenza stampa ha raccontato di puntare particolarmente.
1: Sì, fa bene, guarda, io sono molto intrigato da questa nazionale che porta dei volti nuovi, che porta tanta gioventù, che porta tanti giocatori che giocano in campionati diversi, dalla Premier fino al Portogallo, alla Germania, quindi intrigato perché credo che Mancini possa fare un buon lavoro. Lo conosciamo talmente bene, sui giovani è sempre stato un maestro, ne ha lanciati tanti quando faceva allenatore del club, cominciare da Balotelli, poi Zaniolo, ricorderete la storia della nazionale, e quindi questa sua voglia di sperimentare, di scoprire, anche la sua energia. Mi è piaciuto molto anche quello che ha detto sul vogliamo vincere, lo disse anche a me in un'intervista nel 2020, un anno e mezzo prima dell'Europeo, e quasi io ironizzavo un po', ma dai, siamo seri, cioè no, io vado a vincermelo con l'Europeo, scrivilo perché io vado a vincermi con l'Europeo, perché ho capito che questo gruppo ha un'energia, voglia, è pieno di ragazzi che si divertono a giocare, ti parlo di 6 anni fa. Ora è ritornato, nonostante le polemiche, l'impostazione è la stessa, e se lui mi dice io vedo qui dei ragazzi che hanno questa voglia, questa fame, questa energia, dobbiamo crederci e sostenerlo, perché vedo sempre troppo pessimismo in giro. Invece qualcosa è cambiato, pensate anche al campionato, il Frosinone, tante realtà che stanno producendo un calcio diverso e sono ritornati a impiegare i giovani, ma anche squadre più grandi, pensa al Milan che fa giocare dei ragazzi di 20 anni, semi sconosciuti, insomma la linea è questa, la nazionale ci è arrivata, sosteniamola, e io ti ripeto, sono molto intrigato da questa formazione che venerdì farà giocare Mancini, perché sicuramente avrà un'energia diversa.
0: Ti leggo la nostra probabile formazione, naturalmente mancano ancora 2 giorni, quindi sono possibili dei cambi, con Donnarumma tra i pali, Calafiori, Bastoni, Mancini e poi Caiode e Di Lorenzo, questo è il ballottaggio per la fascia destra, a centrocampo Tonali in regia, Dumbia e Barella ai suoi lati, Vergara alle spalle di Ken ed Esposito. Cosa ne pensi di questa probabile?
1: Non so se Ken ci sarà, siamo sicuri, l'unico dubbio che ce l'ho su Ken, perché se giochi col 4-3-3 Ken lo fa quel movimento, 4-3-3 secondo me ha bisogno di due ali vere che saltano l'uomo, ti danno la superiorità numerica, oppure vanno sul fondo, mettono in mezzo dei palloni. Però la suggestione di poter giocare con un doppio centravanti, se vuoi, in alcune situazioni può anche esserci. Io penso più a un 4-3-3 puro, diciamo così, con Pio Esposito, che è un centravanti che sa fare anche spazio agli altri, sa giocare insieme agli altri più di Ken, secondo me, quindi alla fine sarà il preferito. Ma vedi, anche dei nomi che ci intrigano molto, perché sono situazioni che quante volte abbiamo detto non può essere finito il nostro calcio, ci sono 5-6 giocatori che sono titolari in grandi squadre della Premier, se diciamo che la Premier è il campionato più difficile e più forte del mondo, e allora noi ce l'abbiamo 5-6, facciamoli diventare squadra. Io credo che questo 4-3-3, al di là dei nomi, delle formazioni, ora Caiode è un altro che ho visto crescere a Firenze, forse la Fiorentina l'ha dato via troppo presto, però ha un'energia, con tutto il rispetto di Di Lorenzo che è un giocatore straordinario, sembra un po' affaticato, hai uno che ti può portare energia, un po' in tutti i ruoli hai delle soluzioni.
0: Direttore, io ti ringrazio per essere stato con noi, ti auguro una buona giornata.
1: Grazie a voi, è sempre un piacere, scusate la voce, ma
0: ci mancherebbe, anzi grazie, grazie per aver stretto i denti e aver accolto il nostro invito, grazie davvero al direttore Enzo Bucchioni,
1: sempre un piacere, ciao a tutti.
0: Ieri abbiamo ascoltato le dichiarazioni dei fratelli Esposito, che fondamentalmente rappresentano una delle novità più interessanti di questa nazionale molto incentrata sui giovani, di Roberto Mancini. Andiamo a sentire le loro dichiarazioni rilasciate ai canali ufficiali dell'Italia.
2: Ah, il mister comunque è stato un grande attaccante anche lui, quindi sicuramente ci può dare tantissimi suggerimenti sul ruolo e sono state indicazioni tecniche.
3: Sicuramente scelte di godercela, perché giustamente in generale venire in nazionale è una cosa strepitosa e a volte fai fatica un po' a godertela per le tante emozioni che provi. Farlo con tuo fratello sicuramente ha delle emozioni in più, e ci ha dato il suggerimento

0: di godercela, però come ha detto Pio ci ha dato dei suggerimenti di campo dove posizionare meglio il corpo, comunque aiutarci a rendere meglio.
1: È una cosa nuova per tutti, però credo che sia bello, perché quando alla fine a noi piace giocare le partite, quindi più partite ci sono, più secondo me i calciatori sono contenti. E niente, bello, 4 partite una dopo l'altra, tutte molto, molto importanti, di un livello alto, e non vediamo l'ora di iniziare.
0: Beh, sicuramente, secondo me, parte l'Olimpico, ma come tutti gli stadi in Italia, per il calcio, per come viviamo il calcio in Italia, sicuramente esordire in casa aiuta, è un'emozione ancora più bella. Però a prescindere da in casa o fuori, cercheremo di portare a casa punti.
1: Devo dire che ieri si fa sempre questa cosa che i nuovi che cantano a tavola, devo dire che è stato il migliore, quello che è stato seguito di più con la sua canzone. Che ci siano tanti volti nuovi, tanti giovani, è sicuramente una bella cosa, e che ci sarà tanto entusiasmo per ripartire, perché ne abbiamo bisogno. Però allo stesso tempo so bene anche quanto i veterani di questo gruppo ci tengono, quanto ci sono stati male per la non qualificazione che ho vissuto in primo piano, e quindi un giusto mix, ecco.

0: Buon pomeriggio da Walter De Maggio, ben trovati. Allora, faremo un primo bilancio, una prima proiezione a questa sosta del percorso iniziato dal Napoli con Massimiliano Allegri. È evidente che Allegri non è soddisfatto, come non era soddisfatto del pareggio di Firenze, voleva una vittoria. La vittoria non è arrivata, queste prime 5 partite hanno prodotto 7 punti, sono pochi, perché insomma una squadra come il Napoli deve almeno viaggiare a una media punti, 2 punti a partita, quindi magari di punti avrebbe dovuto averne 10 e invece ne ha 7, ha fatto 7 gol e ne ha subiti 6. Segno che questa squadra, che ha fatto pochi punti, è vero gli infortuni, è vero il calendario, ma insomma poteva sicuramente ottimizzare al meglio questo primo percorso, ma siamo all'inizio. Detto questo, secondo me il vero problema è che Allegri stia cercando l'equilibrio. Questa squadra, ce lo racconta lo storico, cioè non è il problema, perché a me chi dice che il problema è Allegri, io non gli vado dietro, perché questa squadra storicamente sta facendo pochi gol. D'altronde Conte ce lo ricordava nel biennio: se lo score del passato dei Politano e dei Lang è quello e di Højlund è quello, io mi devo inventare soluzioni. Anch'essa e McTominay, qual è il problema? Che Anch'essa e McTominay non ci sono stati, e fortuna vuole che hanno segnato Lobotka e Gilmour, però certo il bottino quello è 7 gol. Højlund di questi 7 ne ha fatti 2, e ne ha fatto uno a San Siro con l'Inter, l'altro con il Como. Purtroppo non sono valsi punti, perché proprio quando segna Højlund il Napoli perde. Højlund ha bisogno sicuramente di essere più servito. Parliamone di Højlund, lo facciamo con Loris Boni, che il calcio scandinavo lo conosce molto meglio di noi. Buon pomeriggio, Loris.
1: Buongiorno.
0: Grazie per essere con noi. È chiaro che insomma il Napoli ha investito molto su Højlund, per me ha una potenzialità enorme, lo dimostra Bergamo l'Atalanta, tanto che lo comprano in Premier al Manchester. Lì non si esprime benissimo, viene a Napoli, trova Conte e Conte dice: per me questo calciatore ha tutto per diventare un crack, starà a me farlo diventare un crack. Ha la potenzialità per diventare tra gli attaccanti più forti al mondo?
1: Sicuramente il momento del Napoli non è brillantissimo, però non penso che sia il problema di Højlund, perché penso che il problema sia da ricercare nel gioco che il Napoli sta svolgendo. Evidentemente le fasce laterali non producono ottimamente quello che magari si pretende per poter avere palle giocabili in area, oppure di fare delle ripartenze per poter sfruttare le caratteristiche di Højlund in velocità. Penso che sia un discorso globale che riguardi un po' l'insieme dal centrocampo in su, che forse sta un attimino
0: penalizzando un po',
1: penso che sia, e c'è un po' di appannamento in determinati giocatori, che sono quelli che hanno sempre creato situazioni positive per quello che concerne la finalizzazione del gioco. Højlund non è un problema, secondo me il problema è quello di far avere dei palloni giocabili, delle situazioni tali da metterlo in condizioni per realizzare, che è un po' quello per quello che è stato preso.
0: Anche Højlund, perché se non gli crei le condizioni, non lo metti in condizione, insomma Højlund fa fatica, anche per quelle che sono le sue caratteristiche, che in qualche modo, Loris, l'anno scorso, per concezione mentale di come era costruito il Napoli, Napoli era costruito su Lukaku, con questa palla a Lukaku che consentiva, venendo incontro, tenendo palla, gli inserimenti di McTominay, di Anghissà, poi di Politano, poi di Lang e di Alisson. E quindi Conte chiese a Højlund di fare quello che faceva Lukaku, però le caratteristiche di Højlund sono le caratteristiche di calcio sono diverse da quelle di Lukaku. Come va servito Højlund per farlo rendere al meglio?
1: No, sicuramente vanno dati palloni in profondità, sicuramente bisogna creare anche il gioco sulle fasce laterali, perché sappiamo che i gol vengono spessissimo da quelle situazioni, però Højlund è bravo anche a venire incontro e appoggiarsi, perché così può anche trovare spazi in una ripartenza. Però no, io francamente il problema di Højlund non lo vedo, e più che altro il problema è quello di creare i presupposti per mettere in condizione i giocatori di finalizzare, Questo è il compito di Allegri, di creare le situazioni, soprattutto dalle fasce laterali, di essere più incisivi, cosa che in questo momento non lo sono.
0: Ecco, Loris, io ti sto ascoltando con grandissima attenzione. Tu hai rimarcato per ben 3 volte devono arrivare i palloni e i rifornimenti a Højlund dalle fasce laterali. Io però mi permetto di dire, da osservatore esterno, non certo esperto come te, che però Højlund, se viene servito nello spazio, diventa micidiale. L'anno scorso, soprattutto in una gara Champions, ce lo dimostra. Quando però a innescarlo con la sua classe è De Bruyne. Secondo me De Bruyne quest'anno non sta fornendo quelle giocate di cui lui è capace, che possono mandare Højlund in porta. Quindi io la vedo un po' diversa. Cioè io vedo che De Bruyne non riesce a illuminare Højlund, e magari dovrebbero pensarci anche Gilmour e Lobotka, ma soprattutto De Bruyne. Infatti ho visto anche un po' di frizione tra i due. Højlund non è felicissimo che De Bruyne non lo inneschi mai.
1: Ma sicuramente anche la non brillantezza di determinati giocatori. E poi ci sono squadre che aspettano il Napoli, perciò non concedono il ripartenza.
0: Quello spazio in profondità, Højlund.
1: Esatto, ecco perché allora... E giocare sulle fasce, creare i movimenti per arrivare sul fondo campo diventa poi determinante, perché Højlund di testa è bravo, non è uno sprovveduto, in area si fa rispettare, e allora di conseguenza ogni squadra va affrontata a secondo poi delle caratteristiche con cui si mette in campo.
0: E sto ancora su Højlund, e stavolta però, Loris, vengo sul tuo terreno, quindi vado sulle corsie laterali. Prendiamo in esame la partita di Firenze. Parte Politano a destra, a sinistra Lang, a un certo punto Allegri a sinistra va a piazzare Neres, a destra c'è Favasuli. Va detto anche che in quella posizione ha giocato Vergara. Per conformazione, per caratteristiche e velocità, secondo te i due esterni perfetti, ricordando che a Napoli c'è Alisson, per supportare al meglio Højlund, chi ha le caratteristiche corrette?
1: Guarda, personalmente io vedo molto bene Favasuli in questo momento. Cioè è chiaro che non è che sia giovane, inesperto, però bisogna a un certo punto dare fiducia, dare continuità, perché ho visto che gli spezzoni che ha fatto le ha fatte sempre molto bene, è sempre riuscito a mettere palloni abbastanza importanti al centro dell'area, è arrivato anche alla conclusione un paio di volte. Cioè per me le alternative sono molto più che valide. Poi dall'altra parte c'è anche Alisson, che è uno che sa creare una situazione. Cioè gli esterni al Napoli non mancano, serve la continuità.
0: Purtroppo quando Allegri stava dando molta continuità a Alisson, si è fermato Alisson, e poi ha provato Noah Lang, fin qui le risposte che ha ricevuto non sono entusiasmanti. Neres non sta ancora in condizione, dico ancora, perché secondo me questa sosta ci consegnerà un Neres diverso. Forse Loris, ma solo il campo ce lo potrà dire, magari il miglior appoggio potrebbe venire da Vergara, che è vero che parte magari da destra o da sinistra, però ti viene molto dentro al campo. Quello potrebbe creare quello scompiglio alle difese avversarie. Non lo so, io ce lo vedo Vergara in appoggio a Højlund.
1: No, ci sta benissimo. Cioè, sono giocatori dotati tecnicamente, che sanno fare tutte e due le fasi, perciò non vedo perché non giocare su di lui. Io adesso non voglio dire che Allegri sia uno sprovveduto, perché gli allenamenti li fa lui, vede le situazioni, perciò quando mette in campo una squadra si pensa che faccia la cosa migliore per sé, per la squadra, per tutti.
0: Io lo ringrazio, Loris Boni. Buona giornata, Loris.
1: Grazie mille a voi.
0: Grazie di cuore. Allora, un ascoltatore mi scrive: Walter, a te piacciono le persone schiette? Io ti dico con grande sincerità, ascoltando ieri il confronto che hai avuto con Paolo Del Genio, Paolo ritengo sia in assoluto quello più bravo di tutti dal punto di vista tattico, dell'analisi, e è veramente encomiabile, è uno che studia, ma non è un'offesa per te, sia chiaro. Che offesa, d'altronde a lezione di tattica ogni giorno c'è Paolo Del Genio, non ci sono io. Però abbiamo due visioni diverse, perché Paolo, che sicuramente è il più bravo di tutti dal punto di vista tattico, io però provo a dare uno spunto di riflessione diverso. Cioè Paolo ha ragione che in Europa si sta giocando un altro calcio e che magari un'altra concezione di calcio. Ieri però io ho portato una discussione sul tavolo, e cioè, ma con questo organico quel calcio si può fare? Perché il Napoli ha una sua idea, cioè che il Napoli di Conte arriva secondo con gli infortuni, che questa è una squadra di valore, e io la penso come il Napoli è ben conscio che questo è un organico, pensate, è quello con l'età media più alta di tutta la Serie A, e ovviamente con qualche calciatore un po' al di là degli anni, io che sono uno che, cioè quando Paolo parla di quel tipo di calcio, ma quello è un tipo di calcio che a me piace, però ho chiesto a Paolo, ma è sostenibile con questo organico? Paolo dice non abbiamo la riprova. Io una mia idea ce l'ho, se vedo il calcio praticato da allenatori molto bravi come Fabregas, come Farioli, come De Zerbi, come Italiano, vedo anche però l'età media delle loro squadre, di calciatori giovani che corrono su e giù, un centrocampo che va, che deve aiutare, se tu hai un'età media molto alta, secondo me quel ritmo che portano le squadre Italiano, un pressing a tutto campo, uomo su uomo, questo Napoli, a mio modestissimo parere, ma che probabilmente è il parere di Manna, ragazzi, cioè allenatori e allenatori, piazze e piazze, Napoli e Napoli, perché qua siamo tutti belli a dire vorrei De Zerbi anch'io, 400 milioni ultimo in Premier, perché poi un conto è dire e un conto è fare. Qua siamo tutti bravi a dire, però poi c'è il fare, poi c'è il campo. Allora io mi fido di Allegri e della scelta che ha fatto il Napoli. Sarà stata una scelta sbagliata? Non lo so, solo chi non fa non sbaglia. Detto questo però, il problema gol, ragazzi, c'è. È inutile che ci giriamo intorno, lo segnalò Conte l'altro anno e i numeri mi dicono che il problema gol c'è. 5 partite, 7 gol. Il bomber, ovvero il signor Højlund, 2 gol. Malen 6, Lautaro 4, quell'altro 4, Højlund 2, XG bassissimo. I gol con Conte, Conte si inventa Lukaku, McTominay, e Lukaku non c'è più, Højlund non segna, McTominay è fuori, i 6 gol di Anguissa mancano, mancano quelli di Elmas, mancano quelli di Kvara, chi li fa sti gol? E Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport è stato bravissimo. Buon pomeriggio Fabio.
2: Ciao, ciao Walter, buon pomeriggio a voi.
0: Quanti gol mancano anche considerando quelli di Elif Elmas, oltre McTominay, vi ricordo, McTominay 14, Anguissa 6, fanno 20 gol. Quanti gol mancano al Napoli fin qui?
2: Ma noi ne abbiamo selezionati 36. Che sono, intanto sono tanti, chiaramente, e poi sono i gol di quelli che mancano, perché come McTominay sono fuori, sono i gol di quelli che non ci sono più, Elmas, Gutierrez e Lukaku, sono i gol di Alisson che ne aveva segnati 4 da gennaio, Neres 6 in 2 mesi, Anguissa 4 in pochi mesi, anche lui prima di farsi male, perché poi molti dimenticano che è vero che teoricamente sono gli attaccanti a dover segnare gli esterni oltre alla prima punta, ma da 3 anni a questa parte, da quando è arrivato Conte, i veri attaccanti del Napoli, al netto di Lukaku prima e Højlund poi, sono stati gli interni di centrocampo Anguissa e McTominay, e se mancano entrambi non mancano solo due giocatori determinanti per le sorti del Napoli, mancano i bomber alternativi del Napoli, e questo non è un alibi, questa è storia, questa è la cronaca di un momento anche di difficoltà per le defezioni che sicuramente Allegri sta pagando, perché sicuramente il Napoli dopo con McTominay che torna cambierà pelle, perché le azioni che crei e che non realizzi perché manca il veleno, come Allegri ha sottolineato al Franchi, quel veleno McTominay ce l'ha, i gol McTominay sa come realizzarli.
0: Allegri si è molto arrabbiato per l'atteggiamento di Firenze, perché dice se tu vuoi vincerla la partita devi avere proprio il veleno, devi avere un altro atteggiamento, devi avere la voglia, il coraggio di andarla a vincere. E lui quel coraggio, quella voglia non l'ha vista e quindi era furioso a fine partita. D'altronde in conferenza ha detto se usciamo felici e non arrabbiati come dobbiamo essere per questo pareggio vuol dire che non abbiamo capito nulla. Per Allegri, e questo ve lo ripeterò fino alla noia, Fiorentina-Napoli era la partita più importante dell'anno. Io ho solo uno spunto, ma per carità non faccio l'allenatore, forse un messaggio Allegri poteva darlo anziché togliere Højlund e far entrare Lucca, forse poteva togliere un centrocampista, lo stesso De Bruyne, e far entrare Lucca con le due punte e con Neres. Era un segnale, andiamolo a vincere, porca miseria.
2: Sì, Walter, io però credo che, poi magari ne parlerà Allegri in futuro nelle altre conferenze stampa, anche leggendo le statistiche, Allegri sappia bene quanto sia fondamentale Højlund in questo momento per il Napoli e quanto sia magari in difficoltà Lucca. E quindi se da una parte preserva Højlund, che esce di fatto sempre o dopo un'ora di gioco oppure al massimo al 70esimo, dall'altra parte Luca è un giocatore che magari solamente raccogliendo minuti potrà cominciare ad aumentare il proprio livello di fiducia verso se stesso soprattutto, perché altrimenti è chiaro, come giustamente sottolineato, se devo vincere una partita io Højlund dal campo non lo tolgo mai, e invece Højlund con l'Inter esce con la Fiorentina che sei sul pareggio ed esce perché la stagione sarà lunga e perché evidentemente, ripeto,
0: però c'era la sosta, quindi magari, visto è vero che Højlund ho capito. Però magari provi a vincerla, poi Allegri quando gli viene chiesto di Vergara, no? Dice, poi magari non possiamo saperlo, mettevo Vergara, perdevamo la partita, e nel frattempo purtroppo mettendo Anghissà si è perso Anghissà perché si è fatto male di nuovo. Poi è chiaro che Allegri ha tutta l'esperienza, tutta la voglia. Però Fabio, io colgo un segnale, se Allegri, se... allora abbiamo un problema, ragazzi, per favore, collegamenti così non me ne mettete più in un, cioè se abbiamo la possibilità di ottimizzare un collegamento bene, se devo sentire solo rumori no. Quindi ringrazio Fabio Tarantino, abbiate pazienza, non è che posso articolare discorsi con un rumore di base. Marco Bucciantini, buon pomeriggio Marco, mi fanno sempre arrabbiare, poi devo fare come Allegri, devo togliere la giacca, ma non è il caso, anche perché la temperatura si è rinfrescata. Buon pomeriggio Marco.
3: Buon pomeriggio a te. Poi Allegri la giacca se la toglie quando vince, eh?
0: Ah sì? Poi... allora io devo venire sempre senza giacca, me la tolgo anch'io, io amo vincere, me la sono tolta Marco, è ufficiale. Senti Marco, per vincere nel calcio c'è una cosa che devi fare, molto elementare, al di là di tutte le teorie, gli scienziati, le cose, predominio, devi fare gol. E se tu di gol ne fai 7 in 5 partite, purtroppo capita che i punti che hai in classifica sono 7 e che i gol subiti sono 6. Alla ricerca dell'equilibrio, a mio avviso, difensivo, Allegri mano a mano lo sta trovando. È chiaro Marco che il potenziale offensivo del Napoli deve aumentare, 7 gol in 5 partite sono pochissimi.
3: In un momento in cui però all'attacco ha delle scelte obbligate, può aggiungere poco durante il match, ci sono dei discorsi da fare, però questo equilibrio, questa parità fra gol fatti e gol subiti, in questo modo racconta un po' anche la stagione del Napoli, che non attraverso partite tutte equilibrate, anzi attraverso partite diverse, però grosso modo sta esprimendo questo. Io però penso che bisogna avere un po' la serenità, e non può mancare la serenità, anche se queste 3 settimane purtroppo aprono a qualsiasi tipo di delusione, di intervento, di paura. Però,
0: anche perché sì, Allegri era furioso a fine partita.
3: Sì, ma era furioso perché poi se ne parla, però secondo me ci serve la serenità per vedere queste partite, per vedere la tendenza, no? La crescita. Io nelle ultime partite ho visto col Bologna la miglior prestazione difensiva, e non è stata banale perché, come ripeto, prima e dopo, anche dopo col Toro, il Bologna ha comunque creato sempre qualcosa in campo, a Napoli ha fatto davvero pochissimo, e con la Fiorentina la miglior per me partita in chiave offensiva, sempre nei limiti che a un certo punto non potevi più aggiungere niente, cioè ormai Napoli per avere un guizzo davanti deve aggiungere un terzino all'ala.
0: Posso dissentire da non potevi aggiungere niente Marco?
3: Ora arrivo a Vergara.
0: Perché una cosa la dirò sperando che non venga presa la cosa che dirò come lesa maestà o oltraggio al pubblico ufficiale, perché io ho un mio pensiero.
3: No, però per avere uno spunto davanti a una squadra fiorentina che a un certo punto ha ragionato su una partita un po' più di chiusa e di contropiede, quindi volevi un po' andare a giocartela sugli esterni per la paura di perdere palla al centro, la Fiorentina recuperava un po' meglio al centro dove aveva 3 giocatori di centrocampo e dove usciva un centrale difensivo perché il Napoli poi punta centrale ne ha una sola, potevi aggiungere Favasuri come è stato nelle ultime partite, che comunque addirittura nasce terzino. Cioè dentro questo il Napoli davanti a una squadra secondo me in crescita come la Fiorentina, comunque una buona squadra che può diventare anche forte come la Fiorentina, ha creato delle occasioni in vari momenti della partita. Cosa manca ancora secondo me per crescere? La continuità in questa fase d'attacco, che poi devi, puoi segnare di più, devi creare di più, devi recuperare i giocatori, devi recuperare i giocatori che erano forti con la palla alta.
0: No, ma non voglio essere frainteso, io mi fido ciecamente di Allegri, quindi non voglio essere frainteso.
3: Ma, per esempio, il Napoli ha dei codici, pronti via, mette 13 cross in area di rigore nei primi 20 minuti e capisci che se da dietro ti entrano Anghissa o Mettomini, quel cross ha un tasso di pericolosità, se ti entrano Gilmour e lo Bosca, cioè
0: l'hai perso.
3: Poi di Vergara, anch'io sono convinto che si dovesse aggiungere Vergara e sono stato convinto che non bisognava più nemmeno sta a calcolare più l'equilibrio in campo nel momento in cui ho visto due centrocampisti su tre della Fiorentina con i crampi. E in quel momento quello era il momento in cui
0: devi andare a vincere la partita, Marco.
3: Sì, rischiate, cioè non è dire aspetta, De Bruyne ha fatto una buona giocata, che poi ormai era l'89esimo, verso l'80esimo quando Fagioli ha crampi, quando altri giocatori della Fiorentina si fermano a fine azione, perfino Ranieri aveva problemi di crampi, cioè quando i giocatori hanno crampi della Fiorentina bisognava aggiungere, si poteva prendersi quel tipo di rischio lì, perché il Napoli comunque aveva a mano il centrocampo, ma non la partita. Il Napoli aveva la palla, ma la Fiorentina è stata pericolosa ogni volta che ripartiva nel secondo tempo. Fosse stata più lucida nell'ultimo passaggio, la Fiorentina avrebbe avuto 5 o 6 occasioni nitide nel secondo tempo, come il Napoli. Quindi era una partita sul filo, però ecco, davanti a quelle difficoltà fisiche della Fiorentina lo spunto di Vergara sì, si poteva rischiare senza sta a calcolare se esce o no De Bruyne, perché è stato un po' quello che ha bloccato il cambio.
0: Allora, non c'è dubbio, non c'è dubbio, perché nella mente di Allegri c'è. Allora, c'è il cambio, lo vuole fare, poi non lo fa. Perché? Perché lui De Bruyne non lo toglie dal campo, perché spera sempre, conoscendo la classe enorme di De Bruyne, che De Bruyne inventi. Io però, per carità, non me ne voglio Allegri, perché io, poi lui lo sa bene quanto lo stimo, però nell'attesa dell'80esimo fa caldo, De Bruyne ha 35 anni, non me ne voglia De Bruyne, io la voglio perdere con Vergara e non pareggiare con quel De Bruyne. Camminava in mezzo al campo, non ha inventato il resto di niente, che è un libro bellissimo, si chiama Il resto di niente, e allora a quel punto io, visto che la luce è spenta, provo ad accenderla. Voglio la freschezza di Vergara, come la vivacità di Favasulli e Neres, ho messo Lucca là davanti, non la vinco? Non la vinco, la perdo, ma se devo aspettare da un De Bruyne che cammina la giocata, io lo capisco Allegri, non lo toglierà mai dal campo. Forse non che non venga presa come lesa maestà, secondo me De Bruyne più di 45 minuti con questo calcio non regge. Però questo è un mio pensiero, Marco.
3: E la partita te lo indicava altre volte, io sono sempre per più sta in campo De Bruyne più è lucido tutto quello che succede quando Napoli ha la palla. Napoli aveva in grosso modo in quel momento il 75% di possesso con una squadra in possesso
0: negli ultimi 20 minuti
3: io me lo posso anche tenere con tutto quel possesso. Un De Bruyne che a un certo punto comunque il passaggio nascosto me lo vede e la Fiorentina li nascondeva bene i passaggi, io me lo posso anche tenere. Infatti io ti ho detto avrei aggiunto perfino Vergara al posto di un difensore. Però è vero che la Fiorentina ha tenuto tre attaccanti in campo in un momento anche per pochi minuti, 4 per tutta la partita. Però sai, ti arrabbi alla fine perché senti che la puoi vincere, allora coerentemente puoi anche dare un segnale durante la partita che la vuoi veramente a tutti i modi, a tutti i costi vincere. Ma io penso che si sia arrabbiato, ormai un po' invece Allegri, lo conosco, ti arrabbia quando sente che le cose cominciano ad andare bene. E allora quando le cose vanno bene per lui bisogna sempre
0: tu vincere. Dici Marco,
3: la sua impostazione, la sua abitudine anche all'interno,
0: cioè tu dici che quando lui vede che stanno andando bene si arrabbia?
3: Sì, ecco, ma è la sua storia, lo racconta, i suoi atteggiamenti, i suoi comportamenti. Se capisce che una squadra non può fare di più, non va mai a fare la sfogliata, non dice mai certe frasi, perché sa che va a pescare, va a stimolare una cosa che non può trovare. Invece l'ha fatto perché sa che in questo momento può stimolare qualcosa in più. Io dico anche lui può dare un segnale durante la partita facendo un cambio un po' diverso, rimanendo al fatto che, come ho detto anche l'altra sera, cioè Walter, a un certo punto, cioè, il Napoli che sta pagando alcuni errori, perché ha fatto delle campagne acquisti anche eccezionali, anche tra le migliori della Serie A negli ultimi anni, però ha fatto alcuni errori e li sta pagando tutti. Si è ritrovata in organico giocatori che non segnano da anni. Lang al Napoli in 21 partite ha fatto un gol. Un attaccante, cioè lo dico volentieri perché lo scorso anno lo dissi di Neres e fece 5 gol in un mese, quindi spero anche di portargli la fortuna che ho portato a Neres, ma la verità è che è un giocatore che non va più nemmeno al tiro, è un giocatore che non salta mai l'uomo nella direzione della porta. A Firenze ha fatto una partita di grande organicità, infatti è uscito un po' dispiaciuto perché si sentiva ben presente la partita. un gol in 31 partite. Il centravanti che entra al posto di Højlund in questo momento è angosciato, trasmette alla partita una voglia impaurita, no? Era dappertutto Lucca, ma era, dove andava faceva casino, scusami il termine.
0: No, ma scherzo.
3: Che era bello vederlo partecipare in quel modo, no? Io non mi ha fatto piacere vedere questa sua riscossa, voglio far vedere che ci sono, che ci tengo, che pulso con questa squadra. E dove andava? In aria di qui e in aria di là, rischiava di non vedere, perché in questo momento trasmette anche questa angoscia, no? Cioè, questi sono dati di fatto, cioè in Napoli si ritrova dei giocatori che sta facendo fatica a inserire in qualsiasi progetto, che sia di Conte, che fosse di Conte e che sia oggi di Allegri. E infatti penso che Allison e McTominay saranno i due giocatori che permetteranno a Napoli di tirare in porta molto di più durante una partita.
0: E io ti voglio ringraziare, Marco. Questi sono i momenti in diretta alla radio, quando si parla di calcio con te, che ce lo racconti, che mi piacciono da morire, e poi so che incontrano il favore di chi ci segue e ha la bontà di ascoltarci. Marco Bucciantini, grazie.
3: Ciao Walter, ciao.
0: Grazie di cuore. Oh, tra poco staremo ancora sul tema attaccanti, perché Marco Bucciantini dice: certo, se Lang da quando è arrivato ha fatto un gol, se Lucca oggi è spaesato, magari sono stati sbagliati degli acquisti. Può capitare, però secondo me entrambi hanno la grande chance di avere Allegri, di avere il Napoli come grande vetrina, e si devono riscattare, altrimenti poi ob torto collo il Napoli dovrà fare una scelta che mi auguro non dovrà essere fatta, dolorosa. Qual è la scelta dolorosa? Perché so che quest'estate Manna la soluzione l'aveva trovata in prestito con diritto di riscatto. Il presidente e Chiavelli hanno detto no, solo a titolo definitivo. Lo capisco, però a titolo definitivo Chiavelli e De Laurentiis devono metabolizzare che se Lang e Lucca sono questi, una ventina di milioni sono partiti. Almeno, perché 35 e 25 fanno 60. Secondo me a oggi tutti e due più di 40 non li vendi. E allora o li dai in prestito con diritto di riscatto, sperando che quel club lo riscatta perché lì fanno bene, e oppure a volte vinci, guadagni, paghi Kvara 10, lo vendi a 75, e a volte per due ne spendi 60 e una trentina l'hai persi. Pazienza. È il rischio d'impresa, ragazzi. Compri Kim a 30, vendi a 50, Osimhen a 40, 75, Kvara a 10, no? È così. Higuain a 40 e lo vendi a 90 alla Juve con la clausola. Compri Cavani a 13, lo vendi a 63. Compri Lavezzi a 5 e lo vendi a 40. Compri Lucca e Lang a 60 e li vendi a 30. Non è che si può sempre guadagnare. Ogni tanto il rischio di impresa si deve perdere. Il mio augurio è che Lucca e Lang invece facciano bene, ma ne parliamo tra poco, ora c'è la pubblicità.

0: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
1: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
3: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova. Nova.com.
4: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.

0: contro i numeri del Napoli. Abbiamo prima analizzato i punti: 7 punti in 5 partite, una media punti a partita troppo bassa per il valore del Napoli. Il Napoli sta risistemando la difesa, perché rispetto alle prime partite, insomma, un solo gol nelle ultime due, però c'è un dato: il Napoli ha mal di gol. E ha mal di gol non quest'anno, perché Conte evidenziava che il background, il curriculum dei Politano, dei Lang, degli Allison, degli Hojlund, quello era e quello è. E quindi Conte si inventa i 14 gol alla prima stagione di McTominay, con Lukaku in appoggio, E poi l'anno scorso segnano McTominay e Anguissa, però Allegri in questa fase li ha persi. È chiaro che il problema del gol bisogna risolverlo, perché dati alla mano, io ho i dati dell'anno scorso, l'Inter che vince lo scudetto di gol ne fa 89, il Napoli arriva a secondo ne fa 58. Quest'anno, dopo 5 partite, l'Inter ha già fatto 15 gol e il Napoli ne ha fatti 7, trovandone solo 2 con Hojlund, gli altri 5 distribuiti anche con i centrocampisti. Beppe Incocciati, abbiamo chiamato un bomber di professione, perché lui sa, l'ha sempre saputo come si fa gol. Buon pomeriggio, Beppe.
1: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti.
0: È evidente che l'equilibrio nel calcio è tutto, però nell'essere tutto, se non fai gol, una cosa, un dato è certo: le partite, se non segni, non le vinci.
1: Beh, non scorriamo l'acqua calda, no?
0: No, direi che non vincerò il premio Nobel per questa cosa che ho scoperto. Direi di no.
1: Beh, il dato, diciamo, tra virgolette preoccupante, è proprio quello che dicevi tu, che il fatto che il Napoli delle grandi è quella che segna meno di tutte, e quindi il problema è semplicemente quello lì, perché comunque la fase difensiva è nella tra virgolette normalità, sostenibile. E quindi si evidenzia questo fatto. Allegri si lamenta perché dice manca la cattiveria e quant'altro in zona gol. Potrei essere d'accordo, ma è altrettanto vero quello che dici tu, quello che diceva Conte, che nella storia di coloro che dovrebbero garantire il gol a sufficienza non se ne trova traccia, o quantomeno è una traccia abbastanza leggera. Quindi non so se attraverso quello che si chiama addestramento si possa risolvere quanto prima, perché se si ha la speranza che non fanno gol gli attaccanti, a parte Hojlund, e si spera che i centrocampisti che hanno questa attitudine
0: diano il contributo,
1: perché poi quando non ci sono non c'è questo contributo e il problema diventa enorme. Quindi non lo so, è una cosa che chiaramente bisogna risolvere o con quello che è una maggiore convinzione in zona gol, che soltanto...
0: Ma perciò Allegri chiede più cattiveria nei 16 metri?
1: O se no, Walter, c'è un'opzione 2, che è quella di avere a disposizione giocatori che nella storia hanno sempre garantito questo aspetto, cosa in questo momento il Napoli non ha.
0: Non ha. E che Conte rimarcava, e che Allegri eredita, cioè, perché Allegri non è che gli hanno preso degli attaccanti da 20 gol, Allegri ha ereditato la squadra dell'anno scorso, è stato aggiunto Badiashile.
1: La squadra dell'anno scorso comunque è arrivata seconda.
0: Non c'è dubbio.
1: L'anno prima aveva vinto il campionato.
0: Aspetta, insomma, Beppe, perché devi sapere che qui c'è un discorso che sta prendendo piede in città. L'anno scorso ha vinto il campionato con una serie di caratteristiche, perché se non hai quelli che fanno gol devi avere l'equilibrio. Ora, se tu con questi interpreti pensi di voler fare 7 gol, secondo me ti viene un po' più difficile fare 7 gol con questi. Poi dopo, Beppe, io ti do dei numeri, a me piace andare nei numeri. Quando vince il Napoli di Spalletti, vince avendo in organico Osimhen e Kvara. Quando l'altro anno vince l'Inter, vince avendo Lautaro e Thuram, aggiungo, fa gol più Esposito, fa gol Bonilli, Spalmano, fa gol Shalanoglu, fa gol Zielinski, fa gol Barella, fa gol tutti.
1: Scusa se ti interrompo.
0: No, quando però, mai?
1: Insomma, è chiaro ed evidente che le squadre che tu hai citato, compreso il Napoli, erano e sono squadre che prevalentemente giocano nella metà campo avversaria, non hanno un atteggiamento remissivo come quello che si intravede oggi nel Napoli, che sicuramente, insomma, capisce le difficoltà. Però io credo che gli attaccanti, soprattutto visto che parliamo di questo aspetto, certo, più lontani dalla porta avversaria li tieni, peggio meno hai possibilità di fare gol. Questa è la realtà.
0: Quindi tu dici, non è solo l'attitudine e lo storico, come ci diceva Conte, se non li tieni troppo vicini all'area di rigore fai molta fatica.
1: Se gli fai fare una fase difensiva che è dispendiosa a livello energetico, è chiaro che poi lì davanti peccano, perché insomma inevitabilmente consumando tante energie, soprattutto quelle mentali, quando si arriva lì che c'è bisogno di freschezza e quindi di propositività, vengono meno. Insomma, secondo me forse Allegri dovrebbe provare ad alzare un po' le linee di gioco, anche rischiando qualcosa in più non fa niente. L'Inter rischia, prende gol e poi li fa, però insomma, quindi, perché è sempre lì, lascia agli avversari qualcosa in più, però è sempre lì.
0: Tu dici, va sotto 2-0 e poi le riprende e le ribalta.
1: Hai giocatori freschi, a parte poi quelli che entrano dalla panchina, però Lautaro Martinez, lo stesso Thuram, sì, si muovono, però è sempre nell'azione di gioco che comunque sta nella metà campo avversaria. Difficilmente li vedi dentro la propria area di rigore, no? Insomma, quindi è un po', sono idee differenti che però insomma se mi chiedi un parere io ti dico quello che penso.
0: Ma d'altronde ti ho chiamato di proposito. Raggiunge un altro amico, un altro ospite, il collega del mattino, Gianluca Monti. Buon pomeriggio, Gianluca.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio a te.
0: Parliamo di attaccanti, di bomber e di numero di gol realizzati. Lo stiamo facendo con Beppe Incocciati. Qui c'è un dato certo. L'altro anno l'Inter di Chivu fa 89 gol, il Napoli di Conte ne fa 58, e qualcuno dice il problema è Conte, ma Conte non c'è più, mentre Chivu c'è ancora. Napoli oggi si Allegri, totale gol Inter 15, 5 partite, prima proiezione totale gol Napoli 7. È chiaro, Gianluca, che questo dato va migliorato in modo sensibile.
2: Sì, è come secondo me marcare spesso nel calcio, non c'è solo una faccia della medaglia, può essere che magari, ecco, la verità tra virgolette sia un po' a metà. Per caratteristiche probabilmente questa squadra già l'anno scorso non ha tantissimi gol nei piedi, pur avendo tanti ottimi calciatori e tanti giocatori che hanno,
0: però la loro storia realizzativa quella è.
2: Esattamente, faccio un nome, dico per dire Alisson, che magari ha avuto inizialmente anche un ottimo score realizzativo, ma che non mi sembra il classico esterno da 10 gol a campionato, per intenderci. Allo stesso modo si può fare meglio anche con questi interpreti dal punto di vista realizzativo, perché i dati di Højlund che abbiamo visto tutti sono appunto sotto gli occhi di tutti, perché magari si può arrivare anche in altro modo, cioè non necessariamente, diciamo, con una manovra un po' farraginosa, magari ogni tanto anche un po' più dritta di come ha fatto il Napoli.
0: E anche nel blocco basso che individuava Beppe Incocciati. Senti, Beppe, al netto che però a Firenze per esempio non avevi McTominay e Anguissà, che nell'economia del Napoli, visto che il Napoli è quello dell'anno scorso, no? Perché qui non ci dobbiamo girare intorno. Il Napoli è quello dell'anno scorso e ha acquistato Favasuli. Perché dico solo Favasuli? Arriva Badiashile perché si opera Buongiorno, altrimenti c'era Buongiorno e l'unico acquisto era Favasuli. Quindi il Napoli è quello dell'altro anno. Ora, domanda a Beppe Incocciati. Se l'altro anno con un signor allenatore come Conte fa 58 gol, ma voi pensate che Allegri sia un mago, che la gente gli chiede di fare magie? Se 58 ne hanno fatto con Conte, con tutti gli infortuni, ma quanti gol immaginate possa fare il Napoli quest'anno?
1: Beh, intanto avere questo obiettivo da quantomeno raggiungere, anche se uno non le ha nelle corde, però è stato dimostrato che comunque fino a 58 ci sono arrivati.
0: Ah, non c'è dubbio. Non c'è dubbio.
1: È stato sufficiente per arrivare a secondi in classifica. quindi hanno un punto di riferimento importante. Lo stimolo è talmente evidente che non si può pensare che non lo si può raggiungere. Basta metterci un po' più di convinzione, come ho detto prima, semmai pensare di alzare le linee di gioco, soprattutto in fase di non possesso, e secondo me forse qualcosa di buono esce.
0: E io abbraccio forte Beppe Incocciati. Ciao Beppe.
1: Grazie, un abbraccio anche a voi. Forza Napoli.
0: Sempre. Gianluca Monti, a Napoli spesso, no, si critica l'allenatore. Ora c'è questo esercizio, io lo trovo terribile, di dare contro ad Allegri, ma è successo con Conte, è successo in passato. Però io reputo che Conte e Allegri siano in assoluto tra i più bravi di tutti. Poi, per carità, io stimo molto Gasperini, amo il calcio di Fabregas, ho amato quello di Sarri. Però dopo Bologna-Napoli un anno fa, Conte dice delle cose al termine di Bologna-Napoli, negli atteggiamenti, nel gruppo, nell'unione di gruppo, non accompagno il morto. Dopo Fiorentina-Napoli Allegri si incazza di brutto. Allora, ma non è che anche noi della stampa dobbiamo cominciare anche a guardare in un'altra direzione? Perché se no ce la prendiamo sempre con l'allenatore, sempre con l'XG, sempre con la posizione geografica, sempre col modo di intendere calcio. E però ci sono due allenatori che, non me ne vogliano alcuni colleghi, ma insomma hanno vinto l'inferno nel calcio, qualcuno mi potrà dire in passato, però denotano un'unica cosa, che forse qualcuno si è un po' imborghesito e pensa, solo perché nel Napoli, il grande Napoli, e c'ha un grande cognome, che vinci le partite. Nel calcio di oggi ti fanno un mazzo così se non corri.
2: Sì, è una lettura che ci sta, devo dire, che anche qui secondo me la verità, tra virgolette, è nel mezzo, perché si può fare meglio di quello che ha fatto magari il Napoli in queste prime giornate, assolutamente sì. C'è da fare però l'analisi che giustamente anticipavi in qualche modo, è questo un gruppo che sicuramente è stato nel corso degli anni anche artefice di grandissimi trionfi, ma è anche un gruppo un po' spremuto dal punto di vista dell'età, dei chilometri,
0: anche delle motivazioni, Gianluca, secondo me.
2: Cioè
0: è un mio percepito, tu lavori in un club professionistico, il Grande Sorrento, quindi è Serie C, quindi è professionista. Io, se vi devo dire che vedo la stessa fame di Favasulli e Vergara in altri, io quella fame che hanno questi due non la vedo in altri, perché magari qualcuno ha fatto la sua carriera, qualcuno ha vinto, qualcuno è stanco, qualcuno ha iniziato la parabola discendente, qualcun altro sta pensando troppo alla firma e alla penna, e io vedo in Favasulli e Vergara quella voglia, quella cazzimma, quella che in qualcuno non ci vedo più.
2: Però ecco, poi viene da chiedersi perché magari Vergara resta in panchina tutto il tempo a Firenze.
0: Bel punto di domanda.
2: Se la considerazione tua è condivisibile, io la condivido, e non c'è neanche nulla di male, perché è quasi fisiologico per certi aspetti che non tutti abbiano lo stesso livello di motivazioni arrivati a un certo punto della propria carriera. E del proprio anche passaggio a Napoli durante la propria carriera, perché poi è sempre una porzione in qualche modo di carriera, poi magari vai in un altro club, trovi nuovi stimoli, nuove motivazioni. Però poi ecco, io proprio per quello, da uno come Vergara in questo momento, non dico non prescindo in assoluto, ma non me l'aspetto tutto il tempo in panchina a Firenze, se è vero come è vero che poi anche in nazionale sembra uno di quelli che sta impressionando.
0: Io ho detto anche qualcosa in più, Gianluca, ho detto che preferisco perdere con Vergara e Favasulli in campo piuttosto che pareggiare come si è pareggiato a Firenze. Quindi chiedo ad Allegri, l'unica cosa che gli chiedo, capisco che lui De Bruyne lo vuole sempre in campo e non lo toglierà mai, però, come dire, anche rischiare un maggiore coraggio, dice, io ho perso con Favasulli e Vergara, perché se qualcuno non ha voglia, è pure bello che si accomoda in panchina e giocano Vergara e Favasulli, questo è il mio parere, ma vedrete che Allegri sarà poco tenero adesso, ve lo dico, dopo Firenze sarà poco tenero. Grazie Gianluca Monti.
2: Grazie a voi.
0: Ora non ingigantiamo quello che è successo a Firenze, c'è un momento di insomma, un momento così, passerà. Poi Allegri ha tutta l'esperienza, figurate. Detto questo, tra poco arriva Marcello Calvano, perché dobbiamo parlare anche di giovani, a proposito di Favasulli in Under 21, a proposito di Under 21, ha parlato il CT che ha visto Frosinone Como e ci ha raccontato che ha tifato per il Frosinone, che sarà la squadra prossima avversaria del Napoli, che ha espresso 4 giovani italiani nell'Under 21. Marcello Calvano e il mondo dei giovani Under 21. Pubblicità.
3: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
4: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
3: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
4: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
3: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
5: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
6: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
7: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
9: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
9: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Siamo pronti per tornare in diretta. Ancora buon pomeriggio da Marcello Calvano. Chiusura della seconda ora della nostra informazione sportiva dedicata all'Under 21, a Silvio Baldini. E ne parliamo di questo progetto che ormai è cominciato un bel po' di anni a questa parte. Silvio Baldini è conosciuto molto bene dal nostro ospite, che è il direttore sportivo Pino Vitale. Ciao direttore, come stai?
1: Ciao a tutti, benissimo ragazzi, grazie.
0: E allora ti chiedo, Silvio Baldini, che tra le altre cose in conferenza stampa ha esternato tutta la sua contentezza, tutta la sua felicità per il lavoro fatto dal Vini al Frosinone, contentezza e felicità che si rispecchia anche nelle convocazioni, perché ci sono ben 5 giocatori del Frosinone convocati. È da qui che deve ripartire il calcio italiano, oltre che l'Under 21, ma già l'ha fatto da un bel po' di tempo l'Under.
1: No, deve partire sicuramente dai giovani, e Albini ha fatto benissimo. Citiamo anche il direttore sportivo, che l'anno scorso hanno vinto il campionato insieme, veramente con 3 lire nel Frosinone, che è stato bravissimo. E invece Silvio è uno che con la nazionale, ora noi si deve pensare di vincere non soltanto in Armenia, ma quando si gioca a Pescara, mi sembra il 5 di,
0: sì,
1: di ottobre, se si batte la Polonia siamo sicuri di arrivare primi nel girone, che è il minimo, perché Silvio Baldini con i giovani ha sempre fatto un grande calcio ed è portato ai giovani, ha tirato fuori, perché poi è venuto fuori Bartesaghi, ma nel Milan non giocava, è venuto fuori Palestra, che è andato in Inghilterra, ma anche lui prima di Cagliari Silvio lo faceva giocare, ma per l'Atalanta era un ragazzo. Endur, che continua sempre a fare dei gol in Serie A, sono tutti giocatori che Silvio li ha fatti maturare. Sono convinto che continui a fare benissimo in Serie B. Silvio Baldini è un grande allenatore
0: e protagonista di quest'Under 21, in parte anche del Napoli di questo inizio stagione, e anche Favasuli. Ti aspettavi un apporto da parte di questo ragazzo così importante?
1: E mi sono dimenticato di Favasuli, che la Fiorentina lo ha perso, come il Milan ha perso dei liberali, sì. Hanno perso dei giocatori a niente, perché succede spesso purtroppo che qualcuno si perde.

0: per la strada e vengano fuori da altra parte. Non mi aspettavo che Fabasuli facesse bene così, e Allegri crede molto in questo giocatore e credo che nel Napoli troverà la sua piena maturazione. Un altro giocatore, Silvio Baldini, ci ha creduto quando gli altri non ci credevano.
1: Ti faccio una domanda anche su Massimiliano Allegri. Toscano, come te, quali sono secondo te le maggiori difficoltà che sta riscontrando l'attuale allenatore del Napoli?
0: Ha avuto anche tanti infortuni. Sì. E questo, diciamo, è la prima, perché anche a Firenze, nonostante la Fiorentina abbia giocato una discreta partita, poteva portare in fondo il risultato. E diciamo che ha perso le due partite con l'Arsenal e con il Como, credo sono state un po'... No, il Napoli ancora deve decollare, però io sono convinto che Massimiliano Allegri, come sempre, come sono convinto che anche in Coppa dei Campioni, io la chiamo sempre la solita, la vecchia, certo, maniera, certo, ma sono convinto che il Napoli si classificherà nei 24, proseguirà l'avventura, cosa non era riuscita, perché ora ha incontrato l'Arsenal, ma alla lunga il Napoli poi ripete fuori perché ha la squadra. Però ecco, per esempio, sono rimasto un po' così, vedo per esempio che Lucca dura molta fatica,
1: sì,
0: e invece ora deve ritornare il Vergara dell'anno prossimo, Politano che non aveva iniziato bene a Firenze ha fatto benissimo, scendiamo il tempo e sono convinto che Napoli si riprenda.
1: Speriamo, grazie mille direttore, ti abbraccio forte.
0: Un abbraccio, ciao.
1: Grazie a Pino Vitale. Allora andiamo ad ascoltare le dichiarazioni proprio di Silvio Baldini, che relativamente alla sfida tra Frosinone e Como ha esternato tutto il suo tifo, in particolare per quella partita, per la squadra ciociara. Andiamo ad ascoltare insieme.
2: Ma sicuramente Alvini è una storia bellissima, perché uno che parte dagli amatori e arriva in Serie A vuol dire che questa persona ha un percorso importante, ma soprattutto di là del percorso, in questo momento che è in Serie A il Frosinone sta vincendo, ma sta vincendo in una maniera straordinaria tramite il gioco, e domenica affrontavano la migliore squadra della Serie A dal punto di vista del gioco, che era il Como, e come ti ripeto, io non c'ho niente contro il Como, però io ho fatto il tifo al Frosinone, ho fatto il tifo al Vini, perché sento che il nostro calcio è più rappresentato dal Frosinone che non dal Como, ma non per altri motivi. Quindi sono stato felicissimo, e poi noi abbiamo 5 ragazzi del Frosinone e sanno benissimo che per continuare a stare in alto bisogna sognare ma lavorare, quindi anche loro possono aiutare tanti ragazzi che sono qui con la loro esperienza diretta, che niente è impossibile, dai. Quindi un grande complimento va al Vini, che merita questa soddisfazione, e mi auguro che faccia un grande campionato, perché uno che parte dagli amatori e arriva in Serie A, solo questo percorso merita un premio.
3: Kiss Napoli Meteo.
4: Saluto e ben ritrovati gli amici di Kiss Napoli da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile asciutto in Campania, con queste correnti da nord che portano un calo delle temperature, valori comunque che sul versante tirrenico rimangono ancora sopra le medie, massime fino a 26-27 gradi sulle aree pianeggianti e costiere. Anche giovedì giornata in prevalenza soleggiata, avremo ancora qualche annuvolamento sparso, specialmente a fine giornata sulle aree interne. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sul sito o sull'app di Trebi Meteo.
5: Eccoci qua. Allora, voi sapete che durante la sosta le puntate dell'informazione sportiva di Radio Kiss Napoli sono colorate d'azzurro. Azzurro Napoli, ne abbiamo parlato tanto e tanto ne parleremo, ma anche di azzurro nazionale. Con questo nuovo corso è tornato Mancini, ha convocato tanti calciatori, anche perché gli impegni saranno molteplici, debutto a Roma all'Olimpico contro il Belgio, e e ha fatto secondo me delle convocazioni mirate con un giusto mix tra l'esperienza e anche tanti giovani, insomma giovani sì, ma di grande prospettiva, di grande avvenire, se penso a Pio Esposito, a Vergara, a Caiode, a Dumbia, a Nzoma, insomma hanno voluto mixare, cominciare a calare dei giovani, altri interessantissimi li ha lasciati a Baldini, leggi Favasuli, Lulli, Raimondo. Parliamone di questo nuovo corso perché evidentemente c'è bisogno che i club, come stanno facendo, facciano giocare i giovani. Sta giocando Fortini, sta giocando Comuzzo, sta giocando Raimondo, e ne parliamo con Massimo De Luca. Direttore, buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio a te e a tutti.
5: È chiaro che stravolgere tutto insieme non era possibile.
6: Ma no, è una boccata d'aria buona, parliamoci chiaro, perché insomma era da un po' che ristagnava un po' l'aria nazionale, no? Per così dire. E i giocatori erano quelli, e continuiamo a ricordarci che non siamo comunque nel pieno di una generazione eccezionale, ecco. Perché se solo ci mettiamo a confrontare la formazione titolare con tante formazioni titolari del passato,
5: il paragone non regge.
6: Il paragone
5: è malinconico. Beh, insomma, però direttore, posso dissentire su una cosa? Secondo me c'è una tendenza diversa sul fatto che, per carità, se li paragoniamo al passato, direttore, io sono uno che ancora oggi ti dice Zoff, Gentini e Cabrini, Oriali, Colovati, Scirea, Conti, Tardelli, Rossi, Antonioni, Graziani, quindi me la ricordo a memoria come quella.
6: Se recidi anche quella del 2006.
5: Anche quella, la conosco a memoria, da Buffon a Oddo, a Cannavaro, Materazzi, se vuoi ci metto Onesta con Zabrotta a sinistra, Totti, Del Piero, i Totti, Inzaghi, Toni, Gilardino, i Perrotta, i De Rossi, cioè è chiaro, però vedo dei segnali. Per esempio, parliamo di esterni a destra, no? C'è Di Lorenzo, ma c'è Palestra al Chelsea, c'è Lulli.
6: Che al momento infortunato, no? Se non sbaglio.
5: Però c'è Caiode, c'è Lulli, c'è Favasuli. Cioè io comincio a vedere che qualcosa si muove. Fortini, Cacciamani, Comuzzo, Pio Esposito, Sebastiano Esposito. E poi le certezze, Tonali gioca in Premier, Calafiori gioca in Premier, Anor arrivato in Premier, c'è Bartesaghi. Secondo me qualcosa sta cambiando.
6: No, qualcosa si muove. E Mancini, al quale va dato atto di aver sempre perseguito questo tipo di politica, diciamo così, no? Perché già a suo tempo ti ho detto Zaniolo, che nessuno conosceva e non aveva ancora esordito in lo chiamò in nazionale. Quindi questa sensibilità l'ha sempre avuta. Certo è che per operare una sorta di rivoluzione, quale auspica possa essere, e beh, servirebbe un po' di tempo, servirebbe un po' di test, di partite sperimentali, di amichevoli, magari di buon livello, ma amichevoli, e invece qui ci ritroveremo subito a fare i conti con i punti che contano, eccetera. Per cui l'invito un po' a tutti dovrebbe anche essere, specie per quanto riguarda, cioè, proprio per quanto riguarda la Nations Cup, non formalizziamoci adesso sul risultato, se non
5: bello quello che dice il direttore,
6: la Serie A della Nation, perché qui si deve avviare un processo che non può dare risultati nel brevissimo, no?
5: Direttore, ti fermo solo un attimo che ci raggiunge un ospite e così entriamo dentro questo tema della nazionale. Sta dicendo delle cose molto interessanti il direttore Massimo De Luca. È chiaro che devi rifondare, devi dare spazio ai giovani. Ci raggiunge innanzitutto il barone Causio. Buon pomeriggio, caro Franco.
7: Hey. Ciao Walter.
6: Ciao Franco.
7: Ciao
5: è Massimo De Luca. Allora, diceva Massimo De Luca, non guardate troppo, non fate i risultatisti, guardiamo che Mancini inizia un progetto nuovo, i giovani a mio avviso cominciano a esserci e i club li impiegano. È chiaro che se mi rapporto a Argentina 78, quando il vecchio Berzot porta Paolo Rossi e Cabrini, quando porta Bergomi 18enne, e non ce ne abbiamo, però ci abbiamo Palestra, ci abbiamo Caiode, ci abbiamo comunque Tonali, c'è Pio Esposito. Franco, anche in Under 21, i Sissei, i Liberali, i Fortini, la base, i Favasuli, i Vergara in Nazionale Maggiore, la base comincia, almeno la intravediamo.
7: sì, però sai, partiamo già con, secondo me non c'è stato ancora, sì, il progetto c'è, però non c'è stato neanche l'amichevole, non c'è stato neanche, è il primo raduno di questa squadra, giochiamo contro una squadra belga che insomma è già, ti mette in difficoltà, quindi credo che non è facile il lavoro che aspetta Mancini. I giovani ci sono, però sai, bisogna vedere, fare il salto di qualità, e il problema è questo.
5: Però se non li fai giocare, Massimo De Luca, perché per esempio Mancini è andato a pescare Dumbia, e Dumbia l'anno scorso era per esempio al Venezia in Serie B, e mentre Sissé, Favasoli e Liberali restano in Italia, devo dire che molti club di Serie A hanno dormito su Dumbia, cioè lo si vedeva, era palese che era un giocatore di livello, lo Sporting Lisbona ce lo porta via, Massimo De Luca, a volte anche i nostri dirigenti ci dovrebbero mettere del loro.
6: Certo che sì, perché per tanti motivi che adesso qui potrebbe essere lungo enumerare, ma si preferisce sempre andare a pescare sul mercato estero, e io tante volte mi sono chiesto, a fronte di certi giocatori stranieri che scoprivo nel momento in cui entravano in campo, mi sono scoperto a chiedermi, ma non c'è nella primavera di questa squadra un ragazzo che valga questo qui? No, non parliamo non so di Attà, questi giocatori che si sono affermati, hanno la qualità eccetera, ma tanti nomi che alle volte ti lasciano perplesso, e così è stato in tutti questi anni. Adesso forse davvero si sta un po' cambiando, ed è auspicabile, ma vedi, il fatto, la fortuna di avere con noi Franco Causio mi porta alla memoria, perché come ben sai sono vecchio.
5: Ma che vecchio, direttore, falla finire. Falla finire.
6: Mi porta alla memoria il 74, cioè quando, a fronte di un'eliminazione nella fase a gironi del mondiale, ma c'eravamo andati come sempre al mondiale, a fronte della fine dell'epoca proprio del grande Sandrino Mazzola, che abbiamo salutato, di Rivera, eccetera, fu chiamato Fulvio Bernardini, no? Grande ex giocatore, grande allenatore, per rifondare la nazionale. E lui fece un lavoro incredibile, cioè convocò dei nomi mai sentiti prima, ma ne convocò tanti, e poi scremò, setacciò, no? Scelse, poi prima con Elenio Herrera, poi Berzotto, assistente anche di Elenio Herrera, eccetera, è nata da quel lavoro la nazionale di Argentina 78, ed eccoci con Franco, e dal 78 con qualche altro.
5: Hai messo le basi per andare.
6: È arrivato il mondiale del 82. Dico bene,
7: Massimo,
6: Franco.
7: Massimo, le ho fatte tutte io.
6: appunto, per quello.
7: Pensa che Bernardini nei primi periodi non mi ha neanche convocato. Quindi non ero convocato perché aveva chiamato qualcun altro. Quindi poi invece si pentì e mi richiamò, e io andai, quindi se ti ricordi la vecchia partita con l'Ajax, con la grande Olanda di Johan Cruyff, perdemmo 2-1 lì, quindi, e da lì incominciò, ma c'era già Berzotto dentro, che la
6: certo, c'era già Berzotto come aiuto di
7: faceva parte già di questa di questo
6: poi gruppo, affidarono la nazionale a Berzotto e Herrera, no? Dico bene, Frank.
7: No, Herrera no, perché io con Herrera non ho mai fatto la nazionale. Beh, è stato dopo Bernardini. No, Massimo, ti stai confondendo, scusami. Allora, io ti dico che dopo Bernardini è entrato subito Berzotti.
5: Subito Enzo Berzotti, io ricordavo così.
7: Elenio Herrera non c'entra niente, è stato prima. Mm-hmm. Io ho cominciato dopo Bernardini. E poi, siccome mi ha chiamato proprio il Decio, perché io non volevo andare quando mi ha chiamato Bernardini, perché mi aveva scartato prima, ho ricevuto una telefonata dal Decio e mi ha detto: Franco, vieni per cortesia, ci sono io. E io sono tornato in nazionale, e da lì non sono più uscito con lui. Questo è il discorso di Berzotto, del Decio, quindi. E lui da lì ha incominciato a lavorare con tutti noi del 70, praticamente ha fatto una selezione e ha portato quelli del 78.
5: Ecco, però volevo arrivare proprio a questo, il 78, ma poi arriva...
7: Walter, sì. Nel 78, come hai detto tu, Cabrini e Rossi non c'erano all'inizio, c'era Maldera e Graziani.
5: E poi però gli ha dato fiducia, li ha buttati.
6: Allora, ti racconto, ci fu l'amichevole con il Deportivo.
5: Allora non vi accovallate, perché sennò ci vuole raccontare un episodio.
7: Io ti dico, ecco, allora, Cabrini e Rossi
5: sì.
7: hanno conquistato la nazionale a Verona nell'amichevole in cui Italia-Uruguay. Io ho fatto primo tempo, secondo tempo sono seduto in panchina con Enzo. Quindi, e lui ha fatto giocare praticamente Rossi e Cabrini secondo tempo. E praticamente lui li ha convinto. E lui mi disse, testuali parole, Barone, ma cosa pensi? Dico, io non so niente male questi due, questi ragazzini, per voi Cabrini giocava con me la Juventus, Paulino non era ancora alla Juve, quindi ti dico di tutto. Noi siamo partiti per il mondiale, siamo andati a fare l'amichevole in Argentina contro
6: col Deportivo Italiano.
7: Sì, nello stadio del Boca.
6: E lì il primo tempo non l'hanno giocato.
7: Il primo tempo non c'era né Maldini, non c'era né Cabrini né Rossi.
6: Esatto.
7: Lui nel secondo tempo cosa ha fatto? Ha messo dentro sia Cabrini che Rossi. Nella formazione della prima partita che abbiamo fatto, praticamente lui non ha fatto giocare né Maldena né Graziani.
5: Hanno giocato Cabrini e Rossi.
7: Ha giocato
5: Cabrini. Io però Franco, consentimi, sì. Adesso volevo coinvolgere un attimo il direttore De Luca, attualizzando al di là dei giovani, i settori giovanili, i calciatori, però io sto guardando, quindi li ho tolti i calciatori perché non è che ho gli occhi foderati di prosciutto, però ricordando negli anni, Massimo, a un certo punto da Bearzotti in poi nell'86 c'è ancora Bearzot, arriva dall'Under 21 Vicini, che fa questo travaso, seppur parziale inizialmente, di quel gruppo fortissimo che aveva vinto l'Europeo Under 21 e lo fa diventare la nazionale del 90, tanto che poi sappiamo bene la storia, semifinale a Napoli e quant'altro, altrimenti quel gruppo andava con un allenatore federale che veniva dall'Under 21, andava di fatto a giocarsi la finale. Poi succede quel che succede, ci sono tanti allenatori, si arriva a Lippi e si vince 20 anni fa. Cosa accade in questi 20 anni? Che prima chiamiamo Donadoni, poi richiamiamo Lippi, però poi dopo affidiamo la nazionale a Prandelli, ma siccome la nazionale purtroppo non va bene, ecco che arriva Ventura, e siccome Ventura non va bene lo cambiamo con Mancini, ma quando Mancini ci lascia ne prendiamo un altro, ci affidiamo a Spalletti che non va bene e prendiamo Gattuso, siccome Gattuso non va bene torniamo a Mancini. Guardiamo quello che succede in Spagna, ciò che fa l'Italia in quegli anni. L'Under 21 è affidata al signor De La Fuente, cresce un gruppo di giovani a cui danno fiducia anche i club della Spagna, li fanno giocare. De La Fuente vince l'Europeo Under 21 vincendo tutte le partite, tutte. Da quel momento lo passano nazionale maggiore, e cosa fa De La Fuente? Fa l'Europeo e vince gli europei vincendo tutte le partite, tutte. Cosa fanno? Lo nominano CT? Certo, gli fanno fare anche il mondiale, non a caso De La Fuente, con quel gruppo che si porta da lontano, va al mondiale e il mondiale lo vince. Massimo, ma se noi cambiamo ogni 3 minuti e non abbiamo un allenatore federale che viene dal basso, che li alleva i giovani e poi li porta in nazionale, per me non andiamo da nessuna parte.
6: Allora, se guardi, anche Bearzot era un allenatore federale,
5: certo.
6: Non solo vicino, no? E quindi alla fine i risultati migliori li abbiamo ottenuti così, e questo è vero. Nella circostanza, tu lo sai, c'era anche un partito, tra virgolette,
5: di Baldini, che voleva Baldini.
6: Esatto, che voleva Baldini, e per carità, non avrebbe certo demeritato. Però va anche detto che l'esperienza con l'Under 21 di Baldini era anche abbastanza recente.
5: Vero, vero, vero.
6: Non come De La Fuente o come Vicini, che con quel gruppo aveva lavorato.
5: E aveva vinto, certo.
6: Aveva lavorato, aveva vinto, eccetera. Quindi probabilmente in questo momento non c'era la personalità giusta da scegliere, però secondo me la scelta di Mancini è stata la migliore nel modo peggiore.
5: No. Questa, è bella, la fine, la questa è molto bella, la migliore nel modo peggio.
6: Sì, perché se ci pensi come è andata,
5: tutto quello che è successo è incredibile.
6: Perché Mancini aveva dato prova, poi ha fatto il gran rifiuto, il tradimento, eccetera, e quello glielo potevi far scontare anche, non so, in termini economici, facendogli un contratto non troppo oneroso, visto che da perdonare aveva qualcosa da farsi perdonare. Però io da quel punto di vista adesso mi sento abbastanza tranquillo, cioè la guida di Mancini è una guida affidabile,
5: purché gli diano continuità.
6: Ecco, dicevo nel modo peggiore, perché sappiamo come ci si è arrivati, no? La decisione di dare un'importanza così inedita al ruolo del direttore tecnico, che non c'è mai stato nella nazionale, per poi trovarsi di fronte a delle scelte che il presidente federale non condivideva, ed eccoci qua. Vabbè, comunque è inutile stare a rifare questa storia.
5: Speriamo che le cose migliorino, e grazie a Massimo De Luca. Ciao direttore.
6: Grazie a te, un abbraccio grande a Franco.
7: Ciao, grazie, Massimo, grazie.
5: Che bello. Senti Franco, tu lo stimi Allegri? Devono dare tempo ai tifosi del Napoli, devono fidarsi di Allegri.
7: Ho letto una frase stamattina di Baldini.
5: Sì.
7: Dalla quale dice: io ho fatto il tifo per
5: Frosinone. Per il Frosinone, non per il Como. Ah.
7: Ma ha ragione, perché nel Frosinone ci sono tutti italiani, nel Como ci sono tutti stranieri.
5: E non solo, ma poi proprio quel Frosinone porta quattro calciatori all'Under 21.
7: Tu hai detto una cosa prima dell'Under 21 di Della Fuente. Ma sai, Baldini poteva continuare tranquillamente.
5: Io la penso come te, Franco. Io la penso come te.
7: Baldini, scusa, se non c'è Baldini, Antonio Conte è stato interpellato, non mi sembra. Perché tutte le società volevano Conte, non volevano Mancini.
5: Tutte le società di A volevano Antonio Conte, questo è vero.
7: E tu lo sai benissimo.
5: Lo so molto bene.
7: Quindi è questo che mi fa frullare per la testa qualcosa che non va. Quindi ecco, io mi auguro che venerdì cominciamo bene, però è una partitaccia, quindi non è facile.
5: Con il Belgio, appuntamento venerdì a Roma. Grazie al barone Franco Causio. Ciao.
7: Grazie
5: barone.
7: A te, ciao Walter.
5: Ritorniamo adesso all'Azzurro Napoli. Gianluca Vigliotti, buon pomeriggio.
8: Ciao Walter, buongiorno a te, buongiorno agli amici di Kiskissnap.
5: Ricordavamo la programmazione della Spagna, della Fuente, CT dell'Under 21, vince l'Europeo Under 21. In quell'Europeo Under 21 giocano Fabian Ruiz, Oyarzabal, Merino, Cubarsí, poi mano a mano viene fuori la stella Yamal, Pedro Porro, e chi più ne ha più ne metta, tant'è vero che portano Della Fuente a fare il CT della Nazionale, che comincia agli europei di calcio. Due anni fa, chi li vince? La Spagna, di Della Fuente, con quel gruppo lì. Tutte le partite vinte va al Mondiale, e Della Fuente, anche con delle critiche, premia sempre quel gruppo lì. Morale, ha vinto il Mondiale.
8: Beh, sì, però questo... stiamo parlando della Spagna. Cioè, stiamo parlando della Spagna, di una cultura dove il settore giovanile è il pane quotidiano.
5: E non è il caso che noi seguiamo quella strada lì piuttosto che quella.
8: Credo che lo stiamo auspicando, anelando e pregando da più di decenni, ma non avverrà mai. Non avverrà mai, o avviene in maniera assolutamente parziaria. E innanzitutto bisogna avere un centro sportivo. Bisogna avere un centro sportivo di livello incredibile, un livello, voglio dire, anche come quello che c'ha l'Atalanta Zingonia.
5: Ah, ora stai parlando del Napoli?
8: No, io non sto parlando.
5: Ah, scusa.
8: Anche se il Napoli non ce l'ha.
5: No, perciò subito mi era balzato.
8: Sì, nel senso che poi questa cosa non favorisce probabilmente uno sviluppo nel corso degli anni di giovani talenti. Questo mi sembra chiaro e evidente. La Roma ogni tanto riesce in quest'ultimo periodo, stiamo vedendo
5: giocatori
8: molto interessanti. Lasciamo perdere quelli che adesso già si sono affacciati in Serie A, i Lulli, i Tisini, insomma, qualche altra cosa cominciamo a vedere anche nelle altre formazioni. Però non possiamo paragonarci alla Spagna, là è proprio cultura, cultura di insegnamento.
5: Ma se mai inizi, mai arrivi.
8: Lo so, ci auguravamo ovviamente nell'ennesima delusione, è arrivato Malagò, ha chiamato Ranieri, ha chiamato Mancini, che sì, hai ragione, se non iniziamo mai potremmo arrivare a parlare di un Yamin Alamal a 17 anni, a 16 anni in nazionale, stiamo parlando di giocatori che giocano in nazionale a 17 anni.
5: Ma non c'è dubbio. Gianluca, torniamo al Napoli, ad Allegri. Lo facciamo anche con un calciatore che Allegri l'ho avuto come allenatore e magari chiederemo a lui, Allegri com'è dopo una partita dove non vede delle cose. Federico Marchetti, ma che bello ritrovarti. Ciao Federico.
9: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
5: Che poi Federico Marchetti ha giocato anche in nazionale, stavo portiere della nazionale tanto tempo, quindi come dire, è l'ospite perfetto. Parto da Allegri. Allegri era molto arrabbiato dopo il pari di Firenze, non aveva visto il veleno da queste parti a Napoli, diciamo la cazzimma giusta nel gruppo per andarla a vincere. Si è molto arrabbiato. Quando vede che manca cinismo e lucidità, diventa una furia?
9: Sì, il mister è un profilo che nella gestione dello spogliatoio fa la sua arma, oltre alla lettura durante le partite. Però mi ricordo a Cagliari che l'obiettivo era salvarci, comunque eravamo una squadra buona che ha fatto risultati, siamo andati a vincere a Torino con la Juve, abbiamo vinto in casa con l'Inter, cioè nel senso risultati importanti li avevamo fatti anche con le grandi. Però lui aveva questa peculiarità, nel senso che voleva vedere il veleno di scendere in campo e se c'era la possibilità di ammazzare l'avversario a livello sportivo ovviamente la dovevi cogliere, perché quella era mentalità. E credo che se ha fatto questa sfuriata, come no, si è letto ultimamente, è perché ha visto che c'è stata molta leggerezza. Poi ovviamente si può migliorare, è arrivato da poco, da mister Conte e lui sono modalità completamente diverse sia nell'allenamento che nella gestione generale, però sono due vincenti, quindi il mister lo conosco e se la squadra lo segue, secondo me il Napoli anche quest'anno può dire la sua.
5: È molto bello, vado dal collega Gianluca Vigliotti, quello che dice Marchetti, tra l'altro io la penso come lui, se la squadra segue Allegri è un DNA vincente Allegri, quindi la squadra farà grandi cose. E ragazzi, ma Federico Marchetti ci ha detto una cosa: quando noi a Cagliari lui non vedeva il veleno, quando in una partita coglieva che si poteva fare qualcosa, lui perché si incazza a Firenze? Perché negli ultimi 20 minuti ha un 75% di possesso palla, la Fiorentina si abbassa, 4 calciatori viola sono con i crampi, sono a pezzi e lui lì vuole il veleno. Gianluca il veleno non ce l'ha visto e a fine partita si è incazzato.
8: Sì, anche se io una piccola aggiunta, se mi consentite, e la chiedo anche all'ottimo grande Marchetti.
5: Prego.
8: La vorrei, sono curioso, ma questa squadra, la squadra che ha la media età più alta della Serie A, con una tipologia di giocatori, penso al centrocampo del Napoli con Politano, Gilmour, Lobotka, De Bruyne, fino a quando o fino a che punto può spruzzare o sprizzare veleno? Parlo di pressing, di intensità, di volume di gioco, cioè voglio dire, è una squadra che può andare oltre una certa situazione che gli è di natura, cioè è una formazione che può rispondere alle esigenze del veleno al 90esimo?
9: Guarda, se mi dicevi, facevi questa domanda rispetto alla gestione Conte, ti avrei detto ho qualche dubbio, perché il mister rispetto all'intensità, alla forma fisica, la considera una caratteristica fondamentale, primaria. Mi ricordo all'Europeo 2016, che è stato l'ultimo evento importante che ho partecipato alla nazionale, Pirlo era andato in America e gli ha detto chiaramente: se tu non sei allenato non ti convoco, perché qui entra nel gruppo chi passa questi test. E mi ricordo De Rossi si è fatto il Toradol per fare delle navette, perché se tu non rientravi in certi parametri ti lasciava a casa, perché lui era così, nel senso ci crede, giustamente sa cosa può dare una squadra che spinge più degli altri ed è un suo mantra. Allegri nella gestione è uno che fa lavorare, ma è diverso, è completamente diverso. Ovvio che devi entrare nella sua testa, perché come legge le partite comunque il mister è qualcosa di unico, perché a Cagliari sinceramente che tutti alla Juve gli hanno rimprovato sto eccessivo difensivismo, poco calcio spettacolo. A Cagliari veramente si giocava per vincere partite con tutto, che dovevamo salvarci, perché era molto offensivo, 4-3-3, 4-3-1-2 con Cossu trequartista, e si giocava alla grande. Ovvio che poi si è dovuto adattare a realtà con
5: diverse.
9: Esatto, perché è intelligente, il mister è intelligente, non è uno scemo. E secondo me, se i giocatori del Napoli si fidano di lui e lo seguono, io credo che con tutto che c'ha l'età più alta, le qualità ci sono, e secondo me potranno togliersi grandi soddisfazioni. Poi io lo vedo uno che il campionato italiano, perfetto, che è importante, ma in Champions League, che ha con questo modo lui di giocare e di leggere situazioni, può fare un percorso più importante rispetto agli ultimi che ha fatto, tranne che con Spalletti, che è uscito, no, col Milan qualche anno fa, e oltre lì non è andato. Quindi secondo me il Napoli ha una rosa per far bene quest'anno.
5: Federico, posso dirti, ti voglio ringraziare, sai perché? Perché io sono settimane che racconto tutto quello che hai detto tu, però giustamente io, no, sono lo scappato di casa, mi prendo solo critiche, però io ti ho ascoltato ed è miele per le mie orecchie, miele, poesia, perché a Napoli qualcuno pensa che sia arrivato l'ultimo allenatore. E allora io mi permetto, ascoltate Marchetti, non ascoltate me.
9: Ma no, ma
5: lasciatelo lavorare Allegri.
9: Conosco il mister, ho parlato con Buffon nazionale, gli ho detto: ma com'è la differenza tra Conte e il mister? Guarda, all'inizio c'era molto scetticismo tra di noi, ma poi ti devo dire che l'abbiamo seguito e in Champions League
5: due finali
9: mentalmente smontato, perché lui ti dava quella spensieratezza, anche quella libertà di azione che tante volte il giocatore, il campione ha bisogno, no? Non che devo togliere qualcosa a Conte, ma su due modi diversi di interpretare, ma che non è che uno si scontra con l'altro, tutte e due possono essere produttivi a patto che si seguano.
5: Perché, certo, no, certo.
9: Se il giocatore dice no, Allegri è un coglione, ovvio che, scusate il termine.
5: No, tu hai centrato il problema, l'hai centrato a pieno.
9: Cioè, se fa fatica il giocatore si deve fidare, poi vedremo tra qualche mese, quando c'è veramente la mano del mister, cosa saprà fare questo Napoli. Però ad oggi ti faccio un esempio: Meret ha deciso che è il titolare, ma Milinkovic ha grande considerazione da parte del mister, perché lui tiene comunque tutti su quella partecipazione che ti fa sentire importante.
5: Poi gli devi dare le risposte.
9: E si è presentato bene, cioè quella è la sua forza. Poi ovviamente chi gioca meno è scontento, ma tutti ne parlano bene, perché non vende fumo il mister, dai. Poi con tutto che c'è stata sta campagna in questi ultimi tempi contro di lui e cose, ma non è uno scemo, e te lo garantisco, perché l'ho avuto. Eravamo a Cagliari, è uno che di calcio sa, e sa anche reggere le pressioni, perché 5 partite, 5 sconfitte, le prime 5, e arrivava dalla Serie B. Quindi lo pesi uno se è frivolo o c'ha comunque sostanza, no, in quei primi mesi.
5: Un abbraccio speciale a Federico Marchetti. Ciao grande Fede, ciao portirone. No, è stato bellissimo, perché metti sul tavolo un'idea diversa che hanno qualche altro. Grazie Gianluca Viotti, grazie anche a te, sono in ritardissimo, a domani alle 9, ciao Gianluca.
10: Ciao ragazzi, a domani. Ciao.
5: Tra poco, rinnovo Anghissà, arriva, non arriva, o siamo all'ultimo ballo? Tra poco ne parliamo, pubblicità.
11: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
12: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
13: Sì,
12: lo voglio!
13: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i

0: Granata, dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro. Acquista non prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: Sai riconoscere quando arriva davvero il momento di cambiare auto? Da Gruppo Autoscala, 50 di R5 GPL disponibili subito e tutte in promozione. Cosa è incluso? Tutto! 3 anni di assicurazione furto incendio e rapina, antifurto satellitare, block shaft, 3 anni di garanzia e perfino 3 tagliandi manutenzione. A solo 250 euro al mese. Corri da Gruppo Autoscala. Nelle sedi di Agnano, Casamarciano e Salerno.
4: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Buon pomeriggio, spesso e volentieri io ho battuto il tasto sul centro sportivo, settore giovanile e investimenti. Perché? Perché ci sono momenti in cui hai bisogno di attingere, come ha fatto il Napoli, per fortuna, con Vergara. Mi piace molto che il Napoli abbia comprato Favasuli. Esistono momenti magari di emergenza, no? Se sei in emergenza devi andare ad attingere dalla formazione primavera. Quindi perciò mi battevo sempre su questo tasto, perché l'emergenza a Firenze c'era. Poi vabbè, è vero, Allegri non schiera Vergara, però detto questo, secondo me andare a attingere da quel settore giovanile è importante, quindi mi auguro che venga potenziato. Poi c'è il futuro e mi sembra di intuire che ci sia una possibilità, anche dalle parole di Manna su Anghissà. Ne stiamo parlando, ma insomma, se poi non dovesse arrivare il rinnovo, ci separeremo senza traumi. Secondo me siamo a The Last Dance, all'ultimo ballo per Frank Zambò Anghissà. Giovanni Scotto in Roma, buon pomeriggio Giovanni.
1: Eccoci, ciao Walter, buon pomeriggio a te e a tutti voi.
0: La sensazione è che se inizi la stagione non è ancora rinnovato, hai dei problemi fisici che perdurano, l'altro anno è fuori i 4 mesi, quest'anno parte e si ferma, poi salta una gara, poi torna, entra a Firenze 3 minuti, si riferma. Lui, da quanto mi risulta, vorrebbe firmare a delle cifre alte, il Napoli gliene propone cifre diverse e secondo me quelle cifre più basse che propone il Napoli, secondo me il Napoli tra poco gliele abbassa ancora.
1: Appunto, modo per dire che secondo me la trattativa non c'è. Premesso che forse non andava messo in campo anche a Firenze, visti i problemi che aveva avuto nei giorni precedenti, hai citato Vergara, magari forse Vergara sarebbe stato un cambio più, come dire, idoneo, però è facile parlare a cose fatte. Però tornando al tema rinnovo, sì, hai ragione, Manna ha parlato di quadra.
0: Ah, è stato però, molto molto chiaro.
1: Io l'ho sentito molto freddo, Walter, è un po' di anni che ascoltiamo le parole dei dirigenti, penso un pochino di sensibilità l'abbiamo sviluppata, l'ho sentito freddo. Quello che hai detto tu è assolutamente vero, partiamo da Anghissà che comunque non ha gradito il rinnovo automatico con la famosa PEC, perché voleva un rinnovo vero con uno stipendio più alto, si è provato poi a fare, come dire, una chiacchierata quest'estate.
0: La mediazione.
1: Esatto. Ma a me personalmente non risulta, insomma, che si siano create le premesse per una vera trattativa. Però quello che hai detto tu è vero, c'è una possibilità, certo che c'è. Anghissà è un giocatore del Napoli che deve dare il suo contributo.
0: Tutto, indipendentemente tutto. Dal rinnovo che arriverà o non arriverà.
1: Esatto, e come tu hai già anticipato, il Napoli può anche proporre ad Anghissà un rinnovo piccolo di 2 anni, 1 anno più 1. Oggi le cose sono cambiate, i rinnovi a blocco di 5 anni o addirittura di più si propongono sicuramente ai calciatori giovani di prospettiva, però i calciatori sui 30 anni poco più o poco meno ci sono anche rinnovi più piccoli, come Politano che ha firmato di fatto un rinnovo di 2 anni. Se Anghissà dovesse dare delle risposte sul campo dal punto di vista delle prestazioni chiaramente e anche garanzie dal punto di vista fisico, nella migliore delle ipotesi secondo me potrebbe essere questa l'offerta. Però ti dico la verità, Walter, la mia sensazione, chiaramente posso sbagliare, non mi sembra che ci sia questo clima, anche perché sta salendo un po', ecco, l'hai citato tu prima con i giovani eccetera, la sensazione di un Napoli un po' vecchio tra virgolette.
0: Un Napoli che avrà bisogno, perché no, d'altronde ragazzi, se diciamo che il Napoli è la squadra con l'età media più vecchia, fortuna vuole che ha rinnovato Di Lorenzo, ha rinnovato Politano, rinnova Rachmani, poi se rinnoviamo pure Anghissà, scusate, ma l'anno prossimo il Napoli ha l'età media più vecchia un'altra volta, quindi qualcuno inevitabilmente dovrà andare via per dare spazio a giovani e freschezza e chi ha anche più voglia. E parliamo con un procuratore, però i segnali, se arrivi a campionato iniziato e non rinnovi, anche perché l'altro anno sei stato fuori 4 mesi per un infortunio, quest'anno già ne hai avuti 2 la recidiva a Firenze. Gaetano Fedele con noi, buon pomeriggio Gaetano.
2: Sono tutti ascoltatori.
0: E diceva il collega Giovanni Scotto, che è un grande esperto di mercato, le parole di Manna, lui è stato chiaro, ha detto: noi proviamo a trovare la quadra, altrimenti non sarà un trauma separarci. Giovanni Scotto l'ha accolto un po' freddo il direttore Manna. Certo che se Anghissà chiede la luna e il Napoli la luna non te la offre anche in virtù degli infortuni, è chiaro che mi sembra di poter dire che siamo dinanzi all'ultimo anno di Anghissà al Napoli, forse.
2: Sì Walter, ma tu lo sai che non è la prima volta che ci troviamo dinanzi a queste problematiche, insomma sono problematiche annuali che sono state con Mertens, con Insigne, con Caraschelia e ora
0: con Zielinski. Quello è il mio rammarico, Piotr Zielinski, che rammarico, è meglio che non ci pensa Zielinski.
2: Quindi onestamente non trovo nulla di anomalo in quello che sta succedendo, nulla di strano, se non il fatto che poi tutte queste cose vengono ingigantite in un momento calcistico storico che sicuramente non è ottimale per il Napoli.
0: Poi è chiaro che se tu, e Manna ci ha già messo le mani, devi creare le premesse per un ricambio generazionale in virtù che hai l'età media. Ragazzi, il Napoli è la squadra più vecchia di tutta la Serie A, ok? E Manna che fa? Deve cominciare a scremare, deve creare il ricambio generazionale. Quello che a un certo punto fa Giuntoli con Spalletti, no? Ha fatto cenno a Insigne, a Mertens, a Koulibaly, lo stesso. Cioè, mano a mano devi ringiovanire. Ora è palese che questa squadra non è ancora la squadra di Manna, perché 7 titolari su 11 è la squadra di Giuntoli, Giovanni Scotto. È ovvio che poi i cicli finiscono, quindi Manna ci deve mettere le mani.
2: Sì, ma Manna, io guarda, ti dico una cosa. Ah, scusami, sì.
0: Prego, un attimo, Giovanni, e vengo da te, Gaetano. Prego, Giovanni Scotto.
1: Allora, io credo che a Manna le idee non mancano. Le idee, le risorse, la capacità di guardare oltre. Questa estate, non voglio andare troppo indietro, ci sono stati dei paletti molto molto severi, molto rigidi,
0: sì,
1: per il fair play finanziario. Manna si è adattato, eppure ha provato in tutti i modi con Gabriel Jesus, con Voltemade, ha provato a fare qualcosa. Io credo che appena, forse già a gennaio, si allargheranno un pochino le maglie di questi paletti finanziari, Manna sa mettere in campo le sue idee, le sue risorse e rinforzare il Napoli. Favasulli è l'esempio perfetto, un acquisto ha fatto il Napoli, non conto Bagliascilli, è un prestito ed è un acquisto molto molto interessante, fermo restando che Manna negli anni passati qualche errore lo ha fatto, perché ci sono dei calciatori,
0: solo chi non fa non sbaglia, ai noi è chiaro che io, ma non si deve offendere Manna quando dico è la squadra di Giuntoli. Meretta l'ha portato Giuntoli nel 2018, ragazzi parliamo di 8 anni fa. Di Lorenzo arriva nel 2018 da Ancelotti, 8 anni fa. Rachmani arriva nel 2020 con Gattuso a gennaio, 6 anni fa. Olivera arriva con Spalletti, lo porta Giuntoli. Anghissà lo porta Giuntoli. Con Spalletti, Lobotka lo porta Giuntoli. E lo porta Gattuso, Politano lo porta Giuntoli. Quindi quali sono quelli nuovi, di fatto, che stanno giocando? Rafa Marin, McTominay, Allison e Højlund. Ma questa è la squadra di Giuntoli, ragazzi, non ci giriamo intorno.
1: Gilmour, sì.
0: È Gilmour, ho capito, però quando gioca.
2: Sì, io mi trovo un po' troppo ottimisti.
0: Cioè, in che senso?
2: No, io credo che il Napoli quest'anno quello che stiano mancando sono le idee. Ragazzi, fare il mercato con i soldi è facile.
0: No, aspetta, le idee, Gaetano, ma se c'hai la lista bloccata, nessuno si prende Luke Lang, dove li fai giocare?
2: No, ma se io prendo 2 o 3 giocatori, come è il caso, prendo giocatori diversi e ti dirò di più, sai cosa vado a fare io?
0: Prendo i giovani.
2: Bravo, vado a lavorare lì, mi spendo i 5 milioni di euro con i giovani e mi comincio a creare un nuovo ciclo, perché sono d'accordo con te. Ragazzi, il ciclo del Napoli è terminato, è inutile di girarci attorno. Questi hanno dato tanto, 3 o 4 rimarranno, 3 o 4 dovranno andare via. Fai un po' di cassa, ma devi andare a ricostruire.
0: Ma non c'è dubbio, Gaetano, ma quello è palese, però ci vuole del tempo.
2: No, abbiamo perso un anno.
0: Non sono d'accordo, perché nel primo anno di Spalletti c'era Koulibaly, c'era Mertz, c'era Insigne. Poi è chiaro, e non ce ne voglia il Napoli, se Giuntoli fa un ricambio e prende al posto di Koulibaly Kim e al posto di Insigne Kvara, è una cosa. Se il Napoli prende Luca e Lang al posto di Kvara e di Lukaku, mi preoccupo.
2: Certamente, questo è fuori discussione. Però io ti voglio dire che non dobbiamo dire che quest'anno non si poteva fare nulla. Perché non è vero. Non è vero, tu quest'anno potevi andare a fare un qualcosa che ti trovavi tra due.
0: Ma Manna ci ha provato in tutti i modi, se viene bloccato dal club.
2: Rinforzare i giovani, hai una squadra in primavera 2 che non c'ha un giocatore. Hai capito? C'è una squadra del 18 che non c'ha nulla.
0: Ora nulla.
2: 4 milioni di euro nei giovani e te prendi 5 che tra 4 anni possono giocare in prima squadra. Sei bravo con i giovani.
0: Io la penso come te. E infatti Manna ha messo mano al settore giovanile ora.
2: Chi ha preso?
0: No, ha scelto lui l'allenatore e avrà una visione lungimirante.
2: Speriamo.
0: È quello che ci auguriamo tutti. Gaetano, io la...
2: Quelli che sono venuti non mi sembrano che sono stati dei grandi acquisti. I due o tre che sono dell'anno scorso a quest'anno.
3: Posso intromettermi?
0: Prego, Giovanni Scotto, prego.
2: Prego, Giovanni.
3: Rao sta facendo bene, anche se
0: a Pisa.
3: Un po' poco a Pisa. Ambrosino sta facendo molto bene. Io non dico che sono oggi da Napoli.
2: Ma non è Ambrosino, io sono paridoso.
0: No, però lui dice quelli nuovi, quelli che arrivano.
2: Non è nuovo.
0: Però diamogli tempo, Gaetano, diamogli tempo.
2: Ambrosino sta da 10 anni nel Napoli, sono arrivati Baritoso, sono arrivati Pereira, ma non sapete neanche chi sono. Non è una critica, giustamente. Allora di che parlano? Un 2002-2008.
0: Ho capito, però se poi esplodono Milton Pereira e Barito vuol dire che hanno fatto bene.
2: Ma ti stai da un anno a Napoli.
0: Ho capito, diamogli del tempo, non è che tutto è su. Vediamo. Diamo tempo. Va bene, grazie Gaetano.
2: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio, buon lavoro a Giovanni Scotto. Ciao Giovanni.
3: Ciao Walter, grazie anche a te, a voi. Ciao.
0: Grazie di tutto. Allora facciamo così. Tra poco arriva Marcello Calvano, gli highlights. Noi a partire da domani saremo in diretta dal villaggio della Coppa America sul lungomare di Napoli. Partono le preregate, trasmetteremo in diretta lì, seguiremo tutto l'evento della Coppa America, le preregate dell'America scappa a Napoli. Poi, subito dopo di noi, arriverà Carlo Alvino. Ha parlato il presidente De Laurentiis del calcio di Malagò, del futuro del Napoli. Vi faremo ascoltare in vari blocchi le dichiarazioni del presidente. Torneremo alla tattica con Paolo Del Genio alle ore 18. E poi il calcio della sera, Emanuele Calaio alle 19. Ci diamo appuntamento a domani. Domani sarete con Marcello Calvano in Radio Gol, ma collegati al villaggio dell'America's Cup, il sottoscritto Lucio Pengo e Gianluca Miranda. Comincia Napoli, riflettori del mondo, e noi ci saremo. Grazie, ciao, a domani.

0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
1: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
0: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
1: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
2: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
3: Autoscala guida il tuo futuro.
4: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
5: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
6: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta. Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a 29,90 euro.
5: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
6: Aperti la domenica mattina.
7: Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
8: Torniamo nuovamente in diretta per ascoltare gli highlights di Radio Gol, i momenti salienti più interessanti di questa puntata. Gli highlights.
7: Gli highlights di Radio Gol.
9: Si è sentito tradito, nel senso che da un lato lui è consapevole che la squadra l'ha trovata svuotata psicologicamente oltre che fisicamente dall'esperienza Conte. D'altro canto sperava di concludere questo mini ciclo di partite, l'ha trovata svuotata psicologicamente oltre che fisicamente dall'esperienza Conte. D'altro canto sperava di concludere questo mini ciclo di partite con un risultato

0: ha compiuto 41 anni ed era, come dire, il papà di tutti i ragazzini, ma Modric era un valore aggiunto. Invece in questo caso forse c'è qualcuno che avrà anche un curriculum vitae strepitoso, ma che è un po' ego riferito e pensa più a se stesso.
1: Credo che sia un attaccante davvero forte, perché ha una grandissima fisicità, si muove come un giocatore invece alto 1,80, quindi anche agile, sa far salire la squadra e sa dare profondità, perché anzi forse era la sua caratteristica più importante quando è venuto da noi. Poi col tempo ha imparato invece anche a difendere palla, a fare reparto, è migliorato di testa nonostante l'altezza che avrebbe dovuto, quando è arrivato era forse il suo punto debole, proprio perché saltava poco approfittando del fatto che era già alto. Poi è un ragazzo un po' particolare, per cui questa fisicità a volte lo può far apparire anche arrogante, ma non è così, e quindi magari il pubblico a volte lo vede un po' dinoccolato, lo vede un po' e quindi magari si fa delle idee che non corrispondono a quello che lui come carattere. Da noi a Pisa si è inserito facilmente anche col pubblico, per un semplice motivo, che ha fatto 5 partite, le prime 5 ha fatto 5 gol, e si sa che il pubblico a giudicare più il risultato, più il gol che non la prestazione. Lo vedo anch'io che a Napoli c'è del brusio.
2: Esatto, il brusio, bravo.
1: Secondo me alla fine i tifosi, che vogliono tutti molto bene al Napoli, dovrebbero avere un briciolino più di comprensione, di pazienza col giocatore, che poi alla fine è veramente un bravo ragazzo.
3: È una questione culturale dell'importanza che questa folla, intendo dire di tifosi di qualsiasi squadra, italiani, sono stravolti dalla sconfitta, non la sopportano, e ci vorrebbe proprio un nuovo modo di pensare alle partite. Le partite si possono perdere, questo non significa che si fallisce una stagione o un progetto. A parte il fatto che tutti parlano di progetto, e mi pare una una definizione ridondante. Si gioca a calcio con le stesse regole tutti gli anni, con lo stesso numero di giocatori, cambiano alcuni giocatori, ma questo non significa che ci sia un progetto. Il progetto è una cosa articolata che parte da lontano, magari dai settori giovanili. Si fa il campionato, si fa la stagione, quindi parlare di progetto mi sembra, in tutti i casi mi sembra un po' esagerato. Ma nel calcio serve anche molta fortuna. Lo vedete che le squadre sono decimate dagli infortuni e cambiano gli equilibri del campionato stesso, perché quando una squadra perde i calciatori che ha perso il Napoli, per esempio, perde la squadra, non si può pensare che i sostituti, pur bravi che siano, e certamente lo sono, ma possano supplire alle assenze. Se al Napoli manca McTominay, manca tanto, non è che manca solo un centrocampista.
4: Intrigato, perché credo che Mancini possa fare un buon lavoro. Lo conosciamo talmente bene, sui giovani è sempre stato un maestro, ne ha lanciati tanti quando faceva l'allenatore del club, cominciare da Balotelli, poi Zaniolo, ricorderete la storia della nazionale, e quindi questa sua voglia di sperimentare, di scoprire, anche la sua energia. Mi è piaciuto molto anche quello che ha detto sul vogliamo vincere, lo disse anche a me in un'intervista nel 2020, un anno e mezzo prima dell'Europeo. E quasi io ironizzavo un po', ma dai, siamo seri. Dice: no, io vado a vincermelo con l'Europeo. Scrivilo, perché io vado a vincermi con l'Europeo, perché ho capito che questo gruppo ha un'energia, ha voglia, è pieno di ragazzi che si divertono a giocare. Ti parlo di 6 anni fa. Ora è ritornato, nonostante le polemiche, l'impostazione è la stessa. E se lui mi dice: io vedo qui dei ragazzi che hanno questa voglia, questa fame, questa energia, dobbiamo crederci e sostenerlo, perché vedo sempre troppo pessimismo in giro. E invece qualcosa è cambiato. Pensate anche al campionato, il Frosinone, tante realtà che stanno producendo un calcio diverso, e sono ritornati a impiegare i giovani, ma anche squadre più grandi, pensa al Milan, fa giocare dei ragazzi di 20 anni, semi sconosciuti. Insomma, la linea è questa, la nazionale ci è arrivata, sosteniamola, e io ti ripeto, sono molto intrigato da questa formazione che viene.

0: Verdi farà giocare Mancini, perché sicuramente avrà un'energia diversa.
1: Finisce qui questa puntata di Radio Gol. Vi lascio alle ultime notizie da Napoli e dalla Campania con Lucio Pengue. Da parte di Marcello Calvano è veramente tutto. Vi auguro un buon pomeriggio.
2: In collaborazione con Sal di Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buon pomeriggio da Lucio Pengue in apertura. Questa mattina intorno alle 8 in Piazza del Gesù, poco prima dell'ingresso degli studenti a scuola, due giovanissimi in scooter si sono avvicinati ad un adolescente armati di coltello. Il ragazzo è riuscito per fortuna ad allontanarsi in tempo, evitando il peggio. I due aggressori si sono dileguati verso Spaccanapoli sfrecciando tra i passanti. Tutto è avvenuto davanti agli occhi attoniti di studenti e genitori che stavano accompagnando i propri figli a scuola. Ancora cronaca, sono ricoverati in ospedale due diciottenni e un diciassettenne ritenuti responsabili del furto di una 500 a Forio di Ischia. Dopo il furto il conducente avrebbe perso il controllo dell'auto precipitando sulla scogliera. I tre sono stati soccorsi e trasportati in ospedale. La Fiat è andata completamente distrutta nell'impatto. Ancora cronaca, arrestato in flagranza su Civo un 24enne accusato di maltrattamento in famiglia e tentata estorsione aggravata. I carabinieri della compagnia di Marcianise lo hanno bloccato in casa mentre picchiava la madre, una donna di 51 anni alla quale aveva chiesto del denaro. Ancora cronaca, emergono nuovi dettagli sulla violenta rissa avvenuta ieri pomeriggio in via Andrea Doria a Fuorigrotta. 7 persone sono state denunciate dai carabinieri. Al centro della vicenda ci sarebbero vecchi rancori tra due nuclei familiari legati a una relazione sentimentale terminata anni fa. Un uomo di 45 anni è finito in ospedale con ferite alla testa. Durante la colluttazione sarebbero stati utilizzati anche due bastoni, uno in legno e uno in metallo, sequestrati da militari. Andiamo con lo sport. Il calcio riprenderà questo pomeriggio al centro sportivo di Castelvolturno. La preparazione del Napoli di Massimiliano Allegri e gli azzurri rimasti a Castelvolturno, perché non convocati dalle rispettive nazionali, torneranno in campo per iniziare a lavorare durante la lunga sosta di campionato. Intanto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha ricevuto il premio alla carriera dell'anno 2025 conferito all'associazione Stampa Estera in Italia. Diversi temi affrontati durante la cerimonia, tra cui la presidenza della federazione e il rapporto tra politica e il mondo del calcio. Ascoltiamo le parole di Aurelio De Laurentiis.
4: Il calcio italiano, perché lo ha dimostrato nella sua vita, si è sempre interessato di sport. Quindi no, non va bene, dobbiamo trovare in ogni modo la possibilità di farlo cadere. Perché? Perché c'è qualcun altro che vuol prendere il suo posto. Ma questo non va bene. Politicizzare il calcio. Io dico alla politica, scusa, metti il denaro sul tavolo per sostenere il calcio, cosa che non fai, perché tra il ministro dello sport e il ministro Giorgetti hanno sempre creato dei problemi al calcio italiano.
3: L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.
2: Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente. Presenta
5: Qui Casa Calcio Napoli.

0: Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera, ma sempre e solo Forza Napoli! Forza Napoli, eccoci qua, che piacere! Sono le 16 in punto, sono le 4 del pomeriggio, sveglia, sveglia! Nessun sonnellino pomeridiano, Già abbiamo digerito, già siamo in forma, siamo prontissimi, tutti in piedi, tutti pronti a partecipare a questo party in divisa rigorosamente azzurra. Qui Casa Calcio Napoli, dove battono forte i cuori azzurri. È un pomeriggio bello, come al solito, è un pomeriggio dove si parla del Napoli, è un pomeriggio dove analizzeremo anche con la dovuta attenzione quanto ha dichiarato Aurelio De Laurentiis, il presidente del Napoli. Ha parlato alla stampa estera e ha parlato di tante cose, il centro sportivo, lo stadio, la politica sportiva. Cercheremo, insomma, veramente di mandare in onda quanti più stralci è possibile di questo suo lungo e articolato intervento di questa mattina. Pensate un po', ha parlato per più di un'ora il presidente del Napoli, evidentemente ne aveva voglia. A proposito del presidente del Napoli, io ne approfitto e voglio dare fiato a quelli che, quando non hanno argomenti per offendermi, quando non hanno argomenti di critica, vanno sull'offesa. Lecchino del presidente, e allora vi voglio dare pane per i vostri denti, lo dico a quelli che usano spesso questo termine del lecchino. È il terzo tweet consecutivo da parte di Aurelio De Laurentiis per il quale vengono disattivati i commenti. È il terzo tweet consecutivo di De Laurentiis per il quale vengono disattivati i commenti. Il primo è dell'11 settembre, quando De Laurentiis ricorda la figura di Emma Bonino su Twitter, su X, e a questo cinguettio del presidente si disattivano i commenti. Il secondo tweet di De Laurentiis lo dice il lecchino Carlo Alvino. Il secondo tweet di De Laurentiis è del 12 di settembre, anche in questo caso commenti disattivati, e si parlava del premio al Festival del Cinema di Venezia intitolato alla memoria del papà Luigi De Laurentiis. Il terzo tweet al quale sono stati disattivati i commenti è quello di oggi, quando a De Laurentiis è stato conferito il premio alla carriera anno 2025 dall'Associazione della Stampa Estera in Italia. Perché il presidente ha dovuto disattivare i commenti? Ma per un motivo molto semplice: si omaggia la figura di una statista come Emma Bonino e sotto bisogna leggere Pappo Ucacci Sord. Si ricorda il papà, il premio cinematografico, e sotto nei commenti Vin e Vattene, cose di questo genere. E oggi c'è questa disattivazione in automatico. È una vergogna. Lo dico a coloro i quali sono stati i complici di questa operazione del dover disattivare i commenti. È una vergogna, è uno scuorn, ve lo dico nella nostra, anzi nella mia lingua, perché voi neanche con il napoletano avete dimestichezza. È uno scuorn una persona di 77 anni, innamorata del Napoli, che ha dato tanto in questi ultimi 22 anni sotto termini di rispetto delle regole, conti a posto, vittorie, quelle che portava al Manac e quelle che ci hanno scippato. È una vergogna che una persona di 77 anni, che il giorno del centenario ha pianto nel leggere il suo intervento, ha pianto di commozione vera, debba disattivare i commenti perché, non so, 1, 10, 100, 1000, 1 milione di delinquenti del web si nascondono dietro a nickname Fasulli, lo offende in mille modi. Ma ti devi scuorna, ma sul serio ve lo dico. Quindi da lecchino ve lo dico con tutto il cuore, è vergognoso che il presidente del Napoli, un uomo di 77 anni, debba disattivare i commenti su X per non dare spazio alle frustrazioni di questi mentecatti. Perdonatemi, però ho trivacca, come si suol dire dalle nostre parti, e l'ho detto. In regia radio c'è Simone Zagaria. Simone Zagaria, il mio personale, buonasera e buon lavoro. Buonasera, buon pomeriggio, buongiorno, vedo tu Simone, l'importante è che c'è il buon lavoro. Lo stesso vale per Flavio Esposito in regia televisiva. 342 00 00 100 per i vostri WhatsApp, 081 546 6873, e siete in diretta con noi. Io apro subito con Antonio. Antonio, buonasera e forza Napoli.
1: Forza Napoli, Carlo.
0: Forza Napoli sempre, amico mio.
1: Sono Antonio da Torre del Greco.
0: Buonasera a te, Antonio da Torre del Greco. Mi fa piacere la tua telefonata, anche perché oggi, lo dicevo, è una giornata particolare. De Laurentiis ha anche ufficializzato il centro sportivo con Qualiano, dove il terreno è stato trovato, 10 campi, uffici per prima squadra e settore giovanile. Speriamo presto che ci sia l'inizio dei lavori, così come anticipato dal presidente.
1: Carlo, posso dire due o tre cose?
0: Tutto quello che vuoi, carissimo Antonio.
1: Innanzitutto chiedo scusa, c'ho il mal di gola.
0: Speriamo ti passi.
1: Comunque, Carlo, volevo dire, il Napoli è stato penalizzato non solamente nel campionato italiano, anche in campo internazionale. Ti ricordi Napoli Anderlecht?
0: Come non me lo ricorda? Un furto. L'arbitro era il signor Matteson, che poi si scoprì che lavorava col presidente dell'Anderlecht, vendevano, era il rappresentante della birra, l'azienda era il presidente dell'Anderlecht. Figuriamoci. Anto, quante storie, possiamo scrivere un libro sulla vera storia del Napoli.
1: Carlo, io ho 76 sì. anni, ne ho visto di tutti i colori.
0: Sì, ti posso immaginare.
1: Di tutti i colori, però sempre a danno del Napoli.
0: Sempre a danno del Napoli, Anto, l'importante è che il colore sia solo azzurro. Ti voglio bene, ti abbraccio e ti saluto. Forza Napoli sempre. Ciao Antonio. È giustamente la storia, quella vera del Napoli, se hai qualche anno in più la conosci meglio. Ma fortunati i giovani, fortunate le nuove generazioni che hanno visto solo qualificazioni in Champions League, vittorie di scudetti, coppe e quant'altro. Beh, beati loro. Forza Napoli sempre. Angelo da Long Beach, California, sempre presente. Un abbraccio a tutti voi. Grazie, Angelo. Carlo Alvino, sono Giancarlo di Genova, tifoso del Napoli. Grazie per la vicinanza e il saluto. Antonio, buonasera, Forza Napoli.
2: Buonasera.
0: Buonasera, Antonio, Club Napoli, Caraguatatuba. Buonasera, don Antonio, come stai?
2: Bene, grazie a te. È per me un piacere poter parlare con te.
0: Piacere mio, lo sai bene.
2: E sottoscrivo ogni parola che hai dedicato al presidente.
0: Allora fai un lecchino, sei lecchino come me, sei lecchino.
2: Sono un lecchino e sono orgoglioso di essere un lecchino del presidente ADL. Io te l'ho sempre detto, non mi sta molto simpatico per la sua esternazione. L'ultima è stata quella di Mano, dove ci sono rimasto molto male, però non per questo non bisogna dare i meriti a uno che ci ha fatto arrivare dove siamo. Poi puoi sbagliare, chi non pratica, chi non fa le cose, non può mai sbagliare. È facile fare il presidente con i soldi suoi, è facile fare il posto di Manna a posto suo quando non ci sei, è facile fare all'Allegri della situazione quando non sei a posto suo, e sì, è facile pure fare i calciatori quando non si è in campo. Di conseguenza io accetto questa situazione attuale dove non ci sta girando bene, dove poi Allegri ci mette del suo, dove poi l'infortunio ci mette del suo, con tante situazioni che si possono vedere e sono palesi. L'ultima sarà chissà, che si è infortunata un'altra volta, miseriaccia, ma tanto la gente si è, ma guarda, per me è vero quando dicono che ci siamo juventizzati troppo,
0: non dicela, ma perché ma tu dici che sei amico mio e poi dici che questa cosa che mi fa male, io sento dolore proprio fisico,
2: ma la realtà è questa cosa,
0: non dicela, ma peggio anche
2: mi dispiace che ti ferisco.
0: Lo so, ma anche perché io inizio purtroppo a crederci, capito? Allora mi sento ancora peggio.
2: Quando si pensa troppo al risultato, perché poi mettiamocela tutta. La partita che abbiamo pareggiato, perso con il Como, il pareggio ci stava tutto.
0: Ma scherzi, è a Milano con l'Inter.
2: La vittoria alla fine non ce la toglieva nessuno se
0: e allora partita. Di che parliamo?
2: Quattro punti. Domenica le abbiamo buttate noi i due punti.
0: Certamente.
2: E sono sei punti, 6 e 7 13.
0: Siamo
2: al primo posto insieme alla Lazio e alla Roma, perché l'Inter non poteva esserci.
0: Certo, perché con l'Apoli non è giusto.
2: Allora si sarebbe parlato di ben altro.
0: Hai voglia. Hai voglia.
2: E poi bisogna dire le cose. Quando poi ci girava tutto bene, quando c'era il signor Conte, perché tante situazioni ci sono girate a favore, perché.
0: Ma vedrai.
2: Appunto.
0: Prima o poi un po' a favore girerà anche a noi, non può andare sempre storta. Prima o poi dovrà girare un po' a favore.
2: Poi se mi rientra adesso dopo la festività natalizia che c'è attuale di questo 3 settimane, ma come detto,
0: mamma mia.
2: Qua c'è una accise proprio, Carle.
0: Mamma mia, una follia. Vabbè, tanto quelli vogliono la morte del calcio, evidentemente. Boh, che t'aggerisci. Vabbè.
2: Carlo, prima di salutarti volevo dedicare un pensiero a un amico che ci ha lasciato venerdì.
0: Sì.
2: Un grande tifoso del Napoli, purtroppo lasciamo perdere. Non dobbiamo entrare neanche nei meriti.
0: Un abbraccio forte alla sua famiglia.
2: Francesco Ruggero, un grande tifoso del Napoli, ha lasciato una comunità qui a Riva del Garda veramente senza parole.
0: Aia.
2: Un ragazzo d'oro c'è morto tra le braccia praticamente.
0: Mamma
2: un infarto fulminato se l'ha portato via.
0: Mamma mia.
2: E niente, Carlè, saluto lui che ci ha lasciato, e la famiglia, e che dirti, Carlè?
0: Un giacino. T'abbraccio forte, voglio.
2: Forza Napoli
0: sempre.
2: Ci dicevo male, sempre.
0: Sempre, ti abbraccio forte, un abbraccio alla famiglia di questo tifoso. E fatemi abbracciare anche la famiglia di Rosario Pastore, storico giornalista napoletano che ci ha lasciato. E quindi un abbraccio ai suoi familiari con tutto il cuore. Carlello, sai che seguo solo te, ormai non seguo più nessuno. Ringrazierò per sempre il nostro presidente che per 22 anni mi ha dato 7 trofei. Grazie. E scrive questo amico che Enzo dal Rione Alto, forza Napoli e stop. Ciao Carlo, Domenico da Caserta, vivo il tuo essere lecchino purtroppo in famiglia con mio figlio che avendo 18 anni ha visto solo il buono. Semplicemente gli rispondo, un po' di Serie B va a concia a Vuc, forza la maglia azzurra sempre. No Domenico, questo è troppo, no, non condivido. Gioacchino, buonasera forza Napoli.
3: Carletto carissimo, buonasera e forza Napoli.
0: Sempre.
3: Ovunque e comunque.
0: Eccoci qua.
3: Allora, io ho 26 anni, quindi è poco che sto vivendo in Napoli. Sono un napoletano fino a midollo da genitore non colorato.
0: Purtroppo. Ah, addirittura. Allora. E come si vive in famiglia quest'anno?
3: Io tengo mio padre e mio fratello che sono non colorati, quindi quando gioca
0: sei circondato praticamente, sei circondato
3: caro.
0: Però ti difendi bene,
3: fratello piccolino,
0: ti difendi bene.
3: Con me.
0: Almeno questo.
3: Allora, Ico presidente Marcia Magnapiz, simpatico o antipatico, me ne passo manca pa capo. Ci ha fatto vincere tanto, ci sta portando grandi risultati. Fiducia, rispetto in campo internazionale, che vogliamo dire da questo?
0: Cosa possiamo dire?
3: Non ci possiamo dire niente.
0: Ci mancherebbe altro.
3: Forza Napoli.
0: Sempre,
3: forza,
0: ti abbraccio forte, voglio. Resisti in famiglia, mi raccomando, resisti.
3: Assolutamente,
0: assolutamente. Ciao. Anche io sono Lecchino, se devo dichiarare che il presidente è la cosa più bella che ci sia capitata nella vita, oltre ai figli e alla famiglia, come presidente del Napoli, Gaetano. Buongiorno Carlo. Allora, anche io ti seguo sempre. Forza Napoli sempre, Antonio da Pornichet, Nantes, dalla France. Samuele, bonsoir. Samuele, buonasera, Forza Napoli.
4: Ciao Carlo,
0: ma chi ci accira a noi? Chi ci accira?
4: Carlo, sei un grande, volevo dirti velocemente che ho visto la tua intervista in un podcast, mi è piaciuta tantissimo, mi ha commosso anche il ricordo che tu facevi dei genitori che ti regalavano la violina, bello, complimenti veramente, sei un predestinato. E ho trovato una cosa col Napoli, perché noi siamo una squadra così, che ci siamo costruiti così, non come, con tutto il rispetto, il Como che c'ha dei soldi, che da niente a cazzo. Noi invece siamo partiti dal nulla, abbiamo vinto e continueremo a vincere.
0: Bravo, perché io poi a quelli che oggi costringono a De Laurentiis di disattivare i commenti, li voglio vedere quando sarà il giorno, che ci sarà il giorno di tornare sul lungomare per dire give me five, li voglio vedere, non avranno il coraggio di dire ero io quello che ti ha costretto a disattivare i commenti, no, staranno là a festeggiare con le bandiere, con le sciarpe, viva qua e viva là. Non lo meriterebbero, ma noi siamo gente di buon cuore, accettiamo tutto.
4: Assolutamente, Carlo, io ti voglio dire una cosa, che sono d'accordo con quello che hai detto su Instagram pure in questi giorni alla radio, che è un inizio agrodolce.
0: Sì.
4: Noi dobbiamo dire una cosa, che nell'economia di un campionato, una sconfitta col Como, una sconfitta con l'Inter e un pareggio con la Fiorentina purtroppo ci stanno. Dobbiamo essere molto razionali. Siamo stati sfortunati ad avere un
0: calendario. Io adesso però mi aspetto, calendario alla mano, un cambio di marcia.
4: Esattamente, allora, mi aspetto, sono sicuro che faremo delle vittorie consecutive. E ti dirò anche una cosa: io mi trovo a fianco alla mia signora che sposerò a maggio.
0: Sì, complimenti e auguri.
4: Esatto, in un giorno partito, non diciamo quando, però se succede che...
0: Oggi capito, stai sotto, vai più o meno come periodo,
4: Se succede che dovessimo, insomma...
0: Che vuoi fare ormai?
4: Qualcosa, allora Carlo, sei invitato tu e Max Allegri in chiesa.
0: Con grande piacere, voglio, con grandissimo piacere, ti abbraccio forte, Sam. Ciao, buonasera, divertente.
4: Bene, Carlo.
0: Io di più, un abbraccio alla signora. Ciao Carlo, condivido in pieno quello che hai detto riguardo De Laurentiis, queste persone che lo offendono non apprezzano tutto quanto ha fatto il presidente in questi anni. Ricordiamoci dove eravamo quando lui acquistò il Napoli, non c'è riconoscenza in questo mondo. Forza Napoli sempre. Lucio Baldwin, New York, bellissimo, gli Stati Uniti, eccolo qua. Grazie Carlè, per la storia dell'arbitro rappresentante della birra, questo furto non lo conoscevo. Forza Napoli sempre, Marco da San Diego. Non lo conoscevo, adesso te lo spiego. Il signor Matthewson, questo corvo nero, il signor Matthewson si scoprì birraio, essere il rappresentante della birra, dell'azienda di birra del presidente dell'Anderlecht, pensa un po', non ricordo come si chiamasse, non voglio dire una fesseria, già ne dico troppe, forse la Bellevue, non mi ricordo, comunque si scoprì dopo che questo arbitro era il rappresentante dell'azienda del presidente dell'Anderlecht, e quello che ci combinò in quella partita, ci negò di fatto la finale di Coppa delle Coppe. Quindi la storia dei furti subiti dal Napoli calcisticamente parlando si perde nella notte dei tempi. Alberto, buonasera e Forza Napoli.
5: Sempre Forza Napoli, Alberto da Bologna, Carlo.
0: Ciao.
5: ADL è un signore, a parte l'età, ma va rispettato con educazione.
0: Ma io ho messo l'età davanti, guardo, ho voluto mettere l'età davanti, senza entrare nel merito.
5: A parte l'età.
0: Ma io
5: rispetto.
0: Ma lo so.
5: Il rispetto di una persona non va giudicato in base all'orato, le parolacce se le possono tenere questi scostumati e
0: maleducati. Brutta sto.
5: Il presidente è un signore in tutti i sensi e io lo amo, lo ammiro, sarò anche io Lecchino dietro di te, ma dalla Rendis non si tocca. Perché se
0: parliamo. Mo non esageriamo. Mo, perché mo io il Lecchino sono io, mo tutto quando volete fare Lecchino insieme a me.
5: No, forse ci sentiamo poche volte. Distico con tante persone e tanti amici. E rispetto le opinioni degli altri,
0: bravo,
5: ma sempre in un modo educato e costruttivo.
0: Bravissimo.
5: Perché nessuno è perfetto, anche
0: assolutamente.
5: Lui può fare
0: e ci mancherebbe altro. E ci mancherebbe altro.
5: C'è modo e modo. Adesso, come hai detto tu, a maggio voglio vedere quelli che salgono sul carro. Facciamoli salire, li facciamo diventare coriandoli, così li buttiamo giù.
0: Te voglio bene. Giù. Ciao Albertone.
5: Forza Napoli.
0: Forza Napoli sempre. L'uomo è nato inerme, ha solo un'arma, la propria mente. La mente è pertanto un attributo dell'individuo e non c'è e non si può concepire un cervello collettivo. L'individuo De Laurentiis ha creato e si basa solo del suo giudizio. Il parassita, chi lo critica, si basa sul giudizio degli altri. Il presidente ha pensato, il parassita che lo critica ha solo copiato. Il presidente ha prodotto risultati e vittorie, il parassita che lo critica può solo pensare di rubare le sue idee. Il presidente non ha mai pensato che la sua prospettiva fosse l'unica realtà, ma quando ha preso il Napoli ha deciso di vivere in una casa di vetro e nessuno ha il diritto di tirare dei sassi. E le voci su di lui sono solo disdicevoli, mentre si dovrebbe mormorare di più sulle sue indiscutibili virtù. Riccardo, questo è il suo WhatsApp. E credo che sia riconoscere i fatti, bravo Riccardo, che è fondamentale. Carle, sono d'accordo su tutto quello che dici, ma non sulla tua difesa di Allegri. Non è uno stratega, non è un trascinatore, non crea gioco, mi dispiace dirtelo. Resti della tua, carissimo Carmine, resti della tua opinione, io resto della mia e poi vediamo quello che ci dirà questa stagione. Buongiorno Carlo, è un piacere sentirti, ti scrivo dalla Virginia, vorrei parlare con te ma ci provo in tutti i modi, WhatsApp, telefono, VoIP, ma nessuna risposta. Comunque sempre Forza Napoli, mi manca tanto l'affetto di amici e parenti, un abbraccio. Amico mio carissimo, provaci carissimo Armando, provaci ancora, 081 546 6873 con il prefisso italiano ovviamente, e provaci, mi farebbe piacere sentirti visto che chiami dalla Virginia. Nello, buonasera Forza Napoli. È caduto, andiamo da Francesco. Francesco, Forza Napoli, buonasera.
6: Forza Napoli, ciao Carlo.
0: Ciao.
6: Ben ritornato.
0: Beh, grazie, mi mancava. Il ben ritornato mi piace, lo accetto, è una cosa bellissima. Anche perché mo sono gullata e chi mi muovi più? No, stai tranquillo. A giocare solo malate, corna facendo.
6: No, figurati. Io devo solo. Ho sentito l'altro giorno una specie di giornalista senza fare nome. Che diceva vicino a un altro giornalista.
0: Cosa?
6: Anche tu potevi con 30 milioni ti investivi prestare 30 milioni e ti compravi il calcio Napoli.
0: Che fesserie.
6: Cioè, ma come si
0: ma può? Lo sai perché? Allora, allora.
6: Ma sta ancora nella categoria.
0: No, ma lascia perdere, a me la rabbia mia lo sai qual è? È che questa è disinformazione bella e buona.
6: Ma perché si produce solo in questo?
0: No, però dire una cosa del genere veramente ti qualifica come persona, non come professionista, come persona. La gente non c'ha l'anello al naso. Vedi, tu chiami e giustamente rimarchi quell'intervento che anche io ho sentito. E la difesa l'ha dovuta fare un collega di Milano. La difesa. Capisci? La cosa che mi ha fatto rimanere veramente a bocca aperta è che la difesa poi è partita da un giornalista, da un collega milanese. Il milanese ha dovuto dire: guarda, stai dicendo una fessaria.
6: Sì, stai dicendo una fessaria.
0: Esattamente. Vabbè, è
6: proprio, come si suol dire, gli ha messo proprio un cappuccio in testa.
0: Mannaggia.
6: Comunque volevo dire due parole su Allegri, perché Allegri, a me, anche io sono d'accordo con te, sono convinto che ne uscirà fuori, però Carlo, una cosa devo dire,
0: sì.
6: Purtroppo nei tempi non ci siamo liberati di alcuni giocatori ormai usurati, però purtroppo siamo rimasti incastrati.
0: Vabbè,
6: infortuni, un po' per le...
0: vediamo perché io poi anche su questo
6: Ma li vedo un po'
0: ad un occhio come il nostro dall'esterno sembrerebbe così, quindi ti devo dare ragione. Però io dopo la allora per me la rosa del Napoli è forte, la rosa intera, anche con un'età media che è alta, la più alta, ma resta una rosa forte, anche perché poi dopo ho fatto uno studio sull'età media di chi ha vinto lo scudetto in Italia negli ultimi 7 anni ed esce fuori uno studio molto particolare. Detto ciò, io sono convinto che dopo è una mia convinzione, poi il campo mi dirà Carle Elite Nafsari e mi arrendo, ma sono convinto che dopo questa lunga sosta col recupero di tanti infortunati avremo un'altra marcia. Questo è il mio pensiero.
6: La domanda che te la voglio fare, però mi devi rispondere sinceramente.
0: È perché allora dico bugie, mi stai dicendo?
6: No, Gesù, ma perché uno, siccome sta in rosa ancora, giustamente,
0: sì.
6: Ma io voglio sapere perché abbiamo comprato quel giocatore dal Verona.
0: Giovane. E l'anno scorso avevi la possibilità di quella finestra invernale. Giovane a Verona ha fatto bene. Ragazzi, Giovane quando è venuto a giocare l'ultima partita qua proprio col Verona, fece un'azione nel finale, al di là di quell'azione, cioè un ragazzo che a Verona ha fatto bene. A Napoli ancora non ha mostrato nulla e si va a inserire in quell'elenco di calciatori pagati anche di più di quello che è il loro reale valore, che non hanno reso secondo le aspettative. Si va a inserire in quel lungo elenco, purtroppo lungo, dei Lang, dei Lucca e di chi più ne ha più ne mette, si inserisce anche Giovane. Quindi mostri ragazzi, dopo la sosta, tra l'altro lui è stato anche operato a Linguini, dopo la sosta io spero che anche lui possa dare il suo validissimo contributo. C'è un pizzico di pubblicità? Confermi? E allora pubblicità.

0: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
1: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
3: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
4: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
3: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
4: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
3: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
6: Qui Casa Calcio Napoli, qui Casa Calcio Napoli, torno subito al telefono perché abbiamo già Francesco in linea con noi. Buonasera Francesco, forza Napoli.
7: Forza Napoli sempre. Grazie sì. Carlo, buonasera.
6: Buonasera a te, amico mio.
7: E ben trovato a Kiss Kiss Napoli, ci è mancato parecchio.
6: Grazie.
7: Tu questo è il numero uno. Carlo, perdonami.
6: Dimmi.
7: Io innanzitutto volevo dire, sì, sinceramente, chi al giorno d'oggi ha il coraggio di criticare Aurelio De Laurentiis ha veramente qualche rotella fuori posto, secondo me. Perché quello che ha fatto il presidente negli ultimi anni, dove ci ha portato, ma soprattutto voglio dire, oggi il Napoli è considerato
6: una big del campionato italiano ed è riconosciuto per il lavoro che ha fatto De Laurentiis in tutta Europa. Oggi, dopo te lo faccio sentire, De Laurentiis oggi alla stampa estera dice una cosa che per quanto mi riguarda è il manifesto di De Laurentiis. Ho vinto senza mai imbrogliare. Oggi De Laurentiis ha il coraggio, la forza di lanciare questo manifesto. Vincere lo possono fare tutti. L'Italia, se tu vai a guardare l'almanacco del calcio, è piena di squadre che hanno vinto, quasi sempre le stesse, le solite tre. Ma la discriminante da 20 anni a questa parte è che si vince senza imbrogliare, senza falsificare le carte, rispettando le regole, con i conti a posto. La grande differenza di cui un tifoso napoletano dovrebbe andare fiero quando va a fare discussione con l'interista, milanista, juventino, non devi fare la discussione, io sono più forte, no, tu sei più forte, gli arbitri, no, io sono onesto! Questo dovrebbe dire un tifoso del Napoli. Io sono onesto. Capisci il valore di una vittoria del Napoli? Qual è? L'onestà, il rispetto delle regole.
7: Assolutamente d'accordo con te, Carlo. E ti dico la verità, mi dispiace pure quando poi devono affidarti questo termine.
6: Ma piace. No, a te dà fastidio. Invece a me sapesse come mi piace.
7: Chi ascolta da tanti anni sa bene che quando bisognava criticare il dottor Addino sembra in maniera educata.
6: Certo. Però è un termine che a me mi piace, mi sono affezionato.
7: Non mi permetto neanche di dirlo perché onestamente ti seguo da tanto, nonostante la giovane età.
6: Grazie.
7: Questo però non è così. Detto ciò, Carlo, è chiaro ed è sotto gli occhi di tutti che l'inizio della stagione purtroppo ha portato dei malumori. In queste tre settimane si scriverà l'impossibile, Allegri se lo dimettere, ma perché purtroppo siamo abituati.
6: Una serie di fesserie una dopo l'altra. Mo sta girando un'altra fesseria.
7: Siamo all'inizio, è vero, è stato un inizio probabilmente non entusiasmante.
6: Sicuramente.
7: Probabilmente
6: non entusiasmante.
7: È stato fatto, sicuramente. Ma ragazzi, ma andiamo a stare da squadra, ma è allo stadio, ti fanno che questi ragazzi ci hanno fatto togliere delle soddisfazioni che abbiamo una pelle.
6: Mamma mia, ma tu ti ricordi stiamo parlando di pochi mesi fa, 500.000 persone sul lungomare Caracciolo. Ma scusate, ma chi l'ha portate quelle 500.000 persone? Io, tu, non lo so, vabbè.
7: Sei imborghesito. Dov'era questa gente sui campi di Giuliano, Macedonia, che hanno ammittato sangue a giocare Napoli in Serie C, e mo noi stiamo all'Angop, teniamo giocatori prima De Bruyne.
6: Guarda,
7: Napoli, lascia sta come gioca, come non gioca, ma voi capite chi sta già buttate? Siamo vicino alla squadra, forza Napoli
6: sempre. Ciao Francesco, ciao, forza Napoli sempre. Ciao, sei troppo caro. Allora, per quanto riguarda De Laurentiis, lo dobbiamo ringraziare ed esaltare ogni giorno. Vabbè, forza Napoli, Emanuele da Nettuno. Allora andiamo a sentire Gianni, poi dico già Simone Zaccaria. Dopo Gianni abbiamo la prima clip di Aurelio De Laurentiis, la prima dichiarazione di De Laurentiis. Andiamo però prima al telefono, troviamo Gianni. Buonasera Gianni, forza Napoli.
8: Sempre forza Napoli. No, io ti voglio dire una cosa, a me lo sai che mi dà fastidio, Carlo.
6: Cosa?
8: Questo popolo dice, diciamo, criticare si deve criticare, però a volte dopo diciamo, la partita, no? Diciamo, i lunedì, no? Fanno i programmi. Chi sono i giornalisti napoletani? A me non mi piace come critico, ho fatto anche strada parecchio. Allora se ne veniva, io non l'ho sentito mai. Io mi ricordo che all'inizio il Napoli lo davano dietro all'Inter tutti le griglie, le famose griglie, ma all'improvviso nessuno è buono. Poi lo sai, il fatto di Allegri da Napoli al nord è visto malamente, non sa parlare nessuno, né buono né di aggiornato.
6: Lascia perdere Gianni, tutte chiacchiere inutili, tutte chiacchiere inutili. Ti abbraccio forte.
8: E ti ripeto, dai giornalisti napoletani, io le voglio critiche.
6: Certo, le critiche sono le giuste e legittime, ma quando hanno un fondamento, altrimenti non servono a nulla, danno solo fastidio. Ti abbraccio Gianni. E allora, ADL che parla del centro sportivo, questa dichiarazione la voglio dedicare a Eugenio. A Eugenio che sta scrivendo. Eugenio non è tifoso lo Napoli, naturalmente. Ancora con questo almanac e tutto il resto. Eugenio, dedico proprio a te la dichiarazione di De Laurentiis sul centro sportivo. Prego regia.
9: Adesso finalmente noi a Qualiano abbiamo trovato 17 ettari e mezzo dove metteremo 10 campi di calcio e 7500 metri quadri tra uffici e spogliatoi per la prima squadra e per tutte le altre squadre giovanili, dalla primavera fino a quelli che hanno 12 anni. È chiaro il ragionamento? Bene. Stadio. Lo stadio, io ho una lettera di intenti firmata un mese fa con la Q8, dove a Napoli Est abbiamo trovato 38 ettari e dove io ho progettato uno stadio da 70.000 posti e 120 skybox, oltre a ristoranti e tutto quello che consente. E in aggiunta il museo interattivo fatta con la mia gente di Los Angeles per farti giocare una partita. La vuoi giocare con Maradona? La vuoi giocare con Cavani? La vuoi giocare con Higuain? La vuoi giocare contro di chi? La vuoi giocare contro i tuoi amici? Cioè un qualche cosa, quindi, che per costruirla non solo costa molti milioni di dollari, ma ci vuole tempo.
6: Presidente, con tutti sì, ma con Higuain no, però. A partito con Higuain no. Mi sceglierei un altro compagno o un altro avversario. Comunque questa è la prima clip, poi ce ne saranno altre che vi farò ascoltare. 081 546 6873. Massimo, buonasera, siamo insieme, forza Napoli.
10: Sempre forza Napoli. Una cosa importante.
6: Sì.
10: Ma quando sentiamo la tua telecronaca?
7: e ci porta fortuna pure?
6: No, io non. Io racconto.
7: Non
6: pazziamo, Massimucci, ti prego. Non scherziamo.
7: Poi un'altra cosa, ieri scendendo via Iannello ho visto una cosa bruttissima. Quelle...
6: Che è successo?
7: Bandiere del Napoli appoggiate vicino al bidone della spazzatura. Buone, nuove. Di cui uno anche vecchia.
6: Io ho preso. Questo distraccio, peccato che non le ho viste io. Io immediatamente accostavo e me le prendevo.
7: Ma come siamo fatti? Non ti rendi conto? Il Napoli non va bene.
6: Cioè la storia del tifo napoletano si è sempre contraddistinta, non per le vittorie, perché poi 100 anni di storia non è che, ma si è contraddistinta per il senso di appartenenza. Il risultato è un opzionale, la categoria è un opzionale. Questa è la storia del tifo napoletano, purtroppo, e aggiungo purtroppo, le nuove generazioni la storia non la conoscono, e allora mettete un doppio libra e studiate la storia della società sportiva Calcio Napoli e della città di Napoli, perché le due cose camminano di pari passo. Perché se è vero che si chiama tifo identitario, tifo di appartenenza, solo la maglia, difendo la città, studiatevi la storia di Napoli e studiatevi la storia della città di Napoli.
7: Carlo Arvino,
6: Telecronaca
7: del Napoli.
6: No, state, abbraccio, ciao. ciao. Caro, un abbraccio da Simone, il ragazzo speciale, grande Simone, tifoso speciale, ti abbraccio forte. Che dici, se davvero realizzare il presidente il centro sportivo, ci sta che quest'estate ha fatto meno mercato. Non lo so se le cose sono da mettere insieme. Sta di fatto che bisognava un po' far respirare i conti. Ciao grande Carlo, ma queste persone da anni che godono delle vittorie del Napoli per merito di De Laurentiis, non meritate niente. Carlo, scusa per la durezza, ma se lo meritano, forza Napoli, Antonio Tavarese. Io me la prendo dicendo battitevi scorna con coloro i quali hanno obbligato il presidente del Napoli a disattivare i commenti sui suoi tweet. Questo è il terzo consecutivo. È il terzo tweet consecutivo, dove il primo era su Emma Bonino che era scomparsa, il secondo sul premio cinematografico alla memoria del papà, il terzo quello di oggi, il premio alla carriera da parte della stampa estera. Quindi tre argomenti dove il calcio non c'è, e lui ha dovuto disattivare i commenti, far disattivare i commenti perché le volgarità si sprecavano. E vado a mettere scurn. Una persona di 77 anni disattivi i commenti perché o fessi turno, o i fessi, parlo al plurale, pappo cacci sorda, accattacchi. Ted, buonasera, forza Napoli.
10: Buonasera, voglio mi spiegare una cosa.
6: Dimmi.
10: Perché prima di telefono, ti ha già detto un po' di cose. Mentre sto sentendo, mi ha ascoltato qualcosa per la strada.
6: E comunque?
10: Sento qualcosa, e comunque. Sai che voglio dire, fratello? Ti ricordo quando da carne fa scetti lui di il famoso che c'è una certa fotografia?
6: Sì.
10: Io vorrei sapere su che siano così una fatta. Mi spiego, perciò voglio non facilerebbe da bocca. Mi spiego, su che siano sta facendo cose eccezionali e non è aiutato, non è supportato, perché politicamente e storicamente a Napoli non dobbiamo intraprendere. Mi spiego, sono parole non mie, sono parole dette in passato. Vedi, Carlo, uno si è attaccato, io mi sento un po' male, ma a me assolutamente non mi interessa, cioè, ma se tu non sai da dove vieni, non puoi sapere dove vai.
6: Così si dice.
10: Perciò è assolutamente importante. Ma sapere chi è, prima di sapere chi siamo, e poi possiamo decidere pure chi saremo, perché poi ci manderemo un po' per stessa linea, mi spiego?
6: Sì,
10: che
6: sei stato molto chiaro, Ted.
10: Voglio
6: bene.
10: E pure a te, senti, tre saluti prima che me ne vado.
6: Vai.
10: Allora, a Felice della Monte faccio un cristiano, stavo quando voglio bene. E due soggetti che non ho mai salutato, anzi tre soggetti che non ho mai salutato perché mi dimentico sempre. Allora, o prima è Salvatore GLS,
6: bene.
10: Secondo è Salvatore Murazzurro,
6: bene.
10: E il terzo è Alduccio, un frate Gigino.
6: Va benissimo, Alduccio, frate Gigino, cugine Pascal, cugnate di Vicenza. Ti voglio bene, Ted! Ciao a io! Azza, adesso lo facciamo a Qualiano. Carlo, lo chiedo con tutto il cuore, tu sei convinto? Sì, sono arci convinto. Ho sempre detto che una questione che poteva andare a buon fine era quella del centro sportivo, sullo stadio invece resto sempre molto ma molto perplesso. Guarda che fino ad oggi sono stati proclamati almeno 10 siti per costruire il centro, non sono stati proclamati da nessuno, sono stati sentiti i sindaci, indiscrezioni giornalistiche, ma ora ha parlato di Qualiano il presidente De Laurentiis, quindi io ci credo. Carle, devi chiamare urgentemente da Antonio da Catania per dirgli del centro sportivo a Qualiano, forza DL, forza Napoli, Mariano da Fuorigrotta. Antonio, cuore azzurro, sangue azzurro. Qualiano, il nuovo Antonio si trasferisce a Qualiano, vedrete. Chiede la residenza a Qualiano. Ugo, buonasera, forza Napoli. Ugo, ci sei? Dopo lo recuperiamo, Ugo. Ciao Carlo, a questi soggetti che commentano offendendo il presidente vado a mettere la capa rindusicchio, come direbbe Gennaro D'Auria. Ha parlato Costantino Favasuli dal ritiro dell'Under. Il buon Favasuli ha parlato, cosa dice Costantino? Abbiamo avuto un calendario difficile con Inter, Como e Arsenal, ma le sconfitte vanno analizzate. Con l'Inter abbiamo buttato 3 punti, ma sono sicuro che siamo a livello delle squadre più forti. La nostra squadra è fortissima e lo dimostreremo. È brava Costantino. Ah, ma ascolta le nostre considerazioni. Sto pazziano, però ragazzi, è così. Fabiano, buonasera, forza Napoli.
11: Buonasera, forza Napoli, Carlo.
6: Ciao, buonasera
11: a te. È la prima volta che chiamo e sono un po' emozionato.
6: No, è un doppio piacere da parte mia e no, non devi essere emozionato perché siamo fratelli in fede, caro Fabiano. Quindi,
11: No, voglio raccontare brevemente la mia esperienza per far capire chi odia, tra virgolette, odia De Laurentiis, che persona è.
6: Sì.
11: Stavo sullo stadio, che sono abbonato in un curva inferiore.
6: Sì.
11: E c'era un tifoso dietro di me e sentivo: ah, chi non è buona? De Bruyne di Olympus, prendere un calcio nero. Allora, arrivato ad un certo punto, mi sono innervosito, mi sono girato e aveva non uno, ma 2 smartphone in mano. E lui la partita non la stava nemmeno guardando, più ogni tanto mi giravo per guardare perfettamente, dice: ma che sta dicendo? Chi l'ha fatto, chi lo passaggio del Bruyne?
6: Mamma mia.
11: Mi giravo, lì si deve cagare con quei telefonini, ogni tanto stava a fare, ma se fai muscia, ha sbagliato, chi lo sei pure, andrà a passare un
6: po'. E io poi ti faccio la domanda: ma che ci vai a fare stadio? Cioè, a quel punto la domanda sorge spontanea: cosa vai a fare allo stadio? Allo stadio si va per tifare, sti caspiti di telefonina, tienili in tasca. Vai.
11: A criticare
6: una continuazione.
11: Non stai nemmeno guardando.
6: No, senza guardare, beh, certo, è certo.
11: Devono arrivare semplicemente al punto di dire: hai visto, hai ragioni, fino a
6: quello è il loro. Ma più grande soddisfazione resta quella.
11: Quello, e loro sperano in cuor loro in realtà che in Napoli
6: vada male.
11: I risultati vada male per dire
6: io l'avevo detto, guarda, è gente, anzi perdonami, è gentaglia innamorata solo delle proprie idee, del Napoli, non se ne strafregano nulla. Loro vivono per poter dire agli altri: avete visto, era come dicevo io sono un grande esperto di calcio, seguite me. Poi magari prende qualche like e si sente un padre eterno sceso in terra. Che può fa? Carlo, il centro sportivo si farà? Credo lo stadio no, abbiamo abbastanza anni per vedere uno stadio nuovo, a Napoli ci vogliono 150-200 anni, mamma mia. E no, ma 10 anni speriamo proprio. E no, pizzico di pubblicità, vai Simon.
12: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
13: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
14: Ma dove vai vestito così?
13: A pescare la spesa.
14: Sempre il solito esagerato.
13: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
15: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sformi e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
12: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
16: Scaramuzza! A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta! Mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
12: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
16: Aperti la domenica mattina! Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
12: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova.com.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
6: Rieccoci qua, rieccoci qua. Prendo spunto da questo WhatsApp di Enzo da Rione Alto, perché la notizia ormai è diventata virale, no? La dichiarazione di Laurentiis sul centro sportivo è diventata virale. I commenti sono tutti dello stesso tipo. Nessuno, e dico nessuno, crede alle parole di De Laurentiis, con commenti ironici, volgari, ma che vanno nella sola direzione. Non c'è un solo commento sulle pagine che hanno creato i siti, su tutto quello che viene pubblicato inerente questa dichiarazione di De Laurentiis sul centro sportivo acqualiano. Non c'è un solo commento di un tifoso del Napoli che dice: ah, meno male, sono contento, finalmente lo fa. No, tutti quanti non credono alla dichiarazione. A me piacerebbe, nel caso in cui dovesse dare seguito alle parole, cosa che io credo, ne ho il convincimento, mi piacerebbe però che qualcuno poi dicesse: Presidente, perdono, io quel giorno avevo bevuto, io quel giorno tenevo la Juventus in Cup, che è peggio di bere sicuramente. Perché poi incominciare a commentare sempre con quella cattiveria non è ironia, non sono battute, è qualcosa di insopportabile. Un presidente di gara acqualiano facendo sportivo, io mi sarei aspettato: ah, che bello, finalmente presidente, bravo, cerchiamo di valorizzare il settore giovanile, cerchiamo di investire di più sui giovani, ottima scelta acqualiano, mi avrei chiesto come si fa, dove precisamente, quanti campi, ma dove stiamo andando a finire? Veramente. Pasquale, buonasera, forza Napoli.
17: Ciao Carlo, forza Napoli, è la seconda volta che riesco a parlare con te.
6: È un piacere sentirti.
17: Ti faccio, anche per me, ti faccio sempre complimenti, perché come ti dissi anche l'altra volta, il tuo lato umano come persona
6: Grazie.
17: Rende speciale, diciamo, la tua professione.
6: Sei molto caro, mo mi fai emozionare, già te l'ho detto.
17: però è la verità, quindi non è una sviolinata, ma è la verità, è giusto che qualcuno te lo dica ogni tanto, perché ti deve dare quell'energia che ti contraddistingue. E Carlo, io una sola cosa, che una curiosità più che altro, non è una critica, perché sentivo che stiamo parlando di critiche fatte al presidente, ma non è una critica, è più che altro una curiosità, non so se l'hai mai affrontata, però io non sempre riesco a collegarmi, quindi la faccio a te, perché
6: hai un
17: aspetto tecnico magari diverso. Mi sono chiesto come mai questo mercato, più che altro non in acquisto ma in cessioni, abbiamo ceduto un ragazzo che secondo me era valido per la rosa del Napoli per il futuro, che sarebbe Gutierrez.
6: E lo so, però era l'unico calciatore per il quale hai fatto una plusvalenza che ti ha fatto respirare tantissimo, ti ha reso meno pesante il bilancio. È stata una cessione dolorosissima, per me dolorosissima, perché...
17: Sì,
6: Però era l'unico, sì, era l'unico calciatore sul quale facevi una plusvalenza importante, così come hai fatto, e ti sei dato un pizzicone enorme sulla pancia. Per me è stata proprio una fitta al cuore, perché
17: e poi non so se
6: sta facendo benissimo in Germania. Vai. Io, non va, cioè, mi dà fastidio andare a vedere quello che sta facendo, perché ogni volta che vado a vedere sta facendo bene, assist, cose, insomma, è così, è così.
17: Piacere, è così. Questa era l'unica cosa che volevo.
6: Grazie, dire. Pasqua, grazie. Grazie, grazie, grazie. Voglio leggere questo WhatsApp di Mario. La signorilità di Mario è straordinaria. Vi prego, zittitelo. Sembra come se fosse a casa sua seduto sul WC a parlare con i suoi familiari e amici, sempre con quel tono sgradevole. Ma io credo che di sgradevole ci sia il tuo WhatsApp, carissimo Mario. E poi se stavo seduto sul WC avrei parlato solo con te, né con parenti, né con familiari, né con amici. Serafina, buonasera, forza buonasera, Napoli.
18: Buonasera e forza Napoli.
6: Buonasera a te, amica mia carissima.
18: Ma tu sei grande, tu sei sempre grande.
6: Serafina, solo la pancia, oh grande.
18: Non ti preoccupare, qua, tutti quanti ce l'abbiamo la pancia, perché a una certa età mangiamo e ci sta la pancia. Io ti voglio sempre ringraziare, perché io quando ascolto te, ti ho detto, io te lo ripeto, entri sempre a casa mia. Grazie. E sei sempre ben accetto, perché noi prendiamo dalle tue labbra.
6: Troppo cara, va bene, io non sono il depositario della
18: verità. Sempre ringraziare, perché io quando ascolto te, ti ho detto, io te lo ripeto, entri sempre a casa mia. Grazie. E sei sempre ben accetto, perché noi prendiamo dalle tue labbra.
6: Troppo cara, va bene, io non sono il depositario della verità, poi no, per qualcuno addirittura.

0: ha capito perché Gutierrez se n'è andato, perché l'abbiamo venduto, ho capito benissimo.
1: L'abbiamo venduto per rendere meno pesante il bilancio.
0: Tira il nostro bilancio, che noi sta. Ma il problema è che io vorrei che i giocatori del Napoli
1: sì.
0: capissero. I tifosi che non vanno a dormire la notte, serviamo. Perché io sono una persona di 60 anni, io piango, io mi dispero, io non lo credevo di essere così attaccata al Napoli, che io certe volte veramente piango così mentre che stiamo giocando, perché io guardo la partita e non vedo che va quello che deve va. Io piango già in quel momento, hai capito Carlo?
1: Lo so, posso capire perché conosco le dinamiche dei veri tifosi, di quelli che veramente non ci dormono la notte quando le cose non vanno bene.
0: Non dormo, io ho già tanti problemi, però io non dormo certe volte se lo vado a dire a qualcun altro dice ma tu non dormi.
1: Ma tu non stai che ti dico, tu non stai bene con la capa. Serafina, grazie, ciao,
0: salute, forza Napoli,
1: forza Napoli sempre. Carle, però devi dare atto a chi non ci crede che un fondo di verità c'è, perché le promesse di Laurenti sono state tante e non mantenute, pertanto un po' di scetticismo ci sta, è normale, ma non c'è dubbio. Io sono scettico anche io sullo stadio, sono meno scettico, anzi non sono per niente scettico sul cielo sportivo, ma piuttosto che palesarlo in maniera volgare, becera e non da napoletano, eviterei no, non credo a questa dichiarazione. Quando ci sarà l'ufficialità sarò il primo ad essere contento, ecco. Ma una serie di commenti tutti che vanno nella stessa direzione dell'offesa è una cosa che non ci sta. Ma Lotito, presidente della Lazio, squadra della capitale, 5 milioni di abitanti senza la città metropolitana, ma quanti scudetti ha vinto? Quante plusvalenze ha fatto? Quanti campioni ha mostrato? Quanta liquidità ha in cassa? Quanti stadi nuovi ha fatto? E allora si dovrebbe mormorare di più sulle sue virtù, sulle virtù del presidente o sulle sue ipotetiche colpe. E anche questo Riccardo Zac ci mette una punturina. Abbiamo Jenny e poi andiamo a risentire De Laurentiis sul calcio e la politica. Però prima Jenny è con noi. Buonasera Jenny, forza Napoli.
2: Forza Napoli sempre, Carle, in questa vita e nell'altra, perché se i corpi periscono le anime azzurre restano in eterno.
1: Grande Jenny, che piacere di sentire questa voce che è di compagnia, la voce di Jenny. Poi è bella le anime, la passione, perché ci dà il senso di una spiritualità, perché poi non voglio essere blasfemo, ma per chi tifa Napoli o veramente, il Napoli è una religione laica, ma è una religione.
2: Bravo Carle, allora sul fatto del centro sportivo di Valerità anche io sono un po' scettico, però solo per le tante volte che si è sentito dire, non da lui ma si è sentito dire, però se siamo qua aspettiamo da tifosi.
1: Beh, stavolta l'ha dichiarato, allora.
2: Noi siamo tifosi del Napoli e quindi certo. Siamo abituati a aspettare,
1: sì.
2: A soffrire, a gioire, più soffrire e aspettare che gioire.
1: Tu pensano poco, quanto abbiamo aspettato il primo scudetto? 60 anni.
2: Siamo scelti, Carla, di essere tifosi del Napoli, anzi non è che ce ne siamo scelti, ci siamo nati, è un DNA, cioè è una molecola che sta all'interno del nostro DNA, non ci può fare, DNN sta per Napoli.
1: È bellissimo.
2: Allora questo dico, noi non aspettiamo, continuiamo a dare comunque sia fiducia al presidente. Anche se te l'ho detto l'altra volta, sono rimasto un po' deluso dalla campagna acquisti.
1: Certo, è chiaro.
2: Da tifoso mi sarei aspettato di più, ma non si sentirà. La mia voce si sentirà sempre urlare Forza Napoli.
1: Non c'è dubbio.
2: Non mi piace Allegri e non mi piacerà mai, soprattutto dopo il 3-2 di Inter Napoli. Tu dopo una sconfitta mi la dici.
1: Allora, io torno a ripetere, sul centro sportivo, che uno possa essere scettico ci sta. Ci sta, anche se voglio dire, tutte le volte che sono uscite notizie sul centro sportivo sono state non ufficializzate da De Laurentiis, però diciamo che ci sta, lo scetticismo sul centro sportivo ci sta. Ma quello che sto leggendo, i commenti che stanno facendo, ragazzi, ma sono commenti vergognosi. Sono commenti vergognosi. Io posso dire, uno potrebbe scrivere: non ci credo, è una palla. Dico una cosa, è una fe. Ma qua stiamo andando oltre, ma vergogniamoci.
2: Carle Puri, ho fatto una battuta l'altra volta dicendo: mi immaginate De Laurentiis con sta preda a mano che sta girando con tutto Napoli.
1: Ma che

0: questa ma è una cosa da ridere.
1: Ironico.
0: C'è modo e modo.
1: Non dai. Mai di offendere il presidente. Fatti nelle te, papà. E quindi non mi potesse mai permettere.
0: Ma ti rendi conto che io l'ho detto prima, lui ha dovuto disattivare i commenti sui tweet.
1: Perché
0: che
1: è uno schifo.
0: Su argomenti che non riguardano il calcio. Io posso dire, tu fai un tweet sul calcio, io ti rispondo sul calcio, posso capire, ma non giustifico mai la volgarità. Lui fa tre tweet su tre argomenti che non c'entrano una mazza con pallone e quelli si scatenano a male parole. Ma che aro stanno?
1: Due cose veloci, se no non voglio rubare troppo tempo. Una, pensi che può essere che il problema del Napoli in questo momento sia più una cosa psicologica di motivazioni che fisica o di età? E poi un'altra cosa veloce, si sono indignati tutti quanti, me compreso, per l'atteggiamento dei tifosi. Non posso dire la parola, siamo in radio,
0: sì,
1: della Juve, dei guanti, sì, di Mazzola, però nessuno ha detto che dal primo minuto di Fiorentina-Napoli, primo minuto, Carle, subito la valigia.
0: Non solo, e anche durante il minuto di raccoglimento in memoria di Mazzola sono partiti cori contro la città di Napoli e i napoletani.
1: E in tribuna a Firenze hanno minacciato una ragazza perché
0: ma al gol del non hai proprio idea che le succede in tribuna a Firenze.
1: La melma d'Italia, scusami, Firenze.
0: Ti abbraccio forte. Ciao,
1: voglio bene, rubato.
0: Ciao. Carle, ma solo a me delegazione di Laurentiis mi sono venuti i brividi. Giuseppe da Orta di Atella. C'è un pizzico di pubblicità. Prima la pubblicità.
2: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Calcio Napoli inizia la seconda ora e la iniziamo con Aurelio De Laurentiis, che oggi è stato premiato, premio alla carriera alla stampa estera, premio proprio consegnato dalla stampa estera. E allora stavolta si parla di calcio e politica. Sentiamo il presidente del Napoli.
1: Io voglio avere una nazionale dove partecipi non un signore che ha 37 anni. Voglio una nazionale dove ci sia un diciottenne, un ventenne, un ventiduenne, un ventitrenne. Invece hanno diviso per fasce anagrafiche anche le varie nazionali. E quindi è un grandissimo errore. Veda che si fa politica di qualunque evento. Lei guardi questa incredibile avventura odissea che sta vivendo Giovanni Malagò. Giovanni Malagò era l'unico capace di rimettere sui binari corretti il calcio italiano, perché lo ha dimostrato nella sua vita, si è sempre interessato di sport. Quindi no, non va bene, dobbiamo trovare in ogni modo la possibilità di farlo cadere. Perché? Perché c'è qualcun altro che vuol prendere il suo posto. Ma questo non va bene. Politicizzare il calcio. Io dico alla politica, scusa, metti il denaro sul tavolo per sostenere il calcio, cosa che non fai, perché tra il ministro dello sport e il ministro Giorgetti hanno sempre creato dei problemi al calcio italiano, sempre. E anche al tennis. Io adesso stiamo parlando di calcio perché è quello che mi riguarda. Se mi riguardasse il tennis parlerei del tennis, ma sicuramente, perché la politica purtroppo è sempre stata assente dal cinema e assente dallo sport. Però quando devono venire a vedere qualche partita o qualche match, come si mettono in prima fila e chiedono i biglietti, e come si arrabbiano se non glieli dai.
0: E come si arrabbiano se non glieli dà? Parlar franco è fatto per gli amici. Caro Carlo, pur non avendo mai condiviso la scelta di Allegri, spero vivamente di essermi sbagliato, voglio esprimere la mia solidarietà al presidente, uno dei più longevi e dei migliori al mondo per capacità. Aurelio, non mollare. Per quanto riguarda te, Carlo, a te lo dice uno che ricorda molto bene il famigerato arbitro Mattiuson. Il mio rispetto per la devozione eterna ai nostri colori. Francesco da Ferrara. Mamma mia, bellissimo. Felice, buonasera, forza Napoli.
2: Carlo, che grande presidente che abbiamo.
0: Che grande
2: pane,
0: presidente.
2: Pane, albino, albino. Chi si permetterebbe mai di dire queste cose? Perché lui quando dice le cose... Dice la verità.
0: Ma lui se lo può permettere perché non ha scheletri nell'armadio, non ha debiti con nessuno, ha sempre rispettato le regole e quindi si può permettere di dire tutto.
2: Questo
0: tutto
2: è altro.
0: Questo è d'altro.
2: Quando parla il nostro presidente,
0: questo è d'altro.
2: Bisogna solo noi starcene zitti e ascoltarlo in religioso silenzio.
0: In religioso.
2: Grande Pasquale, grande Serafina, grande Jenny, questi sono i veri tifosi del Napoli, gli altri sono occasionali, maleducati. Noi i veri tifosi non ci permetteremo mai di offendere la gente. Massima educazione e rispetto per tutti. Mamma mia, presidente, ma hai fatto gioire in un modo meraviglioso, ero un po' abbacchiato per il pareggio di Firenze, ma ha portato un'onda di gioia oggi. Carlo, mi permetti? Allora, mio nipote Felicio, scagnato, mi ha fatto delle riflessioni che io non avevo pensato.
0: E ha detto,
2: cosa strana, perché lui è juventino,
0: però
2: è un ragazzino intelligente e onesto.
0: Bravo.
2: Cosa mi ha detto? Nonno, guarda che il Napoli ha 7 punti, è vero, però non dovrebbe avere 7 punti. E dico nonno, è perché? E mi ha detto, intanto i 2 punti che ci hanno rubato e incominciano con l'Inter, perché non mi ha detto il blasfemo, perché lui non sa. Ha detto quell'Autaro doveva essere espulso.
0: E mica ti ha detto una fesseria. Ti ha detto una cosa giusta.
2: Ha detto nonno, il rigore netto. del centrale della Fiorentina che l'altro non ha visto, altri due punti su quattro.
0: E allora già stiamo là, quattro punti già stiamo là.
2: Un'altra cosa, ha riconosciuto il rigore non dato all'Atalanta,
0: quello pure è clamoroso.
2: Espulsione, espulsione, ha detto un juventino onesto. Poi tengo a dire, caro Orsato, io non ti voglio conoscere perché te ne direi tanto educatamente sempre, ma prima comandava il VAR, adesso non comanda più il VAR.
0: Chi comanda? Vogliamo capire chi comanda, mo? Chi comanda?
2: Ma esatto, come diceva il nostro Ancelotti, Carlo, ma tutti sempre sono cose di campo.
0: Certo.
2: Un pallone in mezzo al campo.
0: È per forza.
2: Campo santo.
0: È così.
2: E allora, quando c'è un fallo, bisogna...
0: Ha da fischiare, ti voglio bene, Felix!
2: Il gioco duro va...
0: Ti abbraccio forte.
2: Ho detto bello per te, perché il VAR è stato tolto e torni indietro prima del 18.
0: State buono. Ciao Felix.
2: La moglie ti
0: salutami, la signora Alba. Salutami la signora.
2: Napoli.
0: Ciao Felix, ciao, grande Felice da Montefalcione. Carle, sono orgoglioso di avere un presidente come ADL, le sue parole mi hanno fatto emozionare. Un saluto a mia suocera Assunta di Somma Vesuviana e al gruppo Malati punto del punto Napoli. Forza Napoli sempre, anche quando vince e non già ci riesce. Nicola da Castelfranco Emilia, orgogliosamente partenopeo antistrisciato a vita. Sono Ciro, buongiorno Carlo, mi piacerebbe vedere questa formazione con Meretti in porta, Di Lorenzo, Raccamani, buongiorno Spinazzola, buongiorno, se ne parla a gennaio. Lobotka, Favasuri, McTominay, Hojlund, Vergara, Alisson, va bene, se ne parla più in là. Antonio, buonasera, forza Napoli.
3: Oltre la vita, Carlo, forza Napoli
0: sempre. Ciao, io
3: volevo fare riferimento ad una cosa che hai detto prima.
0: Sì.
3: Quando hai detto il Napoli è una religione,
0: sì,
3: vabbè, diciamo tra virgolette non riconosciuta,
0: no, assolutamente,
3: però fino ad un certo punto non riconosciuta, perché ti volevo raccontare un aneddoto personale, molto personale,
0: sì, dimmi,
3: che in realtà non avevo intenzione di raccontarlo, però sentendo questa cosa mi è venuto da dirtelo, dico la verità,
0: che piacere.
3: Circa un mesetto fa,
0: sì,
3: scusami, mi potrei anche emozionare, scusami, portai mio figlio che ha 2 anni,
0: sì,
3: a fare una visita cardiologica per una presunta comunque cosa che doveva controllare. Qualche anno fa ebbi regalato, è presente quell'immaginetta di Diego, santificata, diciamo, che ha laureato in testa,
0: sì.
3: Non ti nascondo che comunque quando andammo a fare questa visita me la portai con me. Nel frattempo che ero in sala d'attesa aspettando le risposte di questa visita che doveva fare mio figlio, l'ho stretta in mano, insomma, l'ho tenuta veramente come un santino, dico la verità. Poi vabbè, per fortuna uscì il dottore, tutto a posto, state tranquilli, è uscito tutto bene. Ovviamente dalla tensione scoppia a piangere.
0: E ci credi.
3: È il primo, chi è genitore mi può capire.
0: Tu me lo stai raccontando, io da genitore mi vengono i brividi, quindi a prescindere, per l'episodio già mi vengono i brividi, per l'episodio.
3: Sì,
0: posso capire.
3: Io
0: lo sfogo tuo quando è uscito il dottore, posso capire, è una cosa bellissima.
3: E io appena il dottore mi disse questo, ho baciato l'immagine di Diego e ho baciato mio figlio. Scusami l'emozione. Per Napoli è soprattutto questo. Per noi mi reputo vero tifoso, perché io ho Napoli civile.
0: Figurati.
3: Scusatemi lo scopo.
0: No, io ti voglio ringraziare che hai condiviso con noi un momento di vita tua privata, vera. Quindi l'hai condiviso con noi e è emozionato tutti quanti noi. Ti abbraccio forte, Antò.
3: Grazie a te per avermi dato.
0: No, ma grazie a te per questi racconti, è bellissimo. Siamo al limite della blasfemia, lo dico col sorriso sulle labbra, siamo al limite della blasfemia, però voglio dire, è un episodio della sua vita personale che Antonio ha condiviso con noi. Io mi fermo all'episodio e al pianto di gioia di un papà che sente poi dal medico che fortunatamente il figlio sta bene. Quindi resto all'episodio raccontato e condiviso con noi, è l'esito finale positivo dell'episodio, quindi questa è una cosa che mi fa piacere. E auguri, augurissimi a tuo figlio per una vita bella, lunga, ricca di amore e di passione anche per la maglia azzurra. Vincenzo, buonasera e forza Napoli!
4: Ciao Carlo, buonasera, ciao, forza
0: buonasera
4: Napoli sempre.
0: Ciao.
4: Senti Carlo, io poc'anzi ho sentito il presidente,
0: sì,
4: il presidente Aurelio De Laurentiis, e parlava di Malagò.
0: Sì.
4: Che poteva risalire le sorti del calcio,
0: sì,
4: italiano.
0: Sì, secondo lui Malagò è la persona giusta.
4: Secondo lui, ma è chiaro, secondo me, però io onestamente, a me quando il presidente parla così, a me mi si accappona la pelle.
0: E perché? Dammi una tua valutazione.
4: No, ma scusami, se tu vedi Malagò, no, vai anche se tu vai su Wikipedia, vedi i provvedimenti giudiziari di Malagò, ti si accapponano la pelle.
0: Tutta roba vecchia finita è già giudicata. Noi le persone dobbiamo giudicare per quelle che sanno fare, professionalità di Malagò. Voglio essere chiaro: perché De Laurentiis sposa la linea Malagò? Perché Malagò, da dirigente sportivo, da presidente del CONI, ha dato dimostrazione di saper fare bene quel lavoro. Questo è. Poi essere i problemi giudiziari a me.
4: Posso? No, vabbè. Allora scusa, a questo punto.
0: Ma noi abbiamo avuto un presidente del consiglio. Abbiamo avuto un presidente del consiglio che teneva una sfilza e precedente penale.
4: E quindi
0: non possiamo fare la morale a nessuno. Se io allora. Però perdonami. No, perdonami. Non voglio sfociare nel populismo di 4 centesimi.
4: No.
0: Ma se io ho un procedimento penale a mio carico e il procedimento penale a mio carico si esaurisce oppure sbocca in un tra virgolette in un arresto, io vado in galera e mi faccio la galera. Dopo che sono uscito dalla galera devo essere bollato a vita, divento un reietto e non posso.
4: Carlo, non è questo, perché allora ascolta, posso dire.
0: Certo, come no, ci mancherebbe.
4: A parte il fatto che se vedi sono sempre gli stessi, ma è mai possibile che noi per lo sport odoniamo a Malagò, odoniamo a Bete, odoniamo a quella, cioè sono sempre gli stessi, ma non ci possono stare altre persone che facciano questo.
0: E dove stanno? Beh, a me farebbe piacere.
4: Perché
0: né io né tu conosciamo nell'ambito, io ho le mie conoscenze in ambito giornalistico, tu le avrai nel tuo ambito, ma De Laurentiis, che fu presidente di una squadra di calcio da 22 anni e conosce bene tutto il movimento, sì, evidentemente se si è speso per Malagò avrà avuto i suoi buoni motivi dal punto di vista della gestione. Cioè,
4: sicuramente avrà avuto i suoi buoni motivi, però io
0: in Italia queste figure a me piacerebbe un giovane brillantissimo, ma dove stanno?
4: Ma per questo ti dico, a me questa è la visione che mi fa arrabbiare.
0: E allora diciamo, allora la voglio chiudere dicendo, forse il male minore può essere Malagò, il male minore.
4: Esatto, questo è, io ho pensato la stessa cosa. Evidentemente Malagò, Aurelio De Laurentiis
0: però ha detto una cosa,
4: lo conosce benissimo
0: perché poi
4: come lavora,
0: sì.
4: Allora evidentemente in confronto agli altri,
0: ecco,
4: sicuramente
0: è perciò
4: come hai detto tu, dobbiamo scegliere sempre il male minore, non possiamo mai cambiare nulla in questo.
0: A me dispiace molto dover sintetizzare dicendo il male minore, perché anche io sarei per un manager giovane di grande visione strategica, però vedo che si fa fa sempre più difficile in Italia trovare queste figure.
4: Però io guardando.
0: Però lo sai cosa mi fa pensare?
4: Chiaro che a me dico, ma è mai possibile? Non esistono altre persone al di fuori di questi qua.
0: A me.
4: Usciamo sempre.
0: A me lo sai la paura qual è? Quando De Laurentiis dice c'è una fronda politica per far cadere Malagò. A me questa è una cosa che mi fa paura, perché
4: fa paura
0: perché poi vuol dire che se si è creato un momento per far cadere Malagò e malaguratamente dovesse cadere Malagò e andiamo a finire dalla padella nella brace, perché poi questa bella figura di riferimento fresca, intelligente, aperta, no, non la vedo, a meno che non esce fuori.
4: Evidentemente anche Aurelio De Laurentiis ha capito che con Malagò magari potevano avere non lui lui direttamente, no, ma anche altre squadre, si poteva avere più un ampio respiro. Invece in quel caso, se lo fanno cadere, evidentemente sempre le solite devono andare avanti.
0: Ecco, bravo, fondamentalmente, bravo.
4: Che io rimango fuori, basito per Malagò, questo me lo devi concedere, perché
0: sì, no, ma io ho concluso dicendo che il male minore, quindi sono stato chiaro anche io, no?
4: Se questo è che volevo dire pure io non voglio che Malagò cada, perché ho capito che il presidente lo sta difendendo proprio per ampliare un po' tutta la visione del calcio,
0: sì.
4: Perché se lui cade, evidentemente cadono anche tante cose,
0: bravo,
4: e noi siamo sempre costretti poi a vedere quelle partite.
0: Io ho il timore che poi che chi poi ha portato avanti la candidatura a Malagò possa, con la caduta di Malagò, possa poi subire anche qualche ritorsione, tra virgolette. Anche questo diventa un problema per il Napoli. È così. Vince, grazie.
4: Comunque io concludo e dico sempre forza Napoli. Forza Napoli a vita.
0: A vita, anche oltre. Ciao, buona serata. Buona serata. Carlema, come si fa a contestare un presidente come De Laurentiis, che ha portato a Napoli grandi livelli, scudetti e quant'altro? Lo dico da tifoso della Roma, Valerio addirittura lo dice da tifoso della Roma. Va bene. Signor Antonella, buonasera, avete ragione, ci vorrebbe un giovane brillante, ma tenete presente che se così fosse marcirebbe anche lui. Il nostro è un paese marcio. Non se ne trovano questi, oppure magari ci sono e non escono fuori, anche questo, perché poi sempre i soliti noti, e mi rendo conto, non è una bella cosa. Perciò ho parlato di male minore. Antonio, buonasera e forza Napoli.
5: Ciao Pedro, buonasera.
0: Ciao Antonio, buonasera a te. Ti sento un po' male, però ti sento
5: non direttamente a te, ma pure ai tifosi del Napoli.
0: Sì.
5: Se tu stai su una barca e di una persona male.
0: Antonio, stai parlando col viva voce, perché ti sento malissimo.
5: Sì, col viva voce.
0: Dovresti togliere il viva voce, perché purtroppo sento molto male. Mi dispiace. Se togli un attimo il viva voce, perché non riesco proprio a sentirti. Ma non ti voglio creare problemi con la macchina, per l'amor di Dio.
5: No.
0: Se hai tempo, accosta, fai le cose come bisogna farle, perché altrimenti è caduto, mannaggia. Bisogna stare molto attenti. Se chiamate col viva voce si sente male, a volte invece si riesce a sentire. Qui si sentiva malissimo, e allora bisogna accostare. E allora questo amico che non si firma, Luca, prima i suoi vecchi WhatsApp, forza Arsenal, quindi un anti-Napoli. Sei fazioso? Sì, orgogliosamente e fiero di essere faziosissimo per il Napoli, carissimo Luca, forza Arsenal. Pensate un po' che gendaglie. Pizzico di pubblicità, va meglio così, vai.
6: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
7: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: box doccia in vetro 6 mm 70x90 a €89,90.
6: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
7: Aperti la domenica mattina.
8: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
9: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
8: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
9: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
8: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
10: Autoscala, guida il tuo futuro.
11: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo, e a Caserta in via Appia Antica.
10: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
12: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
13: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
14: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Casa Calcio Napoli, qui Casa Calcio Napoli, Lello da Quarto dice: esiste un problema del Napoli, si chiama problema ingaggi. McTominay e chissà prendono la metà di De Bruyne, Politano, Di Lorenzo, Lello da Quarto. Vabbè Lello, questo non è un problema, si conosce l'andamento di un club. E allora vi dicevo ancora di De Laurentiis, adesso abbiamo un'altra clip, De Laurentiis che parla di nazionale, ascoltiamolo.
1: Noi soffriamo per quanto riguarda il settore del calcio, perché non c'è mai una rivoluzione copernicana. Non è che uno si ferma, come hanno fatto con il basket in America quando le cose non funzionavano, si sono fermati per 6 mesi, hanno discusso e guarda caso sono diventate 30 società, una più ricca dell'altra, dove il minimo valore sono 3 miliardi di dollari e il massimo valore sono 11 miliardi di dollari. Allora, se a un certo punto il calcio italiano, inglese e gli altri sono straindebitati, vuol dire che non funziona. Se tu a questo chiedi anche di sottrarre dei calciatori per allenare la nazionale o per partecipare alle coppe internazionali, tu stai sottraendo valore alle varie società, anche perché non è detto che durante le partite della nazionale il giocatore non si infortuni. E chi ti ripaga? Cioè, se io ti presto il mio attaccante italiano, ammesso e non concesso che abbia un attaccante italiano da 30 gol, benissimo, te lo presto, durante un allenamento, durante una partita, questo si infortuna, gli salta il crociato, lo perdo per 1 anno e mezzo, perché tra 8 mesi dopo l'operazione e il riavvicendamento e l'allenamento se ne va via 1 anno e mezzo. Chi ti ripaga? Allora ci sono determinati regolamenti che vanno rivisti.
0: E questa è una vecchia battaglia del presidente De Laurentiis. 081 546 6873, in diretta qui Casa Calcio Napoli, 342 00 00100 per i vostri WhatsApp. Salvatore, buonasera, forza Napoli!
2: Azzurro, faziosissimo del Napoli.
0: Fazioso come me allora, sei fazioso come me.
2: No, tu assai.
0: Io assai.
2: Mi ha rispettato.
0: Hai ragione.
2: Faziosissimo.
0: Hai ragione.
2: Per rispondere a quell'amichetto che ha chiamato.
0: Sì, ha scritto.
2: Diceva che il grande Dante non ti guardi l'ore, ma guarda e passa.
0: È così.
2: È un brutto momento. E tu lo sai, io sarò il bastione di Lorenzo Lucca. Lasciamolo stare. Quando entra applaudito la sua ragazza. Che quando fischiate a Lucca, fischiate pure la maglia di Napoli, non vi fate trascinare.
0: Eccolo.
2: Da alcuni della stampa faziosi, al contrario.
0: Eccolo.
2: Che stanno troppi salotti contro Napoli, contro il presidente. Facciamo la fine in alto e cappello.
0: Eccolo.
2: Alla prima luce.
0: Bravo.
2: Grazie, Carlo, frate. C'è dei saluti. Dammi 3 minuti di saluto.
0: Vai.
2: Perché tu sai, non mi parlate stamattina, frate. Sai come la penso io. Che quando sento sta gente mi aggredito, tu Carlo abiti in una pace e una camicia che ti conosce a 35-36 anni. Carlo, tu sei la persona più non è da pianerici, sei la persona più onesta che esiste e più sincera che esiste. Gli arrovai vai in radio, ti porto sempre a colla presa. Se una colonna dove vai? E non è più fiano di tutti, no. Guarda amico di
0: no, ah, folla per vattene.
2: Ma lascia tu, però. A gente mi sembra di essere tutto. Ma che con i mattarelli che si fa la pasta quando il mamma faceva una pasta fin da casa, ti ricordo?
0: Con i mattarelli,
2: cucchi lì là, le piglia boom, boom, boom, boom. Lasciamo stare, specialmente mi sono alcuni per se tuo tipo sono napoletano. Sono dai, ma perché non venite voi? Vabbè, lasciamo sopra, c'ho dei saluti. Da pochi minuti mi ha lasciato una cara amica, è andata via. Avevo piacere di sentirti a Città Molotente a casa. Stefani dall'Olanda, è venuto lei qua a salutarmi.
0: Che bello.
2: Con Gianni Scotti, scusate Gianni Scotti, certo. La curva B. Ti metto pure Massimo, un'altra amica da Saronno. Sono tutti questi amici e poi tu sai gli amici che hanno detto, fammi farsi saluto. Stefani particolarmente, quello è archeologo. lei vive in Olanda, è due quartiere mio, due centri storici.
0: Che bello, che bello, che bello.
2: È rimasto dei salutoni.
0: Ottimo.
2: Una simpaticone, ti mi ha abbracciato con me due frati, Los Angeles.
0: E io devo solo ricambiare, caro Salvatore.
2: No,
0: devo solo ricambiare.
2: Lei ha salutami tanto a casa, che deve partire in questi giorni di nuovo.
0: Va bene.
2: Comunque, andiamo avanti. Allora, i saluti, tu sei i soliti saluti agli amici che soffrono, non voglio fare i nomi perché voglio fare i nomi. Cesarone, lascia se voglio fare. Cesarone, Attilio, Danielino, mamma mia, come che felicità quando ha portato la figlia pallottata in Covidia. E Attilio, e Danielino, e l'amico Ciro Ambra, i ragazzi speciali, sai, mio figlio, Vincenzino da New York, il nipote di Silvestre, e Domenico, e altri, i figli Sossi, e altri ragazzi che non conosco, sono stati indocolmi ragazzi, siete ragazzi che li portano il cuore. E poi amici azzurri, Silvestro, Uzi, Vincenzi, Damior, Marco Polo, alias Fiorenzo Petrone. Io chiamo Marco.
0: Ti voglio bene, salutami lo prof, ti abbraccio.
2: Tattocchi, mi senti? Poi c'è sta Vincenzo da, c'è sta da scuola dal Cile.
0: Vabbè, ma l'hai fatta l'elenco e tutto quanto, eh?
2: Ama e Adele, ama e Ted dalla scuola. Carlo, mi hai scusato.
0: Te voglio bene, ti abbraccio. Ciao Salvatore, ciao ciao ciao ciao ciao. Carretto, sono molto felice stasera per l'ubicazione del centro sportivo, abito a Marano, quindi non lontano da Qualiano, carissimo Bruno, ci fa piacere. Abbiamo Antonio, buonasera, Forza Napoli. Abbiamo allora, no, Gaetano, ci sei Gaetano, buonasera, Forza Napoli.
3: Eccoci qua, Forza Napoli, sempre,
0: ecco qua.
3: Allora, Carlo, intanto ti faccio i miei complimenti. Io
0: grazie,
3: ti
0: sei molto caro.
3: Sei una persona speciale e ringrazio tutta la famiglia Radio Vischis. Ti voglio dire una cosa, io odio chi offende. Una persona, un uomo soprattutto, poi di una certa età, soprattutto una persona che in 40 anni, in 100 anni, voglio ricordare ai colleghi, gli amici tifosi, e io sono anche contro chi dice il tifoso di serie A e di serie B, siamo tutti tifosi, che la pensiamo diversamente e che magari dobbiamo avere degli accorgimenti. Però volevo dire che in 100 anni ha portato due scudetti nella sua gestione a Napoli, più coppe e coppe varie che non ce le dimentichiamo. Ora,
0: solo da almanacco sono 7 i trofei da almanacco. Poi se andiamo fuori dall'almanacco per capire che c'è un po' di disonestà, i 7 trofei sarebbero almeno 10, almeno 10.
3: Almeno. Allora io voglio dire questo, però alla stessa stregua io sono una persona che critica in maniera, quando c'è da criticare, onesta e civile, e ti posso dire una cosa. Sai dove il presidente, a mio modestissimo avviso, forse viene un po' meno della simpatia? Quando in delle interviste fa delle uscite tipo ho rifiutato €1 miliardo,
0: sì,
3: perché altrimenti io che faccio? Cioè il giocattolo, mi viene tolto il giocattolo, io che faccio? Io mi voglio ancora divertire. Allora, ci sta che tu dica così, ed è anche vero che le ha rifiutato €1 miliardo, però alla stessa qui il tifoso dice aspetta, tu rifiuti €1 miliardo e quest'anno fa una campagna acquisti zero, dove sapevamo tutti che avevamo il problema McTominay, il problema Anghissà, il problema Neres, lo sappiamo tutti in maniera molto equilibrata che c'erano questi problemi di forma fisica, che andavano risolti, del difensore centrale perché Buongiorno è di Cristallo, sapevamo tutti e tu hai fatto la sparata che non lo vendi per €1 miliardo perché se non hai...
0: Tu dici però poi nello stesso tempo, perché
3: però,
0: poi...
3: Nello stesso tempo però
0: perché... Ma siccome tu lo conosci, presidente, aveva appesantito. Conosciamo la linea di De Laurentiis. Avendo appesantito un po' il bilancio, ha preferito quest'anno questo tipo di linea. Lo so che è difficile da metabolizzare.
3: Anche onesto, Carlo, lui è stato anche onesto.
0: L'ha detto esattamente.
3: Dobbiamo essere onesti, l'ha detto tu. Però, Carlo, un piccolo, io non dico sforzo, però io poi sento.
0: Io lo sai quando me lo aspetto, molto sinceramente, me lo aspetto a gennaio. Se il Napoli come.
3: Carlo, io lì ti volevo fare la domanda. Perché io voglio sentire da te, perché tu sei...
0: Io ti dico che ho assoluta certezza di quello che ti dico. Se il Napoli a gennaio, come chi ama il Napoli si augura, se Napoli a gennaio è in corsa innanzitutto per passare ad un eventuale ottavo di finale di Champions, ed è in quell'otto di squadre che lotta, in quell'otto di squadre che lotta per le prime quattro posizioni, il Napoli a gennaio interverrà sul mercato, questo è certo. Registrare le mie parole,
3: lo ha detto anche Manna. È chiaro che però, Carlo, noi ci dobbiamo mettere anche nella condizione che adesso c'è sfiducia, no?
0: Sì,
3: in questo momento, no, che tu vedi che veramente non andiamo nei singoli, perché è inutile poi sparare sui singoli, perché effettivamente che non li aiutiamo nemmeno.
0: Ma poi bravo, perché poi il singolo, se tu butti la croce addosso al singolo, non lo recupererai mai più. Se invece al singolo,
3: Carlo, mi consenti una cosa, visto che siamo in sintonia, una cosa sui tifosi per Luca. Io sono il primo a criticare a Luca, però voglio dire una cosa, cari tifosi, cari amici, siamo tutti uguali, non c'è il tifoso di Serie A, di Serie B, quello che critica, non siamo tutti i veri tifosi. Ho sentito prima un amico che dicevi i veri tifosi siamo tutti. Io quello che voglio dire è questo: Luca, non possiamo sparare su Luca, dare le colpe, non è colpa sua se è stato comprato a 40 milioni, il problema è chi l'ha comprato e chi l'ha fatto comprare, perché se questo ragazzo ha sempre fatto una carriera modesta, non è mai stata Mbappé, quindi il record tuo è stato 12 milioni 12 gol in un anno con tutto l'os, ora non possiamo pretendere che questo arrivi a Napoli
0: e Focapocano lì
3: è in aria, e quello era e quello è rimasto. Adesso c'è una cosa in più, la sfiducia, perché ha capito che ha dei limiti e quindi entra in campo già che ha paura ancora,
0: quello ti impedisce fino anche la giocata semplice, te la fa sbagliare fino anche la giocata semplice.
3: Grazie
0: la...
3: Carlo, grazie.
0: Ti abbraccio forte, ciao Gaetano. Ciao. Carlo, hai sentito cosa ha dichiarato Laurentiis? Ho vinto senza imbrogliare. Quello deve uscire a nove colonne domani su tutti i giornali. Ho vinto senza imbrogliare. Boh, che bella bordata, Gennaro, buonasera, forza Napoli.
4: Buonasera, complimenti per la trasmissione.
0: Grazie Gennaro, grazie.
4: Sono un tuo fan, se ci mancavi.
0: Grazie.
4: La tua uscita però ti devo fare un po' un richiamo, te lo
0: devo dimmi fare. dimmi
4: ci hai lasciato male così, senza un rico, senza niente,
0: poi sto qua capito, quindi
4: siamo veramente senza dire, siamo questi
0: e mo ci vogliono impicconate
4: perché noi ti vogliamo bene.
0: Grazie
4: parte questo, capito?
0: Grazie assai.
4: Io non chiamavo nessuno.
0: Gennaro, sei molto caro, ti ringrazio veramente con tutto il cuore. Bella telefonata la tua.
4: E ti voglio dire, vai sempre così avanti, perché sei un grande.
0: Sei
4: uno dei migliori giornalisti.
0: Sei troppo buono. Grazie assai, Gennaro.
4: Tutti bravi. Essere napoletano, essere forse il Napoli, vuol dire avere un'identità.
0: Esatto.
4: Anche se andiamo in Serie C, a noi non ci interessa. Bravo. Siamo sempre napoletano.
0: Bravo, Gennaro.
4: Tutti del Napoli.
0: Bravissimo.
4: E noi in Napoli, la nostra famiglia.
0: Grande Gennaro, grazie. Buona serata, Gennaro.
4: Buona serata a te.
0: Carle, secondo me il risparmio economico adottato in estate per aggiustare il bilancio verrà utilizzato in parte proprio per il centro sportivo, perché ritengo che la notizia del presidente sia più che reale e credibile. Tu che ne pensi? Un saluto da Ferdinando. No, al discorso economico, per me è reale e credibile, perché stanno facendo ormai da tanto tempo, hanno fatto il giro di tutta la campagna per trovare una soluzione che sia di gradimento di tutti. Non è stato facile e adesso speriamo che si sia arrivati alla definizione, perché può mettere d'accordo le amministrazioni, i singoli proprietari. Lui tra l'altro ha spiegato che aveva chiuso un accordo, poi ha scoperto che non erano i proprietari ma erano gli affittuari, cioè ci sono situazioni, parliamo di investimenti importanti. Io a volte vedo che si semplifica tutto, ma che ci vuole, vai là e tocca gente che poi a partire da me si è andato a Cattano Pari Scarpe, fa 20 minuti di discussione con commesse per vedere sparagna un euro e che invece sa da spendere 30, 40, 50 milioni come se fosse acqua fresca. Io non lo so, a volte veramente resto senza parole. Manuel, buonasera, forza Napoli.
5: Buonasera a te Carlo.
0: Ciao, buonasera.
5: Ciao Carlo. Allora, io prima di tutto ci tengo a precisare che sono pro De Laurentiis. Lo ringrazio per tutto quello che ha fatto.
0: Io per esempio, lo sai, a me una cosa che Non condivido. A me l'essere pro o contro tutte e due fazioni io non le condivido. Per me si deve essere pro Napoli.
5: Dettagliare un po' voi.
0: Sì, lo so, però pro De Laurentiis, cioè, pro Napoli, ecco. No,
5: nel senso che ringrazio, perché effettivamente da quando c'è lui ci ha fatto vedere comunque anche dei trofei, con posizionamento di classifica sempre in certo livello, quindi è solo da ringraziare. Però direi che ormai la sua età è quella che è avanzata, purtroppo l'età anagrafica aumenta per tutti, avanza per tutti, e non penso che la sua famiglia in futuro sia in grado di poter portare avanti un progetto così bello come la realtà di padre, quindi penso che sia l'occasione oggi di cedere.
0: Non lo farà mai. Sì. Non lo farà mai.
5: Lo so dalle sue.
0: Vabbè, ti devo dire proprio le cose come stanno, per come le conosco io, no? È un'ipotesi che non prenderà mai in considerazione De Laurentiis, mai. Anche se corda facendo.
5: Sì, non vorrei che poi arrivasse a un punto che perda il valore che ha acquisito in quest'anno.
0: Non lo perderà mai, perché il Napoli è il Napoli. Come fai a perdere di valore col Napoli? Napoli è una big riconosciuta del calcio italiano, e finché nelle mani De Laurentiis continuerà ad esserlo. Poi il presidente deciderà di qua 100 anni. Io non escluderei che il Napoli possa comunque rimanere in famiglia, perché poi non è detto.
5: Non vedo persone all'altezza.
0: Questo non spetta né a me né a te dirlo, perché non si può fare un processo all'intenzione. Non vedo persone all'altezza, è anche ingeneroso nei confronti di 3 figli, dove secondo me tutti e 3 potrebbero gestire la società. Però
5: uno già sta gestendo un'altra società di calcio.
0: Vabbè, quello poi la vende, qual è il problema? Quello non è un problema.
5: No, nel senso, abbiamo visto che risultati ha ottenuto sostanzialmente.
0: Andò a un centesimo dalla Serie A ad un 10 secondi dalla Serie A. Poi sono andate male le cose. Voglio dire, nessuno nasce imbarato. Magari serve a fare palestra anche questo.
5: Io me lo auguro, ci mancherebbe.
0: No, ma io ti ho dato una notizia: De Laurentiis non vende. La notizia è questa: De Laurentiis non vende il Napoli, punto. Cioè, poi sul futuro, la famiglia, questo non lo so, non mi permetto, non ho notizie, quindi resto in silenzio. Ma la notizia vera è questa:
5: che è arrivato il momento di farlo, secondo me.
0: E lo farà mai, non lo fa. È inutile che tu lo dici, ma chi lo dice che è arrivato il momento? Lo dici tu.
5: No, le dice l'età anagrafica.
0: Ma qual è l'età grafica? Chi le ha mangiato la Lorenzo? Se tu per a me a te, sai che ci fa? Un solo boccone. Se tu dici una cosa del genere, presidente c'ha zanna.
5: A una certa età pian piano si perde di lucidità.
0: Non è il caso di De Laurentiis in questo momento, te lo posso assicurare, anzi è molto offensivo quello che stai dicendo.
5: Ma non è per offendere tu.
0: No, è offensivo come concetto, va bene. Comunque, la notizia te la do con assoluta certezza, così ci compriamo il campo dagli equivoci. Non solo il Napoli non è in vendita, ma De Laurentiis non lo vende.
5: Perdonami Carlo, volevo passare su un altro argomento e chiudere.
0: Sì.
5: Il mercato di gennaio che tu, facevi presente che si farà e che il Napoli farà.
0: Se il Napoli è in corsa.
5: Quello che...
0: Ho detto se il Napoli è in corsa.
5: Certo, no, però dico... Le opportunità che si trovano a gennaio non sì. sono quelle di inizio.
0: E l'anno scorso a gennaio preso Alisson Santos. Quindi anche questo è smentito, no? Il Napoli a gennaio prese Fausi Gulam. A gennaio, se sei bravo, tiri fuori i quattrini e il calciatore che ti serve lo prendi. Questo è.
5: Guarda, io lo spero vivamente tutte queste cose che tu hai detto per il bene del Napoli, perché tifo Napoli.
0: Mi fa assai piacere. Siamo in 2 allora almeno su questo. Ti abbraccio, voglio. Buona serata.
5: Ciao.
0: Ciao, forza Napoli sempre. C'è un pizzico di pubblicità, giusto? Vai, Simon.

0: senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504, numero verde 800 549 300, socomnuova.com.
1: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
2: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Signora, prende anche le olive?
5: Sì, ma olive granata.
6: Olive granata, metti in tavola.

0: Casa Calcio Napoli, siamo in addirittura d'arrivo, come avevo anticipato prima. Costantino Favasuri ha parlato dal ritiro della nazionale dell'Under, e allora andiamo a sentire cosa ha detto il giocatore del Napoli, eccolo qua.
1: Vabbè, ci sono state, abbiamo avuto un calendario difficile, tre partite molto difficili che abbiamo perso, però abbiamo avuto sia Inter che Como che Arsenal che abbiamo perso, però secondo me vanno analizzate, perché con l'Inter abbiamo buttato tre punti perché abbiamo sbagliato qualcosina, però abbiamo dimostrato che siamo di quel livello. Io sono sicuro che siamo di quel livello e siamo partiti un po' così, ma sono convinto che dopo la sosta, cioè, saremo una squadra forte che andrà nei posti in cui meritiamo, perché la squadra è fortissima, lo dimostreranno, sono convinto su questo.
0: Ci siamo. Costantino Favasuli ha parlato dal ritiro della nazionale. Noi ci dobbiamo salutare, mi pare di capire, giusto? Perché siamo arrivati proprio sul traguardo. Vedo già pronto Lucio Pengue col suo notiziario. Poi, naturalmente, continua la ricca programmazione di Kiss Kiss Napoli. Da qui casa Calcio Napoli è tutto. A voi la linea. Appuntamento a domani. Forza Napoli sempre e non giacci nessuno. Ciao!
2: In collaborazione con Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
7: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
8: Buon pomeriggio da Lucio Pengue. In apertura, la protesta degli sfollati dei Campi Flegrei, quasi due mesi senza casa a causa dei danni provocati dal terremoto e ancora senza certezze sul proprio futuro. Circa 150 cittadini di Pozzuoli hanno protestato questa mattina davanti alla sede napoletana dell'ACER in via Chiatamone. La rabbia dei manifestanti ha portato anche al blocco per circa un'ora della galleria Vittoria nel senso di marcia verso piazza Municipio. Sono tra i circa 5.000 sfollati dopo lo sciame sismico che ha colpito i Campi Flegrei lo scorso 31 luglio. Si tratta degli inquilini dei rioni Artiaco, Marchionni e Solfatara che fino a poco tempo fa vivevano negli alloggi popolari di proprietà dell'ACER, la società partecipata della Regione Campania che gestisce il patrimonio di edilizia residenziale pubblica particolarmente colpito il rione Artiaco. Questa mattina, poco prima dell'ingresso degli studenti a scuola, a Piazza del Gesù, due giovanissimi a bordo di uno scooter armati di coltello si sarebbero avvicinati ad un adolescente. La ragazza

0: ragazza è riuscita ad allontanarsi in tempo, evitando il peggio. I due aggressori si sono dileguati in direzione Spacca Napoli, sfrecciando tra i passanti. La scena è avvenuta davanti agli occhi di diversi studenti e dei genitori che li stavano accompagnando a scuola. Sono ricoverati in ospedale due 18enni e un 17enne ritenuti responsabili del furto di una Fiat 500 a Forio d'Ischia. Dopo aver rubato l'auto, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo che è precipitato sulla scogliera. I tre sono stati soccorsi e trasportati in ospedale. La Fiat 500 è andata completamente distrutta nell'impatto. Vediamo con lo sport. Il calcio è ripreso questo pomeriggio al centro sportivo di Castel Volturno, la preparazione del Napoli di Massimiliano Allegri. Gli azzurri rimasti a Castel Volturno, ovvero i giocatori non convocati nelle rispettive nazionali, torneranno in campo per iniziare a lavorare durante la lunga sosta di campionato. Intanto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è stato insignito del premio alla carriera dell'anno 2025 conferito dall'Associazione della Stampa Estera in Italia. Diversi temi affrontati durante la cerimonia, De Laurentiis ha parlato anche del nuovo centro sportivo del Napoli che sorgerà a Qualiano, individuati 17 ettari e mezzo di terreno dove saranno realizzati ben 10 campi di calcio. Ascoltiamo il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis.
1: Centro sportivo. Adesso finalmente noi a Qualiano abbiamo trovato 17 ettari e mezzo dove metteremo 10 campi di calcio e 7500 metri quadri tra uffici e spogliatoi per la prima squadra e per tutte le altre squadre giovanili, dalla primavera fino a quelli che hanno 12 anni.
0: L'informazione di Kiskis Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione. Adesso in linea a 3B Meteo.
2: Kiskis Napoli Meteo.
3: Amici di Kiskis Napoli, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di 3B Meteo. Ci attende una giornata di giovedì con tempo stabile al sud e in Campania, si attendono le correnti da nord, dunque avremo prevalenza di sole, qualche annuvolamento in più dal pomeriggio a partire dai rilievi e poi in serata anche altrove. Temperature in lieve diminuzione ma con clima diurno ancora molto mite, le massime supereranno infatti i 25-26 gradi su gran parte della regione. Tuttavia dalla notte in arrivo un nuovo fronte da nord che porterà un po' di instabilità anche in Campania, specialmente nella prima parte di venerdì. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.

0: Amici sportivi, buonasera, un saluto da parte di Paolo Del Genio, benvenuti all'appuntamento con 442, filo diretto con telefonate allo 081 546 6873, messaggi al 342 00 00 00, sarebbe 4 volte 0, 100 dopo il 342, ma li conoscete i numeri, giusto ricordarveli ogni volta, ma li conoscete bene. Fabio Esposito in regia, iniziamo subito con le telefonate. Volevo solamente ricordare, come faremo un po' in tutte le trasmissioni di Kiss Kiss Napoli, che domani sarà una giornata intensa anche per gli appassionati di Coppa America, con collegamenti in diretta dal lungomare. Lucio Pengue domani vi aggiornerà con tutte le notizie per questo prestigioso evento che vedrà protagonista la nostra città. L'altra cosa della quale voglio parlare senza approfondire nessun commento è una notizia positiva che è arrivata oggi, oggettivamente positiva. È stata individuata la zona Qualiano, come si vociferava, ma l'ha detto De Laurentiis, quindi oramai è ufficiale. Ci saranno 17 ettari e mezzo, quindi la possibilità di avere 10 campi di calcio. Avete sentito De Laurentiis un attimo fa nelle news. Ci saranno 10 campi di calcio, ci sarà tanto spazio anche per uffici, per spogliatoi, si potranno allenare in questi 10 campi di calcio, oltre la prima squadra, tutte dai dodicenni alla primavera, tutte le squadre del settore giovanile. Questa ovviamente è una buona notizia, è un passo che il Napoli doveva fare ed è stato fatto. Ora sulle tempistiche per sapere quando sarà tutto pronto, sinceramente non me la sento di sbilanciarmi, ma potrebbero essere abbastanza veloci. Achille, ciao.
1: Ciao, buonasera. Tu hai dato la notizia esattamente di questo che l'ho letto su un sito. Io esattamente di questo volevo parlare. Sì. Nel senso che io ero fortemente preoccupato della vicenda di quest'anno, non tanto per il risultato. Ci sta che il Napoli un annato può andare meno bene che un'altra, e d'altra parte con il parco giocatori che il Napoli si ritrovava, non poteva che fare questa campagna acquisti, nel senso che o punta sul fatto che alcuni riescano a giocare meglio di quello che hanno fatto negli altri anni, o se no non si potevano vendere o svendere giocatori e provocare una crisi dal punto di vista finanziario notevolissima. Il punto che mi ero preoccupato era il fatto di non essere la vicenda di un anno, nel senso che non andando in Champions non è, e non avessi
0: aspetta un momento, vediamo,
1: c'è il rischio che tutto in qualche modo saltasse.
0: Aspetta, invece, però non è che non ci siamo andati, siamo alla quinta. Cioè, ci sono motivi di preoccupazione, però aspettiamo, speriamo.
1: Però adesso il fatto che si avanza e che praticamente pare che ci sia un rapporto fra una solidità fra De Laurentiis e Aponte sulla questione del centro sportivo, beh, insomma, davvero cambia la prospettiva, nel senso sta entrando nella logica che deve avere una dimensione che va al di là della gestione puramente familistica, come è stato in questi anni, e che ha retto bene. E allora questa questione,
0: io non ho sentito la conferenza, quindi non so perché tu fai il nome di Aponte. Io non ho sentito, l'ha detto De Laurentiis.
1: Io ho sentito il nome di Aponte come socio di questa iniziativa, l'ho letto su un sito, inutile che ti faccia il nome perché non lo voglio,
0: però volevo sapere se l'ha detto De Laurentiis oppure una ricostruzione.
1: Diceva questo, insomma.
0: Ho capito, c'è una differenza fra De Laurentiis che dice avrò socio a Ponte e una ricostruzione giornalistica che, per quanto può essere affidabile, non è la stessa cosa di una dichiarazione ufficiale del presidente.
1: La linea è tracciata, nel senso che se De Laurentiis fa un investimento sul centro sportivo è evidente che insomma si passa in un'altra fase della storia della vicenda del Napoli, e questo è l'elemento fortemente positivo.
0: Certo, Achille, grazie. Grazie assai, no, non c'è dubbio, io credo che possiamo veramente discutere su altre cose, cioè fare dibattito su un giocatore, su un allenatore, su tutto, possiamo fare dibattito sul fatto che il centro sportivo sia una buona notizia e che più presto l'avremo a disposizione meglio sarà, mi sembra che non sia un argomento di discussione, è così. Giuseppe.
2: Ciao Paolo, buonasera, forza Napoli sempre.
0: Ciao, buonasera.
2: Paolo, ciao, mi volevo ricollegare. Noi l'ultima telefonata che ci siamo fatti, io ho criticato aspramente De Laurentiis, poi chiaramente vi ho sentito durante la trasmissione, ho sentito l'intervento degli altri tifosi, e volevo specificare una cosa perché pensavo non fosse necessario, ovvero sia, quando uno critica De Laurentiis non è che lo fa essendo, come dire, riconoscente o per quanto riguarda l'arco della sua intera presidenza. Mi sembra evidente che stiamo parlando solo ed esclusivamente di questa stagione. Mi sembra anche inutile specificarlo, ma
0: io sono d'accordo con te. Io quando posso, quando muovo qualche critica, possibilmente, non sempre perché è ripetitivo, è inutile, però come concetto, però io quando posso lo ricordo, perché altrimenti si va incontro a qualcuno che vuole strumentalizzare, interpretare male le nostre parole e sembrare che uno stia criticando una presidenza che ci ha fatto vincere tanto, che ci ha regalato una stabilità ad alto livello, cosa che nemmeno lontanamente ci sogniamo, almeno
2: infatti, io mi accodo, diciamo, a questo tuo pensiero, quindi lo specifico, io lo voglio precisare anche io, siamo tutti riconoscenti a De Laurentiis, ma io vivo il mio essere diffuso con un pensiero molto, cioè, tranquillo, nel senso, se De Laurentiis fa bene, io dico che fa bene, se fa male, io dico che fa male, vale per lui, vale per gli allenatori, vale per i giocatori.
0: No, ma l'aver fatto bene per tanti anni, non bene ma benissimo per tanti anni, non toglie la possibilità di rilevare qualche volta qualche decisione che può non essere condivisa. Poi io sono sempre per il confronto, perché le nostre critiche a De Laurentiis su questa stagione, come anche le critiche ad Allegri, le critiche in generale sarebbe meglio farle con approfondimento col diretto interessato. Io perciò sono un fautore della comunicazione aperta e libera, perché può darsi che hanno delle motivazioni talmente forti, in questo caso sto parlando del club, no? Che ha delle motivazioni talmente forti che hanno portato a queste scelte di mercato, che noi ci dobbiamo arrendere, dobbiamo capire che c'era una logica dietro e non con perciò dico che sarebbe meglio sapere sempre tutto, perché a me viene facile dire che un giocatore ha sbagliato un passaggio quando quel passaggio va in fallo laterale, e lì l'ho visto che l'ha sbagliato il passaggio, il calciatore non mi può venire a dire perché hai detto che ho sbagliato il passaggio, io ti dico, amico caro, io l'ho visto, la volevi dare al compagno, l'hai mandato in fallo laterale, ed è facile. Quando invece noi diciamo perché non ha preso quel calciatore, perché non ha fatto questa cessione, perché ha fatto questo, lì entriamo nel campo delle cose che possono non essere piaciute, che però noi non conosciamo a fondo.
2: Tutto quello che dici tu, per carità, io posso condividere o magari non condividere certe cose, però io faccio un ragionamento dicendo questo, facendo la critica quest'anno a De Laurentiis, che mi sembra anche abbastanza realistica tutto sommato, no? Io penso che quest'anno noi stiamo semplicemente raccogliendo quello che abbiamo faticosamente seminato. Mi sembra pure strano certe volte che ci sorprendiamo, perché abbiamo fatto una non campagna acquisti, ci siamo addirittura indeboliti, abbiamo preso un allenatore che è quello che è, ma all'improvviso ci lamentiamo di Allegri, perché ci lamentiamo di Allegri? Perché Allegri fa Massimiliano Allegri e vogliamo che lui faccia una cosa diversa, ha anche ragione, per carità, ma non prendevamo Allegri, prendevamo un altro allenatore, perché è stato preso Allegri? Perché Allegri semplicemente gli è andata bene la rosa, fa l'aziendalista, che significa, tradotto, faccio il parafulmine di De Laurentiis, al presidente è andata bene così quest'anno, ce la stiamo costruendo così questa stagione.
0: Io però tutto quello che stai dicendo, guarda, fino a un certo, io questa qui del parafulmine l'ho sentita da molti, Giuseppe, io non ci credo tanto, lo sai perché? Non ci credo tanto perché, semplicemente perché, se le cose, mi auguro di no, dovessero andare male, il parafulmine non serve a niente, perché le critiche arriverebbero addosso a tutti quanti, non è che riesci a dirottarle tutte su Allegri o sui calciatori. È chiaro che il presidente è una persona intelligente, oramai sta nel calcio da tanti anni e sa che i parafulmini servono a molto poco, perché se le cose vanno male le critiche arrivano lo stesso, quindi sta cosa del parafulmine non mi convince. Io credo che semplicemente lui l'ha preso perché convinto, e pare lo sia ancora, che era la scelta giusta, punto, molto più semplicemente, senza fare questa ricostruzione un po' complessa, l'ha preso pensando se va male io c'ho il parafulmine, no, molto più semplicemente convinto che Allegri potesse essere quello giusto in questo momento storico.
2: Penso diversamente, nel senso, Allegri si è fatto andare bene la rosa e amen, secondo me l'abbiamo chiusa lì semplicemente la questione, pure perché questo Napoli qua nasce dalla conferenza stampa d'addio di Antonio Conte, sinceramente, io lo vedo nascere là questo Napoli, con un presidente che delirava semplicemente e Conte che in quel momento rappresentava un po' quello che secondo me siamo buona parte dei tifosi attuali, che ci siamo, ci fa speriati di sentire il solito, la solita litania e il solito delirio. Il Napoli nasce là, se ci andiamo a sentire quello che diceva il presidente in quei momenti, nasce là e stiamo raccogliendo quello che abbiamo seminato.
0: Grazie Giuseppe, grazie assai.
2: Grazie a te.
0: Stefano.
3: Ciao Paolo, senti, a parte il fatto che ti seguo, a te e Carlo, volevo parlare anche con Carlo, ma voglio dire, qualcosa è già stato detto dai precedenti tifosi, ma senti, io sono molto critico. Qua praticamente questa squadra ha 6 punti dalla testa della classifica e col gioco che ha, con giocatori anziani e secondo me svogliati, perché non arrivano in aria, perché il problema, tu sei un tattico, la squadra è bassa. Il centrocampo non fa nulla, non ci sono giocatori che entrano in aria.
0: Però nella stessa frase però tu dici due cose, che insomma, non arrivano in aria perché siamo bassi,
2: non arrivano,
0: e poi dici però che perché sono svogliati, o perché la distanza da coprire è troppo.
2: No Paolo, scusami, anche sono, secondo me sono, hanno raggiunto un limite, perché sono giocatori che già militano nel Napoli da tempo, hanno vinto 2 scudetti, cioè, quindi voglio dire, secondo me il presidente, io per me il presidente è colpevole, perché tu una squadra la devi fare, dici che vuoi andare in Champions, benissimo, no? Spendi i soldi in Champions e non ci vai. Se li spendi a gennaio potresti aver fatto un doppio errore, prima perché l'hai spesi tardi e quindi non puoi recuperare neanche in campionato, e poi bisogna vedere che cosa compri a gennaio per poi raggiungere a stento la Champions, perché questa squadra non lo so se
0: queste sono buone domande, non dico che non è il momento di porle, ma non è il momento secondo me per avere risposte soddisfacenti, perché comunque la risposta in questo momento è semplicissima a queste critiche, a queste annotazioni che sono condivisibili, però la risposta è facilissima. Faccio un attimo la parte del Napoli, no? Io sono il Napoli, sì. Sono Allegri in questo momento, e ti rispondono: ma mancano 33 giornate, ma c'è tutto il tempo per rientrare, appena recupereremo gli infortuni, il calendario sarà meno. La risposta è questa.
2: Sei un ragazzo intelligente.
0: No, ma io non sto dicendo che questa è la mia risposta. Aspetta, no, però no, Stefano, non mi fa ripetere una cosa che ho detto 8 secondi fa. Ti dico come ti rispondono loro, non come ti sto rispondendo io.
2: Non sono d'accordo a come mi rispondono loro. Io dico.
0: E vanno a pigliare con me, però.
2: Non me la piglio, ma voglio dire. Tu hai detto è condivisibile, ma voglio dire, cioè, questa squadra.
0: No, è condivisibile, era con te.
2: No, sì, ma con tanti punti di stacco dalla cima, con squadre come l'Inter, il Como, la Roma, ma dove andiamo?
0: Ma io sono d'accordo con te, Stefano, non è che io ti ho fatto un attimo, ti ho recitato quello che direbbe la.
2: Sono talmente tifoso come tutti quanti gli ascoltatori, che quando il Napoli ha perso a Milano con l'Inter, io per 2 notti non ho dormito, mi stavo incazzato nero. Cioè, una squadra che sta vincendo a Milano 2-0 e perde 3-2, è follia. È follia, come pure è stata follia con la Fiorentina, per non fare il secondo gol, non arrivare in aria, fare quelle sostituzioni. Vabbè, ma non voglio dare la colpa a Allegri, perché per me Allegri non è colpevole la società. Allora io niente, mi domando e chiedo anche agli altri tifosi, e voglio capire qual è l'umore della tifoseria. No. Perché la tifoseria, quando il presidente e la società non fa quelli che sono gli investimenti giusti per gli obiettivi che ha annunciato, vuol dire che fallisce. Lasciamo stare questo che ci butta il fumo negli occhi per la patrimonializzazione, perché quella patrimonializzazione del centro sportivo è come una società di calcio, e il Napoli non ha patrimonio immobiliare, sicuramente è importante, ma questo è fumo negli occhi che ci butta De Laurentiis.
0: No, questo però non è fumo negli occhi, questa è una cosa che si doveva fare
2: negli occhi, perché una
0: aspetta, fammi dire una cosa, però scusa, ti voglio spiegare che cos'è. Sì. No, ti voglio spiegare che cos'è, ma questa non è una mia opinione, perché è una cosa che doveva fare per forza, perché altrimenti dove si allenava? Andava fatta per forza.
2: No, ma certo, perché quello scade il contratto.
0: No, quindi non è fumo, non è che dice, mo la faccio perché butto il fumo negli occhi, la faccio perché la devo fare per forza.
2: Sì, ho capito, ma l'ha detto 100 volte, non l'ha mai fatta.
0: E mo l'ha fatto, però, perché mo perché è arrivato il mal. Perché l'ha fatta mo? Ma scusami, ma vieni a me. L'ha fatta mo perché era obbligato dal fatto che è scaduto, hanno fatto un rinnovo, il contratto con il centro dove si sono allenati tutti questi anni, quindi doveva farla per forza, c'è poco da da dibattere su questo.
4: Che c'era stato pubblicizzato già un rinnovo per non so un altro anno.
0: Ma infatti ci vorrà, questo rinnovo è necessario, perché non è che domani mattina li teniamo sti 10 campi.
4: Benissimo, ma tatticamente questo annuncio è un annuncio fatto per gettare un po' di, come devo dire,
0: ho capito, ma intanto perché non lo doveva dire? Secondo te, fammi capire una cosa, poi ti devo salutare, Stefano, fammi capire una cosa, se stavamo primi in classifica non lo annunciava che aveva fatto il centro sportivo?
4: No, allora sì che era bello sentirsi primi in classifica.
0: Ma l'avrebbe annunciato comunque, male o bene che va la squadra, l'avrebbe annunciato.
4: Benissimo, Paolo, d'accordo, non sono d'accordo, non sono contento di questa situazione, sono molto...
0: ho capito, questo mi sono accorto. Ciao Stefano, grazie. E quando mi hai fatto la domanda... rivolgendoti a me, che sai che l'umore lo conosco dei tifosi, avendo un contatto quotidiano con tanti tifosi, non solo quelli che incontro qui, anche in altra mia trasmissione e anche proprio per strada, con tanta gente che mi scrive sui social, io ho il polso della situazione, non proprio pesante come la tua valutazione, ma una valutazione molto molto critica e preoccupata c'è, ed è abbastanza diffusa, devo dire la verità. Questo non è inutile nasconderlo, sarebbe anche controproducente nasconderlo, perché insomma l'umore della piazza è bene raccontarlo, rappresentarlo, soprattutto per chi fa il lavoro come il nostro, no? Che siamo qui in un ruolo, diciamo, centrale, dove siamo il mezzo per far sì che la piazza comunichi, in una trasmissione di filo diretto a maggior ragione, siamo proprio il tramite per far sì che la piazza comunichi il suo umore. E quindi non rilevarlo, non riscontrarlo, non analizzarlo, non approfondirlo sarebbe sbagliato da parte mia, e sarebbe sbagliato se non lo facesse il Napoli stesso. Il Napoli stesso deve tenere più in considerazione queste trasmissioni dove si sente l'umore della gente che quelle lì che ci facciamo noi soli fra giornalisti e opinionisti in altri contesti. Giovanni.
5: Ciao Paolo, sono Giovanni da Fuorigrotta, complimenti sempre per la trasmissione. Allora, io ti dico la verità, ti ho ascoltato fino adesso, ho sentito anche gli altri tifosi. Allora, due quesiti, sarò velocissimo. Il primo, secondo me, come giustamente hai detto tu prima, noi non sapremo mai i motivi del mancato mercato di quest'anno.
0: Potremmo saperli se il Napoli decidesse poi in un momento, forse di consuntivo, che non è questo, secondo il Napoli non è oggi, giustamente forse, quando ci sarà il momento di fare un consuntivo, io penso per esempio prima o alla fine del prossimo mercato, quello di gennaio, e si potranno spiegare tante cose, oppure forse le spiegazioni arriveranno stesso dal comportamento sul prossimo mercato, perché se il Napoli in un mercato di gennaio, che come si chiama il mercato di gennaio? Si chiama il mercato di riparazione. Se il Napoli farà molte cose in automatico, vuol dire che avrà ammesso i suoi errori, perché sarà costretto a riparare, no? Mi sembra che non c'è manco bisogno di fare quali indagini.
5: Perfetto, io dico solo una cosa, che secondo me il presidente nella conferenza stampa dell'ultima partita di campionato, lui secondo me non ha detto una cosa così sbagliata. Questa squadra, al netto di tutti gli infortuni, ma lasciamo stare le cause, il campo, Conte, gli allenamenti, al netto di tutte queste situazioni, può essere che questa squadra non riesce a centrare almeno il quarto posto.
0: Infatti noi non dobbiamo esagerare, così come forse è esagerato pensare che questa squadra possa vincere lo scudetto, è esagerato però dire che è tutto normale che siamo noni, non è per niente normale che siamo noni.
5: No, ma anche l'Inter, se ricordi l'anno scorso, Chivu, dopo aver messo in casa con l'Udinese e con la Juve, l'avevano quasi messo in croce a Milano, e poi vince il campionato. La seconda cosa, per quanto riguarda Anghissà, non è stato un eccesso di fiducia a metterlo in banchina? Mi ricorda tanto il caso Neres di gennaio, correggimi se sbaglio, perché secondo me nel dubbio lo lasciava a casa, perché non mi mette a rischiare che poi
0: c'è un po' di emergenza, se l'è portato, per la verità. Io avevo capito questo, che se l'erano, cioè avevo capito, Allegri era stato abbastanza chiaro, lo portiamo con noi, non è al 100%, tutte queste cose che avevamo capito. Dopodiché, se c'era un certo tipo di situazione, io pensavo che entrava in un determinato scenario, poteva entrare, ma per come si era messa la partita negli ultimi minuti, secondo me non ci azzeccava tanto nemmeno Anghissà, proprio, al di là di tutto, infortunio, l'infortunio, stato di forma, non stato di forma, secondo me non era lui il giocatore da mettere in quegli ultimi minuti.
5: No, Però l'ultima cosa, Paolo, ma non è che lo staff, c'è qualche problema nello staff medico nel dire portiamolo a Firenze? Perché se lo staff dice portiamolo a Firenze e va in banchina,
0: ma lasciamo lo staff medico, perché l'anno scorso abbiamo crocefisso uno staff più che uno staff medico, una persona che era il responsabile dello staff medico dell'anno scorso, che in questo momento, da grande tifoso del Napoli qual è, io non penso che sia contento degli infortuni che si stanno ripetendo, no. Però professionalmente penso che sia la dimostrazione che non poteva essere colpa sua.
5: Paolo, ma nessuno vuole crocifiggere nessuno. Io
0: è stato fatto, è stato fatto, non da noi, per carità.
5: Sai come funziona a Napoli? È facile andare dagli altari, dalle stelle alle stalle.
0: Vabbè, ma là, scusa, le cose chiamiamole con il loro nome. Là è stato Conte che ha puntato il dito contro Canonico, senza che faccio giri di parole che non è il caso di fare. Ciao Giova, grazie.
5: Ciao.
0: Carlo.
6: Buonasera.
0: Ciao, buonasera.
6: Buonasera, prima un mio dire, forse noi tifosi non abbiamo ancora capito che in società di calcio non c'è il presidente, è il proprietario di un avvenimento che vende sul mercato. Quando incominciamo a dire se deve andare, deve venire, ci vuol prendere per fesse, è vero, non è vero, che vuol fare il centro sportivo, tutte queste varie cose, possiamo, come tifosi possiamo dire quello che vogliamo, però dobbiamo partire dal concetto che sono società che hanno fine di lucro e che noi l'unica difesa che abbiamo è quella lì di dire non ci vengo più, ma non, però essendo noi tifosi, per noi è sempre Forza Napoli, scusate questo sfogo. Poi vorrei chiedere da incompetenze, perché non sono in grado di parlare con un maestro di calcio, non sono proprio in grado, quando sento parlare in continuazione di un certo tipo di nostro gioco, e non ci vogliamo rendere conto, so di essere in minoranza, di Lorenzo non è più quello di due anni fa, che Politano è un ex calciatore, perché gioca 10 minuti, in una società che mira in alto non può esistere. Se mi sbaglio ti prego di correggermi, perché tu sei un grande tecnico, tu riesci a spiegarmi le cose, io non riesco a capirlo.
0: Io penso che si può fare un calcio, io forse mi illudo, forse sbaglio, probabilmente, voglio cambiare la parola, probabilmente sbaglio, io credo che un calcio diverso si può fare con questi giocatori, nonostante è vero, hanno superato i 30 anni, nonostante è vero, possono aver avuto dei problemi fisici, quindi forse non sono più nel momento migliore della loro, senza forse, non sono più nel momento migliore della loro carriera, però non mi sembra che dal non essere nel momento migliore della loro carriera a definirli degli sfrantumati che non possono manco più giocare una partita, semmai devono essere ruotati come abbiamo sempre chiesto, non fargliene fare adesso che ne dobbiamo fare 9 in 27 giorni, non chiedere a Politano, a De Bruyne, ad altri di giocare ogni 3 giorni da titolare, ci sono le alternative che vengano utilizzate, credo che così sarà fatto, però quando chiamati in causa secondo me sono quasi tutti o tutti calciatori in grado ancora di dire la loro, e quando dico di dire la loro intendo anche semmai di pressare, di fare bei chilometri, di essere aggressivi e di fare tutte quelle cose che si sta un po' sentendo dire in giro che questi calciatori non sono più in grado di farle. Ragazzi, non sia mai avete ragione voi, è inutile che stiamo qua a perdere tempo, perché se questi giocatori non sono più in grado di reggersi in piedi, come sento più o meno da dire in giro oramai, e allora non ci sta niente da fare, ma non ci sta niente da fare con Aper Allegri, non ci sarebbe niente da fare se arrivasse Guardiola, se arrivasse chiunque, non ci sarebbe più niente da fare, perché se i giocatori non si reggono in piedi non c'è niente da fare nel calcio. Invece, visto che io penso che sono sì in fase calante, ma sono ancora in grado di fare bene, troviamo le soluzioni per fare meglio. Pubblicità.
7: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2+2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova.com.
8: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
9: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
7: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
10: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta. Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a 29,90 euro.
7: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Pasano 19. Scaramuzzamodo.it.
10: Aperti la domenica mattina.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
3: Eccoci qui di nuovo in diretta, tra un attimo torno al telefono, intanto carichiamo i messaggi, ne sono arrivati tanti. La svolta del campionato di Lippi 93-94, dice questo amico, accantonò i senatori a favore dei giovani. Sì, ricordo benissimo, Michele, quell'anno come andarono le cose, e riuscì bene, riuscì molto bene. Ora non so se ci sono i presupposti o se c'è la necessità di fare questo in maniera così drastica come fece Lippi. Qualche cosa di simile si potrebbe fare, ma così drastica non credo, però, perché di poi alla fine poi quelli che persero la maglia da titolare furono soprattutto Nela e Policano, e a favore di Bia, di Pecchia, di Cannavaro, Gambaro, se lo ricordate. Ed ecco un altro messaggio. Buonasera, stare a sentire della Lenza, avremo 8 stadi e 125 centri sportivi. Saluti a tutti, Francesco Savona. Beh, non ha detto questo, però stavolta il centro sportivo parliamone, perché pare che sia tutto fatto, è tutto fatto. Lo stadio non lo so, mi sembra lontanissimo. Con tutto il rispetto, allora, questo messaggio è per me? Sì. Allora, no, però questo è di ieri. Allora, il messaggio è questo. Una domanda, diventa un problema con WhatsApp perché esce questa funzione che non fa vedere bene. Vabbè, andiamo a telefono e poi l'aggiusto intanto. Una domanda apparentemente stupida, ma se il non fare mercato per rientrare dai 200 mi spesi nei due anni, Conte, fosse una precisa strategia societaria, che stupida non è, che quella strategia potrebbe anche considerare il mancato arrivo in Champions, sembrerebbe così una cosa così inverosimile, ma io non credo che hanno, per fare poi un repulisti a fine anno, Frank, io non lo so se sono stati fatti tutti questi ragionamenti conoscendo già il finale come non lo conosciamo noi di questa stagione, non lo conosce manco De Laurentiis, manco Allegri. Io penso molto più semplicemente che hanno pensato di aver imboccato una strada che è quella giusta, quantomeno per poter andare in Champions. Ogni volta che dico sta cosa, che il Napoli ha pensato sicuramente questo, le valutazioni sono state queste. Se sono state giuste o sbagliate le valutazioni, ce lo dirà la stagione. Diego.
4: Ciao Paolo, buonasera. Niente, io sento delle cose dove naturalmente non è che sono molto d'accordo con quello che si dice. Cioè, parlando anche con, cioè sentendo anche opinionisti, giornalisti che parlano, dicono che sì, è vero, è stato buttato una croce per quanto riguarda gli infortuni, ma gli asci di questi giocatori, cioè noi sono due anni che non usciamo da un, è vero, finendo dal discorso della barra, Conte ha portato una coppa e uno scudetto, su questo non metto in dubbio, però bisogna vedere pure le condizioni come le ha portate, perché è stato lo scudetto con 84 punti, il più 82. 82 punti con un punteggio molto più basso per quanto riguarda la fine dei campionati, le vittorie dei campionati. Se l'ultima volta mi pare che era il triplete dell'Inter che si è fornuto con 82 punti alla vittoria del campionato. 71 punti il secondo posto in Champions League, quando 71 l'anno punti scorso. Era la quarta soglia.
3: L'anno scorso posto, ne abbiamo fatti 76.
4: Sì, però quello che voglio dire prima con 74-75 punti era il quarto posto, oggi 77 punti sono stati l'entrata in Champions League tranquillamente, cioè le soglie sono state molto basse per quanto riguarda i campionati, poi magari mi sbaglio.
3: No, è vero, come dato è vero, è verissimo.
4: Io voglio dire una cosa,
3: che non significa che ci possiamo lamentare del primo e del secondo posto, però è giusto sottolineare come sono arrivati, come sì, che c'è stata la congiuntura favorevole, questo è giusto sottolineare.
4: Sì, ci sono state un po' di cose un poco messe di fortuna che ci hanno portato a determinati risultati, altrimenti Conte con 84 punti, un campionato con 82 punti, il campionato non l'avrebbe mai vinto, però era stato vinto. Io quello che dico io, no, poi sento dire pure che sempre per quanto riguarda queste cose, Antonio Conte e Lukaku ci hanno fatto vincere uno scudetto, ma quello uno solo non vinceva lo scudetto da solo, non è che poteva vincere un campionato, solo uno lo poteva fare, però oggi non c'è più ed era l'unico che poteva fare la differenza. Ma quello che dico, ma se i giocatori che stanno adesso al Napoli, no, ma chi ha scivato? Non si era detto che Conte era quello che se veniva a Napoli doveva fare lui il mercato, doveva scegliere lui i giocatori, doveva fare tutto, o mi sbaglio?
3: No, vabbè, ma Conte io ma non so se li ha presi Conte... lui, però comunque c'è stato il suo ok sicuramente, non ci sono dubbi su questo. C'è stato sicuramente l'assenso di Conte su quelli dell'anno scorso, credo ti riferisci, perché quelli 2 anni fa poi più o meno sono andate bene le cose, chi più chi meno, però McTominay è andato benissimo, Lukaku comunque ha dato un bel contributo nel primo anno, Neres ha dato un bel contributo, comunque sono andati bene quelli lì. Il secondo anno che sono andati un po' meno bene, anzi alcuni sono andati proprio male, sicuramente c'è pure lì la mano di Conte che quantomeno per Lang ha dato l'ok, per Luca ha dato la sua preferenza, per Milinkovic pare sia stata una sua richiesta, quindi sicuramente è intervenuto, ma abbiamo sempre detto che tra il primo e il secondo mercato dell'era Conte c'è una bella differenza.
4: Sì, ma io dico una cosa, noi qui si osanna Conte, si osanna Conte, si osanna Conte. Cioè, io non metto in dubbio che Conte magari, non lo so chi alleni quest'anno, però lasciamo stare.
3: No, per ora nessuno, si parla del Manchester United, se continua ad andare male.
4: Si parlava di Allegri del Real Madrid, però lasciamo stare.
3: No, vabbè, ma quello guarda che non ti credere che non può succedere.
4: No, figurati, ormai sono penso a tutto, figurati, non è questo il problema.
3: No, perché guarda che al di là di tutti il nome ce l'hanno, perché Mourinho negli ultimi anni non ha vinto niente in Portogallo e in Turchia e l'ha chiamato il Real Madrid.
4: Ma sicuramente, non metto in dubbio, però quello che dico io, no? Cioè, qua si parla di allenatori vincenti, ma perché gli altri quando vanno in mezzo al campo vogliono perdere? Io non voglio perdere.
3: Questa è una fesseria questa qui di allenatori vincenti.
4: L'allenatore vincente, scusate, ma Conte chi ha allenato? La Juventus che ogni anno lottava, fino a pochi anni fa, lottava per vincere il campionato. Ha allenato l'Inter che lottava per vincere il campionato e il Chelsea.
3: Ma scusa, ma tu c'hai una risposta facile, Sarri che viene considerato un allenatore bravo ma perdente, appena ha avuto il Chelsea, appena ha avuto il Chelsea ha vinto l'Europa League, appena ha vinto la Juventus ha vinto lo scudetto.
4: Io questo voglio dire, Ale, perché significa allenatore vincente?
3: Una fesseria.
4: Allenatore che piglia 7 a pallone. Ma Paolo, Paolo, forse non mi credi, io non so se tu li senti i tuoi colleghi, gli opinionisti, cioè che ne fanno la differenza queste cose? Cioè, ma è normale che l'italiano che allena il...
3: Vabbè, ma queste sono le classiche frasi che usano quelli che non è che hanno grandi argomenti e fanno grandi approfondimenti, allora mettono un titolo e fa effetto.
4: Se lo dici in questa radio, stai attento che lo dicono pure in molti qua, in questa radio. Non è che poi sento dire pure dei tifosi, io non lo so perché parlano dei tifosi del Napoli, come tutti conoscessero la vita, tutti abbiamo, si sono juventinizzati. Ma come? Voi state strillando al telefono, molti giornalisti strillano al telefono che ormai voglio vincere. Cioè, voglio vincere non è un discorso che appartiene a Napoli, perché Napoli è una società che si autofinanzia, quest'anno non ha fatto mercato, perché De Laurentiis purtroppo non ha la gallina d'oro che gli fa le uova. Purtroppo, De Laurentiis è una persona che deve prima incassare e poi investire. Questo investimento, Antonio Conte ci è costato una barchia di soldi.
3: Diego, ti devo salutare. Milioni. Grazie assai.
4: Bene. Ciao Paolo.
3: Ciao, grazie. Allora, questo è vero, io addirittura... direi una cosa che può sembrare assolutamente folle quella che sto per dire, però il mercato del Napoli, i vari mercati del Napoli si somigliano molto più di quanto si racconti, perché diciamo una volta abbiamo, ma che stai dicendo, del genio impazzito, questo ha detto molta gente in questo momento, perché dice ma come fai a dire che si somigliano, cioè una volta il Napoli ha messo 200 milioni e un'altra volta ha messo 10 milioni, tu dici che si somigliano, io dico che si somigliano, perché se andiamo a vedere bene il Napoli quando ha messo 200 milioni non è che ha preso 200 milioni dalla tasca, erano entrati un sacco di soldi per le cessioni di giocatori, quando il Napoli ha fatto grandi mercati è perché aveva venduto Higuain a 90, aveva venduto Kvaratskhelia a 80, Osimhen a 80, quando ha venduto questi grandi giocatori invece di guardarseli e pagarci le tasse su quei soldi, li ha reinvestiti e ha speso tanto, ma perché erano entrati? Quando non sono entrati il Napoli ha speso meno, quando c'è stata la Champions, il Napoli spende quello che può spendere. Quest'anno non c'erano entrate, non c'erano plusvalenze, non c'era niente, c'erano solamente i soldi della Champions che servivano per pagare i riscatti di alcuni calciatori, e questo è stato il mercato del Napoli. Tant'è vero che io il discorso di quanto entra e quanto esce non lo farò mai, è una figuraccia che lascio fare ad altri. Io invece farò il discorso delle idee, dove secondo me quest'anno qualche idea in più, qualche soluzione low cost in più, così qualche affaruccio di quelli lì intelligenti che ti svoltano la stagione, si poteva fare. E il Napoli è in grado di farlo, perché l'anno scorso, a gennaio, in un mercato dove eri fregato, ti avevano legato le mani, il Napoli il colpetto Alisson l'ha fatto, e quel colpetto ci è valso molto nella seconda parte del campionato. Quindi, come vedete, con le idee si può sempre fare, anche addirittura quando tieni un mercato dal saldo zero come era quello di gennaio del Napoli. Non vedo perché qualche idea in più non poteva venire quest'anno. Quindi io personalmente mi permetto di criticare il mercato del Napoli per la mancanza di qualche guizzo, di qualche idea, di qualche prestito, di qualche soluzione così. Non perché non ha messo i soldi, questo non lo farò mai, è una stupidaggine. Gerardo.
5: Ciao Paolo, è Parigi che non ci sentiamo, ciao. Faccio difficoltà a chiamarti. Però gli spunti su questi argomenti sono tanti, perché chiaramente poi le partite non ci stanno e quindi bisogna ragionare sugli intenti e sulle
3: certo. Poi passerà una partita ogni tre giorni senza mezze misure, da che dobbiamo parlare per 20 giorni, non dico di Fiorentina-Napoli, ma di queste prime 5 giornate. Poi invece dovremo tutte le partite, se il commento di tutte le partite verrà bruciato in fretta, perché tre giorni si giocherà di nuovo.
5: Meno male.
3: Ed è meglio, meno male, certo.
5: Quando prima possibile. No, volevo dire due o tre cose, ma giusto volanti, perché mi sembra che il rumore dei tifosi comunque è vario, non è che tutti quanti sono posizionati sul disfattismo totale, che se non è buono i giocatori si hanno a buttare, queste sono esagerazioni, perché noi esatto. Alle volte, quando per rafforzare il nostro discorso, credo che dobbiamo usare anche parole iperbole che non servono, che non sono reali. Quindi
3: quello può giocare solo in Serie C, quell'altro
5: sono esagerazioni che non servono neanche per rafforzare un discorso, perché chiaramente non stai parlando con qualcuno che è cretino e non capisce, ma stai parlando con una persona intelligente che alla fine ti ascolta.
3: Però questo non è colpa della, questo credimi Gerard, non è colpa di chi usa queste iperboli, queste frasi ad effetto, perché non fanno altro che imitare molti miei colleghi opinionisti che usano questo linguaggio di bassissima lega.
5: Sì, sì, come il fatto del parafulmine, si capisce proprio che è derivato da qualcuno, ha detto un commento e molti ci scimmiottano sopra, perché purtroppo non si fermano a ragionare, capito?
3: Lo so, però la gente fa pure altro nella vita, e quindi è normale pure che assorbe qualche cosa che viene detta da altri. So chi invece, dovrebbe...
5: Anche fuori al bar, uno si ferma a ragionare. E si sa che la storia del Napoli è questa qui, ma noi a De Laurentiis non potevamo fare che un giorno è buono e un giorno l'hanno buttato, cioè De Laurentiis ci ha portato a certi livelli che noi ci li sognavamo. Quindi le società non ragionano sul mercato perché l'ha preso o perché non l'ha preso, si fa un discorso tipo B su C, sì, convenienze, se faccio questo e faccio questo dove vado, qual è la via migliore, alla fine il risultato finale è uno sviluppo di tante situazioni messe su un foglio di carta che dà diciamo il minor danno e il maggior punteggio, la maggiore diciamo così capacità di sviluppo dell'azione positiva, della
3: possibilità di centrare il risultato,
5: di centrare l'obiettivo. Ma poi va bene, non va bene, i fattori sono tantissimi. Pure per esempio la sciocchezza, quel rigore che c'è stato di Dragusin, o Napoli vince 2-1,
3: andiamo 2-0, sì.
5: Prima con l'Arsenal un Napoli diventa fortissimo perché ha pareggiato con l'Arsenal. Cioè, quindi sono situazioni che sono appese proprio a un filo, e noi cadiamo nell'errore di crocifiggerci tutti quanti.
3: Ci sono alcune appese ad un filo come quelle che hai elencato tu, ci sono i numeri complessivi dopo 5 giornate che invece sono meno legate ad un filo, sono dei dati più interessanti per capire che cosa ci ha frenato finora.
5: Quindi questo serve alla squadra, serve alla società. A noi tifosi deve servire il fatto che se anche sta non sbaglio.
3: No, no, a noi tifosi deve servire, su questo non sono d'accordo con te, Gerardo. A noi tifosi deve servire anche capire complessivamente perché stiamo faticando. Poi se Anghissano sbaglia vale fino a un certo punto, perché può valere, se incominciamo, se Anghissano sbaglia dobbiamo tornare pure dietro e dire se come si chiama, la Barella non ci regala il pallone noi non passiamo in vantaggio, quindi non usciamo più.
5: Però abbiamo giocato alla stessa altezza.
3: Sì, no, capito, però dico gli episodi, io non ci vado molto dietro. Poi ci sono dei numeri che nella singola partita hanno il valore che hanno, però quando incominciamo a sommare 5 partite ci sono dei dati, incominciamo a capire un orientamento, un andamento.
5: Hai ragione. Però metti il caso che quell'errore con l'Inter finisce parità anche col Como. Non siamo a 12 punti, siamo sempre a 9 punti.
3: Siamo a 9 punti. Secondo me le cose da dire erano, se poi andavamo a vedere i numeri, che recuperiamo palla con grande fatica, che andiamo in area di rigore avversaria con grande fatica, queste qui comunque le avremmo dovute toccare, non è che solo perché eravamo riusciti a fare i risultati migliori le dovevamo accantonare, tant'è vero che noi, almeno io, ne parlavo anche l'anno scorso di alcuni dati negativi nonostante eravamo secondi, quindi si deve parlare delle cose sulle quali si può sulle quali si deve migliorare, si deve migliorare. Gerà, grazie. Grazie a
5: te. Cosa che ti volevo dire, se era possibile.
3: Vai.
5: A Firenze, se invece di fare la sostituzione di un solo giocatore sulla fascia destra, sostituiamo Favasuli con Lorenzo e come si chiama? E Vergara con Politano. Secondo te la fascia destra della Fiorentina, che ci aveva dato tanta soddisfazione al primo tempo, non riusciamo a vincere questa partita?
3: Non lo so. Altre mosse, io ci ho pensato ad altre mosse, ma io per esempio quella mia, che era quella lì di far entrare Vergara al posto di Rafa Marin, spostare Olivera centrale, mettere Favasuli a terzino sinistro e attaccare con quanta più qualità e vivacità possibile, è un'idea che mi piace, ma non dirò mai avremmo vinto se facevamo così, perché come faccio a dirlo? Pubblicità.

0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
1: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
0: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
1: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
2: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su Zurich.it.
3: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
4: Un amico, Paolo da Birmingham, mi chiede se l'isolamento di Højlund possa dipendere dal piede invertito sugli esterni, cioè lui si riferisce a Politano e quando c'è Oliveira non è piede invertito. Lui dice Politano e con il 4-3 Politano e Noah Lang, oppure quando con Neres non era più a piedi invertito. Vabbè, non lo so sinceramente, non credo. Io credo che se dobbiamo trovare un motivo, il motivo principale, io oggi volevo parlare, poi non abbiamo avuto modo, lo faremo nei prossimi giorni, di Højlund, come ho parlato di De Bruyne, che dobbiamo assolutamente difendere e sostenere in questo momento questi due ragazzi, perché il pallone nella loro zona, che più o meno è quella di finalizzazione per Højlund e quella di rifinitura per De Bruyne, arriva attraverso le altre due fasi del possesso, no, di una squadra, cioè la costruzione e lo sviluppo. Costruzione e sviluppo, se non arrivano a farsi nel modo migliore, il pallone arriva poco e male a quelli che devono poi rifinire, a quelli che poi devono chiudere l'azione, e come è il caso di Højlund. Tutto questo mio discorso, che potrebbe sembrare aria fritta, va supportato dai numeri. Nel terzo finale, zona diciamo dove De Bruyne dovrebbe fare valere le sue qualità, il pallone ci arriva poco. E nell'area di rigore avversaria il pallone ci arriva mai, mi verrebbe da dire, nemmeno poco, perché ogni due volte che la partita che lo tocca Højlund, i Malen, i Lautaro Martinez, ma anche i Kolo Muani e i Duvikas, gli arriva 7-8 volte, ragazzi, il quadruplo. Quindi ce la vogliamo pigliare con De Bruyne e con Højlund, pigliamocela pure con De Bruyne e Højlund, cioè stimoliamoli a fare meglio. Però partiamo dal dato che entrano nella loro nel vivo del gioco raramente non nelle condizioni migliori, e questo non credo che per colpa loro, perché non possiamo pretendere che si vanno a pigliare il pallone, si scartano a tutti quanti e vanno a segnare, se vogliamo parlare un minimo seriamente di calcio. Quindi battaglia pro Højlund e pro De Bruyne da parte mia. Che si dica quello che si vuole su questi due giocatori, io li sostengo con grande forza. Sono la salvezza del Napoli se verranno messi nelle condizioni di esprimere le loro qualità, che per il campionato italiano di Serie A sono qualità straordinarie. Più di questo non potevo dire, questa è la mia idea, qualcuno la pensa diversamente da me, ma io ho cercato di supportare la mia opinione con dei dati oggettivi, dei numeri. Pasquale.
5: Buonasera Carlo, Paolo, buonasera, ho aspettato un po' però per parlare con te, ne vale la pena.
4: Grazie.
5: Allora io volevo fare un paio di considerazioni così e vedere tu che cosa ne pensavi. Allora, per quanto riguarda, riallacciandomi al discorso che facevi con la penultima telefonata prima degli acquisti che non si fanno più plusvalenze praticamente.
4: Quest'anno sì.
5: Ecco, io volevo appunto quello sto vedendo, cioè non lo so, ma è cambiato lo scouting del Napoli, perché praticamente non si come acquisti si stanno facendo un sacco di, si stanno prendendo un sacco di granchi, diciamo, non si riesce a trovare qualche giovane di prospettiva.
4: Adesso uno l'abbiamo trovato, pare proprio che l'abbiamo trovato uno, Favasuli. No, Alisson l'anno scorso, Favasuli quest'anno, Vergara non è che l'abbiamo trovato, era già nostro, quindi qualche cosa sta venendo fuori.
5: Sì, però vedo, ho visto un sacco, appunto, cioè sono stati buttati tanti soldi, tanti milioni di euro, vanamente, ecco.
4: Purtroppo questo però, questo è vero, è verissimo, però se andiamo a fare le pulci a altre squadre italiane importanti e anche a squadre europee molto forti, ne hanno buttati pure più di noi. Tant'è vero che poi, sì, hanno fatto, hanno ottenuto dei risultati peggiori dai nostri, perché poi il mercato ha un riverbero sul risultato in classifica. Noi uno l'abbiamo sbagliato sicuramente e uno l'abbiamo forse sbagliato, quello della, quello dell'anno scorso. Uno sicuramente sbagliato è quello lì, diciamo, del post Spalletti, quello è stato sbagliato, perché tutti i giocatori che non è che sono ancora in bilico, come può essere un Rafa Marin, un Lango, un Lucca, che ancora si può sperare. Qualcuno di loro, Rafa Marin su tutti, stanno venendo anche abbastanza bene fuori, ma invece per quanto riguarda quelli lì di quella imbarcata lì, tra Khedira, Kajust, Gonge, Lindstrom, e là non ne abbiamo uno. L'unico che forse avevamo indovinato l'abbiamo venduto, Nathan, un altro che avevamo indovinato l'abbiamo venduto, Gutierrez, e che ti devo dire?
5: Esatto, perché Nathan era un altro prospetto che interessante, è un giovane interessante. E io quando stavo a Napoli lo vedevo bene, credevo in lui. Comunque è questo. E poi niente, poi volevo dire, io non sono tanto disfattista, io sono fiducioso per il Napoli adesso, non dimentichiamoci gli infortuni. Che per me anche Giovane stava maturando, stava
4: Giovane non rientra, io sono fiducioso su Giovane, secondo me deve avere solo qualche occasione, sì.
5: Esatto, lo stavo vedendo bene in ripresa, in volenteroso, quindi non dimentichiamoci degli infortuni.
4: Purtroppo per il momento ci possiamo limitare al ritiro precampionato, dove io gli ho visto fare belle cose. Il ritiro vale quello che vale,
5: c'è
4: bisogno delle partite, però vediamo, diamogli l'opportunità.
5: Giusto, sì, esatto, è proprio quello. Poi se infortuni, sta maledizione infortuni,
4: però dovrebbe essere uno di quelli che rientra dopo la sosta. Grazie Pasquale.
5: Grazie a te.
4: Ciao, grazie assai. Dice questo amico che è Diego da Caserta, una domanda: allenatore Allegri era arrabbiato dopo il pareggio di Firenze, ma se va in conferenza e dice che non fa entrare Vergara perché se no prende gol, poi che succede? Se prende gol poi che succede? Significa che l'allenatore ha paura o mi sbaglio? Diego da Caserta. Eh sì, su questo un po' troppe ansie da gol perché sto attaccando e prendo gol in contropiede, che sono ansie che poi vengono trasmesse alla squadra e ti fanno fare 10 metri, 20 metri dietro, queste preoccupazioni che ha l'allenatore. L'allenatore trasmette le sue ansie alla squadra, quindi questa se la deve togliere di dosso prima Allegri, per evitare che poi la assorba la squadra. Tra l'altro, su questa sosia di arrabbiare, ragazzi, però io dico, le indiscrezioni lo stanno raccontando i giornalisti e gli opinionisti che, diciamo, stanno in questo momento totalmente dalla parte di Allegri. Io non sto né contro né pro, come sapete, io sono un osservatore neutrale, in questo momento tifoso di Allegri perché è l'allenatore del Napoli, però il mio giudizio su Allegri non è condizionato da nulla, né a favore né contro. Quelli che sono invece palesemente pro Allegri, in questo momento stanno raccontando di questa arrabbiatura di Allegri. Però non si è manifestata, cioè non ha fatto come fece Conte, che quando si arrabbiò venne e esagerando ne disse di tutti i colori pubblicamente. Quindi sta arrivando per vie traverse questa notizia dell'arrabbiatura di Allegri, sinceramente. Quindi non lo so, questo così a me non è che piaccia molto. Fece Conte, che quando si arrabbiò venne e esagerando ne disse di tutti i colori pubblicamente. Quindi sta arrivando per vie traverse questa notizia dell'arrabbiatura di Allegri, sinceramente. Quindi non lo so, questo così a me non è che piaccia molto. Così, se parla con i giornali.

0: Conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buon pomeriggio da Lucio Pengue. In apertura, la protesta degli sfollati dei Campi Flegrei, quasi due mesi senza casa a causa dei danni provocati dal terremoto e ancora senza certezze sul proprio futuro. Circa 150 cittadini di Pozzuoli hanno protestato questa mattina davanti alla sede napoletana dell'Acer in via Chiadamone. La rabbia dei manifestanti ha portato anche al blocco per circa un'ora della Galleria Vittoria nel senso di marcia verso Piazza Municipio. Paura questa mattina, poco prima dell'ingresso degli studenti a scuola a Piazza del Gesù, due giovanissimi a bordo di uno scooter e armati di coltello si sarebbero avvicinati ad un adolescente. Il ragazzo è riuscito ad allontanarsi in tempo, scappando, evitando il peggio. I due aggressori poi si sono dileguati in direzione Spaccanapoli, sfrecciando tra i passanti. La scena è avvenuta davanti agli occhi di diversi studenti e dei genitori che li stavano accompagnando a scuola. Sono ricoverati in ospedale due diciottenni ed un diciassettenne ritenuti responsabili del furto di una Fiat 500 a Forio d'Ischia. Dopo aver rubato l'auto, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo, che è precipitato su una scogliera. I tre sono stati soccorsi e trasportati in ospedale. Per quello che riguarda l'auto, è andata completamente distrutta nell'impatto. Chiudiamo con lo sport, il calcio. È ripreso oggi a Castelvolturno la preparazione della Napoli di Massimiliano Allegri in vista dei prossimi impegni di campionato. Gli azzurri rimasti a Castelvolturno sono i giocatori non convocati dalle rispettive nazionali. Torneranno in campo per iniziare a lavorare durante la sosta del campionato. Intanto il presidente

0: del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è stato insignito del premio alla carriera dell'anno 2025 conferito dall'Associazione della Stampa Estera in Italia. Diversi i temi affrontati durante la cerimonia. De Laurentiis ha anche parlato del nuovo centro sportivo del Napoli che potrebbe sorgere a Qualiano.
1: Centro sportivo. Adesso finalmente noi a Qualiano abbiamo trovato 17,5 ettari, dove metteremo 10 campi di calcio e 7500 metri quadri tra uffici e spogliatoi per la prima squadra e per tutte le altre squadre giovanili, dalla primavera fino a quelli che hanno 12 anni.
0: L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: Eccoci qua, ben ritrovati e buon mercoledì a tutti amici Kiss Kiss Napoli e fedelissimi del calcio della sera da Emanuele Calaiò. Ringrazio e buon lavoro a Fabio Esposito, Simone Zagaria e Gabriele Rasci che curranno la parte tecnica, radio e TV. Ricordiamo i numeri telefonici per il nostro filo diretto 081 546 6873 per chi ci volesse mandare un messaggio audio o scritto 342 00 00 100. Come ha detto il buon Lucio Pengue al nostro GR notiziario, il Napoli ha ripreso a Castelvolturno gli allenamenti con quelli che ha a disposizione, quelli che non sono andati con le rispettive nazionali. Ha parlato De Laurentiis e a chiusura del calcio della sera, prima dei saluti vi manderemo l'estratto integrale di questa intervista, che ha parlato del nuovo centro sportivo, dello stadio, del cinema, della politica, del calcio Napoli, un po' in generale, ma soprattutto vi faremo ascoltare diciamo fra qualche minuto manderemo l'estratto dell'intervista che ha fatto il nostro Riccardo Catapano ad Abodi, ministro di Sport e Salute, che ha parlato dell'American Cup, ha parlato dello stadio e ve lo faremo ascoltare dopo. Apriamo le danze col filo diretto, andiamo da Michele. Ciao Michele, buonasera.
1: Ciao Manu, buonasera.
0: Ciao.
1: Complimenti per la trasmissione.
0: Grazie.
1: Manu, allora, tu sei stato un attaccante, un bomber di razza, quello lì, Gagliardo, nell'area di rigore ti facevi rispettare.
0: Sì.
1: Ma voglio dire una cosa, noi stiamo crocifissando Lucca, da premettere che io sono contro Lucca e contro pure Noah Lang e contro pure Højlund. Per il semplice fatto perché se questi calciatori non vengono messi in condizione di poter segnare, di poter andare in porta, ma li stiamo crocifissando un po' tutti, però no, noi fino adesso non abbiamo visto niente che questi calciatori hanno sbagliato così clamorosamente, perché poi diciamolo tutta, c'è stato pure un errore clamoroso durante la partita di Fiorentina a Napoli, quello lì che Højlund è partito da solo in contropiedi e dall'altra parte c'era Noah Lang tutto solo e lui si è intestardito a entrare in area di rigore e ha perso palla. Di quell'azione lì, se era Lucca l'avessero proprio crocifissato ma massacrato. Allora dico, ci sta nel calcio che uno può sbagliare, non è in condizione, tu sei stato attaccante, me lo puoi dire, cioè puoi dire che un giocatore non può stare in condizione e poi deve sentire secondo me la fiducia di tutto l'ambiente per poter esprimersi al meglio. È così, ho visto.
0: Allora, Michele, io ti dico come la penso. Intanto partiamo dal presupposto che io su Højlund non mi sento di crocifiggerlo, di attribuirgli delle colpe, perché almeno bene o male è da anni che gioca a calcio, per un'età che comunque non è tanto grande, ha segnato all'Atalanta quasi 20 gol a 19 anni, è andato al Manchester, l'anno scorso i gol l'ha fatti, quest'anno due gol l'ha fatti, almeno ha dimostrato, ma più che altro si suda la maglia e non si risparmia mai, al di là che a Firenze per me non ha fatto una buona partita. Detto questo, io diciamo c'ho più qualcosa da dire nei confronti di Lucca, di Lang e di Beuke, ma che ancora Beuke ma non l'abbiamo visto, ma che secondo me devono dare, ancora non hanno dato nulla al Napoli per quello che
1: minuti gli è stato dato di
0: ma Michele, ma l'anno scorso di partite titolari Lucca le ha fatte, Lang ha giocato, quest'anno Allegri ogni partita lo fa entrare, a Firenze ha fatto quasi 40 minuti, cioè almeno voglio dire, non ha fatto
1: mano. Ma se non viene messo in condizione di poter, io no, da premettere che a me non è che mi piace tanto, non è che mi piace tanto Lucca, attenzione, però se un giocatore, cioè un attaccante, deve essere pure messo in condizione di poter esprimersi al meglio e deve sentire pure la fiducia. Noi l'abbiamo crocifissato da quando l'abbiamo acquistato questo ragazzo, lui e Lang l'abbiamo crocifissato dall'inizio, voglio dire, adesso fanno parte, sono giocatori del Napoli, noi li dobbiamo sostenere perché adesso sono loro che ci devono portare avanti, sono loro che quando entrano in campo devono fare la differenza.
0: Ma Ma Michele, guarda, io sono d'accordo.
1: Non dobbiamo crocifissare su ogni cosa, perché pure Hollywood andava crocifissato domenica per l'errore che ha fatto.
0: Michele, su quell'azione io non sono d'accordo, perché ti spiego, lui si è trovato solo in contropiede a battagliare con un difensore. Poi è arrivato un altro difensore, lui era da solo con la testa bassa, Lang non l'avrebbe mai potuto vedere. Il difensore a un certo punto gli è passato davanti, quella palla che tu dici che doveva andare a Lang, sicuramente non passava, perché comunque anche Højlund, anche l'anno scorso, quanti gol ha fatto fare agli esterni, anche con Conte?
1: C'è una dinamica, che se tu la vedi la dinamica, i tre difensori, ci sono tre che vanno su di lui e stanno leggermente più indietro, lui anticipa sul pallone, lo può girare dall'altra parte, che c'è solo Olio.
0: Ma non l'ha visto, non l'ha visto.
1: Ma tu devi sentire, cioè io dico una cosa, noi vediamo come sta, allora questo è quello che penso pure io, che non sono ancora entrati in un meccanismo così tale da poter dire di là c'è sicuramente un mio amico, pure se non lo vede, ma di là c'è sicuramente qualcuno che sta attaccando la profondità come la sto attaccando io. Cioè tu sentivi il compagno, perché in allenamento oramai vi eravate abituati a vedervi uno con l'altro, pure ad occhi chiusi gli passavi la palla. Guarda come sta giocando l'Inter, fanno paura quei due là avanti,
0: perché si cercano l'uno con l'altro,
1: sanno dove stanno, pure ad occhi chiusi,
0: ma perché giocano vicini, Michele, giocano vicini Lautaro e Thuram, quindi si conoscono a memoria, perché sanno che sono vicini. Højlund, se viene mandato in profondità nelle praterie, è da solo, no? Un attaccante si trova da solo, vuole puntare l'uno contro uno, da egoista, da attaccante egoista che vuole fare gol, va in porta. È normale che una grande giocata sarebbe stata che a occhi chiusi lui doveva mettere quella palla là, perché deve avere la speranza che l'esterno ci arriva. Ma il problema è che a Højlund non bisogna dare solo le palle buttate là a caso, ma bisogna arrivarci con dei concetti a dare le palle.
1: E questo è quello che non abbiamo.
0: Perché negli ultimi 20 metri, ma quante potenziali occasioni contro che abbiamo avuto con la Fiorentina? Anche Oliveira, che è partito da solo e ha tenuto troppo la palla. 5 contro 3, 4 contro 2, è lì che Allegri in questo momento della sosta deve lavorare, a essere più produttivi quando si distende in contropiede, con 3-4 passaggi bisogna andare in porta, che perdiamo sempre il tempo.
1: Allora non bisogna crocifissare questi qua, perché se non entrano in un meccanismo così tale da poter, pure ad occhi chiusi, sapete che dall'altra parte c'è un amico, c'è un compagno di squadra, pure ad occhi chiusi, non sono ancora entrati in questo meccanismo, allora ecco perché noi troviamo difficoltà a poter passare la palla, perché ci dobbiamo prima girare, guardare dove sta, dove non sta. Però tu vedi che io vedo altre squadre pure giocare, che a volte giocano a memoria, cioè se per esempio prendeva la palla Dumfries sulla destra, no? Sulla destra, sapeva che a sinistra c'era Di Marco.
0: È una squadra ovviamente che già gioca da 2 anni insieme, è una squadra che anche con Inzaghi la base era quella, quindi diciamo che con un allenatore nuovo è chiaro, come Allegri bisogna ancora lavorarci.
1: Dobbiamo entrare nei meccanismi e dobbiamo ancora lavorarci, non crocifissarli però questi giorni.
0: No, ma Michele, guarda,
1: io non sto sentendo di tutto, però di tutto. Ma noi dobbiamo fare i tifosi, dobbiamo andare lì a tifare per la squadra, dobbiamo essere innamorati del Napoli e chiunque scende in campo gli dobbiamo dare il 300% di sostegno. Non possiamo sempre criticarli.
0: No, assolutamente.
1: Io questa cosa qui è quello che voglio.
0: Grazie Michele, io intanto ti saluto e ti rispondo come. Allora, il discorso è che io qua non crocifiggo nessuno, nel senso, io sono un tifoso del Napoli, ma prima di essere tifoso del Napoli sono comunque un opinionista che dice le cose che penso, e non posso fingere alla gente che comunque mi chiama, e io devo giudicare l'anno, la scorsa stagione, devo giudicare le prime 5 partite del Napoli, devo commentare i giocatori uno per uno se stanno performando o meno, quindi io di sicuro non voglio crocifiggere né Højlund né Lang né Beukema né Lucca. Io in base a quello che vedo e vi dico che sia Lucca che Lang, per quello che sono stati pagati e per quello per le occasioni che hanno avuto sia Lang che Lucca, ancora devono dimostrare. Detto questo, io mi auguro che Lucca ovviamente si sostenga fino alla fine, perché comunque fino a gennaio te lo devi tenere. Lang uguale, e io mi auguro che faccia 15 gol da qua a gennaio. Lang mi aspetto che fa 10 gol e 5 assist, ma fino a ora, se io devo giudicare il rendimento di questi due giocatori, non posso fingere li sostengo ogni partita, ma quando vado a fare l'analisi devo dire che con questi due ragazzi ancora non hanno performato. E non è che non si è data l'occasione, si è data l'occasione, e però non l'hanno secondo me colta, perché va bene che il Napoli negli ultimi 20 metri ha difficoltà a dare le palle giuste comunque ai nostri attaccanti, agli esterni, si sbaglia sempre l'ultimo passaggio. Però, cioè, non mi venite a dire che comunque i cross a Lucca non gli sono arrivati, le occasioni in area di rigore non gli sono arrivati. Cioè, alcuni attaccanti trovano nuove soluzioni, migliorano, le occasioni si ritrovano da sole, si fanno trovare nel momento giusto al posto giusto. E quante palle sono passate rasoterra davanti la porta? Neres ne ha messa una a Firenze, De Bruyne ne ha messa una con l'Arsenal. Perché lì in area di rigore un attaccante vero, ma anche l'esterno che viene a chiudere dall'altra parte, non hanno quella fame di starci? Perché il Lucca di turno deve trovarsi di fronte a Favasulli e non all'interno dell'area piccola di rigore della Fiorentina? Questo che, cioè, se uno vuole spaccare il mondo, se uno vuole fare gol, i movimenti sono altri. C'è un attaccante di due metri che comunque nel momento che col Bologna stiamo vincendo 1-0 e dobbiamo portare a casa il risultato, devi dare una mano alla squadra, devi tenere palla, devi proteggerla, devi farti fare fallo, devi far gol, devi stare in area di rigore. Perché ancora non si sono visti? E fino ad ora queste cose non si sono viste, quindi io non posso mentire, li sostengo, perché mi auguro che partita dopo partita si vedranno le migliori cose di Lucca e di Lang, ma ora quello che abbiamo visto è poco, e bisogna essere sinceri. Di Højlund io penso che già abbia fatto tanto, è un giocatore che ha fatto 20 gol a 19 anni, è stato al Manchester United, l'anno scorso ha fatto più di 12 gol, tanti assist con Conte, quest'anno ha fatto due gol che se l'è inventati lui. Sicuramente è un giocatore che non si risparmia, corre tanto, ma c'è un attenuante, che è un attenuante che Allegri ci deve lavorare nell'essere più propositivi, nell'essere migliori a livello di qualità tecnica e fare arrivare la palla agli attaccanti, che siano le punte centrali o che gli esterni, verso la porta, e non sbagliare negli ultimi 20 metri l'ultima scelta, e spesso si è sbagliata. E quindi questo è quello che ho visto fino ad ora, ed è quello che deve migliorare Allegri per portare a casa i risultati, non il bel gioco, perché deve portare a casa i risultati. È un allenatore come Allegri, d'esperienza, che comunque sa gestire lo spogliatoio, ha vinto tanto, in una squadra come il Napoli, che comunque è al di là che magari non si è fatto un tanto mercato, ma ha una base importante perché ha giocatori tecnici, deve trovare le migliori situazioni per creare di più, ma per il bene del risultato, perché i 7 punti finora sono un po' pochini, e quindi lui deve trovare la migliore situazione, anche sbloccare questi giocatori nell'atteggiamento di avere quella rabbia, quella garra, quel veleno che in alcuni giocatori non si ha, e lui deve farlo, ma sempre per il bene del risultato. No, io non voglio vedere il bel gioco, chiamatemi risultatista, ma io voglio i risultati, perché alla fine è la materia prima, perché preferisco giocare meno bene ma portare a casa il risultato, non essere belli, fatti complimenti del 70% del possesso palla se poi alla fine si pareggia o si perde una partita. Andiamo da Alfredo. Ciao Alfredo.
2: Ciao Emanuele, complimenti per tutti, anche per questa riflessione, perché sono d'accordo con te, Luke e Lang hanno avuto già tante occasioni, l'aspetteremo ancora, non so fino a quando, però come permettimi anche bonariamente di riprendere il tifoso precedente che parlava di crocifissare, ne esiste proprio questo verbo, comunque crocifiggere, come hai detto tu, non bisogna crocifiggere, ma non bisogna nemmeno aspettare in eterno due giocatori come Luke e Lang che hanno avuto tante occasioni. Tra parentesi, anche Lang, le sue dichiarazioni post partita non mi sono molto piaciute, mi sembra uno che pensi più a se stesso che al gruppo, questo Conte ci aveva visto lungo,
0: sì.
2: Su Lang, su Luca è un bravo ragazzo, tutto quello che vuoi, però onestamente si deve, o si dà una svegliata o penso che a gennaio il Napoli debba intervenire anche senza il Penza. Comunque, mi permetti di fare un'altra riflessione. Posso ringraziare il nostro presidente perché per la prima volta durante le soste si parla, cioè ha voluto calare, come dire, mole condividere, si può condividere o non condividere tutto quello che ha detto oggi,
0: sì.
2: Però sposta l'attenzione su di lui. E in questo momento io già sentivo giornali, giornalai, giornaletti, opinionisti che sparavano sulla come lo spogliatore del Napoli, che era una polveriera, che era uno contro l'altro, che McTominay pensa di andare al Real Madrid. Noi specchinate dovevamo sentire da qui fino a 2-3 settimane. Quindi per fortuna oggi il presidente ci fa parlare di altro, dello stadio, del centro sportivo, ha attaccato i politici, ha attaccato i politici locali, si può anche condividere o non condividere quello che ha detto, però per fortuna io dico che secondo me l'ha fatto anche in maniera lungimirante, ha spostato l'attenzione su di lui, perché io sono sicuro che da qui a 2-3 settimane si parlava di tutto, del rinnovo di McTominay che non esiste, che non ci sta, di rinnovo di litigi presunti, di spaccature, già c'era qualche fondo di qualche giornale che già ieri parlava di queste cose, quindi non so se sei d'accordo.
0: No, ma io sono d'accordo, Alfredo. Io intanto già il fatto che comunque il presidente torna a parlare torna a parlare a 360 gradi è importante, perché l'anno scorso diciamo l'abbiamo sentito poche volte. Si può essere d'accordo, non d'accordo, ognuno ha il proprio pensiero. Io preferisco alla fine vedere i fatti. I fatti sono che lui per 22 anni secondo me ha portato il Napoli a grandi livelli sportivi, di risultati, so io da quando siamo partiti, perché c'ero anch'io, è arrivato fino a ora a fare grandi successi. Una cosa che mi auguro è che sia la verità, che un club come Napoli è giusto che se vuole diventare un grande club ha bisogno di un centro sportivo, di uno stadio, e che queste parole siano nel senso la verità, che a stretto giro un club come Napoli migliori anche sotto le strutture di proprietà. È perché abbiamo visto l'anno scorso, abbiamo messo la prima pietra, ma ancora non si è fatto nulla. Quindi mi auguro che veramente questo centro sportivo acqualiano di cui lui parla sia la volta buona per creare questo centro sportivo che dà al Napoli un introito importante, perché quando si fanno stadi, centro sportivi, almeno un domani, quando comunque De Laurentiis lascerà il Napoli, lascerà un qualcosa di proprietà.
2: Esattamente. Senti, Emanuele, un'ultima cosa e poi ti lascio. Cioè Napoli Frosinone, rivedremo secondo te giocatori come Bekema, Badashile, uno spazio maggiore a Favaroli, cioè rivedremo anche più freschezza, perché secondo me il Napoli ha bisogno di freschezza.
0: Ma guarda Alfredo, al di là
2: ti saluto
0: Alfredo, grazie, al di là sicuramente questa sosta sarà la miglior medicina, e mai come questa volta il Napoli ha bisogno di questa sosta lunga per lavorare e per far recuperare la condizione a Bekema, a Badiashile, che comunque ci servono, perché attualmente se si fa male uno tra Rachmani e Marin non abbiamo difensori, e nella speranza di avere questo tempo aiuta nei recuperi di Anguissa, di McTominay, che è un giocatore fondamentale per il Napoli, cresca la condizione di Neres, Che comunque avere Neres al 100% è un valore aggiunto, ma nello stesso tempo trovare nuove soluzioni per essere propositivi a portare i risultati. E questo è fondamentale, perché al di là dell'aspetto tecnico, penso che recuperare anche assenze importanti per il Napoli è giusto. Allora, noi ci fermiamo, perché prima di andare in pubblicità vi lascio con le parole di Abodi, che ha parlato dell'American Cup, dello stadio, un'intervista fatta dal nostro Riccardo Catapano, e anche ovviamente la nostra radio sicuramente ogni giorno avrà collegamenti con l'American Cup. A tra poco.
3: Beh, lo ha definito tale soprattutto Grant Dalton quando ha contribuito alla scelta del Golfo di Napoli, e che arrivi questa voce, questo giudizio, questo sentimento dalla Nuova Zelanda vuol dire tanto. Offre tante suggestioni, ma credo che li offra non soltanto il Golfo, ma li offra la città, li offrono i napoletani, la loro simpatia, la loro capacità di accogliere, di partecipare, di essere parte integrante di un evento straordinario che ha attraversato i secoli. Se non fosse così, non sarebbe sopravvissuto dal 1851, e il 2026 è l'anno dell'ulteriore consacrazione, e faremo di questa edizione, che parte oggi con il secondo round preliminare ma si consacra il prossimo anno, un'edizione memorabile grazie all'aiuto di tutti, delle istituzioni, di Napoli e dei napoletani.
4: Visto due pezzi di storia, possiamo dire, qui c'è il trofeo dell'America's Cup e l'America's Cup, e nato Amerigo Vespucci.
3: Sicuramente sì, io l'ho assaporato il 5 luglio, il giorno dopo i 250 anni della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America. Però qua tutta un'altra atmosfera, senza nulla togliere a New York, ma Napoli è veramente un'altra cosa.
5: Si può definire anche questo comunque un incontro, un momento storico, tra due pezzi di storia, come diceva?
3: Beh, sicuramente sì, ed è bene che siano presenti anche tutti i team, perché lo spirito che sprigiona anche questo incontro, la Coppa che verrà contesa e la città che sta abbracciando la Coppa America, rappresenteranno un ulteriore stimolo per tutti, per dare il meglio, per dare spettacolo. E vinca il migliore, noi abbiamo la nostra nazionale, evidentemente in questo caso non è azzurra, è rossa, ma fa battere ugualmente il cuore.
5: Visto, si guarda anche ad ospitare di nuovo questa competizione anche negli anni prossimi.
3: Il futuro dipende dal presente, noi siamo pronti a dare il meglio, e poi altri valuteranno se saremo all'altezza anche delle sfide future.
6: Lei conosce da vicino la questione dello stadio Maradona, che punterebbe agli europei 2032, si aspetta il responso dall'UEFA, cosa si sente di dire?
3: Nulla, perché c'è una competizione, e sarà una competizione dove ognuno darà il meglio, come sta cercando di fare Napoli con il progetto della riqualificazione del Maradona grazie all'amministrazione comunale e regionale. E quindi quando ci sono le competizioni, l'unica cosa che si può dire, soprattutto nel ruolo che ricopro, è vinca il migliore. Resta difficile, come ho già detto nei giorni scorsi, immaginare un europeo senza Napoli, ma Napoli deve giocare le sue carte al meglio.
7: Ministro, Napoli, capitale dello sport, sta affermando sempre di più di esserlo quest'anno.
3: Beh, intanto sta preparando il suo appuntamento con il 2027, che sarà pieno di avvenimenti, non soltanto l'America's Cup, ma tanti altri avvenimenti quotidiani, perché io credo che l'evento che vada celebrato al meglio non è quello della grande manifestazione internazionale, che serve soprattutto a livello di promozione in tutto il mondo, ma l'evento quotidiano, l'impegno di tutti i giorni, la presenza ovunque, la collaborazione di tutti e lo sport aperto ai cittadini, tanto più quando, come stiamo facendo, si realizzano impianti all'aperto, gratuiti, come i playground.
8: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
9: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
10: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Eccoci qua, ben rientrati. C'è un audio messaggio da Fabio.
11: Buonasera, Emanuele. Volevo chiederti un tuo parere in merito al fatto che sono ormai negli ultimi anni Conte ed Allegri tra i due migliori allenatori che ci sono nel calcio italiano, non siano riusciti ad apportare nessuna modifica tattica e tecnica al Napoli, copiando esclusivamente gli schemi che Spalletti con innovazione aveva portato nel gioco del Napoli. Grazie.
0: Intanto ti ringrazio di questo messaggio. Ti posso dire che ovviamente ogni allenatore ha le proprie caratteristiche. Ovviamente stiamo parlando di Spalletti, che poi alla fine ha vinto uno scudetto facendo un ottimo calcio. Aveva giocatori importanti come Cavare, Osimhen, che anche quando le cose non andavano bene loro si inventavano qualcosa e ti facevano vincere la partita da soli. Però dopo c'è stato l'anno del decimo posto. Con Garcia, Calzona, Mazzarri, quindi poi quando è arrivato Conte non ha pensato, diciamo, a prendere le orme di Spalletti con magari il bel gioco, ma ha pensato al pratico, con le sue caratteristiche, la corsa, il temperamento, l'atteggiamento, la mentalità vincente che ha inculcato ai ragazzi, e comunque in un anno che non cioè nessuno avrebbe puntato un centesimo dopo un decimo posto a vincere lo scudetto con Conte, è riuscito a farlo con le sue caratteristiche, anche non esprimendo un grande calcio, ma come ben vedete, anche senza giocare un ottimo calcio, gli scudetti e i trofei si possono vincere anche così, con altre caratteristiche. Allegri è sulla scia di Conte, perché comunque Allegri, abbiamo sempre detto, non è un allenatore che ti fa questo calcio champagne, però con altre caratteristiche comunque ti porta a dei risultati, e mi auguro che questo risultato avvenga. Poi se noi ovviamente ci vogliamo aspettare che ogni anno si cerca di vincere lo scudetto, ragazzi, siamo un po' indietro, perché comunque dobbiamo sempre ricordarsi che il Napoli è una squadra una società che non ha in bacheca i trofei di Barcellona, Real Madrid e Paris Saint Germain, ma è comunque una società che si autofinanzia e che comunque deve stare attento ai bilanci. Abbiamo visto due scudetti negli ultimi 4 anni, perché De Laurenti è stato bravissimo negli anni a prendersi un gruzzoletto, metterselo da parte e fare un mercato buono, giusto, per poter vincere due scudette ed essere competitivo. E quest'anno adesso si ritorna magari alla vecchia politica di non spendere tanti soldi e andando avanti con il materiale che il Napoli ha in casa, e poi capiremo se quest'anno con il materiale che c'è in casa, magari cercando a gennaio di fare qualche investimento e qualche giocatore che possa fare al caso del Napoli, riuscire ad arrivare tra le prime 4, perché non è scontato, perché le squadre si sono rinforzate soprattutto nelle alternative, e sarà un campionato equilibrato, e quindi quest'anno non sono preoccupato della classifica, dei pochi punti. Ripeto, Allegri deve essere bravo in questa sosta a ritornare a dare quella mentalità, quella cazzimma ai giocatori per fare i risultati, e trovare qualcosa di tecnico, tattico, che esalta le caratteristiche dei giocatori di qualità che noi, secondo me, ci abbiamo da metà campo in su. perché a ora di risultati se ne sono visti pochi, perché il Napoli comunque ha creato, però secondo me non c'è quel veleno, e come dice Allegri, di attaccare la porta, di essere cinico, di essere cattivo sotto porta, di queste palle vaganti che arrivano davanti al portiere e nessuno si butta dentro, e trovare sicuramente nuove soluzioni, ma soprattutto recuperare giocatori che per il Napoli sono importanti, perché essere senza McTominay è una perdita importante, essere senza Neres al 100% è importante, avere Beukema e Badiashile che sono comunque ottime alternative, anzi addirittura Badiashile è stato preso per fare il titolare a posto di Marin quando troverà la condizione, però attualmente non l'abbiamo visto, e quindi è importante questa sosta per mettere a tutti allo stesso livello. Andiamo da Raffaele. Ciao Raffaele, buonasera.
12: Ciao, buonasera Cire.
0: Ciao.
12: Piacere parlare con te.
0: Piacere mio.
12: Andare un attimo pure argomento.
0: Sì.
12: Tornare sulle dichiarazioni del presidente su Bittras. Tu hai giocato in Napoli con l'allenatore del presidente, quindi conosci benissimo l'importanza del tipo organizzato, specialmente in partite complicate e avverse. Volevo sapere dal tuo punto di vista come ti spieghi questo allontanamento improvviso, e ritornando alle dichiarazioni di oggi, paragonare tutti e fare di un'erba un fascio, chiamare mafiosi, un grande cristico, morrista, una categoria intera, dal mio punto di vista non mi sembra corretto. E volevo chiederti come mai, secondo te, nessuno della categoria dei giornalisti non abbia mai chiesto al presidente cosa possa essere successo dalla fine della stagione scorsa all'inizio di questa stagione, che abbia potuto incrinare i rapporti in modo così eclatante, anche perché mi ricordo bene che nel primo anno di Spalletti molti degli stessi giornalisti scrivevano oppure intervenivano dicendo che il Maradona in quello stato senza i tifosi era invivibile e che la squadra ne risentiva tantissimo. Credo che sia il momento di cercare un attimo, tra virgolette, una pace, no? In questa situazione, così da poter far tornare di nuovo in Maradona lo stadio che tutti ricordiamo.
0: Grazie Raffaele, grazie per questa considerazione, e ti rispondo. Io ovviamente non sono un giornalista, sono un opinionista, dico il mio pensiero. Questo è un argomento delicato che io non di sicuro non voglio entrare a gamba tesa in questo, diciamo, astio presidente tifoseria. Posso solamente dire che, dato che i tifosi del Napoli sono un valore aggiunto per i giocatori, perché avere i tifosi che cantano tutta la partita, averli e non averli, c'è tanta differenza, perché i giocatori sentono il calore, sentono il tifo, anche se magari uno è concentrato in campo, ma la spinta dei tifosi per i giocatori è importante. E quando poi vedi i tifosi non cantare perché ci sono altre cose al di là magari del calcio, rattrista, perché sai, anche vedere con l'Arsenal non lo stadio sold out, magari c'è del silenzio, i giocatori lo possono avvertire, quindi io mi auguro che da una parte De Laurentiis risana questo diciamo questa ferita aperta con i tifosi, perché io penso che il dialogo è la miglior soluzione, visto che il presidente da una parte è importante e i tifosi è importante anche per l'aspetto comunque di agonismo allo stadio per i giocatori, e penso che si devono comunque parlare e chiarire, perché c'è bisogno di entrambi, sia del presidente e sia dei tifosi. Però non voglio approfondire, perché è un discorso delicato, quindi non so neanche le motivazioni. Si è parlato di striscioni, si è parlato anche del come ogni anno a Castel di Sangro i tifosi volevano salutare la squadra, e comunque come fanno ogni anno per iniziare al meglio l'inizio della stagione. De Laurentiis non ha voluto, non so le motivazioni, però una cosa è certa: è giusto che comunque ci sia un dialogo tra di loro per far tornare il sereno, perché c'è bisogno dei tifosi che cantano per i giocatori che comunque si fanno un mazzo quadrato per correre e per portare i risultati, e quando vedono che i tifosi non cantano è normale che loro ne risentano. Ci abbiamo un altro WhatsApp audio, vai Fabio.
13: Ciao Emanuele, buonasera. Una riflessione: allora, uno si allena, uno va in palestra, si allena per dei risultati, giusto? Ma se io mi alleno tutti i giorni e provo con l'allenatore dei vari meccanismi, dei movimenti, dei passaggi in profondità, di come si difende, e siamo alla quinta giornata dopo fatto una preparazione estiva, che Gilmour, Lobotka, Anghissà sbagliano sempre nei 20 metri, cioè c'è un problema di fondo, o l'allenatore non riesce a far capire cosa vuole, o la testa dei giocatori non stanno più a Napoli. Cosa ne pensi?
0: No, io penso che comunque con il lavoro c'è sempre tempo e non c'è età per migliorarsi. Ripeto, l'allenatore è importante perché ti dà quella mentalità, è importante perché fa le giuste rotazioni e perché comunque fa partecipi tutto il gruppo. L'allenatore è quella persona che ti fa andare in campo sapendo tutte le cose positive e negative dell'altra squadra, però l'allenatore non può giocare, può vedere solo dalla panchina quali possono essere gli aggiustamenti durante la partita, un cambio modulo o in base a se stai perdendo o stai vincendo, ma alla fine la cosa primaria che devono fare, che devono performare, sono sicuramente i giocatori. I giocatori sono tutto e sono loro che fanno la differenza. Non penso che se Anghissà sbaglia il gol a Milano, se penso Gilmour che fa un passaggio e dà la palla all'attaccante della Fiorentina, o Neres che sicuramente sbaglia due appoggi semplici, è chiaro che c'è dell'errore tecnico ma anche mentale, ma queste sono cose che l'allenatore cosa può fare? Sono i giocatori che comunque vanno in campo. Sicuramente deve migliorare sicuramente tatticamente, perché se tu vuoi fare uno schema di gioco di chiuderti dietro tu con un baricentro basso e di stenderti in avanti in contropiede, tu alla fine devi avere innanzitutto stare bene fisicamente, avere corsa, perché devi fare 60 metri per andare in avanti. E quando ti distendi in avanti devi essere preciso negli ultimi 20 metri e nei passaggi. È la qualità che comunque fa la differenza, l'atteggiamento. E quante potenziali occasioni abbiamo avuto in queste partite, 5 contro 3, 4 contro 2, e si sbagliava sempre la scelta. Ma Allegri in quel caso cosa può fare? E alla fine c'è da migliorare queste qualità di quando si recupera palla in 3-4 passaggi, di arrivare al tiro. Non so se avete visto anche il gol che comunque ha fatto il Milan con il Lecce, il 2-0 di Rabiot, e il Milan ha fatto 4-5 passaggi di una pulizia incredibile e sono arrivati al gol con 2-2-1-2 chiusi nel giro in un fazzoletto, e Rabiot dà la palla a Gonzalo Ramos la ridà perfettamente a Rabiot, che fa gol. 4-5 passaggi fatti bene per arrivare in area di rigore. È questo che si è sbagliato in queste ultime partite, la qualità, e magari oltre alla qualità, perché magari giocatori lo fanno magari con superficialità e non c'hanno quella garra giusta nel capire che quei contropiedi, quelle due uomini in più ti possono fare la differenza. Perché non credo che Gilmour, Lobotka, Neres, Lang, De Bruyne, Højlund, c'è tanta qualità da metà campo in su, non posso credere questi giocatori non possono sfruttare due uomini in più e cercare di fare il passaggio finale giusto, o scegliere l'idea, scegliere la giocata esatta. Quindi è su questo che deve battere Allegri. Andiamo da Vincenzo. Ciao Vincenzo.
14: Buonasera Bomber, mi senti?
0: Sì, ti sento, grazie.
14: Ok, senti, volevo fare una riflessione non tanto per quanto riguarda il sistema tattico di giocatori, ma proprio sì, non so se la vedi come per una visione societaria diversa. Cioè la società ci ha sempre abituato a prendere con lo scouting, a prendere giocatori magari semi sconosciuti ma di talento e poi a valorizzarli nel tempo, no?
0: Sì.
14: Però io credo che se avesse fatto anche, ripeto, io intervengo sempre facendo un po' lo stesso ragionamento ma in modo diverso, nel senso che noi abbiamo i giovani, se facessimo tipo modello, lo so che non ci sono quei talenti là, però Barcellona che lancia 3-4 giovani all'anno, io magari non dico esagerando, proprio 3-4 giovani, almeno un paio di giovani all'anno me l'aspettavo dal mister, magari che li lanciasse o che avesse dato fiducia, anche per, sembra una banalità, ma anche per un aspetto economico. In che senso? Magari che ti cresce un giovane dal tuo vivaio e fa buone prestazioni un anno e mezzo, e arriva, che ne so, Paris Saint Germain, Real Madrid, oppure qualche squadra inglese a cifre alte, cioè tipo con, non so, io dirò una banalità, ma magari con quei soldi ricavati, non dico che facevi uno stadio tipo come hanno fatto Udinese, Atalanta, queste squadre qua, però magari avevi un bel gruzzoletto.
0: Vincenzo, io capisco il tuo ragionamento. No, capisco il tuo ragionamento, e ci sarebbe da fare un ragionamento che qua 100 puntate non basterebbe,
14: sì,
0: perché,
14: sì,
0: perché il discorso è appunto quello. Ma se noi ascoltiamo le dichiarazioni passate anche di De Laurentiis, se fino ad ora non c'è un centro sportivo, se fino ad ora il rendimento e i risultati anche della primavera del settore giovanile è scadente, perché fondamentalmente magari la società Napoli non ha voluto investire sul settore giovanile o puntare su dei ragazzi, perché i ragazzi bravi ci sono, però per esempio, no, la primavera del Napoli adesso sta in primavera 2, ovviamente non sta facendo un ottimo campionato, si sta allenando in un altro centro sportivo, quindi anche il fatto dei ragazzi allenarsi vicino alla prima squadra è una cosa che comunque ti fa crescere, e ce li hai vicini e quindi li puoi vedere ogni giorno. È chiaro che se noi ci confrontiamo con quelli del Barcellona, che hanno una cantera dove ci puntano, dove li fanno arrivare in prima squadra già pronti, svezzati mentalmente e fisicamente, ma non hanno problemi a rischiare e a buttarli dentro, e questa è la testimonianza di perché la Spagna vince spesso i mondiali, gli europei, e l'Italia se non fa 3 mondiali di fila con chi ce la vogliamo prendere? E se non abbiamo
14: il sistema che non cambia,
0: il sistema deve partire, deve cambiare dall'alto, da quell'infederazione, di cercare di fare delle leggi precise per il risanamento del calcio italiano. Bisogna ritornare magari a tanti anni fa, quando magari c'erano quei 4-5 stranieri massimo che potevi mettere in squadra, e adesso sai, già in Italia sui giovani non ci puntiamo, in più 9, 10, 11esimi di ogni squadra sono stranieri, e quindi che nazionalità vogliamo avere? Cioè, noi adesso parliamo di Vergara, parliamo di Favasulli, parliamo di Højlund, parliamo di giocatori che noi ancora in Italia li diciamo giovani. Cioè, ma in Spagna, in Francia, in Germania a 22-23 anni giocatori che hanno fatto già 150 partite. E quindi questo è. Poi hai sentito De Laurentiis in passato. Lui fa capire.
14: No, non so, è diciamo una cosa utopistica mia. Che
0: ma io sono d'accordo con te, perché anche io.
14: I talenti ci sono.
0: Assolutamente sì, assolutamente i talenti ci sono, e questa è una cosa che auspico anche io, che ci sia un cambiamento, perché in Campania è veramente. Ci sono tanti, ma tanti talenti, ma facciamo fatica a buttarli dentro. De Laurentiis ti dice: se io devo aspettare il napoletano in 10 anni ti fa l'insigne della situazione, preferisco che vado a comprare un ragazzo all'estero forte, lo pago 50 milioni e lo porto a Napoli, perché già so che comunque è forte di suo, capito?
14: Sì, senti Bomber, ti faccio l'ultima domanda.
0: Velocissima, perché devo andare in pubblicità.
14: Un consiglio che daresti a Luca? Grazie, forza Napoli.
0: Sì, un consiglio da dare a Luca, sicuramente di facciamo che andiamo prima in pubblicità e rispondo dopo, perché siamo in ritardo.

0: sai riconoscere quando arriva davvero il momento di cambiare auto? Da Gruppo Autoscala, 50 DR5 GPL disponibili subito e tutte in promozione. Cosa è incluso? Tutto! 3 anni di assicurazione furto incendio e rapina, antifurto satellitare, block shaft, 3 anni di garanzia e perfino 3 tagliandi manutenzione. A solo 250 euro al mese. Corri da Gruppo Autoscala. Nelle sedi di Agnano, Casamarciano e Salerno.
1: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
2: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
3: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
2: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
3: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
2: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
4: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
5: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
6: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
5: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
6: Aperti la domenica mattina.
5: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli, via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova.com.
7: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
8: Eccoci qua, ben ritrovati. Io rispondo al nostro amico che mi diceva un consiglio da dare a Luca. Ovviamente io ho un'altra età, nel senso non sono io che devo dare consigli a Luca, perché comunque anche Luca l'anno scorso a Udine ha fatto un ottimo campionato, a Napoli ancora non sta dando quello che ci si aspettava, e io posso dirgli di sicuro di trovare la serenità in se stesso, di giocare quando le cose non riescono, di giocare il più semplice possibile, e entrare e in primis dare una mano alla squadra, tanto poi il gol, se deve arrivare, viene da solo. Ma per arrivare al gol ovviamente serve quella tranquillità, quella cattiveria, l'annusare quando la palla ti può capitare in area di rigore, magari sai chi è che ti può crossare, Favasulli arriva sul fondo, allora io devo conoscere il mio compagno, la può mettere sul primo, la può mettere sul secondo, ma tu lo vedi la voglia, la fame, comunque quando un giocatore vuole spaccare il mondo e vuole fare gol. ma in questo momento, al di là dell'aspetto tecnico, non è un ragazzo che mentalmente si sente ovviamente quella fiducia e si sente nel progetto, perché lo vedi spaesato, lo vedi che comunque arriva il cross e sta in un altro tipo di posizione. È un ragazzo che deve ancora crescere, e magari, ragazzi, può darsi che comunque non è un giocatore da Napoli, soprattutto non solo a livello tecnico, ma non regge magari questa aspettativa e questa pressione che c'è a Napoli. È in un calcio dove si fanno tanti investimenti, si pigliano 7, 8, 9, 10 giocatori, ci sta che comunque il Napoli su 11 giocatori che ha preso, 2, 3 li ha floppati, ma non c'è niente di male, perché vuol dire la Juve è da anni che floppa giocatori, quindi voglio dire, ci sta, che non è che ti possano andare tutti gli acquisti bene. Ci sono dei giocatori che in alcune piazze si sentono più tranquilli di agire e fanno meglio. Napoli è molto più esigente, cambiano gli obiettivi, cambia la piazza, c'è molto esigente, ma è normale, perché se un giocatore pagato 40 milioni e prendi 3 milioni all'anno, è normale che il tifoso vede chi è arrivato e si aspetta tanto da te. E se dopo entri in campo e alcune volte sei pure svogliato e non giochi semplice, perché comunque non sei libero mentalmente, è normale che ogni giocatore, e io nella mia carriera ho preso sia i fischi che gli applausi, fa parte del gioco. Quando tu performi ti adorano e prendi gli applausi. In questo momento devi ancora dimostrare e dare tanto, e in questo momento sei sotto l'occhio del ciclone, ma fa parte del gioco. Andiamo da Roberto. Ciao Roberto, buonasera.
9: Buonasera, grande Arciere. Io volevo chiedere una cosa proprio al presidente, che è un personaggio che è un chiaroscuro, parla di giovani, parla di innovazioni, ma poi voglio dire, ci prende giovane quando abbiamo il centravanti dell'Under 21 Ambrosino, abbiamo un certo Raio che abbiamo dato anche in prestito al Pisa. Cioè, investire su un prodotto che francamente, per quanto sia bravo, non è che ci faccia tanta differenza. Abbiamo perso Caprile per il portiere, 22 milioni. Cioè, voglio dire, tanti acquisti di prospettiva li avevamo, e c'è qualcosa che di torbido che a noi sfugge, però voglio dire, sono agli occhi di tutti. Poi si continua a giocare, tu hai giocato calcio mettendo un centravanti a fare praticamente a sportellate, solo in area, e due esterni alti che giocano lontano da entrambi i pali dell'area di rigore. Cioè, non è che bisogna andare a Coverciano per vedere il calcio, ma è possibile che non si riesce a trovare anche per Lucca, che hanno sempre giocato a due in ogni squadra. Abbiamo preso Duan Zapata, abbiamo preso tanti giocatori. Lo stesso
8: capisco.
9: Il sangue, bisogna andare a Coverciano per vedere il calcio, ma è possibile che non si riesce a trovare anche per Lucca, che hanno sempre giocato a due in ogni squadra. Abbiamo preso Duan Zapata, abbiamo preso tanti giocatori. Lo stesso
8: capisco.
9: Il sangue, erano, si giocava a due.

0: cui i giovani non ci puntano, oppure gli allenatori che sono in questa rosa non pensano che giocatori come Rao, come Ambrosino potevano far parte del progetto e di questa rosa del Napoli. Zapata, quando c'era Zapata le punte centrali era completamente un altro calcio, con altri allenatori si giocava magari con i cross e magari l'attaccante di peso poteva sicuramente essere utile. Io adesso vi lascio, la puntata del Calcio della Sera di stasera è arrivata al termine. Io vi lascio con l'estratto integrale dell'intervista di De Laurentiis. L'appuntamento è sempre ore 19 domani con il Calcio della Sera. Da Emanuele Caraio è tutto, buona serata.
1: Noi soffriamo, per quanto riguarda il settore del calcio, perché non c'è mai una rivoluzione copernicana. Non è che uno si ferma, come hanno fatto con il basket in America quando le cose non funzionavano, si sono fermati per 6 mesi, hanno discusso e guarda caso sono diventate 30 società, una più ricca dell'altra, dove il minimo valore sono 3 miliardi di dollari e il massimo valore sono 11 miliardi di dollari. Allora, se a un certo punto il calcio italiano, inglese e gli altri sono straindebitati, vuol dire che non funziona. Se tu a questo chiedi anche di sottrarre dei calciatori per allenare la nazionale o per partecipare alle coppe internazionali, tu stai sottraendo valore alle varie società, anche perché non è detto che durante le partite della nazionale il giocatore non si infortuni. E chi ti ripaga? Cioè, se io ti presto il mio attaccante italiano, ammesso e non concesso che abbia un attaccante italiano da 30 gol, benissimo, te lo presto, durante un allenamento, durante una partita, questo si infortuna, gli salta il crociato, lo perdo per 1 anno e mezzo, perché tra 8 mesi dopo l'operazione e il riavvicendamento e l'allenamento se ne va via 1 anno e mezzo. Chi ti ripaga? Allora ci sono determinati regolamenti che vanno rivisti. Io voglio avere una nazionale dove partecipi non un signore che ha 37 anni, voglio una nazionale dove ci sia un 18enne, un 20enne, un 22enne, un 23enne, invece hanno diviso per fasce anagrafiche anche le varie nazionali. E quindi è un grandissimo errore. Veda che si fa politica di qualunque evento. Lei guardi questa incredibile avventura, odissea che sta vivendo Giovanni Malagò. Giovanni Malagò era l'unico capace di rimettere sui binari corretti il calcio italiano, perché lo ha dimostrato nella sua vita, si è sempre interessato di sport. Quindi no, non va bene, dobbiamo trovare in ogni modo la possibilità di farlo cadere. Perché? Perché c'è qualcun altro che vuol prendere il suo posto. Ma questo non va bene. Politicizzare il calcio. Io dico alla politica, scusa, metti il denaro sul tavolo per sostenere il calcio, cosa che non fai, perché tra il ministro dello sport e il ministro Giorgetti hanno sempre creato dei problemi al calcio italiano, sempre. Anche al tennis. Io adesso stiamo parlando di calcio perché è quello che mi riguarda. Se mi riguardasse il tennis parlerei del tennis, ma sicuramente, perché la politica purtroppo è sempre stata assente dal cinema e assente dallo sport. Però quando devono venire a vedere qualche partita o qualche match, come si mettono in prima fila e chiedono i biglietti? E come si arrabbiano se non glieli dai?
2: In collaborazione con Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Save the date. Il pipistrello.

0: estivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
1: Ma dove vai vestito così?
0: A pescare la spesa.
1: Sempre il solito esagerato.
0: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
2: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
3: Autoscala guida il tuo futuro.
4: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
5: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Oliva, unirti al qui presente lupino?
1: Sì, lo voglio!
0: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: più.
1: Save the Date, il bar dello sport. Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10, solo su Kiss Kiss Napoli. Let's go.

0: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche, amici, buongiorno, buongiorno, bentrovati e bentrovate su Kiss Kiss Napoli. Oggi mercoledì 23 settembre, salutiamo come sempre, chiudiamo il bar dello sport, il bar più fortunato di Europa, europeo, mondiale, cioè lavora un'ora al giorno e fattura milioni. Come fattura milioni lui, Cateno Ciocioro, Sario Verde, eccolo qua.
1: Grazie, ho il fisico palestrato su Google Classic, Omni Palestra, ecco, sul 7-6 di digitale terrestre, accanto a lui uno smilzo, un magro, un deverito.
0: Ma deverito?
1: Cioè, a sarcopenite, una sarcopenite, ecco, si chiama Marco Pisacane.
0: Eccoci qua, siamo prontissimi con Nel Iorio in regia. Buongiorno Nellino, ben trovato. Allora iniziamo
1: subito.
0: Posto,
1: Nello, a posto. Aiuto a sera, dai, ci fate divertire, stai apprezzando.
0: Ancora.
1: Aiuto a sera, porta a prissimo.
0: L'uomo che ha riscritto il fisico da palestra, Rosario Verde, eccolo qua.
1: Adesso me, non voglio senza steroidi, no. Senza creatine, si fatica.
0: La letteratura
1: creatini
0: si inchina dinanzi al suo nuovo re, ecco, mettiamola così. Iniziamo con un po' di musica che poi.
1: Però
0: ragazzi,
1: ne faccio un single per bicipite.
0: No, che gelosia. Vuoi vedere il mio?

0: Scusami, come si chiamava quell'attore che ha fatto American Gigolo? Come si chiamava?
1: Richard Gere.
0: Richard Gere, ecco, tengo fisica di Richard Gere in American Gigolo. Lui quando faceva flessione, faccio, ma cosa fa sotto?
1: Tu ora attualmente
0: attualmente, perché non posso togliermi la camicia per un fatto di
1: decenza.
0: Due settimane in palestra, guarda qua, due settimane in palestra.
1: Due settimane in palestra dove l'ha trovato chiuso, evidentemente, perché
0: no, ci mi sono stato vicino al bar, che sono cominciato a guardare, prima di me.
1: Ma il bar è interno o esterno alla palestra?
0: Tu ti andavi fuori quando vai tu alla palestra.
1: Non ci sta proprio il bar nella mia palestra, perché non dovrebbe esserci un bar in una palestra.
0: Ci sono bar.
1: Non ci dovrebbe essere.
0: Tieni liquido, no? Tieni così. Bevande. Allora, care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, saluta Marco Pesacane. Stamattina facciamo un po' di rassegna stampa, Pesacane.
1: Si accomodi.
0: Iniziamo con perché voi sapete che noi soprattutto ci occupiamo di economia, di scienza, soprattutto di scienza.
1: Non è mai successo questa
0: cosa. Di scienziati, siamo due, soprattutto anche di sanità, infatti siamo due sanitari, ci dicono sempre, lei è un sanitario.
1: Ci trovate in fondo a destra, non potete sbagliare. Sì.
0: Infatti, se entrate in radio, a Rustam, no?
1: In fondo a destra.
0: Se andate in radio. C'è un corridoio in fondo a destra.
1: L'unico caso in cui il bagno è dritto per dritto.
0: Dritto dritto.
1: Noi siamo. È stranissima questa cosa, se ci pensi.
0: Allora, una notizia, perché diciamo sempre che noi parliamo spesso di UFO qui, di vita extraterrestre.
1: Questo è vero.
0: È arrivata una notizia che praticamente è stato captato. I nostri scienziati hanno captato questo messaggio radio. Hanno captato questo messaggio.
1: Non significa più niente questa parola se la dice un'altra volta.
0: Hanno captato questo messaggio radio che però mi fa fare.
1: Ma non ho detto niente.
0: Cioè, è difficile. Cioè, sto facendo un discorso tecnico, capisci? Cioè, per far capire al
1: fondo a destra, sto discorso tecnico.
0: Scendere terra a terra è una cosa scientifica, per farla capire.
1: Cosa dallo spazio e terra.
0: Sono divulgatore, va. Sono tipo che ci piace divulgare. È arrivato questo messaggio radio.
1: Bene, bello, da dove?
0: Un messaggio da questo pianeta che è un esopianeta.
1: Sarebbe?
0: Saforo.
1: È fuori dal sistema solare.
0: Un esopianeta molto simile alla Terra, sta 12 anni luce da qui. Cioè, tu viaggiando alla velocità della luce ci metti 12 anni per arrivare.
1: Esatto.
0: E
1: si accende una lampadina.
0: Ancora hanno fatto l'asse mediano dall'agenzia della roba.
1: Suo disagio
0: per arrivarci. E
1: se accendi una lampadina adesso si vede fra 12 anni.
0: E là praticamente è arrivato questo messaggio radio da questo pianeta.
1: Sì.
0: È un sistema solare molto simile al nostro. Pianeti gassosi e roba varia. Ci sta pure su pianeta. È arrivato questo messaggio. I nostri scienziati hanno cercato di tradurlo, però ci siamo riusciti noi di
1: radio. Davvero?
0: Sì.
1: Wow.
0: Siamo messi tutti i giornalisti di là, ma con Boricere, insomma, e l'abbiamo.
1: L'hai tradotto con i giornalisti?
0: No, tradotto, l'abbiamo
1: interpretato.
0: Decriptato, ecco. Decriptato. E signori, non potete crederci, ma guardate che ci dicono gli extraterrestri.
2: Putin!
1: Vabbè.
0: È un consiglio che fa, ecco, stava per perdere, lo sai Putin alle elezioni?
1: Infatti è andato vicino così.
0: Il partito ha preso il 35%, stranamente, ha pigliato solo
1: 35%.
0: Su 50 è andata. 98%, ha pigliato 35%, l'ha fatto quasi per il rotto della cuffia. Meno male che siamo soli. Facciamo la difficoltà. Allora,
1: cioè, gli altri voti li hanno presi i partiti gemellati, praticamente. Cioè, non è che...
0: Ecco, non lo so, noi abbiamo interpretato così un Putin minor, ma c'erano anche altre interpretazioni, vero Nello?
1: Diciamo che il messaggio era frammentato.
0: Ce n'è uno controverso, questa voce da bambino che.
1: Non si capisce.
0: Non si capisce, pure, perché era un messaggio. Cioè,
1: vediamo se lo recuperiamo.
0: Questa voce da bambino, non la tiene che là che abbiamo decriptato. Vabbè,
1: forse l'ha cancellata per errore. È stata cancellata.
0: Ce l'ha ancora perché avevo questa cosa e poi. Insomma, se è tutto, non è mai possibile. Non fate chissà.
1: Ma sempre con i giornalisti.
0: No, sempre con i giornalisti. Sì, che non c'era Walter. Ragazzi, mi
1: hai abusato del giornalista.
0: Abusato per una parola così. Vorrei abusare di te, ma non mi fai.
1: Assolutamente.
0: Non mi fai abusare.
1: Attenzione, forse ce l'abbiamo.
0: Non mi fai abusare. Appunto è arrivata questa voce. Questa voce. Cioè, se la tenimi non fa niente. Insomma, facciamo roba.
1: È perché stanno. Tante traduzioni, ci sono tante interpretazioni.
0: La cartella di Sinopoli che sei. C'è Castello Rabbonano.
1: Ragazzi, che capolavoro. Va bene, va bene, va bene. Tanti messaggi che stanno arrivando al 342 0000 100. Buongiorno, Wagyu. Ma avete visto Bruno Vespa ieri come stava con mia... si è fatto male Bruno Vespa.
0: È professionista, ha faticato in sagna. Allora, sentiamo. Signore, abbiamo trovato, è arrivato questo messaggio dallo spazio che dice sta cosa strana.
3: Stamattina utengo tu.
0: Extraterrestre.
1: Vorrei far notare.
0: Lo sa cosa vuol intendere.
1: Che questo qui ha una qualità leggermente maggiore, migliore.
3: Stamattina utengo tu. Capito?
1: Senti come suona proprio nitido. Secondo me è più attendibile questo che l'altro.
0: Tu dici?
1: Ma non so, non sono proprio un esperto. Però se dovessi scegliere tra i due...
0: Putin, no. Mina, più da... Sa, arriva da lontano, dal profondo spazio.
1: Però Putin, se... Scusami, Mina, se vabbè. Arriva...
0: Putin. Cioè, più proprio... Vabbè. Sarà.
1: Pensa casi, contenta, ti piace? Non è male, non è male.
0: Diciamo, però voglio tu questi messaggi.
1: Poteva andare peggio, poteva andare peggio, decisamente peggio. Allora, andiamo a vedere qualche altro messaggino. Wow, il bar in palestra tieni proprio sciò. La palestra mia non tiene nemmeno le imbottiture sulle panche, cioè ti astruppia praticamente quando ti metti là sopra.
0: No, amo il bancone bar ce l'ha. Cioè, vendono tutti gli integratori, fanno il caffè, vendono vendono la creatina. Tu la pigli la creatina?
1: No.
0: Non ti pigli la creatina?
1: No.
0: Va bene la creatina.
1: No, la, non prendi
0: va bene,
1: prendo.
0: Va bene la creatina. All'età tua la creatina ti fa bene.
1: No, infatti sono i cretini da evitare.
0: La creatina, non c'è manca la creatina.
1: Ma sono tutta una serie di integratori.
0: Ma quella è un integratore, sì.
1: Allora, io sono
0: tu te la mangi ogni giorno la creatina
1: perfettamente, ma mangiando quello che la contiene, non assumendo la necessità. Ma lascia stare le creatine.
0: Ti gonfia il muscolo, capito? Ti gonfia il muscolo.
1: Poi smetti di prendere la creatina e il muscolo che fa?
0: Beh, vediamo che si cresce.
1: Capito?
0: Saranno pure morti. Ma terra in palestrato.
1: Vabbè. Però
4: ma io Putin. Gettala!
0: Putin getta le
1: no, io sono per un'integrazione solamente con gli alimenti naturali. Evito di prendere anche le proteine. Le
0: ah, sei naturalista.
1: Sono naturalista sotto questo punto di vista. Ciao ragazzi, siete grandi. Un saluto, Ciro da Trieste. Ciao Ciro, a te e a tutti.
0: Ciao
1: Trieste.
0: Ciro, ciao bello.
1: Ciao, sappiamo che ci ascoltano in tanti a Trieste. Non è vero per niente.
0: Infatti,
1: però.
0: Ci vogliono invadere.
1: Io mi alleno a casa e risparmio. Voi tenete i cash.
0: E qua che esci, vai a cucinare e tollando. Cioè, no.
1: Praticamente.
0: Cioè, 100 euro l'anno ci sta, non vi fate fare il nome, si va.
1: Ormai sono tante le palestre.
0: Un certificato medico che li fa, 40 euro, quando si pigliano? 30 euro.
1: Non mi ricordo.
0: Se tenete una conoscenza a due dottori, la città a due dottori. Venite a me, vi faccio un certificato.
1: Come fai a fare il certificato?
0: Come che faccio? Dico buono, vai. Dico buono.
1: Ma sei dottore?
5: Messaggio spaziale al comandante della Terra. Amma perso l'uovo, là c'è nostro pone. Ripeto, amma perso l'uovo, là c'è nostro pone.
1: Hai notato? Come?
0: Lasciano l'ultimo
1: hai notato come stranamente, incredibilmente, tutti questi messaggi decriptati hanno una strana inflessione napoletana?
0: Mette pari questo razzismo.
1: Mica razzismo. Dico, probabilmente.
0: Sanno
1: nostra...
0: tutto va.
1: No.
0: Sono tutto una. Tu qualsiasi cosa senti è napoletano. I Simpson, quando hanno fallo l'italiano, come fanno?
1: Scusami, questo.
0: Napoletano. Cioè,
1: quest'ultima interpretazione com'era? Scusami. Era, vedi, uno stampo tipico. Cioè, secondo me noi siamo.
0: Sì, ma funziona. Pinala, Pittin, buttala, come vuoi dire?
1: L'ha detto.
0: Pina, lanciala. Cioè, non funziona. No, mina la cosa. Minala.
1: Rosario, a palestra mi si tu quando facim zoom zoom. Grazie ragazzi per la vostra simpatia.
0: Vincenzo.
1: Ora,
0: ma è una Vincenza.
1: Ora ci vorrebbe qualche telecamera nascosta per capire cosa va realmente.
0: Piace,
1: Rosario in palestra.
0: Zozzo, vorrei Ovidi, vorrei.
1: Tu la fai la doccia in palestra?
0: Sporco.
1: La
0: sporco.
1: Fai la doccia in
0: no,
1: palestra?
0: No, non la posso fare.
1: Perché?
0: Se hai 17 kg la palestra, una cortesia, sì, non ti fa doccia in la palestra.
1: Poi mai?
0: E si mortificano chi di là tu.
1: Ah, yeah.
0: io a finire bene di giù, mi stai mortificando.
1: Ora, ora tu dirai, ma perché? Ma io ti ho pensato l'altra volta che sono andato in palestra, avevo finito, mi stavo cambiando e tutto.
0: E pensa a me.
1: No?
0: E ti tocchi, pensa a me e ti tocchi.
1: Non dire certe cose.
0: Pensa a me e ti tocchi, nel senso che ti gratti.
1: Però c'era questo signore bello grande d'età, credo forse tuo coetaneo.
0: Con micropene.
1: No, che micropene. Ragazzi, era una
0: roba. Poi dice che sono chi?
1: Ma di un palestrato, di un muscoloso.
0: E poi lui va a guardare.
1: Era. Non ti
0: guardava
1: braccio,
0: il pettorale!
1: Era...
0: No!
6: Quello, sì, certo, voi è arrivata pesata.
1: Anche là. No, dai. Pure là non sono accettato praticamente. Ma dove devo andare?
0: Dopo ci fermiamo, poi facciamo l'argomento della giornata.
1: Meglio, vai.

0: ragazzi, io non ce la
1: faccio. L'addominale basso, lo faccio. L'alto, voglio dire.
0: A te si chiama
1: la fascia
0: panza.
1: Laterale.
0: Si chiama panza. Vabbè, da quelle parti.
1: La panza, russo, sta panza.
0: Senti, io non so te, ma io non lo riesco proprio ad accettare Damiano che canta così. Cioè, non, cioè, ogni volta che lo sento cantare queste cose, dico: Damiano, ma fammi un po' di rock.
1: Ci facciamo una ragione.
0: Ma dammi un po' di rock.
1: Ma quando mai hanno fatto rock? Quando mai hanno fatto rock?
0: Ma i Maneskin non hanno mai fatto rock.
1: Quante infatti, lui che sta facendo? Giovi a Fred Mercury che canta Viene Manzuno. Cioè, si è mai visto. Chi è buono di YouTube che canta Innamorarsi. Cioè, non bellissimo. Si è mai visto.
2: Stamattino.
1: Ti hanno capito. Allora, a proposito. È una cosa, ma Marco, non mi. Capì? Non
0: ma posso
1: mi,
0: almeno no, respirare no, no, no, in questo studio?
1: Mi. Fammi fare notizie, già sacci come la pinza. Va bene?
0: Dire, che cosa
1: io vi voglio dire che sono contro a questa cosa, ma non contro, ma contro. Cioè, proprio non ce ne posso. Ora 2026.
0: Grazie che sei se tu. Grazie che sei tu.
1: Non ce ne posso perché nel 2020 lo so che molti di voi saranno pure d'accordo con me, Sacana, ma io non mi interessa su contro. Sozzo. Allora, stop ai pantaloni a vita bassa e gli hot pants sarebbero
0: gli hot pants.
1: Gli hot pants sarebbero i leggings, che sono.
0: No, sono i pantaloncini molto corti.
1: I pantaloncini molto corti, per esempio. No, stop ai pantaloni a vita bassa, questi pantaloncini corti, un istituto di Treviso stila l'elenco
0: stila
1: di
0: non stira attenzione
1: stila, cioè che ha scritto l'elenco di cosa può essere indossato a scuola. Ma vi dico pure perché non sono d'accordo. La dirigente scolastica è una donna, meno male, la dirigente scolastica del Besta si chiama, non siamo in spiaggia né in discoteca, l'obiettivo è stabilire dei limiti precisi legati al contesto scolastico, dice la preside. Stop a pantaloni a vita bassa, hot pants, estremamente succinti. Sentite il caldo, 2026. Allora, gli studenti dell'Istituto Beta di Treviso da quest'anno avranno un freno all'abbigliamento per andare a scuola. Nell'ultimo regolamento scolastico approvato dal Consiglio Docenti, infatti, non appare più il semplice invito a presentarsi con un abbigliamento idoneo, perché prima erano più
0: un po' interpretabile, se
1: no, no, vabbè, prima erano un po' più democratici, usate un
0: abbigliamento
1: idoneo, come ci dicono a noi, no, non venite che i zoccoli, tu vieni che i zoccoli, no, ti presenti in televisione,
0: ma non l'ho mai messi,
1: è stata invece stilata una vera e propria lista di cosa si può indossare e cosa no. Il caso è riportato in queste ore dal quotidiano online Gazzettino Treviso. La scuola trevigiana ha deciso dunque di entrare nel merito dell'abbigliamento scelto dagli studenti per andare a scuola. Ci sembra necessario, spiega il Gazzettino Nerata Moretti, la preside, che dice, per esemplificare in modo concreto e oggettivo cosa significa abbigliamento idoneo. Cioè la signora Moretti, la dottoressa Moretti, stabilisce lei qual è l'abbigliamento idoneo
0: per la scuola,
1: cioè in quello nel suo istituto. Lei decide qual è l'abbigliamento idoneo. Beh, perché uno direbbe qual è l'abbigliamento idoneo, c'è un libro che dice qual è l'abbigliamento, no, lo dice la dottoressa Renata Moretti. Secondo la preside, la formulazione precedente sarebbe stata troppo generica e quindi soggetta all'interpretazione dei ragazzi. Dici, quindi tu di chi che te la mettere e con te la mettere. Mo, prima di lasciarti la parola.
0: Ma che vuoi parlare?
1: Prima di lasciarti la parola, se fosse così che voi volete un abbigliamento più consono, si fa come si fa all'estero. Ci stanno alcuni istituti che non ce ne pongono, no? Allora dicono: va bene, allora mettiamo le divise. Questa è la divisa per il maschio e questa è la divisa per la femmina. Dici, vabbè, ma se l'hanno accatta ai genitori, sta vicino. No, no, ve la diamo noi. Voi andate là oppure vi diamo uno sgravio, una cosa, e voi vi mettete la divisa. E in scuola da noi si viene giacca e cravatta per i ragazzi, gonna al ginocchio. Oppure,
0: come si fa in Giappone, oppure, mi pare, no? Ci sono le divise scolastiche.
1: Macatù.
0: Cos'è? Il segnale radio dallo spazio è Macatù, è una parola aliena. Macatù.
1: Macatù. Dico Macatù. Mauricio.
0: Ma è alborigeno, che cos'è? Che lingua?
1: E come no? Come dire, mo viene qualcuno qua e dice: no, la maglietta deve essere fine qua, non deve essere qua, questo. Ma chi lo stabilisce tu? Ma che siamo una tua fascia, frato?
0: Ma che significa? A parte frato, ma stai parlando con una preside.
1: A Sosso.
0: Chi?
1: A Sosso,
0: chi è?
1: A Sosso.
0: Un'altra parola aborigena probabilmente. Ma che tu?
1: Ma che so, che so fa?
0: Voi stiamo potete... imparando una lingua.
1: Ma poi obiettivamente io sono padre di una ragazza di 20 anni, vi ripeto, quando io la sfrutto, quando dobbiamo uscire, dico, lei dice ok papà usciamo, e dico va ok vai, sono pronto, vatta a vestire scendere. Per dire oggi le ragazze come, come si vestono, certo una cinquantenne non può capire una ventenne, una sedicenne, una diciassettenne, no?
0: Vabbè, però scusami.
1: Hai fatto vecchio, sì.
0: Posso dire una cosa?
1: Dire pelle a peso.
0: No, che, no, ma che significa questo? Scusami. Ma non è una questione di invidia. Ma non si sente se parli. Scusami. Non si sente niente, Macatù.
1: Macatù.
0: Non si sente.
1: Macatù mi vede. Allora, questo è il mio pensiero. Secondo me non si può sindacare. Lei lo dice alla fine, dice va bene che i ragazzi non bisogna limitarli nella loro fantasia, nel modo di esprimersi e di essere, perché ricordiamo anche gli
0: però
1: adolescenti.
0: Però almeno copritevi, magari il messaggio è quello della presa.
1: Coprite, coprite.
0: Ma tu le hai visti gli hot pants come sono?
1: Ma
0: per
1: fa
0: esempio?
1: Paura a ciuccio.
0: Ma che significa?
1: Io sono un bel ragazzo, per esempio, dammi un bell'uomo, no? Obiettivamente un bell'uomo che si mette a torso nudo vicino a Dallava.
0: Che schifo.
1: Ma credo. Allora voglio fare un po' che bicipiti, un po' che non posso fare prima, non ci capito.
0: Ma non a scuola?
1: Perché no?
0: Perché non è quello.
1: Sa, ma a chiesa, cioè Dio. Ma c'è
0: niente,
1: la chiesa, cioè. Oddio, tu dici no, io voglio un ordine. Vabbè, mettici le divise. Caccia due soldi, tu anzi la dice, lucendere. Mettai due, lucendere. E mette la divisa, me ne sono arrivate tre perché io sono quello pulito.
0: Ma dove vai? Scusami, tre, la bidè, che c'entra il bidè?
1: No, sono uno pulito la mattina, sì. Mi piace cambiarmi, hai capito?
0: Eh beh, spero
1: la camisa fresca ma la voglio mettere, quindi insomma tu mi dai tre camise.
0: E va bene.
1: Perché mamma fa la lavatrice spizzi, quindi mi dai tre camise. Quindi finché tu si tiene sti paturni, cari presidi, insomma fate
0: ma
1: le divise
0: non
1: e non rompete più.
0: Ma non è una paturnia. Scusami, tra tu
1: come
0: che
1: la
0: stai...
1: vedete voi radioascoltatori? Ma... pensa che non saci, come pensa che mi ci mettesse un fezza a tutti quanti.
0: Ma quale fezza? C'entra il fezza.
1: Camicia nera e via, alea.
0: Ma si scemo
1: si entra
0: cuore.
1: Con il braccio alzato
0: ma
1: in onore della
0: cosa. Allora, scusami, ma se vai così lontano dall'altro lato e là magari...
1: Scusami. Pensavi che le creature si turbano.
0: Permettimi una riflessione.
1: Ma cosa ha fatto sta ciù?
0: Permettimi una riflessione. Se vai dall'altro lato e là attendi magari verso quella destra che dici tu mettendo le divise, invece di arrivare a tanto, semplicemente dire un pantaloncino che ti arriva sotto linguine proprio, evitiamo la scuola.
1: Perché?
0: Metti un pantaloncino normale... Perché può essere margine
1: studiando
0: di
1: Dante si piglia collera, non ci capito? Studiando Manzoni sei scandalizzato. Ad Abellino Rorossa sa che niente,
0: allora,
1: sa che cazzo.
0: Bello, preparati a
1: che vuol dire? Perché mi faccio mettere?
0: Un attimo solo.
1: Perché non mi faccio mettere?
0: Te lo spiego.
1: Le sagane sono protestanti. Le sagane sto dando la mia voce.
0: Bello, preparati
1: voce
0: a far partire qualcosa perché adesso si arrabbierà quando dico questa cosa e tagli immediatamente, ok?
1: C'è tu teoricamente.
0: Hai capito? Allora,
1: sei un bastardo, non chiudermi il microfono.
0: Quando entri in una scuola, comunque teoricamente stai entrando in un'istituzione, stai avendo a che fare con lo Stato, sei in un luogo dove non è che proprio c'hai gli obblighi. Magari avere un
1: abbigliamento.
0: Ma infatti sì.
1: Chi lo stabilisce? La signora la mandiamo pure in Parlamento per far entrare i deputati, le deputate,
0: ma
1: come devono entrare? Lo chiediamo alla dottoressa.
0: Ma infatti lì
1: dottoressa, come ci
0: entra...
1: dobbiamo vestire? La sua morale, che è la morale di tutti.
0: Basta, allora, taglialo.

0: ragazzi, buongiorno. Vabbè, ora si va giù, non si può neanche più arrattuccia a scuola.
1: Ecco.
2: Ma forse di chi non sa rattene più i guagiuni, cioè non ci sta proprio più pericolo, ne abbiamo parlato l'altro giorno, forse la nostra generazione, sì, ma chi si chiama guardano manco, diceva che l'hai a camminare, non ci sta, non ne guardano manco, cioè ma rosso la scandalo, la rosso la
1: stessa
2: cosa.
1: Una volta si diceva faccio occhio chine in mano vacante.
2: Ma manca quello, manca quello, quindi la rosso la stessa cosa, signora Presida, la rosso la stessa, può essere che si scendano, può essere che si scendano.
1: Però magari puoi tentare.
2: Ci estinguiamo educati. Cioè, stringiamo casti proprio, dice perché sono vergini, morono vergini, prima vergini. Andremo in paradiso.
1: Sicuramente.
2: E San Pietro dice, ma frate, è putivo, è giam. Ecco. Venga per sacano, leggi. C'è uno che si chiama ignorante, ignorante.
1: Ma perché al plurale? Io sono d'accordo.
2: È ignorante pure per sacano.
1: Le ragazze con la gonna fino al ginocchio trovano marito, secondo il vicepresidente. questo pure c'è.
2: Qua è stato cazziato pure all'ONU. L'hanno telefonato. Mi sa che l'ONU l'ha telefonato. Ma che è? Ma che cazzo va? Marina Berlusconi l'ha chiamata. Ma che cazzo è? Ma che. Vabbè, comunque pure io, lei ha pure passato brutto quarto d'ora, appena ci netta coppo palco.
1: Ma tu dici che io dico cose sballate, io che cosa ho detto? Tutto quando tu sei.
2: Inizia arrivato, è logico, come sa.
1: Se sei un vicepresidente.
2: Vabbè, andiamo avanti, è un altro argomento.
1: No, invece è proprio quello. Buongiorno bellissimi, sono assolutamente d'accordo sul fatto che i ragazzi debbano essere liberi di esprimere la propria fantasia e la propria personalità. Così come credo che ognuno sia libero di vestirsi o svestirsi come preferisce, quando vuole, dove vuole. Detto questo, però, oggettivamente, da donna di 34 anni e mamma di una bambina, penso che esistano contesti in cui semplicemente sia necessario avere un abbigliamento adeguato. La scuola, così come un ufficio, qualsiasi altro ambiente lavorativo, secondo me rientra tra questi. Quando andavo a scuola io, non sono passati poi così tanti anni, eppure era proprio vietato indossare pantaloncini corti anche in estate. Oggi invece abito di fronte a una scuola media e vedo quotidianamente l'abbigliamento dei ragazzi. Sinceramente, senza voler puntare il dito contro nessuno, credo che in molti casi si sia perso completamente il concetto di adeguatezza rispetto al luogo in cui ci si trova. Aspetta, concludo, finito quasi. Io personalmente sarei assolutamente favorevole all'introduzione di una divisa scolastica, non necessariamente qualcosa di rigido o formale, anche semplicemente un jeans e una t-shirt bianca, io direi più un pantalone di cotone a questo punto, che il jeans è un po' pesante, potrebbero essere sufficienti. Sarebbe anche un modo per evitare, almeno in parte, che a scuola si evidenzino troppo le differenze economiche e i diversi livelli sociali tra i ragazzi. Caro Rosario, sai che ti amo e che spesso concordo con tutto quello che dici, ma questa volta mi spiace, non riesco ad appoggiare il tuo pensiero. Un abbraccio, Giuseppina da Roma.
2: Ecco Giuseppina, il discorso che faccio io è: chi stabilisce cos'è consono? Cioè, tu quando vai in banca, io una volta ho letto una circolare di banca che, la quale invitava i suoi impiegati di dire, abbiamo un, allora consigliamo, non puoi fare altro, agli uomini giacca e cravatta e alle donne tailleur. E ci stiamo, va bene, le donne in tailleur, gli uomini in giacca e cravatta. Certo, non venite con il jeans o in casual perché siamo in un ambiente, ci può stare, quello che dici tu ci può stare. O mi metti i grembiuli. Allora tu dici, ok, a scuola non volete fare le divise, mettiamo i grembiuli, ma chi è che stabilisce cosa è consono e cosa è no? Cioè la preside che scende la mattina e passa in rassegna, ma tu, lei se lo immagina, cara Giuseppina, la mattina i ragazzi che entrano a scuola e il bidello con il vademecum che ci ha dato preside e va a vedere come stava studenato, oppure manda qualcuno a casa perché mi tingo i capelli di blu. E dice alla pre, come è capitato nella 167 da noi, il ragazzo non entrò in classe perché si era dipinto i capelli blu e la preside aveva deciso che quello non era consono, i capelli blu. Capisce che qui stiamo travaricando una certa cosa. Io le do ragione, ma chi è che stabilisce cosa è consono o no? Pesacan?
1: Esistono.
2: È Pesacan che decido. Il jeans no, perché è pesante, di cotone. Che l'altro dice no, mettiamo il jeans perché il jeans è più così. Chi l'altro dice la maglietta bianca, ma bianca poi si fa vrea sotto. Mettiamo la blu. Chi stabilisce cosa è consono? Cara Giuseppina.
1: Mamma mia, com'è pesante.
2: Cosa insegniamo ai ragazzi? Cioè, insegniamo, cosa stiamo insegnando ai ragazzi? Capito? Pensavo, guarda che bello discorso, guarda che venendo in capo.
1: Palle, mamma
2: guarda che tengo in capo.
1: Sì, qua guerra di
2: perché io tengo in capo,
1: ma cosa c'hai? Cosa?
2: Lo dici pure mia moglie, la, tu sai che ti tengo in capo.
1: Non è che a me.
2: Tutti, ma pure mia mamma mi dice, guarda io tutti ti tengo in capo.
1: Guarda.
2: Tutti me lo dice, tutti.
1: Guarda, che sarebbe molto più grave.
2: Sei l'unico che dice che non tengo in capo.
1: Ma
2: che
1: ne capilla?
2: Chi stabilisce per i sacani cosa è consono?
1: Uffa.
2: Pigliata la unica mentalità per i sacani, vuol dire macumannà per i sacani.
1: Il mondo sarebbe fantastico. Sarebbe un mondo meraviglioso.
2: Tutti in burca e via.
1: Quale burca? Ma sei scemo, ma che burca?
2: Va bene, andiamo avanti.
1: Il discorso è un altro.
2: Ma ci fai una dota,
1: tu fai, ma dici delle cose importanti.
2: Lo tieni in capo tu.
1: Scusami. È molto peggio il concetto della divisa. Se semplicemente la presi ha detto alcune tipologie di indumenti, ha citato alcune cose che sono effettivamente molto succinte o ai limiti.
2: Perché?
1: Perché?
2: Perché chi si pigli collo? Solo tu ti pigli collo, pensa quando.
1: Non mi prendo con niente.
2: Uno che sta in ascensore con una bella ragazza con cane e dice: ah, non sai, sono salito con una bella ragazza in coso, che bello cane teneva. Ma va a fare.
1: Allora, vedi perché tu. Ora poi, magari se uno ti voleva seguire nella tua battaglia, con questa affermazione sei caduto nel tragico.
2: Ma bella
1: buona amministratore Palazzi,
2: sì, signore, mi raccomando, per le scale cercate di avere un atteggiamento consono.
1: Ma non lo fa un amministratore di condominio, siamo in un istituto scolastico.
2: C'era mai, basta, via.
1: Basta. Vai.

0: siccome negli anni 50, 60 c'erano questi tipi di divise o grembiuli anche alle superiori, ho chiesto all'intelligenza artificiale perché furono tolti i grembiuli a scuola e alla scuola superiore e anche le divise. Mi risponde l'intelligenza artificiale, dice: il superamento dei grembiuli e delle divise scolastiche, specialmente alle superiori, è avvenuto gradualmente soprattutto per favorire l'espressione individuale degli studenti. Va bene. Con i cambiamenti culturali e sociali si è preferito portare su un ambiente più libero, puntare su un ambiente più libero. Cioè erano più liberi negli anni 60 con il 1026. Cioè, noi ci siamo imbigottiti. Cioè, ma dove lo sta dicendo?
1: Il senso della proporzione.
0: All'epoca il ministro dell'istruzione, i vari presidi, tutte le istituzioni scolastiche decisero di dare più espressione ai ragazzi, a renderli più liberi e togliere questi grembiuli. Che secondo oggi siamo arrivati a un punto, ti dico io come ti avessi.
1: Ma non è che dice come.
0: Pensa cane, siete tornati indietro!
1: Ma chi siete tornati?
0: Tutti voi come chi la pensano come te!
1: Ma non pensavamo.
0: Come chi la pensano come te? Vedi, negli anni 60, 70 erano più liberi.
2: Ma sai, gli anni 60! Quando tu negli anni 60 hai tolto una divisa, la cosa più corta che mettevano, dovevi farci la piega! Dovevi farci la piega!
0: Ignorante, iniziò la pesina a minigonna, negli anni 68 te l'hai scordato.
2: Sì, ignorante. Ma magari non ci andavano a scuola con la minigonna. Li
0: avevano tutto truccato.
2: Ci andavano a scuola con la
0: minigonna?
2: Sì.
0: Ma tu non conosci il 68? Almeno informati. Si andava con i capelloni, pure Totò fece il film i capelloni. Nell'epoca che sfruttevano questi ragazzi con i capelli lunghi, cose per dare espressione ai ragazzi. Ma com'è possibile?
1: Oh,
0: voi siete tornati
1: capelli,
0: indietro, vi state imbigottendo, Pesacan. E quando dico imbigottendo, spiega cosa significa.
1: Ma che ne so che cosa significa.
0: Ma è mai possibile, nel 68 erano giù libri noi.
1: Ma nel 68 era completamente
0: grazie a Dio, grazie a ma ancora facendo come te, il tuo 68 non l'avessi mai ammesso, no? Tu sei ancora il creatore di 14 anni, già che cravatta, pensa
1: che
0: i bambini portavano.
1: Ma perché vedete
0: i pantaloncini? Vedete,
1: allora, ci sta una bella differenza tra il consigliare o vietare alcune cose. Al dire ti devi mettere solo questo e quest'altro, c'è una bella differenza, ci torniamo tra pochissimo.

0: volevo fare. Prima battuta, prima Rosario stava immaginando un pesacane al comando del mondo,
1: sì.
0: Prima diciamo quelli che comandavano in Italia soprattutto faceva alzare solo il braccio destro, invece pesacane faceva sulle mani.
2: Bravo.
1: Bravo.
2: Ma infatti poi perché alzare solo un braccio sinistro o un destro? Alziamole, esatto. Entrambi, no?
0: Esatto.
2: Porta il tempo con la vita.
0: Comunque, allora, per quanto riguarda il discorso di oggi, pure a me quando andavo a scuola dava fastidio quando vedevo i ragazzi con quei pantaloni stracciati che all'epoca si portavano. Ne ho finito le superiori 10 anni fa.
2: E quanti anni hai?
0: Su quei cosi stracciati. 28, vi farò a dicembre 28.
2: Okay.
0: Ho fatto proprio le superiori di Marco.
1: Scusa, se tu camminavi per strada ti davano comunque fastidio questi qua con i pantaloni stracciati? Ah, è proprio in da scuola che a te ti avevano fastidio. Cioè, quando andassi in da scuola a te ti dava fastidio. Cago, vedo mi è piace pure. In da scuola ti dava fastidio. Si compagna chi sì, si compagna. Tu sei compagno di chi? Da scuola, allora, cazzone tutto tra fastidio, fuori no.
2: Ma fammi parlare, povero ragazzo.
0: Sì, ci hanno formato nella stessa maniera. Vabbè, comunque ognuno è della...
1: Quanti anni c'hai?
2: Ha detto 28.
1: 28, chi l'hai sanata? 80-90, no, era in terra, era proprio
2: scusami,
1: in terra.
2: Allora, io ricordo una cosa. Lui forte non c'era. Allora, negli anni 90, quando io tipo andavo alle medie, i primi anni di...
1: Sei nato negli 80, sì.
2: Infatti negli anni 90
1: doveva pagare una bomba nell'80, nascere proprio.
2: Comunque quando andavo a scuola ci fu il periodo dei pantaloni quelli larghissimi, quelli da hip hop. No, si portava.
1: Che vergogna.
2: Allora, non è che era una vergogna, per carità, però una sensazione leggerissima di sciattezza quando tu vedevi i ragazzi che stavano a scuola.
1: E chi lo poi con la sciattezza. Quando era lo sciatto, non si va bene.
2: Perché tu vedevi.
1: Non si va bene, non
2: tu
1: si
2: vedevi. Comunque, ripeto, se.
1: Dobbiamo rifarmarci tutto al pensiero di questo e di pesare.
2: Ma lo vedete
1: non
2: quanto è complicato parlare non con quest'uomo. Non lascia raccontare un'immagine.
1: E un nonno mi ha fatto 68. Ma
2: lo sa, posso ricere una cosa? Ci sa saluto, questo 68. Ogni volta che avete un problema, il 36 o 68. Basta, siamo nel 2026.
3: Ma da rete, però. Sandotti preferisci un bello
2: andiamo avanti.
1: Trenino.
2: Buongiorno ragazzi.
1: Come anche le cose. Cioè, come regola, infatti a lui pure dà un po' fastidio, su fatti come faccia radio e roba varia, cioè sarei da censurare un poco, no? Cioè, sto fatto che
2: non lo far dire a me.
1: Dovrei
2: non
1: essere censurato, per l'amor di Dio, bisognerebbe dare.
2: Per fortuna
1: una...
2: non succede.
1: Se tu come editore,
2: sicuro.
1: A telefonare, senti, però quel trenino, dai, evitiamo.
2: Il trenino proprio mi piace.
1: Evitiamo il trenino.
2: Il trenino proprio
1: evitiamo
2: mi piace.
1: Evitiamo ogni tanto sta ciuccia, dai. Insomma.
2: Allora, buongiorno ragazzi. Rosario, se entri in politica, mi sa che vinci a mani basse. Beh, con le situazioni che abbiamo oggi, sì. Io concordo con la signora Giuseppina, ma tu sei troppo persuasivo. E lo dice Francesca, che salutiamo.
1: Ma Francesca, ti ripeto, per questo furono tolti, perché anticamente si mettevano i grembiuli anche alle, alle superiori, anticamente. Poi ci furono proprio i ministri, le cose che decisero, ma i ragazzi devono essere liberi.
2: Ma non andavano
1: i ragazzi devono essere liberi di parlare. Poi siamo arrivati 2026 a Rovenci Vannacci e Venci Pesacan.
2: No, non
1: chi
2: è
1: che dice che è femmina bella pezzo nel corno e chi si dice che si ama mettere no. Ora no,
2: scusami se dice
1: indietro tutta
2: ma che gli
1: insomma hanno fatto tanto per emanciparci roba e poi a un certo punto
2: ma ti rendi conto che stai facendo
1: tua moglie, ma tua moglie è sempre una bella donna
2: ma
1: mica cioè,
2: è stato
1: cornatina.
2: Fatto ma mica è stato fatto un decreto ministeriale mica è stata fatta una legge mica è
1: ti
2: stata
1: piace
2: messo
1: mia ragazza,
2: nella Costituzione
1: non può essere tradito
2: significa è un istituto che ha la libertà perché gli
1: vabbè,
2: istituti
1: ragazzi,
2: sono autonomi
1: questa,
2: di mettere delle regole anche di buon senso
4: non un barato tedesco qua sentiva gente che diceva pesaca adesso che fai dici pesaca adesso che fai dici
2: sono internazionale ormai ragazzi.
5: Save the date Radio Gol dal lunedì al sabato dalle 13 alle 16 solo su Kiss Kiss Napoli.

0: Fabrifibra con i pinguini tattici nucleari. Ragazzi, lasciatemi dire, in seconda ora, in apertura di seconda ora, sono veramente contento di tutto il consenso che raccolgo con nostri messaggi.
1: Insomma,
0: intanto parlo, che se ne parli bene o se ne parli male, l'importante è che
1: sei contento. Tu trovo buono,
0: bellissimo. E non mi sposto.
1: Importante essere contento. Non cambiare mai, così, così devi morire.
2: Come sei, pesaca?
1: Come sei tu, pesaca? Allora,
0: non sia mai divento come voi, mai.
1: Rimani così coerente. Allora, signori, cambiamo argomento. Ora parliamo di calcio. Questa è la radio del Napoli, quindi parliamo di calcio. Sì. C'è una crisi del calcio.
0: Tu sei diventato esperto.
1: Adesso c'è la pausa, mi sembra. Voglio sbagliare in questa pausa.
0: Ritiro l'esperto.
1: In questa pausa
0: è facile, se ti chiamano a lavorare lì devi ci gioca, se no
1: sì, e capi, in questa pausa gioca la nazionale, noi siamo un po' scarsetti nella nazionale, non riusciamo a trovare giocatori non riusciamo a trovare giocatori nostrani, perché nella nazionale non è come nei club, che mi pare nella nazionale hanno forse gli italiani. Forse italiano, poi mi chiamavano la Francia, la Spagna, la cosa.
0: No? A meno che non c'è la doppia nazionalità.
1: Infatti, in Italia l'unica parte dove non c'è una quota a stranieri è solo per il calcio. Si vai alla Lega, no, là dice no, non fa niente. O Milan ha dato lì stranieri.
0: Basta,
1: ascoltano. Però che succede? Perché Fanpage fa un'indagine un po' in tutta Italia dei vari club che sono in Italia. Portare un bambino a scuola calcio in Italia sta diventando un lusso sempre più costoso. Un'inchiesta per realizzare i costi del calcio giovanile in Italia. Pensate che ci vogliono in media circa 500 euro l'anno per portare un bambino a scuola calcio, quindi chi ha due bambini o tre bambini viene a fare 500, 1000, 1500, ma non ci fermiamo qua, perché oltre i 500 euro bisogna comprare il kit, bisogna il kit calcistico.
0: Provava a darci una mano.
1: Mi devi lasciare lavorare.
0: Sentivo un po' bloccato.
1: Allora c'è il kit, oltre 500 euro vogliono la tutina, le scarpette, che là, la trasferta, a me a giocare là. Chi ti porto? A scuola calcio, cazzo, vai tu. Devi arrivarci tu. Chi ha delle segnalazioni per farle anche a segnalazioni@fanpage.it, che stanno continuando a fare questa cosa. Facciamo un rapporto con l'Europa. Quasi 500 euro l'anno per una scuola calcio in Italia. In Francia poco più di 100. In Francia con 100 euro l'anno tu mandi tuo figlio a fare calcio tutto l'anno. E ci chiediamo perché la Francia, vabbè, in Germania circa 170, in Inghilterra tenono pound e saliamo a 245. In Inghilterra si vi pigliate un caffè, pagate 7-8 euro,
0: fa capire. Quindi costa poco in proporzione.
1: In proporzione costa nulla. In Spagna 290, però non so se vi danno anche il kit, il kit per giocare, insomma. Il kit per giocare. Allora ci sono le varie
0: tariffe. Se anche lo dovessi comprare, comunque sei al di sotto dei 500 euro base italiani, no? Tu devi fare,
1: non ci arriva mai, sì.
0: Devi fare il risultato, più kit, quindi
1: È un numero che racconta molto più di una semplice tariffa: 292 euro in media, con una mediana di 443, insomma, per tutta Italia, ma soprattutto racconta una forbice impressionante. Nel campione si passa dai 140 della realtà che vi abbiamo detto in realtà molto più, perché ci sono anche scuole che si pagano 955, 1000 euro e roba varia, per non parlare poi quando voi vedete vostro figlio, perché chiunque manda a scuola calcio il figlio tena a Maradona, no?
0: Tena fuori classe,
1: in mezzo là ci va sempre qualcuno vicino che sfrutta questa cosa e dice: mo li mi fa giocare da quella squadra, sì, e dammi 10.000 euro, tu presenta, tu faccio orecchi, là di 5.000 euro arrivano tutti schiappette là, insomma, perché
0: però dici, non qua si arriva, mangia per merito, ma per altro.
1: Guardate, com'è possibile in Italia?
0: Ho fatto una sintesi.
1: In Italia non è possibile, in Italia c'è la merito.
0: Hai appena detto che succede.
1: Appunto, allora chi ha i bambini piccoli li manda a scuola calcio, fateci sapere al 342-00-00100 oppure 081-546-6873. Pronto?
3: Pronto?
1: Sissi, ciao.
0: Ciao Sissi.
3: Buongiorno. Buongiorno. Siamo cominciati a Napoli.
1: Sempre.
3: Forza Napoli. Voglio dire una cosa. a riguardo della scuola, una volta ci avevamo i grembiuli, tutti quanti, per bene che i grembiuli addosso si andava a scuola. Mo certamente non ce la faccio, però era una bella cosa avere una divisa andando a
1: vabbè,
3: scuola.
1: Vabbè, siamo pure sabato fascisti, ci pensiamo tutti quanti tale e quale, boh, sì, certo.
3: Lo so. E poi voglio dire un'altra cosa riguardo dei ragazzi che vanno alla palestra, poi mi dovete far parlare però, Allora,
1: sì,
3: una volta ci stavano i pulcini della, i bambini che andavano a scuola, calcio del Napoli e compagnia bella, no?
1: Ma
3: perché mo non ci sta chiusa, stavamo forte.
1: Come no? Ci sta, ma mica gli erano tutti i bambini a scuola calcio, andavano i migliori, quelli là più selezionati.
3: Certamente,
1: la crema.
3: Magari avevamo i calciatori italiani nelle nostre squadre.
1: Mo, no? non c'è più.
3: Però, come va dicendo, poco cara vita è diventata,
1: Grazie Sissi, grazie, diamo un po' di spazio anche a
0: cara.
1: Ciao bella.
0: Ragazzi, buongiorno. A me due bimbi in tutto, penso spese incluse, eccetera eccetera, 1760 euro.
1: Ma
0: all'anno.
1: Stiamo scherzando.
0: Un saluto da Gianluca.
1: Ma stiamo scherzando. Pronto. Bene.
2: Ragazzi, buongiorno.
1: Ciao Stregon.
2: Oggi vi faccio una domanda.
1: Sì.
2: Dite, negli ultimi 70 anni, escluso questi ultimi 10, un calciatore che è nato da famiglie ricche?
1: Non saprei, magari ci sono, però non lo sappiamo.
0: Però ho capito che cosa intendi. Anton, ho capito a cosa fai riferimento.
2: Ecco, penso che mai capito. Ma
1: io mi ricordo che quando ero piccolo avevamo questo ragazzo nel quartiere nostro che giocava a pallone, veramente era un mostro, cioè giocavano per strada, che giocava pure io. Però mi ricordo che questo poi fece carriera, insomma se lo presero, il padre non era manco tutto questo tipo che seguiva e roba varia, poi non so chi lo vide giocare su Pigliani, non penso che oggi si ripete una cosa del genere, che vanno solo nelle scuole calcio.
2: Ho fatto questa domanda perché fino a pochi anni fa, gli ultimi decenni, le scuole calcio non esistevano e voi non eravamo abituati a giocare a mesari.
1: Esatto, questo ho detto, sì.
2: Ok, i Maradona, i Pelé, vi faccio dei nomi così a caso, no? Sono da famiglie povere. Oggi mi dovete dire un ragazzo povero di famiglia povera, insomma, oppure di un monoreddito che non si può permettere la scuola calcio dove giù, che fine fa poi giocare a pallone?
1: No, ma io penso che ne risenta anche la nazionale, perché non riesce ad avere calciatori così.
2: Questo volevo arrivare, lo so. Allora, bisogna cambiare proprio il mondo del calcio, perché un pallone sta finendo, è giù.
1: Sempre uno come te che si sapeva qua a pallone ci aveva, perché ognuno come andava a scuola a calcio, nato e nudo e ognuno e non ci va.
2: Ti dico una cosa, non mi gride, lo so.
1: Sì.
2: Faceva l'allenatore.
1: ciao, è bello, vedi un po'.
0: Ragazzi, buongiorno, mio figlio 15 anni gioca nelle giovanili di una squadra di Serie C, paga 800 euro al mese più 270 kit, 800 al mese.
1: Ma lo dice perché in media è questa qua, poi ci sono delle scuole che si pigliano perché gioca in serie cosa, no? Allora sai, è prestigioso, ma 800 euro al mese. Perché poi sta Speranza, lo fa carriere, capi? Guarda come sfruttano sta cosa per e ci fanno un commercio.
0: Bene. Buongiorno ragazzi, ma la signora Sissi ha la stessa voce di Concetta Barra, io l'adoro, un abbraccio Anna da Firenze. Beh,
1: ciao,
0: sì,
1: Anna.
0: Ci ricorda, no, la Napoli di una volta sicuramente, la mitica signora Sissi.
4: Russo, fosse solo problema la scuola calcio 500 euro, e tu come andai a scuola ci vanno i soldi, e poi a Ramagna ci vanno i soldi dappertutto, oggi per mantenere un figlio, un stipendio, una pasta chiusa, ma come si da fare?
0: Stava scassando qualcosa.
1: Sta giamba proprio.
0: Ragazzi, buongiorno. Non ho seguito tutta la trasmissione, ma facevo parte di un'associazione di calcio. Il problema forte è che non ci sono controlli per i presidenti di queste ultime, è diventato solo un business. Se volete, ne parliamo, ma le scuole calcio di oggi servono solo esclusivamente ad arricchire coloro che le fondano, anche considerando che dovrebbero essere delle associazioni senza scopo di lucro.
1: Sì, però anche le università, no? Fanno le università prestigiose, Harvard, fanno delle borse di studio, cioè per chi è povero ed è meritevole gli danno, sai, la cosa gratis. Non dico che si sposta pure che si paga 800 euro al mese, però chi è meritevole, se mai lo vedo giocare me lo tiro dentro, no?
0: Però c'è questo amico che ci dà un'informazione che magari forse alcuni genitori non hanno. Ragazzi, io ho due figli, se non era per il voucher sportivo Regione Campania di 400 euro per bambino, non penso che potevo mandarli a scuola a calcio o a fare un qualsiasi altro sport, quindi almeno sembra esiste un
1: voucher.
0: Dalle
1: sei, che sei, c'hai, vediamo uno, uno come me, uno come me,
0: te ne
1: 1.000 euro che giro, va, insomma, che si muove 1.000 euro a me, il muranno a me.
0: Ma io non li riesco proprio a immaginare i tuoi figli in una banalissima scuola calcio, li vedo in un golf club,
1: no.
0: Li vedo iscritti a cricket.
1: Li mando a golf, no.
0: Capito?
1: Li mando a golf.
0: A golf.
1: Perché si stanno fuori? Perché anche mi cambi da cuffia. Sono costretto a mandare mio figlio.
0: Vedete perché?
5: Ragazzi, buonasera e complimenti. Voi parlate di calcio. Io porto mio figlio al teatro, che vanno entrambi, e pago più di 60 euro al mese. Saluti Francesco da Reggio Emilia.
1: Vabbè, che lei è nata con noi in sport. Vabbè, lo sport serve proprio ai bambini,
0: paghi,
1: ragazzi.
0: Paghi anche poco, se paghi vogliamo. Anche poco, paghi anche poco per quelle che sono le rette che girano.
1: Se studiamo, pesa cane minimo giorno, si sa.
0: No, è un'esagerazione.

0: Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto?
0: Buongiorno, ciao.
1: Salve, chi è?
2: Io sono Enzo da Casola.
0: Ciao, bello.
1: Da Casola?
0: Casola, sì.
2: Casola di Napoli, sì.
1: Benvenuto, ciao, ciao.
2: Ciao. E volevo parlare del...
0: Già sei in diretta, vai.
2: Sì, sì, allora, per il fatto delle scuole calcio.
0: Sì, io, prego.
2: Innanzitutto prendo tre bonus, perché ho tre figli. Due li mando a piscina e mi costa 9,70 meno 400 euro.
0: 9,60 per mandarli in
1: meno 400, cioè 960 euro all'anno ti costa la piscina, però hai 400 euro che ti dà la regione.
2: Esatto, sì.
1: Ok.
2: E però la nota dolente è più la scuola calcio, che ce l'ho nel comune dove abito.
0: Sì.
2: E si prendono 75 euro al mese, meretta, 250 euro di iscrizione e 250 euro di kit.
0: Ma faccia, quando si pigliano all'anno in si caso?
1: 500 di base. Se fa 10 mesi sono 750 euro di scuola.
0: Cioè, c'hai 1000, dici.
1: Poi hai voglia, sei sui 1300.
0: Oh, beh, pallone, vai giù.
1: 1200.
0: O pallone.
1: O pallone, anche più bella cosa. Vi ricordate una volta? Questa era la canzone che.
0: Cioè, è diventata una cosa di elite, una cosa di ricchi. È schirma proprio, tennis. Una volta si diceva.
1: E non è meglio far fare le piscine pure all'altro?
0: Cioè,
1: ormai
0: chi si cascina ne cade una muscia in mezzo campo. Va bene, cavolo.
2: Sì, sì, per non parlare di tutte le trasferte che si fanno fare.
0: E più le trasferte, quindi ne ha fatto 2-3 mila euro all'anno.
2: Qua, non vale nemmeno a Serie A. Io
0: mamma
2: ho preso
0: mia.
2: A livello amatoriale per mio figlio, l'importante è che si diverti, perché poi fanno pure, per non parlare pure delle differenze tra la prima squadra, la seconda squadra.
0: Certo.
1: Senti, ma dimmi una cosa, non mi sembri, almeno sulla carta, me ne vado per un'idea, però non mi sembri quel genitore, tra virgolette, un po' stereotipato e accanito sul talento del figlio, sul gioco del figlio. Ma tu quando vai a vedere queste partite e queste trasferte, ti sei mai imbattuto in qualche situazione un po' tesa? Insomma,
0: ma mo capisco così. Perché se non ammazzato, gli spende tutti i soldi.
1: Pure c'ha ragione.
0: Gli spende tutti i soldi, ma fai più con figli, mi dà l'arte. Cioè, capisco. Mi spengo 3.000 euro all'anno, tu me lo fai qua.
1: Ma te metti mano in culo.
0: Grazie, fratello. Ciao, ciao. 081-546-6873. Mamma mia, Lucarno. Pronto?
2: Sì, pronto?
0: Sì, salve. Dica.
2: Salve, buongiorno. Buongiorno, ragazzi. Sono in setta.
0: Cioè,
2: buongiorno.
0: Sì.
2: Buongiorno. No, allora, il fatto di queste scuole calcio, io volevo raccontare un attimino il fanatismo di che c'è dietro a tutto questo.
0: Okay.
2: Perché a un certo punto si parla di spese eccessive, credetemi ragazzi, è l'ultimo dei problemi, perché entra in gioco quello che si chiama strunzità dei genitori in queste dinamiche, credetemi, dietro il mondo della scuola calcio c'è qualcosa di pazzesco, un fanatismo che talvolta ma si va anche oltre, lo sai, capisci a me?
0: Sì, ma ti capisco, ma uno per spendere un padre, per spendere tutti questi soldi, che dire la verità, come non sa fare tennis, come non sa fare, cioè spendere questi soldi.
1: Ma se a lui piace quello che fai, capito? Cioè, no, al di là della cosa economica, tu cerchi di assecondare ciò che piace alla ragazza, ovviamente.
2: No, ragazzi, mi dovete credere, si vedono delle cose, due miei amici, ma una di queste che la figlia andrà, l'hanno acchiappata in due, non spogliatoio assieme a mister, pur ti fa giocare il figlio. Guardate, c'è un mucchi.
0: Ah, sì, sì, sì, sì.
2: Si pratica questo mondo, c'è dietro qualcosa di pazzesco.
0: Sì,
2: quindi,
0: sì,
2: tu pensi alla strunzità di genitori.
1: Cosa non si fa per i figli,
2: Cosa non si fa per i figli?
0: Ma per l'amor di Dio.
2: Aiuto.
0: Ma per l'amor di Dio. Vabbè, Marco dice, quello ci piace, non lo mandi a fare. Ieri abbiamo parlato con gente che guadagna da solo 1.800-1.900 euro al mese. Mi metto a spendere 1.000 euro per mio figlio. Poi, no. Ma viratelo per televisione. Noi, un pezzotto, te l'avevo parlato. Ma io bravo, ma che si bravo, si è mai stato buono a papà, vai! Dice, ma io sono bravo, se ci può palleggiare, pazzi a Bascio Palazzo, papà, vai!
1: Ma l'amministratore di condominio l'ha vietato?
0: Pronto?
2: Ciao ragazzi, buongiorno, vi voglio bene sempre.
0: Ehi Gianni, ciao.
1: Ciao Gianni, ciao.
2: Volevo dire, io sono nato nel 68, quando io
0: vecchio
2: andavo alle scuole elementari, io mi ricordo che c'era l'oratorio, no?
0: Certo.
2: Sì. Addirittura veniva l'allenatore che lo faceva per beneficenza.
0: Certo. Ma pensi che ci sarà ancora qualche parrocchio che lo fa?
2: E poi alle scuole superiori c'erano i giochi della gioventù, ragazzi.
1: Belli.
0: Sì, sì.
1: Ci ho partecipato.
2: Ma uscivano un sacco di cacciatori dai giochi della
0: squadra. Qualcosa quando... c'è che noi non vinciamo, qualcosa c'è che andremo giù a squadra.
2: Tu sei là, no? Ci sono dei campetti di calcetto, tu si dirò sabato a domenica. Le migliaia di persone che vengono a accompagnare i figli a scuola, e l'altra volta lo contavo, no? Dicevo, guarda che giri i soldi attorno a si creatura.
0: Sì. Sì, però non produce niente perché sono soldi.
2: Produce solo un giro di soldi e basta, perché non è fatto più.
0: La saga di chi mi ha la scuola calcio, ma che me la frega.
1: Quindi scusatemi, potremmo sintetizzare questi
0: diventa
1: primi...
0: il supereroe del calcio.
1: Vabbè.
0: Era solo 4.000 euro mese.
1: Fascero.
0: Elite.
1: Elite che?
0: Te faccio qua, non ti preoccupare.
1: Vabbè, comunque possiamo.
0: Siete tutti attaccanti.
1: Abbiamo capito.
0: Tieni Ponte ed è secco, vieni da Sassamano.
1: Ma che c'è?
0: È secco in mezzo al campo, un signorante, mi sa che a livello di punte, però.
1: Ma la punta è l'attaccante, il centrale.
0: Grazie a certo.
1: E che vuoi azzeccare? O pallone per una creatura, non può fare.
0: Si dice azzecca e punta, lascia stare, Nello, vai, esci, Nello.

0: E allora torniamo in diretta. A quanto pare, ovviamente, è una tematica questa, ce lo aspettavamo in un certo qual modo, che riguarda tantissimi di voi, perché poi sappiamo anche un'altra cosa, in Italia, ma anche e soprattutto dalle nostre parti, il calcio sappiamo bene come lo viviamo, con quale passione, ed è ovvio e naturale che dei ragazzini, dei bambini, anche delle ragazze si avvicinano.
1: Venite
0: molto
1: pelati,
0: a
1: bene
0: mondo.
1: Bene, insomma,
0: c'è molta richiesta.
1: Abbiamo capito la vostra passione, venite pelati. Come
0: vedi, per esempio, c'è Vincenzo, dice: io ho due figlie femmine, una fa calcio, l'altra fa danza, mi costano più di 2.000 euro annui, escluse quelle trasferte, per partite o gare. Enzo da Fragola, sì, la danza,
1: caro amico, se voi di solito per il passo d'addio si cacciano sempre di 700-800 euro per avere il ballerino, vengo io,
0: cioè, sai, vorresti andare, non ho capito,
1: ci hanno 3.000 euro, già faccio ballerine, capi? Che te un atteggiamento di danza, va pure lei sui 3.000 euro.
0: Scusami, tu che?
1: Cioè, a noi che buono, a chi? Noi un atteggiamento di danza.
0: Mi hai criticato per anni, io li ho fatti i passi da Dio, eccetera, mi hai criticato per anni, moto vuoi, ma non mezzo business.
1: Va bene, ma mi sa che tu si parte tutta la danza, ma vai a fare sulle mani!
0: Veramente ho sempre fatto le due cose con te.
1: Pigli 3.000 euro, aspettate.
0: No.
1: Chi se ne fa pure due in danza e serve un'altra l'ombra, ok? Alla fine è andata a fare 6.000 euro a nero!
0: No, magari non è così che lo fai.
1: Però fatti che tu mi salanno, dici.
0: Esatto.
1: Vedi ancora.
0: Due saggi nello stesso giorno.
1: Sinulide, sì.
0: Apri le linee, Nello.
1: Sinulide, sì. Pronto?
2: Pronto?
1: Pronto, ciao. Buongiorno.
2: Ciao, buongiorno, sono Mario da Camaldoli.
1: Ciao Mario da Camaldoli.
0: Ciao Mario, c'è qua vicino, benvenuto.
2: Allora, volevo dirti la situazione, no? Qui per un figlio a calcetto da 700 euro all'anno e 700 ulteriori euro per il torneo di fine anno, più una piccolina ginnastica per 800 euro all'anno, più body eccetera per fare poi l'esame di fine anno, vanno via quasi 2.000 euro.
1: Madonna mia, non l'hai tu il contributo regionale?
2: No, perché purtroppo lì è
1: superi il 6
2: di 15.000 euro e quello è il limite.
1: Costa, far fare un po' di sport ai ragazzi, però devo dire la verità, pesistica non costa assai.
2: Sì, vorrei chiedere alla Meloni di parlare con Putin per farla.
0: Però in realtà è parzialmente vero quello che hai detto, cioè tipo la pesistica e la palestra è molto più accessibile, per carità, però se la vuoi fare a un certo livello per raggiungere certi risultati, anche lì c'è un costo, ma ci vuole
1: un personal trainer, la palestra lo paghi, ce ne stanno tre a disposizione,
0: no, aspetta, quelli ti fanno
1: come si fa questo, chi lo vengono vicino fa avere cose, quando vedo che fai buono se ne va,
0: sì, quello
1: ecco,
0: quello
1: che palestra vai tu, che così 100 euro,
0: scusami, così ti spiegano
1: allora chi si piglia 150 euro all'anno, però tiene a Sasamene che cammina là dietro, dice guarda quello che Sasamene sa, il suo bar
0: dove troverai Sasamene,
1: poi ci stanno i bambini che vanno a fare karate, ci stanno le mammine.
0: Cosa vorresti insinuare? Cosa stai insinuando? Mi hai afferrato il braccio come a dire e stavani pure tu, cioè che
1: stavani pure tu. E stavani pure tu.
0: No, perché tu se ti vuoi
1: queste ragazze che hanno si legge in su creatura, bene pure con chi lo fatto, ma che è quella che è una ciuccia,
0: che ma che è questo?
1: Tu guaglione, capito, cammina e dice cammina, mi sa, oh calci, sono tutti maschi. Indica che la palestra è meglio, vai là, poi che ciuccia là, poi che guaglione si adatta. Ragazzi, adatta, dici, ma come sta succedendo? Vedi il mio corpo cambiare.
0: È lo stesso che nella prima ora faceva la morale sulle divise, ragazzi. Tu la facevi la morale.
1: Chiavo, sa di chiazze che ha divise.
0: Tu hai detto, tanto vale allora mettere le divise, mettete le divise.
1: Torniamo al fascio. Questo dicevo. Viva l'annaccia.
0: L'indefascio avevano fermate. Pronto?
3: Pronto, buongiorno ragazzi, Francesco.
0: Ciao,
1: buongiorno,
0: ciao
1: a lei Francesco, si dica.
3: Allora, pure io per il calcetto, mio figlio ci salva tra virgolette il voucher regionale di 400 euro, però sono 9,50 all'anno.
1: Ma più le altre
3: Napoli centro lo porta in provincia. vado un po' più spostato.
1: Vabbè, amico mio, però facciamo 500 perché 400 ti dà cose, quindi su 550, poi accattici le scarpette, accattici la trasferta, accattici...
3: Questo stavo continuando a dire, le scarpette, poi capita che il calzino si rompe, c'hanno in età che ai 10-11 anni sappiamo bene i piedi crescono a vista d'occhio, un paio di scarpe all'anno, poi capita ogni anno dobbiamo cambiare i completini e dobbiamo cambiare un giubbino e sono sempre sordo.
1: Vabbè, ma manca che se te la scuola caccia, se 900 euro che te la sta la scuola caccia?
3: Niente proprio, anzi...
1: E purtroppo non si c'era acqua la casa per fare la doccia, no? Indossa, bottiglia d'acqua, c'è la fare la doccia.
3: I genitori, ragazzi, io mi reputo un genitore tranquillo, io guardo mio figlio, io ogni volta che mio figlio esce dal campo dico, ti sei divertito a papi? Sì, questo è l'importante, io non cerco il calciatore, la prima cosa fa bene allo sport. Vedo persone sul campo, mamme, un figlio che sta tranquillo, che si tocca un po' la caviglia, sai, ma per grattarsi, mamma, mogliamo l'allenatore, esci fuori, ti faccio... No, oggi stiamo inguaiati.
1: Siamo inguaiati. E accompagnai un paio di volte a mio cognato, che era piccolino, portava a scuola, cacci, ma bello, si poteva fare un libro, si poteva fare.
0: Voglio.
3: Sì.
1: Tu potevi fare un libro,
0: ragazzi,
1: chi ci mi dà? Ciao,
0: arriva
1: mio.
0: Il nostro amico Gelson da Norimberga che come sempre poi ci umilia. Mio figlio fa calcio, pago 120 euro all'anno, qui lo Stato sovvenziona lo sport e permette a chiunque di poterlo praticare.
1: E battendo a Norimbergo, fra.
0: Hai capito?
1: Napoli è bello, golfo, mare, che tengono un golfo loro.
0: No, però mi cambiano
1: il tuo ritmo.
0: Vabbè, allora fermi lì, torniamo subito.

0: Seguendo questa logica, quello che sto sentendo, Rocky Balboa fosse mai asciutto. Cioè, Rocky Balboa, quando cosa fa?
1: Rocky Balboa. Balla.
0: Non ha ballato.
1: Ma
0: che cacchio dici? Ma mica ballava? Perché saranno famosi? Vi ricordate quella scuola?
1: Come no?
0: Che si entrava gratis in quelle scuole? Ecco che non escono i talenti.
1: Vabbè, all'epoca si cercava il talento, poi ci si guadagnava dopo. Cioè, nel senso, vedi, per esempio, Rocky, una volta esploso, poi diventa una macchina.
0: Oggi va Quintana Palestra, questo l'investe su di me, secondo te?
1: Non credo proprio.
0: Ma non bene. Non bene. La macchina mi investe, in da chi?
1: Bravo. State attento alla leg press.
0: Do porti giù a press, va bene.
1: Al massimo possono investire per fare un po' di pubblicità con te.
0: Pronto?
1: Massimo, che si può fare?
2: Pronto?
0: Buongiorno, salve.
2: Ciao Mariano da Giugliano. Senti, io volevo parlare della mia esperienza, perché io ho mia figlia che fa danza quando aveva 7 anni e ora ne ha 18.
1: Okay.
2: Io pago mensilmente dai 200 a 250
0: sì, costa assai a danza.
2: Eccesso, scarpe, tutine,
0: saggi,
2: maglie, poi da free stage. Poi ogni volta che viene saggio dai 2.000 ai 3.000 euro.
0: Sì, però posso dire una cosa, se la scuola che stai facendo, scusa,
2: che siamo scuola tutte cose.
0: Sì.
2: Poi, mo tra poco si deve diplomare e va dai 7.000 ai 10.000 euro il diploma.
0: Mamma mia. Sì, però hai dato una professione a tua figlia, perché quel diploma che
2: aspetta, la professione, mia figlia 2 anni fa si è fatta maladanza, si è spostato tibia e perone mentre ballava le prove del saggio. Senti che è successo? C'era una placca che ha 13 vite nella gamba.
0: Aia.
2: È stato un anno a ferma, ci dopo la terapia, ortopedici, girate per tutto parte, ti rischiava di non camminare neanche più. A tutto questo, io oggi ancora la maestra ricerca ancora i soldi di quel saggio che mia figlia non ha fatto.
0: Ma pure i soldi da signora, mamma mia.
2: E a dire l'assicurazione quando malato?
0: 100 euro.
2: 1.200 euro.
0: Senti,
2: comunque,
0: no, che volevo.
2: Rimaria definita.
0: No, vabbè, ma lasciando stare la cosa che stai dicendo tu, purtroppo la ragazza si è fatta male, però fare danza alla fine comunque ti lascia un attestato che puoi insegnare, puoi fare una professione, comunque è molto qualificante esce la scuola calcio.
1: Ma credo sia anche in una scuola.
0: Chi te sa quando esce la scuola calcio?
1: No, nessuno, sono troppo. Penso sia anche in una scuola abbastanza blasonata la ragazza, credo, da quello che mi dici.
2: No, sono tutte le SD che sono così, ragazzi. Poi vanno a Piprina, a Maria De Filippo e ne ristartano subito. Dici, ma con chi
0: No, vabbè, però puoi insegnare, puoi entrare in un'altra scuola danza.
2: Una scuola, sì, e poi se vai a stile pazzito, puoi agire.
0: Con la danza è più qualificante, non scherziamo. Vabbè.
2: Però ci vogliono un sacco di
0: soldi. Ci vogliono i soldi, è uno sport da ricco, cioè uno sport, è una.
1: Quella è un'arte.
0: È un'arte da ricco.
2: È là tu.
0: Vabbè, ciao.
1: L'importante è che lei è felice, almeno dà un senso allo sforzo.
0: E meno
1: che
0: male
1: fai.
0: Che non facciamo fare musica pure ai nostri ragazzi. Come regola, i nostri ragazzi dovrebbero fare spot e poi dovrebbero fare anche musica. Suonare il violino, per il conservatorio dovrebbero fare.
1: Che è successo alla tua voce?
0: Dovrebbe avere il maestro di musica che viene a casa e ti fa vedere la sigla.
1: Lezioni private.
0: Eccetto, mi sa. Secondo te perché so suonare la chitarra? Perché io quando ero ricco.
1: Sì.
0: Non ero piccolo, basciuri uno spinello nato ci impara mai su una chitarra. Si usava pure all'armonica.
1: La sua scuola di vita, la canna.
0: Ma una volta la strada ti insegnava, mo si pigliano i soldi per farsi cose, va bene.
1: Pure per strada.
0: Per imparare i pezzi di Pino Danile e cose, allora non imparava mai su una chitarra.
1: Pronto?
0: Pronto?
2: Fratelli ragazzi. Oggi voglio un attimo dare una comunicazione ai servizi. Agli amici nostri ascoltatori, perché noi siamo sentiti da un
0: aspetta persone. Amici, avete un'altra amica, avete?
1: Chi sei tra su dei sic?
2: È importante, allora, Caracciolo chiusa, Galleria Vittoria chiusa in tutti
0: i c'è American Scappa, è logico.
2: No, perché stavamo nelle stazioni, via Chiatamone chiusa. Quindi da via Caracciolo se dovete andare a Porto. Il lato del centro, andate a fare il corso Vittorio Emanuele, però è bloccato. Questa prima cosa.
0: Ah, si vada a pigliare un caffè fuori via Caraccio, lì dove un bar Umberto sta solo.
1: È uguale.
0: È libero.
2: Ma Rosari, quando al sondaggio di fanpage, non ha parlato anche di una categoria importante che è aumentata. Mi ascoltate?
0: Sì. Qual è?
2: Vai giù, Calle Scotto Anni Cielo.
0: Ma che sei?
1: Allora, Carmine, è controproducente che tu ti autoelogi su queste cose. Dici il fatto.
0: Lei scorto veicino, lei. Non ho capito,
1: no, ho capito, gli ascolti, con me gli ascolti vanno in cielo.
0: Lei scorto le parole. Vabbè, ciao, ciao.
1: Ma che mente pura, che animo gentile.
0: È proprio
1: guarda.
0: Gentile, capi che lei scorto. Non è la macchina,
1: ho capito, ho capito. Purtroppo ho capito. Ma cosa mi dovevo aspettare da uno?
0: Vabbè.
1: C'è Irama con Cabana. Poi, ragazzi, l'ultima parte di Yes Sono Kiss Kiss. Se volete continuare a raccontarci la vostra esperienza nel mondo dello sport, dei vostri ragazzi, 342 00 00100.

0: San Mattar ragazzi cubo su 7-7 digital DRS, ci manca il perizoma.
1: Per fortuna non c'è.
0: Hai un fantasy che te,
1: no? Che ha festeggiato 40 anni e sta continuando a celebrare. Sì, settimana scorsa ha fatto 40 anni,
0: ma
1: ragazzi.
0: Hai fatto 40 anni.
1: Il nostro Diego Armando Maradona Junior, approfittiamo per rifargli ancora gli auguri. Sì, ora inizieranno a uscire i capelli bianchi, Diego, tranquillo.
0: Mamma, tutto si scena
1: tutto. Ora puoi solo peggiorare.
0: Guarda chi si capisce la a 44 anni.
1: Poi c'ho il mio.
0: Fagli vedere il cinto, facci vedere il cinto.
1: Poi io ho chi mi proietta verso il baratro, capito? Che ci vuoi fare? Allora, ragazzi, dai, l'ultima parte. Assolutamente no. Sì. Andiamo ancora al telefono 081-546-6873. Pronto?
2: Ciao ragazzi, mi chiamo Francesco.
0: Ciao. Chicco.
2: Allora, ragazzi, io vi sto ascoltando in merito a quello che state dicendo dello sport. È tutto giustissimo. Io parlo da presidente.
0: Da presidente di una scuola calcio? Peccato, no, me l'hai tradito tu a chi? No, richiamalo.
1: Richiamiamolo subito. Buongiorno Rosario, buongiorno Marco.
2: Lo sport è tutto giustissimo, io parlo da presidente
0: di una scuola calcio? Peccato, no, me l'hai tradito tu a chi? No.
1: Richiamiamolo subito. Buongiorno Rosario, buongiorno Marco. Sono Diego.

0: pensione e in quanto tale magari.
1: E nel 70
0: minimo.
1: Hanno liberato e muovono il sindacato da del 70. Ho fatto una data da scuola del prima del 70.
0: Il vero nostalgico è lui, capisci?
1: Il vero 70 l'hanno liberato e loro vogliono una data dagli anni 60. Parliamo da pronto.
0: Perché non
1: pronto?
0: Si può riequilibrare
1: sei bigotto, pronto?
0: Sei io bigotto, sì, l'accuso però, pronto?
2: Eccomi, no, ascoltandovi un poco il calcetto, il tennis, la palestra, la soddisfazione che vedere il balletto non ve lo dà nessuno.
1: Eh certo.
0: Cosa... Ma stavi dicendo sei presidente di qualcosa, abbiamo capito male?
1: È un altro.
0: È un altro, ok, scusa.
2: No, io ne sono un altro. Non so.
0: Scusa.
2: Non comanda niente. E dicevo perché poi effettivamente comunque poi è un qualche cosa che poi indipendentemente oggi in Italia è difficile fare la professione, perché ci sta alla base ci stanno circa più di 2 milioni di allievi che sono iscritti nelle scuole di danza.
1: Sì.
2: E però poi alla fine sono costretti quelli che vogliono intraprendere e hanno la possibilità.
1: Senti, se nella danza sono 2 milioni non voglio neanche immaginare quelli là che fanno calcio. Non ci voglio proprio immagina sì, un po'. E non riusciamo a far cacciare un giocatore, immagina un po'.
2: No.
1: Non riusciamo a fare un giocatore che va di nazionale, che sia italiano, che figurati con quanti milioni e milioni di ragazzi.
2: Vabbè. Il problema dei calciatori, tu non mi fai, perché uno, i ragazzi, cioè in ogni famiglia, cioè diciamoci la verità, cioè io comunque sono del 73 e quindi voglio dire, una famiglia media erano 4, 5, 6 figli. Oggi un figlio o 2 figli, e poi per fare calcio, cioè tu comunque devi avere una fame interiore che ti porta a fare determinati sacrifici e avere appunto il fuoco negli occhi per fare il calciatore.
1: No, ma la fame interiore è solo che sa mai tu, frate, non si fa.
0: La
1: chetogenica.
2: Da che mondo è mondo i calciatori non sono usciti mai nelle scuole calcio. Noi quando eravamo
1: piccoli, solo le scuole calcio.
2: Il calcio non si pagava. Chi andava nelle scuole calcio erano i...
0: Ma infatti se si ripensa all'origine di questa notizia, come citava Rosario prima, poi ci lamentiamo oppure ci domandiamo come mai i talenti che giocano in Italia sono stranieri e fanno sfaville nelle loro nazionali, e noi i nostri calciatori, la nostra nazionale lo sappiamo, la crisi nella quale è, che sono anni che non fa un mondiale, e allora inizia a mettere insieme i puntini e forse qualche risposta.
1: E non abbiamo meritocrazia, amico mio, ciao. Ultimo messaggio,
0: ciao ragazzi, 10.000 euro di bici per capire che non era la bici il problema. Direi che questo messaggio sintetizza in maniera eccellente un po' tutto quello che abbiamo raccontato oggi.
1: Allora, signore e signori, ci vediamo e ci sentiamo domani, giovedì, sempre tra le 10 e le 12, con lui, Marco Pesacane.
0: Ovviamente ci sarà lui e domani verrà in rigorosa minigonna Rosario Verde. Saluta Annellino.
1: Eppure si fosse che la mia espressione sessuale ci direbbe questo. Ma capi chi se una volta pensi una manena, una volta pensi una
0: se vai a scuola, cioè, ti dico che non ci devi andare. Se vieni in radio
1: quindi uno che si sente donna non deve andare vestito da donna a scuola.
0: No, soprattutto
1: Vabbè ragazzi, a domani. Ciao
0: Annellino, sei un mago. Ci sentiamo domani, vi lasciamo come avete sentito a Diego Armando Maradona Junior e a Gianluca Miranda. Diego c'è anche oggi. A domani, che la felicità sia con voi.